0: che i disturbi possono anche subentrare o manifestarsi anche successivamente. Questo te lo dico perché ci porta a questo punto a distinguere la celiachia da quella che è un'intolleranza al glutine o un'ipersensibilità, sì, anche sì, se sì, questo sì. termine, diciamo che gli studi recenti lo rendono un po' più obsoleto, non è più un termine, diciamo, correttissimo, ecco, se proprio dobbiamo dirla tutta. Perché la sensibilità, diciamo, al glutine invece è un qualcosa che dà nell'immediato una reazione, ok? Quindi io mangio un alimento contenente glutine e immediatamente ho una reazione avversa, quindi appunto un disturbo gastrico, una diarrea, alcune volte posso avere appunto una gastrite ricorrente, un gonfiore che non riesco comunque a combattere in nessun modo. Quindi diciamo che questa è un'importante distinzione. Quando parlavamo invece di ipersensibilità, molto spesso questa ipersensibilità non è legata al glutine stesso, ma a degli altri zuccheri contenuti spesso insieme al glutine, come il sorbitolo e il fruttosio. Ma ne parleremo
1: Ne parleremo tra poco.
0: Sì, perché è molto importante.
1: Il sorbitol sembra una cosa.
0: Il sorbitol
1: e il fruttosio. E tra poco, amici. Linea alla regia, un po' di musica e torniamo sempre qui nella nostra rubrica Cibo che cura. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sorbitolo, stavo parlando sorbitolo e del fruttosio, delle cose che, come dicevamo prima, c'è la ipersensibilità.
2: Esatto, quelle che possono essere appunto i responsabili di un po' gli stessi

0: disturbi, no? A questi stessi disturbi, diciamo, sia dell'intolleranza sia poi della celiachia. Ma quello che cambia è che tante volte capita che magari queste persone, o perché diciamo seguite o perché decidono da sole di eliminare i prodotti senza glutine, e alla fine stanno male lo stesso, perché chiaramente il togliere il glutine, se io ho una reazione, quindi una funzione, se io ho effettivamente una celiachia, perché ricordiamo che oggi l'unica cura per la celiachia è l'eliminazione del glutine
1: totale,
0: una dieta priva di glutine. Non ci sono farmaci che possono andare a sostituire, diciamo, che permettono comunque di assumerlo, quindi sicuramente una dieta senza glutine. Diverso il discorso per una diciamo intolleranza, che potrebbe prevedere una fase comunque magari di pulizia, quindi di abbassamento, okay, no, della quantità in entrata di glutine, ma mai l'eliminazione. Per poi diciamo provare a chiaramente a reinserirlo, quindi in qualche maniera sfiammare momentaneamente un po' questa parte dell'intestino.
1: C'è questa domanda che ti vorrei fare: quando parliamo fuori, no, nei ristoranti, nei locali, so che ci dovrebbero essere, ma penso che sia obbligatorio per legge, una cucina a parte completamente per evitare le contaminazioni da glutine.
0: Esatto.
1: Perché è proprio fondamentale che ci sia assenza totale di glutine.
0: Per la malattia celiaca sì, infatti è sempre molto importante specificare che quando si è in questa condizione, proprio perché ora, no, le mode, no, come
1: sì,
0: dicevamo prima, talvolta è una moda, quindi io mi metto anche un po' nei panni di un ristoratore che dovesse star dietro, no, un po' alle mode.
1: Come abbiamo visto in alcune pubblicità, ecco, io non mangio quello,
0: esatto.
1: Dice il ristoratore: andate a mangiare da un'altra parte.
0: Cioè diventa un po' problematico, però
1: no,
0: in caso di una malattia quindi certificata, anche perché comunque c'è una vera e propria certificazione per il malato celiaco, hanno anche un piccolo contributo statale, diciamo, proprio per l'acquisto di dei prodotti
1: speciali
0: a loro dedicati,
1: okay.
0: Sì, però ecco, è importante la contaminazione, perché può sembrare banale, ma è chiaro che se io non posso consumare quell'alimento e utilizzo magari una stessa cucina, quindi magari possono finire due penne di una pasta con glutine, può
1: la farina
0: o dei cereali. Comunque il glutine è contenuto in tantissimi prodotti, non solamente nella pasta, ok? Quindi i prodotti, ovviamente parliamo chiaramente anche di cereali come l'orzo, come l'avena, che contengono ugualmente glutine, quindi bisogna fare molto attenzione, come bisogna fare attenzione anche a quello che si acquista, perché diciamo che per le persone che non hanno nessun tipo di disturbo, per non incorrere in un'infiammazione intestinale, bisognerebbe sempre avere quell'attenzione all'acquisto, perché purtroppo il grano di oggi non è il grano che è stato diciamo in passato, che è stato l'oro giallo, la ricchezza per tantissimo tempo. Basti pensare che la spiga di grano era presente sulle monete all'euro, fino all'ingresso dell'euro, proprio a testimonianza di quello che è stato veramente un prodotto importante. Quindi oggi invece magari viene importato dall'estero e viene messo in questi container anche con degli antimuffe, quindi con degli altri prodotti, per mantenerlo comunque fresco. Chiaro che tutto ciò crea dei problemi, per cui sempre importante guardare la provenienza quando fate la spesa, guardate che tipo di lavorazione, meno.
1: Quei prodotti senza glutine hanno quel cerchietto bianco con la spiga rossa.
0: Sì. Sì.
1: Quello è indicativo della certezza certificata del prodotto senza glutine, privo di glutine.
0: Esattamente.
1: Va bene, va bene. Allora mandiamo un pezzo, amici. Mi raccomando, restate con noi. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella.
2: Cittadella.
1: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Dope.

0: tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up.
1: Siamo nella nostra rubrica cibo che voi dovreste vedere i fuori onda. Quelli sono in te. Un giorno pubblicheremo anche i fuori onda, perché io so che loro qua ci registrano.
2: Davvero?
1: Sì, c'è questo occhio che è sempre in rec. Sempre, sbaglio, sempre, siamo sempre in rec. Vedi?
2: Davvero?
1: Sì, amici.
2: Ma non mi avevate avvisato di queste terribili.
1: Proprio perché così lasciamo la tua spontaneità fiorire, sbocciare.
2: Ma sboccia magari troppo, no?
1: È troppo. No, comunque, amici, oggi abbiamo parlato di celiachia. In chiusura di puntata noi vogliamo dire una cosa molto seria, che è quella di non autodiagnosticarsi niente, di rivolgerci sempre ai professionisti e di non farci trascinare, tra virgolette, dalle mode, perché una cosa seria, perché chi ha questa malattia, chi ha questa patologia, soffre tanto ed è molto molto molto pericoloso.
2: Sì,
1: vero?
2: E non bisogna neanche pensare che eliminando il glutine, perché io lo fa la mia cugina quindi lo voglio fare anch'io, perderò peso. Ok,
1: non c'entra niente, vero, questa cosa del glutine col peso?
2: Non c'entra assolutamente niente. Diciamolo. E soprattutto anche l'acquisto, considerate che acquistando prodotti senza glutine, se non vi è richiesto, il glutine è un addensante e quindi viene sostituito dal altri tipi di grassi come strutto, burro, che portano a un aumento del colesterolo e delle riserve di grasso, quello viscerale di cui abbiamo parlato altre volte. Sì. Quindi non dovete assolutamente fare delle sostituzioni con l'acquisto di prodotti se non è strettamente necessario, perché anche il celiaco farebbe bene a meno di mangiarsi quel tipo di alimenti che adesso il commercio, chiaramente, un po' per fortuna, perché si garantisce a queste persone chiaramente una vita assolutamente assolutamente sì, normale, anche di mantenere la convivialità, no? Che è una cosa molto importante. Davvero. Quindi se vi siete resi conto che magari il glutine vi dà leggermente fastidio, provate a rotearlo con tanti alimenti, provate sempre a fare un'associazione con le verdure, con le fibre, con i legumi. Davvero. E vedrete che piano piano questa infiammazione o questo disturbo tenderà a diminuire. Perché se non diminuisce vuol dire che il glutine non c'entra assolutamente niente, che magari la causa va ricercata o nelle associazioni che fate o in altre problematiche.
1: Di questo ci hai sempre parlato, io lo reputo un argomento molto interessante. Se tu vuoi, magari un giorno ci concentriamo proprio sulle associazioni, perché sì, tu parli di questo, io credo che sia veramente fondamentale per la nostra quotidianità, cioè di affrontare una igiene alimentare nel corretto modo, senza stress, ecco, per dircelo così.
2: No, semplice, però già conoscere gli alimenti,
1: perché
2: no?
1: Se io dico, io l'altra volta ci hai detto una cosa bellissima che anche un nostro ascoltatore seguiva con interesse e diceva: allora, se metti la curcuma e il pepe, questo può potenziare. Ecco, faccio un esempio di associazione.
2: Certo.
1: Poi magari sarebbe bello, Fabiana, se ti va, di parlare proprio di questo tipo di associazioni che possono potenziare, come dire,
2: catalizzare un effetto, no? Renderlo più efficace.
1: Sì.
2: E soprattutto renderlo più efficace o attenuare il suo effetto.
1: Sì.
2: Perché è molto importante anche questo.
1: L'altro giorno non so dove leggevo, l'abbiamo detto noi, sai che mi ricordo più.
2: So.
1: C'era la tisana di carciofo.
2: L'abbiamo detto noi.
1: Ah, noi l'abbiamo. Ragazzi, la tisana di carciofo, secondo me, come tu ci hai detto, si va in erbolisteria, si prende questa...
2: Le foglie secche.
1: Foglie secche, che sono ovviamente certificate, nel senso che non è che le raccolte così. In erbolisteria bisogna farla questa cosa proprio per depurarsi, perché parlavamo del fegato l'altro giorno.
2: Sì, parlavamo del fegato.
1: Ecco, bellissimo,
2: quindi...
1: bello, bello. Allora, la prossima volta, se ti va, o nelle prossime volte,
2: parliamo delle associazioni contro.
1: Pro e contro, perfetto, perfetto, di quello che si può associare e di quello che noi magari solitamente associamo e invece non andrebbe fatto, in buona sostanza. Come sempre, oggi abbiamo parlato di una patologia, rivolgiamoci sempre agli esperti, ai professionisti, perché è l'unica cosa da fare. Non inventiamoci diete, non inventiamoci percorsi, cure, peggio che diagnosi. Fabiana, grazie come
2: grazie
1: sempre
2: a
1: dottoressa
2: voi.
1: Fabiana Oliveti, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Ciao ciao
2: ciao.

non ho volume. Tu stanotte sei il mio cielo stellato. Siamo fermi sul ciglio senza fiato. Mi abbracciavi su un valzer triste. Martin Miller, piove forte sul dorso di un giaguaro. Non ricordo cosa ci ho rovinato, ma

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Ribes, il nuovo singolo di Marcio, nome d'arte di Pasquale Chiavaro, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Marcio, benvenuto.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, nuovo singolo per te, Ribes, nome d'arte, devo dire, particolare, Marcio. Da dove nasce naturalmente questa scelta un po', insomma, strana, particolare?
1: Sì, è un po' insolito effettivamente, perché poi se una persona mi conosce non lo direbbe mai che questo nome mi si abbina perfettamente. Però nasce da un periodo della mia vita un po' più oscuro, diciamo, e ho voluto rendere un punto di debolezza un punto di forza. E quindi ho utilizzato questo nome perché secondo me a volte i nostri punti anche deboli possono fare una grande differenza nella nostra vita.
0: Senti, tu hai iniziato in maniera molto particolare, perché hai studiato clarinetto, ti ha portato a conquistare il terzo posto, pensate, al concorso nazionale Enrico Zangarelli nella città di Castello, nella categoria fiati solisti. Insomma, un inizio un po' particolare per te, però poi sì, ti sei avvicinato pian piano al canto, al pianoforte, strumento che è diventato praticamente un qualcosa di principale, di fondamentale per quelle che sono naturalmente le tue realizzazioni artistiche in pratica.
1: Sì, sì, esattamente, è stato così. È stato un percorso, un'ascesa anche un po' particolare, perché io non mi aspettavo mai poi di cantare un giorno, anche se era un mio obiettivo. Però il clarinetto e poi il pianoforte sono stati molto utili per l'approfondimento della musica e soprattutto per sviluppare anche delle competenze artistiche che secondo me sono molto utili per chi canta e scrive musica, e quindi è un linguaggio veramente che mi ha dato tanto.
0: Bene, Marcio con noi in diretta questa sera, Ribes è il nuovo singolo che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Marcio che poi ha realizzato un singolo nel 2021, Carezze, ma soprattutto ha un percorso live importante, perché insomma tu hai aperto i concerti di Elisa, Fred De Palma, Shade, Roseville, insomma, cosa ricordi naturalmente di queste aperture? Esperienze sicuramente importanti, insomma, per il tuo percorso artistico.
1: Sì, sono stati eventi molto formativi, anche un po' ansiogeni devo dire, perché sono stati i miei primi palchi, ero più piccolo, quindi trovarmi anche davanti a un pubblico molto grande è stato difficile, però sono stati tutti artisti che in qualche modo mi hanno insegnato qualcosa, dallo staging, cioè da come ci si... da come si sta sul palco, ma anche a tutta la preparazione che c'è dietro. Soprattutto a Roma da Elisa è stato veramente un momento speciale per me, perché ero in una fase della mia vita trasformativa, quindi quando Elisa mi ha chiesto di aprire il suo concerto per me è stato anche un punto di svolta. È quasi come se qualcuno mi dicesse: questa è la tua strada, vai. E quindi sono stati a modo loro, questi artisti mi hanno lasciato tanta esperienza che per un artista emergente secondo me è importantissimo fare, è la cosiddetta gavetta secondo me. Poi sono stato fortunato perché comunque ho avuto a che fare con artisti già del calibro di Elisa, Roseville, quindi sono stati tutte esperienze molto formative, devo dire.
0: Senti, tu hai dedicato poi un periodo alla scrittura, no? Alla ricerca artistica, e torni con questa canzone Ribes, che diciamo è un primo tassello, no? Per un nuovo percorso musicale. Senti, che effetto ti fa un po' rimettere le mani un po' sulla tua musica, no? E soprattutto dopo un periodo di lavorazione e di custodia anche di questo pezzo che esce, devo dire, con grande forza, con grande interesse.
1: Sì, è stato importantissimo, perché io questo brano è pronto da un anno, però non ero pronto io in realtà, e quindi credo che a volte le pause siano molto importanti per scoprire dei lati di noi che un artista dovrebbe tenere in considerazione secondo me. E poi Ribes lo sento quasi come un altro primo figlio, perché Carezze è stato il mio primo brano, però Ribes diciamo che rappresenta quello che è Marcio oggi, e quindi è stata importantissima questa uscita per me,

0: anche un po' inaspettata, perché mi hanno un po' spronato i miei produttori, il mio team, dobbiamo farlo uscire, è un brano troppo bello, quindi io diciamo che è stato un parto. Sono molto contento che sia uscito in questo periodo e rappresenta la nuova visione che ho della musica, del mio progetto artistico. A questo seguiranno altri brani, molto, cioè a breve devo dire anche. Sono veramente emozionato, devo dire. È un'uscita a cui tengo tantissimo.
1: Bene, Ribes, che poi sentiremo tra pochissimo, parla insomma di quegli incontri, no? Che arrivano all'improvviso e che per qualche motivo sembrano destinati a entrare un po' nella nostra vita in pratica.
0: Sì, sì, mi piaceva dare quest'idea all'interno del brano di relazioni destiniche, quasi karmiche destinate, perché credo che nella nostra vita passino tantissime persone. Anche nel senso negativo del termine, perché non tutte le persone che arrivano per forza poi restano, però anche l'assenza o quando qualcuno ci lascia, secondo me è qualcosa di estremamente importante e non è mai tempo perso. Anche il tempo passato con persone negative, secondo me c'è sempre un insegnamento, qualcosa che ci lasciano per farci fare un passaggio evolutivo fondamentale, perché poi noi siamo in continua evoluzione, sia l'artista ma anche persona, quindi l'ho sperimentato su di me questi rapporti quasi destinici, e mi piaceva ripartire con un brano che avesse che racchiudesse questa tematica. Secondo me è veramente fondamentale. Poi oggi parlare di relazioni karmiche è molto utile, a volte soprattutto tra adolescenti lo vedo, perché sono quelli anche che ascoltano la mia musica. Non ci spieghiamo il motivo per cui delle persone arrivano nella nostra vita, e poi i motivi magari ce li spieghiamo quando se ne vanno, ed è bello così.
1: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta il giovanissimo Marcio, e naturalmente Ribes è la canzone che poi sentiremo tra pochissimo, ne stiamo parlando. E a proposito di Ribes, hai insomma, devo dire, compiuto una missione, non dico impossibile, ma importante, perché il tuo è un genere urban pop, e sei riuscito un po' a unire, no, quella che è la freschezza e la modernità dello urban a queste tematiche importanti, insomma, a questa scrittura bella forte. Come ci sei riuscito, Marcio?
0: Sì, diciamo che mi piace moltissimo abbinare a delle sonorità fresche, delle volte anche quasi molto moderne, delle tematiche profonde, perché poi alla fine una canzone ti lascia, quello che ti lascia è il significato di quello che ti arriva. Quindi la musica secondo me ha un accesso emotivo, ma il testo poi percorre un significato simbolico che non bisogna tralasciare mai al caso. Io sono dell'idea che un brano anche estivo deve comunque avere un significato profondo. Mi piace tantissimo fare questa ricerca, ed è una ricerca che ho fatto in questi anni di silenzio, per cui anche gli altri miei brani avranno più o meno questa ideologia di fondo, e quindi è stato anche grazie ai miei produttori che riescono a cogliere tutte le mie sfumature. Io sono un ragazzo estremamente emotivo. Siamo arrivati a la sintesi di questo lavoro è stato proprio Ribes, perché è il connubio perfetto secondo me tra una sonorità estiva, quindi un brano che può essere molto radiofonico, e una tematica profonda come quella dei rapporti destinici di cui parlavo prima.
1: Allora, Ribes, che sentiremo tra pochissimo. In chiusura, Marcio, una domanda insomma che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata, che faccio un po' spesso agli artisti: un sogno di Marcio?
0: Allora, ne ho tantissimi, però ad oggi ti direi, ho una canzone nel cassetto che non è completa, e vorrei che a completarla fosse Elisa, perché diciamo che è stata è stata colei che mi ha dato una spinticella nel 2022 importante, e quindi mi piacerebbe chiudere il cerchio e fare un brano con lei.
1: Bene, e noi aspettiamo questo bel duetto, questo bel connubio Elisa Marcio, te lo auguriamo, insomma, sogno realizzabilissimo. Grazie. Intanto noi ringraziamo Pasquale Chiavaro in arte Marcio, e in chiusura naturalmente sentiamo il nuovo singolo, si chiama Ribes. Grazie Marcio.
0: Grazie Paolo, grazie mille a tutti.
2: Le mie bugie sono cenere se non bruciamo, lasciami dire. Il destino a volte parla chiaro e vorrei sentire parole schive. C'è una luce ma non ci tocchiamo, il buio divide, mani cattive, vestiti bene, monovolume ci gridano wow.

lato. Siamo fermi sul ciglio senza fiato. Mentre ciò viso un valzer triste. Martin Miller, piove forte sul dorso di un giaguaro. Non ricordo cosa ci ho rovinato, ma

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Si chiama Someone's Ready, la canzone nuova di questa bella formazione. Si chiamano Human. A rappresentare oggi questo gruppo c'è Jacopo Di Giuseppe, voce naturalmente di questa bella formazione che abbiamo sentito in apertura col nuovo singolo, e poi naturalmente lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Jacopo, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi di questa opportunità e buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella.
0: Allora, nuovo singolo per voi, si chiama Someone's Ready, che poi risentiremo, come ho detto prima, anche in chiusura di questa nostra piccola chiacchierata. Beh, cinque amici d'infanzia che poi sono legati alla stessa passione per la musica, 15 anni fa hanno deciso di riunirsi e trasformare il loro sogno in quella che è una pop rock band, diciamo. È nato tutto lì in pratica, Jacopo.
1: Sì, è nato tutto lì all'epoca, prendemmo questa decisione e quindi ricordo che mettemmo su un piccolo studio di registrazione dove scrivemmo molte canzoni, insomma, quindi abbiamo prodotto parecchie demo. Poi dopo, ovviamente, sai, la vita fa delle strade particolari, quindi ci siamo fermati e poi per caso ci siamo rincontrati un anno fa e quindi è come se tutti questi anni non fossero mai passati di base.
0: Senti Jacopo, presentiamo anche gli altri componenti del gruppo.
1: Il gruppo è formato da Luca Fareri alla batteria, Sebastian Marino al pianoforte e tastiere, abbiamo Fabio Penna al basso e Alessandro Borgocaratti alla chitarra.
0: Bene, allora naturalmente domanda di rito riguarda anche il vostro nome, Human, che richiama poi tra l'altro inevitabilmente l'umanità, no? Le relazioni, a volte anche l'imperfezione. Quanto è importante per voi trasmettere, insomma, questo lato umano e autentico un po' della vostra musica, un po' il significato anche di questo termine Human in pratica?
1: Ma guarda, nasce un po' proprio tutto da questo tipo di valutazione da parte nostra, specialmente nella scrittura dei pezzi. E, cerchiamo con Someone's Ready più che altro di raccontare, diciamo, delle situazioni che in qualche modo tutti quanti ci troviamo a vivere, no? Che sono a volte dei momenti di stallo, dei momenti dove abbiamo paura a prendere delle decisioni, quindi abbiamo bisogno di quello che diciamo raccontiamo in questo pezzo è molto legato quindi poi al nome del gruppo, come poi anche altre canzoni che abbiamo messo su, insomma, quindi questa un po' è il messaggio che cerchiamo di raccontare, che poi sono tutte situazioni che prima di tutto abbiamo vissuto in prima persona noi, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi Jacopo Di Giuseppe, voce di questa bella formazione Human. Vi ricordo il singolo, si chiama Someone's Ready. Beh, circa un anno fa vi siete insomma ritrovati, è ripartito questo bel progetto. Avete ripreso esattamente da dove eravate oppure avete cercato una nuova identità di gruppo in pratica?
1: Ma diciamo che allora è stato un po' un mix delle due cose, perché noi siamo sicuramente ripartiti dal lavoro fatto all'epoca. Oggi chiaramente l'abbiamo modellato un po' più maturo, insomma, diciamo è stato un po' più lo specchio dell'evoluzione che abbiamo avuto come persone, no? Quindi siamo rimasti fedeli all'idea che avevamo all'epoca di come volevamo che venissero fuori le canzoni. Chiaramente poi insomma gli anni in qualche modo in questo ci hanno aiutato a probabilmente a rendere i pezzi più moderni, più giusti in relazione a quella che era l'idea che avevamo di base, insomma. Ci abbiamo più esperienza.
0: Certo. Senti Jacopo, insomma, tanti anni fa naturalmente sale prove improvvisate, poi queste notti passate anche a scrivere testi, melodie e soprattutto l'energia, insomma, di chi crede davvero in qualcosa, in un progetto. Cosa ricordate di quei tempi e cosa vi manca?
1: Ma guarda, di quei tempi noi abbiamo un bellissimo ricordo, perché c'era comunque ovviamente una spensieratezza che oggi non dico che non c'è più, però ovviamente crescendo ovviamente cambiano le responsabilità e tutto quanto, insomma le vite sono completamente stravolte rispetto a quelle che però diciamo la cosa che abbiamo notato che succede è che nel riunirci e nel rimettere mano in qualche modo è stato un po' come un ponte temporale con l'epoca, quindi abbiamo riassaporato un po' quella leggerezza e quella freschezza di quegli anni, quindi è stato diciamo anche a livello umano una
0: certo,
1: epoca
0: certo.
1: dell'esperienza, insomma.
0: Voi siete nati poi, tra l'altro, come band con la voglia anche di suonare insieme, no? E condividere anche palchi. Come state vivendo questo ritorno anche in un'ottica live, Jacopo?
1: Ma allora, guarda, noi in un'ottica live, diciamo, siamo pronti, ecco, uso questo termine, e volenterosi, insomma, nel cercare di ottenere, grazie all'uscita di questa canzone e poi anche di quelle che seguiranno, probabilmente degli spazi per poterci esibire, e anche perché comunque poi le canzoni in studio hanno un'anima, dal vivo è un po' come se avessero una versione a parte, no? Quindi vorremmo anche, ecco, far ascoltare ciò che siamo andati a fare dal vivo.
0: Bene, allora Human con noi in diretta questa sera. Vi ricordo naturalmente sempre la canzone Someone's Ready, che sentiremo tra pochissimo. Con noi Jacopo Di Giuseppe, che voce naturalmente di questo bel gruppo. Adesso parliamo naturalmente di questo singolo, che è un brano, poi Jacopo, insomma, che racconta quella che è la rinascita personale, no? Il coraggio di rialzarsi, la volontà di tornare a inseguire ciò che poi sembrava perduto. Questa è un po' la linea, il senso di questa canzone.
1: Sì, è un po', hai colto perfettamente un po' la storia della canzone, nel senso che, sai, era un sogno che ho messo lì, no? Accantonato. E quindi dopo tanti anni, ovviamente, ha corso il rischio di diventare un rimpianto, no? E diciamo che noi siamo arrivati l'attimo prima sufficiente per poter riprendere in mano la situazione. Quindi la storia della canzone è un po' questa. Diciamo, abbiamo cercato di raccontare quell'attimo dove alla fine uno prende il coraggio di fare quello che casomai per anni non si sentiva pronto ad affrontare, di fatto.
0: Senti, poi c'è anche una bella clip accompagnata, naturalmente, che accompagna questa canzone, che poi vedremo sulla nostra TV, Città della TV. Due parole naturalmente su questa clip, Jacopo.
1: Guarda, la clip, intanto ringrazio Visionary Lab, che sono i ragazzi che ci hanno accompagnato nella parte della realizzazione del video, che devo dire sono stati fantastici, ma diciamo, di comune accordo abbiamo deciso di mettere, diciamo, sul video un'esibizione, diciamo, come potrebbe essere un nostro live, e devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi, e diciamo il risultato, noi siamo molto soddisfatti del risultato, che secondo noi è la perfetta cornice per esprimere al meglio la canzone.
0: Bene, che sentiremo tra pochissimo e guarderemo naturalmente sulla nostra TV. Allora, noi siamo in chiusura di questa piccola chiacchierata con questa bella formazione Human. A rappresentarla c'è Jacopo Di Giuseppe. Senti Jacopo, un sogno degli Human.
1: Ma il sogno degli Human, intanto, no? Il primo è quello di non interrompere più, di lunghe pause. Ma soprattutto, diciamo, la cosa che a noi premere al

0: attualmente, ma è quello di poter costruire un percorso con tutto il lavoro che abbiamo fatto all'epoca e quel lavoro che stiamo facendo adesso. Insomma, cioè, abbiamo tante canzoni nel cassetto. Insomma, il nostro obiettivo è quello di farla ascoltare il più possibile. Poi le conseguenze di questo, insomma, le aspettiamo, però attualmente, ti ho detto, è più importante l'aver iniziato il percorso. Un obiettivo specifico.
1: Bene, iniziato bene con questa Someone's Ready che sentiremo adesso, insomma, in chiusura della nostra piccola.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Belen Thomas e Plus 2 Survival, classicone degli anni 80, rivisitato insomma da questa bella formazione, questa bella voce, quella di Belen Thomas, che abbiamo, devo dire, questa sera con piacere con noi in diretta. A rappresentare c'è Giorgio Costantini, ma non solo, c'è l'intera formazione. Benvenuti.
1: Grazie, ciao.
0: Allora Giorgio, sì, io volevo salutare Giorgio, ma presentaci un po', insomma, il Plus 2.
1: Sì, assolutamente, abbiamo Belen Thomas al centro, abbiamo Su Sedlo,
2: ciao,
1: Giorgio Costantini, e manca il quarto Plus 2, Lorenzo Zulian, che in questo momento è in giro per il mondo con la sua attività, dal momento che in questo, dopo il Plus 2 è diventato tenore lirico.
0: Bene.
1: E quindi...
0: Allora, Plus 2 è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più, è iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci hanno dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
1: Io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Bene, allora abbiamo con noi Belen Thomas, i Plus 2 Survival, il classicone di Mike Francis, che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Belen, com'è nata questa sinergia con i Plus 2? Insomma, è stato un colpo di fulmine artistico o c'è stato dell'altro? Insomma, raccontaci un po' com'è nata questa vostra collaborazione in pratica.
2: Allora, innanzitutto i Plus 2 sono antecedenti a Belen Thomas. Io allora mi chiamavo Angel, ho cambiato diversi nomi. E poi Sue Sedlo e Marina è mia sorella. Giorgio ai tempi era, ci eravamo già lasciati, ma era il mio fidanzato, piccolo gossip così. E niente, quindi ci siamo conosciuti in occasione della Gondola d'Oro di Venezia, dove noi, io e Marina, stavamo lì con un cantante facendo le coriste, e invece abbiamo visto, poi conosciuto Giorgio e Renzo, che erano lì tra il pubblico, e poi ho scoperto che erano due musicisti bravissimi, e così abbiamo pensato di fare questi due brani, sì, il gruppo, e niente, da allora non ci siamo più staccati, tranne dopo che io poi ho preso un'altra strada, loro anche, e ognuno una via, diciamo. Giorgio ha fatto delle cose bellissime, tra l'altro anche con un ottimo riscontro, ha fatto delle tournée, diciamo, in posti, Taiwan, che era,
1: sì,
2: Taipei, aveva i manifesti per tutta il suo genere, per tutte le strade.
1: Genere neoclassico per pianoforte.
2: È bellissimo, andate a vedere Giorgio Costantini, pianoforte. Marina ha fatto dei dischi che sono andati bene in Messico, in altri posti,
3: sì, diciamo con pseudonimi diversi.
2: Pure lei cambiava all'epoca, andava.
0: Ognuno di voi con un bel percorso artistico importante, insomma, che vi vede protagonisti. Anche adesso con questo remake, con questa rivisitazione, come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Sì, Giorgio. Allora, era qualche cosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento dei Plus 2, inizialmente, ecco, dopo qualche anno Belen come solista ha portato a, in classifica quattro singoli.
2: È un LP.
1: Uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti insomma tra quattro pareti, abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originali, gli strumenti vintage, una cura di particolari, e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per una dinamica che si possa confrontarsi con gli altri brani.
0: Sì, perché momento. L'arrangiamento è rimasto più o meno originale, insomma l'avete rivisitato in chiave moderna. Invece tu, Belen, come ti sei approcciata a questa cover importante per renderla poi totalmente tua?
2: Ma parli di Survivor?
0: Sì, di Survivor, sì.
2: Ma questa versione per me è stato più o meno come ricantare quella, la prima che ho fatto con Mike Francis, che ci ha dato appunto tante soddisfazioni, perché un primo posto in classifica nell'89 e poi terzi al Festival Bar, e quindi per me è stata adesso comunque un divertimento rifarla di nuovo, avevamo pensato a quale cantante avrebbe potuto sostituire Mike Francis, Francesco, ma non ci è venuto veramente in mente nessuno, quelli che abbiamo provato non andavano bene, e quindi l'idea di far cantare la parte di Francesco, di Mike Francis, a mia sorella è stata secondo me vincente.
3: Sì, anche se
1: una responsabilità,
3: diciamo, fossi stato un uomo non so se l'avrei fatto, perché una voce spaziale come quella di Francis, però in questo caso.
0: E invece che feedback avete un po' delle nuove generazioni su quello che naturalmente questo genere, l'Italo Disco, ma soprattutto questo grande singolo di Mike Francis, qual è il range insomma del pubblico che più o meno vi segue?
1: Devo dire che con Survivor innanzitutto abbiamo avuto l'entusiasmo di tutta la generazione che ha ballato Survivor, cioè, che l'ha provato, l'ha ascoltato, e sono tutti quanti entusiasti,
2: compresi i DJ.
1: Sì, la nuova generazione al momento ancora non ha risposto in un modo evidente, ecco. Però noi su questa cosa abbiamo l'esperienza precedente di Melody, che è partita da prima con i DJ, gli addetti ai lavori, intorno al 2015, quindi già una trentina di anni dopo di quando l'abbiamo fatta, e poi nell'arco di 5 anni è esplosa su TikTok e abbiamo avuto, certificati da ByteDance, oltre 1,5 miliardi di view su TikTok, e sono tutte quante la nuova generazione, cioè dai 16 ai 20 anni, certo, che hanno cantato, si sono filmati con questo brano.
0: Beh, poi Melody è diventato Melody quasi un disco cult, no? Per i DJ, per i collezionisti, poi in pratica è partito in sordina, ma poi avete avuto dei riscontri importanti,
2: E quindi confidiamo che fra una trentina d'anni
0: bene.

0: Ma certo. Insomma, avete pensato altre cover oltre Survivor, magari in futuro, insomma?
1: Ci sono una serie di progetti, sia make, sia degli inediti passati e sia degli inediti
2: futuri.
1: Presenti, anzi futuri, è ancora più bello.
2: Per me il più bello ancora deve venire.
0: Quindi probabilmente c'è l'idea naturalmente di un progetto un po' più largo forse, ci state pensando?
1: Sì. Tanto frequentarci in ogni caso, perché non fare musica a sto punto?
0: Allora, noi siamo quasi in chiusura e tra pochissimo risentiremo questa vostra bellissima cover di Survivor di Mike Francis. Insomma, cosa farete per quest'estate 2026? Progetti? Domanda classica di chiusura per i Plus 2 e anche Belen Thomas.
2: Beh, per quanto mi riguarda ho delle serate in giro con altri colleghi della Italo Disco. E tra l'altro è uscito anche il film Italo Disco, dove insieme a me ci sono Gazebo, c'è Ryan Paris, c'è Gary Lowe, c'è P. Lyon, Joe Squillo, bla bla bla. È uscito proprio adesso, si chiama Italo Disco. E poi vabbè, ho anche delle serate in programma con un pianista, sempre canto anche le mie cose, ma fatte in chiave un po' jazz e improvvisata.
0: Bene.
1: Noi invece rimaremo allo studio a lavorare.
2: Infatti. La verità è che andranno al mare.
0: Allora, beh, vi auguriamo naturalmente tanta musica, un bel successo per questo Survivor che adesso naturalmente risentiremo, ma che avremo in programmazione anche sulla nostra emittente. Tanto live per Belen, tanto mare anche per i Plus 2 insieme alla musica, tante belle composizioni. Grazie naturalmente per essere stati con noi. E in chiusura noi riascoltiamo questa bella versione dei Plus 2 e di Belen Thomas di Survivor di Mike Francis. Grazie.
1: Grazie,
2: grazie, grazie Paolo.
1: Ciao.
2: Buon'estate.

it now, when you can do it. Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio Bacio all'Italiana, il nuovo singolo di Bels, nome d'arte di Martina Belelli, classe 2003, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Martina, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Bels, questo è il tuo nome d'arte, cantautrice sì. romana, tu sei originaria dei Castelli Romani.
1: Esatto.
0: Senti, allora ho letto di te, insomma tu in pratica tra Roma e Milano stai costruendo con gradualità questo bel progetto musicale. Che nasce quando poi, Bess?
1: Beh, in realtà nasce proprio con me. Io faccio musica da quando sono piccolina. Non l'ho subito messa al primo posto perché ho fatto pattinaggio artistico a rotelle da quando ero piccola a livello agonistico, quindi non avevo tantissimo tempo da dedicare alla musica. Però piano piano ho iniziato a dargli priorità e quindi ho iniziato a scrivere le mie cose, ho iniziato a fare le mie prime canzoni, a farle uscire, ed eccoci qua piano piano che stiamo scoprendo sempre un po' più di questo nuovo mondo.
0: Bene, allora Bacio all'Italiana, che è il tuo singolo nuovo, che poi sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, questo nome d'arte, Bels?
1: Proviene dal pattinaggio, perché mi chiamavano Bels al pattinaggio per fare prima, diciamo, agli allenamenti, per correggermi, e dato che ormai era diventato proprio il mio soprannome, anche lì ho deciso di metterlo poi sui social e poi è diventato anche il mio nome d'arte. Quindi parla un po' di me da piccolina questo nome.
0: Allora, io volevo parlare anche del tuo stile. Il tuo stile praticamente è pop, no? Insomma, diretto.
1: Sì, un pop...
0: Che nasce poi anche dai tuoi ascolti, in pratica?
1: Esatto.

0: Infatti si capisce proprio che non è un pop proprio standard, perché io ascolto un po' di tutto, ho reference davvero di tutti i generi, quindi cerco sempre di mettere all'interno delle mie canzoni un po' un mix di cose che ascolto, ovviamente che poi faccio a modo mio. Troveriamo un po' di urban, un po' di rap, un po' di pop, sì, un po' tutto.
1: Senti, i testi li scrivi tu, Martina?
0: Sì, sì, sì, sì, li scrivo io insieme anche altri autori con cui collaboro, perché secondo me collaborare anche con altre persone ti fa aprire a nuovi orizzonti.
1: Beh, in realtà poi ho letto che vai a raccontare quella che è la quotidianità anche della tua generazione in pratica, storie di vita quotidiana, ma anche le tue in pratica.
0: Sì, assolutamente, ci tengo infatti a specificare questa cosa, perché secondo me non c'è cosa più bella di parlare in modo diretto alla mia generazione, di farlo in maniera semplice, proprio utilizzando delle metafore, ma anche delle cose che mi succedono durante la vita quotidiana, che possono succedere a tutti, no?
1: Bene, Bacio all'Italiana, questo tuo nuovo singolo, questo brano urban pop che poi Martina racconta un amore, diciamo, irrisolto, no? Fatto di fughe, ritorni, questo desiderio trattenuto. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone? Soprattutto è sicuramente uno spaccato di vita,
0: Sì, esatto, volevo proprio rappresentare l'amore della mia generazione, fatto appunto, come hai detto tu, di fughe e ritorni che ormai dominano le nostre giornate. Non è più come l'amore di una volta, fatto di piccoli gesti, il romanticismo di tanti anni fa. Ormai è un po' tutto più difficile, anche se in realtà dovrebbe essere il contrario.
1: Senti, ma tutto si sviluppa fra le strade caotiche di Roma, una Roma che a cui tieni tanto, o sbaglio?
0: Sì, io Roma la riporto sempre nei miei testi, nelle mie canzoni, perché ovviamente io sto a Milano con la musica, quindi faccio tutto lì, però cerco sempre di portare le mie radici anche nelle mie canzoni, ci tengo.
1: Senti Martina, però devo dire c'è in realtà un messaggio che tu vuoi ricordare più che altro, perché l'amore poi viene descritto come questo algoritmo imprevedibile, no? Questo algoritmo impossibile da controllare e anche da calcolare in pratica.
0: Sì, esatto. Quindi è proprio il messaggio di far vincere alla fine l'istintività su questo algoritmo, no? Di lasciar perdere le logiche e tutto quello che c'è dietro, ma agire d'istinto e lasciarsi andare.
1: Senti, allora Bels con noi in diretta, Bacio all'Italiana. Bels, lo sentiamo tra pochissimo, Che fai nei prossimi mesi? Naturalmente continui la promozione di questo singolo, che è il tuo primo singolo?
0: Non è il mio primo singolo, perché ne ho fatti uscire anche altri, però è il primo singolo che ci dà proprio, è un primo tassello per un nuovo progetto. Quindi vedremo nei prossimi mesi, magari farò uscire anche altri singoli, perché ne ho tanti pronti e non vedo l'ora di farli uscire. E sicuramente ci saranno anche tanti live, quindi rimanete connessi sui social, sui miei social, che vi aggiorno lì.
1: Bene, aspettiamo tanta musica da Bels. Senti, hai un sogno che vorresti realizzare, naturalmente legato alla musica, credo e spero.
0: Penso che il sogno di qualsiasi artista sia cantare le proprie canzoni alle persone, quindi io mi auguro di fare tanti live e vedere le persone che cantano le mie canzoni.
1: Allora, tanto live per Bels, tanta buona musica e tutti a cantare naturalmente i tuoi singoli, tra cui anche Bacio all'Italiana, che la tua nuova canzone. Grazie a Bels.
0: Grazie a voi. Ciao, buonasera.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si arriva persino a rinunciare all'assistenza domiciliare educativa perché non risponde alle reali esigenze delle famiglie fragili con bambini affetti da disabilità e disturbi comportamentali. E la triste vicenda che ha coinvolto Lucia, nome di fantasia scelto per rispettare la privacy, che oggi si trova a dover affrontare numerose spese per riuscire a prendersi cura del proprio figlio.
3: Allora, il servizio educativo domiciliare che ho fatto, diciamo, richiesta, mi è stato assegnato. Però ogni 2-3 mesi mi cambiavano le educature, perché poi chi veniva non era soddisfatto di quello che percepiva e quindi puntualmente andavano via. Quindi mi ritrovavo poi con un'assistenza che non c'era, perché alla fine dovevo aspettare sempre un altro educatore e nel frattempo il bambino si doveva riadattare di nuovo a un'altra persona, voglio dire, e quindi a un certo punto ho rinunciato al servizio.
2: E non solo, 7 mesi di attesa per l'attivazione dell'ADI e nessuna risposta né dall'ASL né dal comune. E la condizione di disagio denunciata invece da un'altra famiglia tarantina alla CGL, che non solo deve prendersi cura dei due figli affetti da gravi disabilità riconosciute dall'INPS, ma deve anche fare i conti con la gestione delle spese e del tempo tra casa e lavoro. Si tratta di una delle tante condizioni di fragilità che sono state rilevate attraverso un'indagine condotta insieme con la CISL, Taranto Brindisi e UIL, legate alla crisi sociale che sta vivendo il territorio ionico. Per Tiziana Ronsisvalle, segretaria della CGL, le criticità riguardano principalmente tempi troppo lunghi per le prestazioni. Abbiamo registrato, ha detto, attese di un anno per ottenere servizi essenziali e la mancata erogazione di assistenza per bambini disabili di ben 40 ore settimanali. Dati preoccupanti che dipendono soprattutto dai fondi per le povertà ricevute e mai spesi. Una situazione che per Gaetano Eramo della UIL penalizza il tessuto socioculturale del territorio. I fondi non utilizzati, ha spiegato, equivalgono a servizi non erogati. Una lettura critica che secondo Daniela Meli della CISL Taranto Brindisi deve cambiare. Le organizzazioni sindacali infatti inizieranno a mettere in campo azioni e attività che vedono al centro i bisogni dei cittadini e delle cittadine, per poi richiedere un confronto diretto con il comune.
4: 6 milioni di euro che dovevano essere in qualche modo investiti e capire che il nostro territorio langue rispetto a disoccupazione, a fragilità, all'aumento dell'autismo, al contrasto alla povertà, contrasto alla violenza di genere. Noi non possiamo immaginare che quei soldi non debbano essere investiti, non possiamo fare un risparmio sulla spesa sociale o pensare che l'anno successivo possano essere investiti, perché il bisogno di quella persona è in questo momento in cui stiamo parlando. Non è possibile portarsi delle risorse negli anni successivi e nelle programmazioni successive.
2: Una situazione che per Gaetano Eramo della UIL penalizza il tessuto socioculturale del territorio. I fondi non utilizzati, ha spiegato, equivalgono a servizi non erogati. Una lettura critica che secondo Daniela Meli della CISL Taranto Brindisi deve cambiare. Le organizzazioni sindacali infatti inizieranno a mettere in campo azioni e attività che vedono al centro i bisogni dei cittadini e delle cittadine, per poi richiedere un confronto diretto con il comune.
5: Ascoltare le parti sociali che sono portatrici proprio dei bisogni di tutti i cittadini. Noi vogliamo ascoltare i cittadini, essere sindacato di prossimità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nel confronto del 30 giugno scorso si era detto che sarebbe stata stilata una bozza di documento frutto di un lavoro condiviso con istituzioni e parti sociali da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tema il porto ionico e la necessità di rilanciarne l'attività. Ma CGL e CISL UIL hanno appreso dalla stampa di una comunicazione indirizzata al Ministero il cui contenuto non è stato affatto oggetto di confronto con le organizzazioni, contrariamente a quanto si era detto. Così Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGL di Taranto, abbiamo rivendicato la necessità di rilanciare le attività del porto, dove ci sono 322 lavoratori in attesa di riprendere il proprio percorso occupazionale. Sono persone che da tempo vivono una situazione di incertezza e per le quali abbiamo chiesto un impegno preciso da parte di tutti i soggetti istituzionali. A breve partirà il percorso di formazione professionale sul quale il sindacato si è detto impegnato, ma la formazione deve essere accompagnata da reali opportunità di lavoro. Abbiamo inoltre chiesto, aggiunge il segretario della CGIL, di lavorare insieme per ottenere l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'articolo 17 della legge 84 del 94, uno strumento fondamentale per organizzare la manodopera temporanea e creare condizioni favorevoli alla ripresa delle attività portuali. Sul tavolo, continua D'Arcangelo, c'è anche il futuro della cantieristica navale con le opportunità legate all'investimento di 28 milioni di euro per la realizzazione del lab dell'eolico offshore. Erano tutte richieste condivise che avrebbero dovuto portare alla sottoscrizione di un documento comune da inviare al governo. A prendere dai giornali che quel percorso è stato modificato rappresenta una scelta inspiegabile. Sulla stessa linea Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto Brindisi, dopo la riunione alla presenza dell'autorità portuale, del sindaco e della provincia, ci aspettavamo un documento da condividere e di inviare al ministero. Questo non è avvenuto e non è per responsabilità del sindacato. La difficoltà di affrontare insieme le questioni del territorio rischia di indebolire la capacità di ottenere risposte. Poi Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, non possiamo assistere a percorsi separati mentre centinaia di lavoratori attendono risposte. L'avvertenza ex TCT, la scadenza della
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La FIALS di Taranto proclama lo stato di agitazione del personale dell'ASL e chiede l'immediata apertura di un tavolo di confronto con la direzione strategica aziendale. In assenza di risposte, annuncia l'avvio di ogni forma di mobilitazione prevista. A motivare questa posizione del sindacato, la decisione dell'ASL di ridurre drasticamente le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive, che per anni hanno rappresentato l'unico strumento per garantire la continuità dei servizi, nonostante le gravissime carenze di organico. Il sindacato comunica che si tratta di una decisione sofferta ma ormai inevitabile, maturata dopo settimane di richieste senza risposta e davanti al progressivo deterioramento delle relazioni sindacali, caratterizzato dall'esclusione delle organizzazioni stesse dai processi decisionali e dall'adozione di provvedimenti unilaterali. Secondo la FIALS Taranto, tale scelta rischia di produrre effetti estremamente gravi: la diminuzione della capacità assistenziale, l'aumento della pressione sul personale, la crescita delle liste d'attesa, la riduzione dei servizi e inevitabili ripercussioni sulla sicurezza delle cure. E ancora più grave appare il ricorso sistematico al lavoro straordinario, ormai utilizzato come ordinario modello organizzativo. Lo straordinario non può sostituire le assunzioni, dicono dal sindacato, non può diventare la normalità e non può essere utilizzato per coprire croniche carenze di personale che l'azienda continua a non affrontare. La FIALS denuncia inoltre numerose altre criticità ancora irrisolte: il rischio chiusura e accorpamento dei reparti, la mortificazione dei diritti dei lavoratori previsti dal contratto collettivo nazionale, il blocco delle assunzioni nonostante organici ormai ridotti al minimo, la mancata attivazione delle procedure per il conferimento degli incarichi al personale del comparto previste dal contratto, il piano triennale del fabbisogno del personale ritenuto non aderente ai reali bisogni assistenziali del territorio. Il sindacato evidenzia come il personale sanitario abbia garantito la tenuta del sistema durante la pandemia e continui quotidianamente ad assicurare servizi essenziali ben oltre i propri obblighi contrattuali. Gli operatori, aggiunge Emiliano Messina della FIALS, sono stanchi di essere considerati esclusivamente un costo, sono stanchi di dover supplire continuamente alle carenze organizzative, di vedere sacrificati diritti economici, professionali e contrattuali. La FIALS richiama inoltre l'attenzione sulla situazione sanitaria provinciale, ricordando che il territorio ionico ha già subito negli anni un pesante processo di ridimensionamento che ha interessato numerosi presidi ospedalieri. Massafra, Grottaglie e Mottola sono stati progressivamente depotenziati. Permane forte preoccupazione per il futuro dell'ospedale di Castellaneta. Manduria continua a vivere una situazione di forte criticità, mentre Martina Franca opera con organici insufficienti rispetto ai volumi di attività e ai bisogni della popolazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La parola data è stata rispettata per i lavoratori della struttura sanitaria tarantina Cittadella della Carità. La fine di giugno ha coinciso con il ritorno alla regolarità degli stipendi. Un risultato non scontato che spinge FPCGL, CISL, FP di Taranto a rompere pubblicamente il velo sulle vecchie problematiche per dare atto all'arcivescovo e al management dell'azienda di aver invertito la rotta rispetto a un passato fatto di ritardi e promesse rimaste sulla carta. Dare continuità alle retribuzioni
7: ha scritto il segretario generale di FPCGL Taranto, Mimmo Sardelli, significa prima di tutto restituire dignità ai lavoratori e credibilità alle istituzioni. Abbiamo registrato un elemento di forte novità che rompe con una stagione fatta di rinvii e il giusto riconoscimento a chi ha continuato a lavorare nonostante le difficoltà, ha scritto. Restituita la serenità economica ai dipendenti per i sindacati, è però giunto il momento di guardare oltre la gestione dell'emergenza. La richiesta al Vescovo è quella di continuare a esercitare un ruolo di spinta per avviare una vera e propria stagione di rilancio, uscendo dalla logica della precarietà. Per Flavia Ciracci, segretaria CISL FP Taranto e Brindisi, questo risultato è solo il primo passo. I lavoratori, ha dichiarato Ciracci, avevano bisogno di certezze e ora questo clima di fiducia va consolidato. La sfida del futuro si vince solo con il confronto costante e gettando le basi per lo sviluppo della struttura. La strada tracciata allora guarda all'alleanza scientifica ed eccellenza, università, istituti di ricerca e reti sanitarie pugliesi. L'obiettivo comune è far tornare il presidio un punto di riferimento della sanità locale, nel solco dell'illuminata visione che fu di Monsignor Motolese. I sindacati promettono massima collaborazione ma avvertono: la stabilità futura passa solo da scelte strategiche immediate e coraggiose.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: 70 tartarughe in media, grazie a una sinergia tra il WWF e il Comune di Taranto, era questo il numero di esemplari nella fontana della Villa Peripato, drasticamente ridotto dal periodo in cui se ne contavano almeno 150. Ma l'inciviltà non si è fermata, i continui abbandoni da parte dei cittadini minacciano di far impennare nuovamente i dati. All'inizio delle attività di controllo, infatti, nella vasca della villa se ne contavano ben 170, una situazione insostenibile per una specie in inserita dall'Unione Europea tra le 100 più invasive e dannose al mondo.
8: Queste piccoline sono state acquistate, regalate durante le fiere, durante le giolle, nelle giostre, insomma c'erano diversi modi di acquistare queste piccole che poi ovviamente crescono e ovviamente i cittadini, pensando di far bene, ne hanno liberate tante nei nostri fiumi, altre lasciate nelle vasche della Villa Peripato.
7: Anche a Cimino, giusto?
8: Sì, certo. A Cimino alcune ne abbiamo portate noi quando cercavamo, insomma, di tenere sotto controllo il numero delle trachemis all'interno del comune di Taranto. Cioè non è un problema del comune, è un problema che riguarda la regione. Purtroppo in Puglia abbiamo un solo centro di contenimento della specie.
7: Senza competitori o predatori naturali a frenarle, queste tartarughe distruggono tutto ciò che trovano. Gestire l'emergenza è tutt'altro che semplice. Il contenimento richiede la separazione dei sessi per evitarne la proliferazione. In tutta la Puglia esiste un solo centro autorizzato alla ricezione a Calimera, in provincia di Lecce, dove di recente il WWF Taranto ha trasferito 20 delle femmine più grandi prelevate dalla fontana. Ma la disinformazione fa danni anche a parti invertite, provocando la morte degli stessi animali. È un caso di una Testudo hermanni, una comune tartaruga di terra autoctona abbandonata nella fontana della villa.
8: Ovviamente la gente pensa di far del bene e sbaglia, quindi hanno rilasciato questa hermanni, che è una tartaruga autoctona, quindi nostrana, di terra, l'hanno rilasciata in acqua, ma magari pensando di metterla insieme alle sue amichette, la poverina invece è morta annegata. Purtroppo andiamo incontro anche a questa situazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Come vedi, sono qui con Ionios, la mascotte dei giochi del Mediterraneo. Saluta Ionios. E oggi c'è stata la presentazione di tutti gli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo, 60 eventi in particolare promossi dal Comune di Taranto, ma anche tante le gare, 138 gare maschili, 138 femminili e poi tantissimi eventi per entrambi i sessi, ma non solo. Ci sono anche 285 cerimonie di consegna di medaglia, 285 Ionios, sono tantissimi. Gli eventi non dureranno soltanto durante i giochi, ma iniziano già questo sabato con
9: l'Orfeo Festival alla Rotonda e con anche lo Swing Festival a Piazza Maria Immacolata, e poi ci saranno anche eventi dopo i Giochi del Mediterraneo. Insomma, un programma ricchissimo, ma intanto con il commissario Ferrarese abbiamo fatto il punto sulla situazione dei giochi, sulla situazione degli impianti. Invece con Angelo Bonello, che è il regista delle cerimonie, abbiamo raccontato un po' quello che sarà. Commissario Ferrarese, manca esattamente un mese, sembra tutto ormai in fermento.
10: Manca un mese, è per noi un mese importante, lavoreremo intensamente anche questo mese come abbiamo lavorato in questi 30 mesi, ne avremmo voluti avere almeno 70 per realizzare quello che abbiamo fatto, però ce la stiamo facendo. Oggi siamo alla fine con i cantieri, stiamo organizzando, come vedete, ormai le cerimonie sia di apertura che di chiusura, e chiaramente è la più grande soddisfazione nostra, del comitato organizzatore, della struttura commissariale

0: va avanti e lavora verso l'ultimo miglio.
1: Le strutture sembrano andare avanti, abbiamo visto tutta l'erba dello stadio già posata.
0: Era previsto esattamente tutto entro il 30 di luglio, avevamo previsto questo 2 anni e mezzo fa e praticamente nonostante gli eventi atmosferici che non ci hanno purtroppo dato tregua, sia sotto l'aspetto quando c'è stato l'inverno e così piovoso, che oggi con questo caldo purtroppo non ci fa lavorare come desidereremmo, però ce la stiamo facendo e quindi i cantieri, compreso i collaudi, si stanno realizzando e finendo, terminando per dare l'avvio ai Giochi del Mediterraneo.
1: Angelo Bonello, il regista delle cerimonie di apertura e chiusura, è il mito che diventa presente, la storia di Taranto e non solo, raccontata durante la cerimonia di apertura.
2: Sì, la storia di Taranto è fortemente simbolica per tutto il Mediterraneo, quindi ci piaceva proprio partire da questo concetto, dagli archetipi, da quello che ha fatto diventare Taranto una città così importante nel Mediterraneo, una città che per 3.000 anni è stata un crocevia di questo mare, ha in sé dei valori assoluti che, se reinterpretati in una chiave moderna, sono veramente la bussola per le nuove generazioni e per il futuro.
1: A esibirsi saranno i grandi artisti pugliesi.
2: A esibirsi sarà un corpo di ballo formato da oltre 70 performers, da dei grandi artisti, musicisti pugliesi però abbiamo pensato di celebrare il territorio, quindi ci piaceva proprio l'idea di coinvolgere quegli artisti che hanno fatto di questo territorio, come dire, la loro bandiera. Ci sarà Albano Carrisi, ci sarà Mietta, ci sarà Serena Brancale e anche tanti altri nomi che ancora non vogliamo spoilerare, perché ci piace lasciare sempre un po' di curiosità, perché altrimenti non ha senso venirci a vedere. E invece questo spettacolo deve essere visto live o in televisione, perché sarà una grande festa, una grande emozione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 7 infortuni mortali e più di 2.000 denunce per malattie professionali. E il triste bilancio tracciato da Lorenzo Cipriani, responsabile della prevenzione INAIL Puglia, che mostra un progressivo aumento del fenomeno infortunistico a Taranto nei primi 5 mesi del 2006 rispetto al 2025.
5: Un dato molto preoccupante è la crescita di questi eventi mortali nella provincia di Taranto. Si passa dai 2 registrati nel 2025 ai 7 registrati nei primi 5 mesi del 2026, un dato che corrisponde al numero complessivo di eventi mortali registrati in provincia di Taranto nell'intero 2025. Spesso questi eventi si caratterizzano per l'assenza o il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
4: Si tratta di un vero e proprio allarme sicurezza in Puglia. I dati INAIL certificano infatti un peggioramento complessivo degli infortuni sul lavoro, in controtendenza rispetto al calo registrato a livello nazionale. Il territorio regionale infatti sale a 23 decessi rispetto ai 20 del 2025, con 451 denunce in più. Le province più colpite sono Bari e Barletta, Andria e Trani, con i settori delle costruzioni e della logistica in prima linea.
5: L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è una necessità generale che coinvolge le aziende, coinvolge i lavoratori e le lavoratrici, perché spesso, come i dati dimostrano, indossare correttamente questi dispositivi significa indossare dei dispositivi salvavita.
4: Per questo non si fermano le campagne di sensibilizzazione per prevenire e tutelare i lavoratori e le lavoratrici. Per Cipriani le buone pratiche sono legate alla consapevolezza del rischio, che ancora oggi non è del tutto radicata nella cultura della popolazione.
5: Bisogna accrescere la cultura della sicurezza tra aziende e lavoratori. Accrescere la cultura della sicurezza significa considerare abituale l'utilizzo dei dispositivi di protezione e quindi lavorare in maniera corretta.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nel confronto del 30 giugno scorso si era detto che sarebbe stata stilata una bozza di documento frutto di un lavoro condiviso con istituzioni e parti sociali da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tema il porto ionico e la necessità di rilanciarne l'attività. Ma CGIL e CISL e UIL hanno appreso dalla stampa di una comunicazione indirizzata al Ministero, il cui contenuto non è stato affatto oggetto di confronto con le organizzazioni, contrariamente a quanto si era detto. Così Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto: abbiamo rivendicato la necessità di rilanciare le attività del porto, dove ci sono 322 lavoratori in attesa di riprendere il proprio percorso occupazionale. Sono persone che da tempo vivono una situazione di incertezza e per le

0: quali abbiamo chiesto un impegno preciso da parte di tutti i soggetti istituzionali. A breve partirà il percorso di formazione professionale sul quale il sindacato si è detto impegnato, ma la formazione deve essere accompagnata da reali opportunità di lavoro. Abbiamo inoltre chiesto, aggiunge il segretario della CGIL, di lavorare insieme per ottenere l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'articolo 17 della legge 84 del 94, uno strumento fondamentale per organizzare la manodopera temporanea e creare condizioni favorevoli alla ripresa delle attività portuali. Sul tavolo, continua D'Arcangelo, c'è anche il futuro della cantieristica navale con le opportunità legate all'investimento di 28 milioni di euro per la realizzazione del lab dell'eolico offshore. Erano tutte richieste condivise che avrebbero dovuto portare alla sottoscrizione di un documento comune da inviare al governo. A prendere dai giornali che quel percorso è stato modificato rappresenta una scelta inspiegabile. Sulla stessa linea Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto Brindisi, dopo la riunione alla presenza dell'autorità portuale, del sindaco e della provincia, ci aspettavamo un documento da condividere e di inviare al ministero. Questo non è avvenuto e non è per responsabilità del sindacato. La difficoltà di affrontare insieme le questioni del territorio rischia di indebolire la capacità di ottenere risposte. Poi Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, non possiamo assistere a percorsi separati mentre centinaia di lavoratori attendono risposte. L'avvertenza ex TCT, la scadenza dell'agenzia per il lavoro portuale e il futuro della cantieristica richiedono responsabilità e confronto. Anche il progetto dell'ex Yard Belleli e il futuro insediamento di cantieri di Puglia devono essere affrontati con una visione complessiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una situazione al collasso, gli uffici svuotati, l'organico è ridotto ai minimi termini e l'imminente pensionamento del responsabile dell'archivio rischia di bloccare del tutto la ricerca scientifica, un declino iniziato con la riforma Franceschini nel 2014 ma che secondo il Movimento 5 Stelle è ulteriormente peggiorato sotto la guida dei ministri della cultura e del governo Meloni. È la situazione in cui versa la soprintendenza di Via Duomo a Taranto a rendere il quadro drammatico e anche la fine del contratto con la società di sorveglianza. Senza guardiani l'apertura continuativa non è garantita. La chiusura della sede inoltre mette a rischio la paralisi per l'archivio documentale e fotografico, mettendo a repentaglio l'accesso alle fonti per studiosi e ricercatori, isolando ancora di più la città vecchia e l'intera città.
3: Dopo questa chiusura noi non vorremmo trovarci con altre chiusure sempre legate ai beni culturali. Quindi noi facciamo un appello innanzitutto al governo centrale per ripristinare il furto della sovrintendenza dei beni culturali che da Taranto è stata spostata chissà perché a Lecce. Non è un derby Taranto-Lecce, ma Taranto merita le giuste attenzioni per la sua storia millenaria. Dall'altra parte però invochiamo, a questo punto facciamo un appello al Ministro dei Beni Culturali a fornirci delle risposte, perché noi depositeremo nelle prossime ore un'interrogazione parlamentare per chiedere garanzie e il ripristino della sovrintendenza dei beni culturali.
2: Accanto alle istituzioni politiche a farsi sentire sono anche le associazioni e la cittadinanza attiva che chiedono interventi straordinari per la riapertura dei siti e il coinvolgimento del terzo settore per la salvaguardia del patrimonio archeologico.
4: Ad ottobre va via il responsabile dell'archivio documentale e fotografico. Quindi per tutti gli studenti, i ricercatori, gli storici, è un danno gravissimo. Non potranno più accedere a queste fonti di ricerca. Questo è l'epilogo che stiamo cercando disperatamente di bloccare e di recuperare. Intanto non è possibile che si tenga chiuso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È stato pubblicato l'avviso per le proposte di partenariato pubblico-privato dedicate al programma di housing sociale nella città vecchia di Taranto. Abitazioni accessibili, servizi che possano riempire di vita stabili vuoti e non utilizzati, con l'obiettivo della rigenerazione urbana ma anche sociale dell'isola. Target la popolazione giovanile.
5: Che percentuale di successo abbiamo in questo obiettivo?
6: È un intervento molto complesso che si innesta in una pianificazione strategica che dura da molti anni. È un intervento che sta all'interno del piano di risanamento della città vecchia, che poi è confluito nei piani attuativi del CIS e che adesso stiamo concretizzando con l'avvio di una procedura di partenariato pubblico-privato,

che vede il coinvolgimento di operatori che dovessero essere interessati a questa iniziativa, i quali apporteranno diciamo, il loro aiuto in termini economici per realizzarla. In cosa consiste questa iniziativa? Noi stiamo

0: quasi non più esistenti, diciamo, successivamente le affideremo in gestione a degli operatori privati che investiranno diciamo, i loro capitali per un importo complessivo che si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro. L'intervento complessivamente quota 40-42 milioni di euro.
1: Le proposte potranno essere presentate entro le 12 dell'8 settembre prossimo, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico e nella documentazione disponibile sul portale Gare del Comune di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'impronta forte sulla mappa della città per restituire dignità alla storia e al merito, Taranto si appresta a dedicare i propri giardini agli IMI e agli internati militari italiani che dissero no al nazifascismo, una decisione nata dal lavoro di ricerca storica sul territorio e sostenuta dalle istituzioni. Insieme alla memoria collettiva, la Commissione ha approvato a maggioranza qualificata 4 intitolazioni speciali in deroga al limite dei 10 anni dalla scomparsa. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Jacobone sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario. L'aula studio della biblioteca comunale prenderà il nome dello scrittore e saggista Alessandro Leogrande. Il parco urbano delle Mura Greche ricorderà l'impegno di Massimo Battista. Un'area di Talsano, l'area PIP, ospiterà una targa in memoria di Franco Semeraro. Sul fronte della memoria storica si compiono passi importanti, resta ancora molto da fare sul tema della parità di genere anche nella toponomastica. A Taranto le vie intestate a donne, escluse sante e figure religiose, sono appena una decina, un divario su cui la Commissione intende intervenire, ma servono proposte.
4: A questo punto io faccio un invito alle tante realtà associative, alle tante comitati, alle tante persone, di proporci donne, Taranto ne ha avute tante di grande valore e importanza, quindi di proporci i nomi di donne che hanno fatto la storia di questa città o comunque hanno valori che vanno e prevalicano anche i confini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il premio Anello di San Cataldo 2026 è stato conferito al Conservatorio Statale di Musica Giovanni Paisiello di Taranto. A riceverlo il direttore maestro Vito Caliandro. La suggestiva cerimonia di conferimento della 19ª edizione si è tenuta nella serata di ieri.
5: Riteniamo che questa sia un'eccellenza del territorio, un modo di fare cultura importante in questo territorio e noi abbiamo molto bisogno, perché può essere un driver di sviluppo importante rispetto alle cose che vogliamo fare come sindacato, come stiamo cercando di fare, cioè dare un'altra prospettiva di questa città, una città che amiamo e una città che vogliamo che riprenda il suo ruolo in campo nazionale ma anche in campo europeo, proprio perché riteniamo che un'altra Taranto è possibile.
6: Siamo molto orgogliosi e molto onorati di ricevere questo premio, che è un riconoscimento che in realtà, lasciatemelo dire, ci sta tutto. È stato un lavoro lunghissimo in questi anni quello di riuscire a, tra virgolette, salvare il conservatorio da quelli che sembravano essere dei venti davvero nefasti. E da quando siamo passati finalmente allo Stato nel 2023, il conservatorio ha anche continuato nella sua opera di didattica con grande energia, grande sforzo, e i risultati di questo primo triennio sono anche molto importanti e culminano, lo posso dire, nel riconoscimento del primo dottorato autonomo di Taranto, che è il dottorato del Conservatorio di Taranto. Le prospettive sono stiamo ampliando gli scambi internazionali, quindi stiamo sempre più diventando un polo attrattivo anche per gli studenti internazionali. Allo stesso tempo stiamo lavorando molto sulla ricerca, sulla terza missione, su quelli che sono gli ambiti importanti che l'ANVUR adesso chiede ai conservatori di fortificare. Noi siamo anche in controtendenza rispetto ad altri conservatori italiani, anche rispetto al numero di domande di ammissione. Quest'anno abbiamo chiuso le ammissioni da una settimana, abbiamo avuto oltre 220 domande di ammissione, che per un conservatorio come il nostro sono un dato molto molto importante.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il SIAB finalmente vede l'avvio della procedura amministrativa che permetterà al Comune di avere i soldi dalla Regione, sia noi che il commissario Ricchio, per procedere con tutte le attività di progettazione e quindi di cantierizzazione. Ci siamo già passati con la Green Belt, abbiamo chiuso la procedura negoziale, abbiamo firmato i disciplinari, fatto le relative delibere di giunta, oggi arriveranno le ultime 5 delibere legate alla Green Belt e poi procederemo con la pubblicazione delle 8 gare di progettazione propedeutica alle gare dei lavori. Lo stesso iter dobbiamo applicarlo sul SIAB. Ora che la Regione avvia la procedura negoziale a seguito dell'iter che si è concluso con la delibera di giunta di ieri, noi saremo nelle condizioni di concludere questa prima fase fondamentale per avere le risorse al fine di approvare DOCFAP, DIP, che sono contenuti tecnici necessari per arrivare alla progettazione, e poi anche qui pubblicare le gare di progettazioni propedeutiche ai lavori. Noi faremo una parte, il commissario delle bonifiche ne farà un'altra, le abbiamo concordate, quindi stiamo lavorando a sistema, ma questo intervento è indispensabile se noi vogliamo tenere fede all'impegno preso con la settore della mitilicoltura e rilanciare uno dei settori più importanti, tradizionali e identitari del territorio, che può rappresentare una parte delle alternative economiche di questa città.
2: I mitilicoltori chiedono anche una burocrazia più veloce nei loro confronti, perché molti ancora non sono riusciti a regolarizzarsi.
1: Hanno ragione, serve rafforzare l'ufficio demanio marittimo del Comune, una cosa che adesso in conferenza stampa con loro stavamo affrontando. Sicuramente dopo i Giochi del Mediterraneo apriremo un capitolo di discussione anche su questo, perché l'obiettivo dell'amministrazione è fare in modo che si migliorino tutte queste attività e che ogni settore produttivo possa procedere celermente nelle sue attività, nei vari settori di competenza, e quindi anche nel rapporto con gli uffici comunali.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Regione Puglia assicura un finanziamento mirato a garantire il sostegno per il progetto di efficientamento energetico del Teatro Tatà, finanziamento che va nella chiara direzione della valorizzazione del patrimonio pubblico per offrire ai cittadini spazi più moderni ed efficienti. Così il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano. Per un amministratore c'è sempre grande soddisfazione quando un bene pubblico può tornare a vivere grazie ad un finanziamento. Nel caso del Teatro Tatà questa soddisfazione è ancora più grande, perché l'intervento riguarda un luogo di cultura e aggregazione che appartiene ad un quartiere simbolo della nostra comunità, quello dei Tamburi. Il finanziamento del progetto di efficientamento rappresenta un passo importante, prosegue Palmisano, per restituire piena funzionalità e nuove prospettive ad una struttura che ha un valore sociale e culturale significativo per Taranto. Nelle prossime settimane cittadini e operatori culturali saranno messi in condizione di seguire i diversi momenti dell'intervento, in quanto verrà reso noto il cronoprogramma dei lavori.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un anno di cantieri, 4 milioni di euro investiti e una trasformazione radicale per riconsegnare alla città un impianto sportivo completamente rigenerato. Il Palamazzolo è ufficialmente pronto ad accogliere le gare e gli eventi in vista del 20° Giochi del Mediterraneo del 2026. È la prima grande opera, ha spiegato Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, delle 5 affidate al Comune, che viene consegnata al Comitato a meno di 30 giorni dalla manifestazione sportiva. Un lavoro di riqualificazione, ha aggiunto, che ha permesso la realizzazione di una struttura completamente rinnovata, moderna, accessibile e ad alta efficienza energetica. Nuovi impianti di aria condizionata, spogliatoi e palestre per atleti, arbitri e allenatori modernizzati, servizi igienici accessibili, monitor digitalizzati e infine seggiolini, vetrate oscurate e ringhiere installate a norma per assicurare sicurezza e comodità. E non solo, un'area per le persone con disabilità completamente rinnovata insieme alle sale dedicate alla stampa e alle conferenze. Una serie di interventi di ristrutturazione interni ed esterni che per la responsabile unica del procedimento, Cristina Giannico, sono stati anche complessi per la natura della struttura.
5: Siamo intervenuti su un impianto esistente, quindi un intervento di ristrutturazione è spesso più complicato e anche meno visibile rispetto ad un intervento di nuova realizzazione, quindi questo. Però abbiamo cercato di mettere tutto l'impegno possibile nell'ambito delle risorse che ci erano state date a disposizione per riconsegnare alla città un palazzetto completamente riqualificato.
4: Il palazzetto della città, che ha custodito vittorie e sconfitte di numerose competizioni giocate negli anni, si prepara oggi ad accogliere l'edizione da record dei Giochi del Mediterraneo e il primo test event sul basket, promosso dal comitato e aperto a tutta la cittadinanza, in programma sabato 25 luglio. Secondo la dirigente del settore grandi opere Simona Sasso, questa prima consegna rappresenta il cambiamento verso la rigenerazione di un futuro culturale e sociale concreto.
6: Questo consentirà, anche dopo appunto la manifestazione sportiva, una piena restituzione dell'impianto e dell'opera alla collettività e alle associazioni che appunto avranno modo di poterne usufruire appieno.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Viene aggredita verbalmente, accusa un malore e finisce al pronto soccorso. È accaduto a un'operatrice del CUP dell'ospedale San Pio di Castellaneta a seguito di ripetuti episodi violenti e forti tensioni che si sono create agli sportelli. La vicenda è stata denunciata dall'Unione Sindacale di Base di Taranto, che ha raccolto le istanze di diverse lavoratrici che ciclicamente vengono attaccate verbalmente da un rappresentante del Tribunale del Malato, che si reca agli uffici del CUP accusandole pubblicamente di disservizi e di presunte chiusure anticipate. Una problematica che è stata comunicata anche all'azienda sanitaria locale. Il sindacato sottolinea l'incomprensibilità di tali comportamenti, messi in atto da chi dovrebbe riconoscere che i lavoratori e le lavoratrici sono vittime di un sistema sanitario inefficiente, costretti a fare i conti con carenze di personale a fronte di flussi d'utenza considerevoli. Per Simona Laliscia, del coordinamento sanità privata, serve immediatamente una forte presa di posizione contro ogni forma di violenza verbale e fisica. Le operatrici del CUP rappresentano l'ultimo anello della catena e non possono essere ritenute responsabili del collasso delle liste d'attesa. L'USB chiede un intervento da parte di Sanità Service affinché vengano garantiti presidi adeguati e protocolli antiaggressione, già attivi in altre realtà. Inoltre, per l'organizzazione sindacale è necessario un incontro urgente con la direzione strategica dell'ASL Taranto per affrontare le criticità strutturali del San Pio e degli altri presidi, spostando il focus dalla carenza di risorse umane e programmazione alle infondate accuse contro il personale di sportello, tutelando così la dignità e la salute delle dipendenti coinvolte.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria chiede al primo cittadino di Taranto Bitetti un sopralluogo presso il carcere per far sì che il sindaco tocchi con mano le diverse criticità. Il segretario nazionale Federico Pilagatti richiama l'esperienza positiva vissuta a Pordenone nel 2010, quando il sindaco adottò un'ordinanza finalizzata al ripristino di condizioni detentive compatibili con la capienza e le condizioni igienico-sanitarie presenti nel penitenziario. Tale iniziativa determinò il trasferimento di circa 25 detenuti da parte del Ministero della Giustizia. La richiesta parte dalla constatazione di fatto di una drammatica situazione igienico-sanitaria per via del sovraffollamento. L'istituto penitenziario dispone attualmente di una capienza di meno di 400 posti, ma ospita oltre 850 persone detenute, in percentuale quasi più del 220%, a fronte di un sovraffollamento nazionale del 135-140%, con un organico pensato per gestire 500 detenuti che attualmente ammonta a meno di 300 unità effettive. A tale situazione si aggiungono gli effetti delle eccezionali ondate di calore che stanno interessando il territorio in queste settimane. Ulteriori effetti riguardano l'alterazione dell'equilibrio psicofisico con fenomeni di insonnia, irritabilità, riduzione della capacità decisionale e stati d'ansia che portano i detenuti a porre in essere numerosi atti di autolesionismo oppure violenza nei confronti di altri detenuti e poliziotti. Proprio per tali ragioni la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte affermato che condizioni di vita e di detenzione che espongono le persone a sofferenze fisiche e mentali intense, evitabili e protratte nel tempo, possono integrare un trattamento inumano e degradante. Il SAP ravvisa un concreto e attuale rischio per la salute delle persone ristrette nel carcere, considerata anche la presenza di molti detenuti con patologie croniche, con seri problemi psichiatrici, nonché tossicodipendenti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono sempre stati i mitilicoltori i protagonisti del progetto Miti di Mare, che venerdì 24 luglio arriva alla sua conclusione. Un percorso che per mesi ha intrecciato la storia più profonda di Taranto con l'ecologia, il riscatto sociale e la cultura. L'appuntamento finale è fissato a Piazzale Democrate per una serata che promette di trasformare la tradizione in un abbraccio globale. In prima linea c'è il bilancio concreto di chi il mare lo vive ogni giorno, i lavoratori della mitilicoltura impegnati in prima persona nelle giornate di pulizia e tutela delle coste tarantine, tra sostenibilità e legalità.
7: Abbiamo avuto modo di toccare le esigenze, conoscere le persone e avere una conoscenza diversa del mare e della città di Taranto. Siamo passati attraverso delle azioni che erano già state individuate all'interno della coprogettazione e ne abbiamo inserite delle altre, proprio in funzione delle esigenze e delle richieste dei mitilicoltori. Abbiamo ascoltato sia il territorio che le istituzioni, ma anche gli enti del terzo settore che si sono abbinati a noi e hanno contribuito a migliorare la nostra progettualità.
3: Ma Miti di Mare è stato anche

0: Che racconto d'emozione tra i momenti clou della serata, la proiezione in anteprima del cineracconto Il mare negli occhi, firmato da regista e attore Massimo Cimaglia, e la presentazione del volume editoriale curato da Puglia in itinere.
1: È stato un progetto finanziato con fondi Ex Ilva, che ha permesso di coprogettare, di rendere protagonisti i mitilicoltori di Taranto. Ben 25 cooperative che hanno tutti i titoli concessori ad operare nel primo e nel secondo seno del Mar Piccolo. E grazie al loro coinvolgimento sicuramente abbiamo una maggiore conoscenza dei loro problemi, delle loro potenzialità, e quindi è servito a ricucire questo rapporto storico che la pubblica amministrazione, il Comune di Taranto, intende rilanciare.
0: E la festa di chiusura sarà un vero e proprio ponte interculturale, accanto agli artisti di strada tarantini e al suono suggestivo del sitar indiano. A scaldare la piazza ci saranno le note africane del musicista maliano Baba Sissoko, un messaggio forte di accoglienza e integrazione che parte dal cuore del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Note immortali dei Queen eseguiti da un'orchestra al tramonto vicino al mare e la suggestiva cornice che ieri sera ha fatto da sfondo al Monrev Resort di Taranto per una nuova tappa del Magna Grecia Festival. In scena Queen in Symphony, un tributo sinfonico alla leggendaria band britannica e a Freddie Mercury con l'Ico Magna Grecia, il Lucania Apulian Chorus e la voce dello svedese Magnus Blackmood. Amo le canzoni dei Queen perché trasmettono tantissimi sentimenti ed emozioni ed è davvero meraviglioso lavorare con questa orchestra, il coro e la band. Anche il maestro Piero Romano è gentilissimo, quindi mi piace da matti stare qui, lo adoro, spero di tornare. Da Bohemian Rhapsody a Somebody to Love, passando per Radio Gaga e Innuendo, i grandi successi hanno entusiasmato gli spettatori. Protagonista sul palco il cantante svedese che ha trascinato la platea con la sua straordinaria carica vocale.
5: Un progetto che nasce da tanti tanti anni fa, un progetto scritto da Roberto Molinelli, spesso anche diretto, un grande amico dell'Orchestra della Magna Grecia, e questa sera è stato anche un modo per festeggiare l'ottantesimo compleanno di Freddie Mercury, che cadrebbe esattamente il 5 settembre di quest'anno, un anno così importante. Un cantautore insieme al gruppo appunto dei Queen ha regalato al mondo intero una eredità musicale incredibile, impressionante, un'eredità democratica che rimane per tutti noi, che rimane per i nostri figli, che rimane per i nostri nipoti, rimane per l'umanità intera. Un'esperienza musicale, ma anche di grandi messaggi, messaggi di pace, messaggi di umanità, messaggi di amore.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
0: Sarà recuperato l'esistente in termini di immobili pubblici con interventi mirati a restituire dignità ai luoghi e a riempirli di significato attraverso servizi sociali. Insieme dunque rigenerazione del patrimonio pubblico e innovazione sociale, una misura che risponde alla necessità evidenziata nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund di alimentare un modello di welfare più rispondente alle reali necessità delle persone. Oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture sociali della provincia di Taranto, sono 11 le proposte progettuali selezionate per la nuova rete col sostegno dell'assessorato al welfare della Regione Puglia. Interessati dai progetti territori di Martina Franca, Crispiano, Massafra, Palagiano, Grottaglie e San Giorgio Ionico, Taranto, con due interventi, Lizzano, Sava e Ginosa. Le proposte individuate coprono ambiti diversi. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Palagiano saranno realizzati o potenziati i servizi rivolti alla terza età. Massafra e San Giorgio Ionico rivolgono attenzione alle disabilità. Taranto rafforza la propria offerta rivolta ai minori e ai giovani. Lizzano, Sava e Ginosa ospiteranno progetti innovativi orientati all'autonomia delle persone fragili. L'assessore al welfare e allo sport della Regione Puglia, Cristian Casili, sottolinea il grande valore della transizione quando questa riesce ad influire sulla vita delle persone migliorandone la qualità. Con questi interventi, dice, scegliamo di investire in luoghi che generano autonomia, relazioni e opportunità, perché il welfare non è soltanto risposta ai bisogni, ma una componente essenziale dello sviluppo di un territorio. Il controllo con gli ambiti territoriali e sociali, prosegue Casili, ha permesso di costruire una programmazione fondata sulla conoscenza diretta.

0: certa delle esigenze locali. L'assessorato al welfare ha reso inoltre disponibile una mappa interattiva dedicata, attraverso la quale cittadini, amministratori e operatori possono visualizzare la localizzazione dei progetti, il comune interessato e la tipologia di infrastruttura prevista.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La presenza di molte pratiche in lavorazione sulle relative piattaforme testimonia una certa vivacità che va nella direzione della diversificazione economica e dell'innovazione tecnologica. Questo per quel che riguarda i bandi Just Transition Fund, PIA, Mini PIA, ma anche Tecnonidi e Reti per Taranto. È emerso nell'incontro dal titolo L'economia generativa, opportunità per lo sviluppo dal piano Just Transition Fund.
2: Per quanto riguarda i bandi diciamo attualmente ancora attivi, abbiamo una certa disponibilità e inoltre è bene che nella opportunità che ci viene offerta oggi di fare il punto inseriamo anche qualche spunto su bandi che devono ancora uscire e sui quali la comunità non solo delle imprese e dei loro soggetti aggregatori come le associazioni di categorie, i distretti e prima di tutti la Camera di Commercio, ma anche dei professionisti che a diverso titolo sostengono e accompagnano queste imprese.
3: Speriamo che oggi ci derivino buone notizie, visto che i fondi JTF erano stati in qualche modo stoppati per eccesso di domanda. Questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto in Camera di Commercio e in collaborazione con Puglia Sviluppo, quindi con Regione Puglia, sta producendo risultati sperati. Crediamo di aver messo a punto una nutrita cassetta degli attrezzi per far sì che le imprese possano accedere a finanziamenti per finanziare sia la transizione ecologica e digitale, ma anche e soprattutto l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo, questo anche in collaborazione con il Tecnopolo del Mediterraneo. Crediamo che gli strumenti ce li abbiamo, bisogna lavorarci tutti insieme.
4: A questi incontri ne seguiranno altri, faremo movimentazione territoriale, anche per la nuova impresa contiamo di andare nei quartieri, perché sono dei bandi rivolti anche a disoccupati, a chi esce dal mondo del lavoro, quindi sono delle opportunità importanti che come città dobbiamo sfruttare e come assessore allo sviluppo economico sento forte la responsabilità per diciamo dare il mio contributo, il contributo dell'amministrazione comunale, del sindaco Bitetti che era presente, affinché finalmente la città di Taranto cominci a diversificarsi e a creare economie diverse.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il Comune di Taranto ha stanziato 1.100.000 euro per la raccolta dei rifiuti in vista dei giochi e 800.000 euro per la manutenzione del verde.
6: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame ad annunciare un piano in due mosse per cambiare il volto della città. La fetta più consistente della somma, oltre 1 milione di euro, andrà dritta alla gestione dei rifiuti. Pulizia straordinaria delle strade, potenziamento della differenziata e lo svuotamento costante dei nuovi cestini appena posizionati nelle zone chiave. Poi ci sono gli 800.000 euro dedicati all'ambiente. Addio al terreno arido, l'amministrazione punta ad arricchire il suolo per fare spazio a piante tappezzanti e resistenti alle alte temperature, come le lantane. Gli interventi toccheranno tutto il lungomare e le principali rotatorie cittadine, da Viale Magna Grecia a Via Mediterraneo.
5: In tanti mi chiedete, Fulvia, quando pianterete gli alberi? Le risorse ci sono, quindi lo faremo in autunno, che è la stagione giusta.
6: L'autunno sarà infatti il momento decisivo per le nuove piantumazioni e per il grande capitolo della Green Belt, la cintura verde da 84 milioni di euro pensata per rigenerare la biodiversità e favorire la mobilità lenta. Tra manutenzioni ordinarie ed entro la scadenza dei cantieri estivi, la giunta comunale punta a trasformare le risorse finanziarie in un cambiamento visibile per tutti i quartieri della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sul futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie credo sia necessario partire da una certezza. Tutti puntiamo all'apertura dello scalo ai voli civili passeggeri. Al di là delle diverse sensibilità politiche e delle posizioni espresse nel dibattito pubblico, sono convinto che le forze istituzionali condividano la volontà di valorizzare questa infrastruttura strategica per Taranto e per l'intero.

0: l'intera Puglia. Il sindaco di Taranto getta acqua sul fuoco e invita alla collaborazione istituzionale per trasformare quello che è il sogno di molti in una certezza, partendo dalla constatazione del grande valore dell'aeroporto di Grottaglie. Ciò in riferimento alla polemica in atto tra il senatore Mario Turco e l'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle da una parte ed il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia dall'altra. Proprio perché l'obiettivo è comune, incalza Bitetti, ritengo che questo sia il momento di individuare una linea di lavoro condivisa mettendo al centro le esigenze del territorio e le aspettative dei cittadini. I consiglieri regionali facciano la loro parte nelle sedi competenti contribuendo al confronto con la regione e con Aeroporti di Puglia, così come i parlamentari continuino a lavorare nelle aule, nelle commissioni competenti per sostenere un percorso credibile e concreto verso il raggiungimento di questo risultato. Quando si tratta di tutelare gli interessi di un territorio, il senso delle istituzioni deve prevalere su ogni altro aspetto di natura strettamente politica. Questo, conclude Bitetti, al fine di operare insieme per creare opportunità di sviluppo, migliorare la mobilità e rafforzare l'attrattività economica e turistica dell'area ionica. Sono temi che devono unire, non dividere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E adesso ci spostiamo a Maruggio, ma anche Pulsano, ma anche Torreovo, Marina e Torricella, Uggiano Montefusco, Amanduria, passando per Sava, Lizzano, Faggiano, Oria. Perché? Perché il consorzio di tutela del primitivo di Manduria firma un vero e proprio tour estivo nel cuore del proprio territorio, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al vino, alla musica, alla cultura e alle tradizioni. Questo è un programma diffuso che coinvolgerà diversi comuni della Reale attraverso spazi di degustazione e di approfondimento di momenti dedicati alla conoscenza delle denominazioni tutelate. Quindi Primitivo di Manduria DOC, Primitivo di Manduria DOC Riserva e Primitivo di Manduria Dolce Naturale di OCG. E ne voglio parlare insieme a Daniela Fabietti dell'ufficio stampa del Consorzio di Tutela del Primitivo. Ciao Daniela, ben trovata.
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
2: Grazie a te per essere qua. Allora, il primo appuntamento è in programma per venerdì, domani a Maruggio. Raccontaci tutto e raccontaci di questo tour.
3: Allora, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà protagonista quest'estate come ogni estate. Saremo presenti nei principali appuntamenti enogastronomici dei comuni della nostra areale. Partiamo domani. Saremo divisi tra Maruggio, saremo a Maruggio, mi sono scritte perché sono davvero tante.
2: Certo, assolutamente, vai tranquilla.
3: Il 24 luglio saremo a Maruggio, quindi domani per la notte della pecora nera. Contemporaneamente saremo a Pulsano per il T-Fest il 24, il 25 e il 26.
2: Benissimo.
3: Il 2 agosto saremo a Torreovo, quindi nella marina di Torricella, per la notte del vino. Il 3 e 4 agosto saremo a Manduria, esattamente nella frazione di Uggiano Montefusco, per la sagra di San Domenico. Qui effettueremo anche una masterclass dedicata al primitivo di Manduria.
2: Bene.
3: Il 10 agosto saremo a Sava per Calici di Stelle, che è l'appuntamento enogastronomico più atteso dell'estate. Contemporaneamente saremo anche alla sagra del vino di Carosino per appena
2: 60 anni quest'anno.
3: Di 60 anni, quindi importante, saremo presenti con un talk grazie al Gal Magna Grecia, Wine Talk Goal, produzione vitivinicola, trend di mercato e cultura del bene responsabile, che si terrà il 10 di agosto. Poi il giorno dopo, 11, 12 e 13, saremo a Lizzano per Wine Tour Fest. Poi proseguiamo a fine agosto, 28 e 29 agosto saremo a Faggiano per la festa della vendemmia, per poi finire il 5-6 settembre ad Oria, provincia di Brindisi, per un primitivo festival dell'uva e del vino pugliese.
2: Che bello!
3: E poi spero
2: bello.
3: Di riposarci un attimo.
2: E dopo un attimo di relax, giustamente. Questo è però la conferma, no? Tu mi dirai dell'impegno nella promozione delle denominazioni tutelate, anche della valorizzazione di un patrimonio che unisce il vino, la cultura, anche i paesaggi e le tradizioni.
3: Assolutamente sì, l'obiettivo è portare il primitivo di Manduria direttamente nelle piazze, nei centri storici e nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini e da turisti. Per noi è molto importante il turismo DOP, cioè che poter degustare un vino, in questo caso il primitivo di Manduria DOP, e poi scoprire le bellezze del territorio, perché così il vino diventa veramente ambasciatore di un luogo. Questo è importante,
2: assolutamente,
3: perché c'è sempre un filo conduttore. Noi promuoviamo non solo il vino ma anche il territorio, quindi i nostri comuni.
2: Assolutamente.
3: Grazie anche ai nostri sommelier interni che saranno presenti insieme a noi, insieme al nostro instancabile presidente, l'avvocato Novella Pastorelli, e sicuramente i nostri consiglieri che si divideranno fra i vari tour. Vorrei un attimino anche ringraziare i nostri
2: velocissimo in 10 secondi, prego. Abbiamo
3: Donato Pina e Iaele Scaglioso, che sono sempre presenti e sempre disponibili.
2: Benissimo, benissimo. Daniela, io ti ringrazio per essere stata qua mia ospite, buon lavoro a te, a tutti quanti voi e ci risentiamo presto, buona giornata, ciao.
3: Benedici a trovare, grazie.
2: Assolutamente sarà così, amici, adesso linea alla regia, tra poco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: I giochi del Mediterraneo, li aspettiamo.
5: Li aspettiamo alla grande.
6: C'è euforia e siamo tutti pronti ad accogliere questo evento.
7: Cresce l'attesa tra i tarantini per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. A meno di 30 giorni dall'inizio della manifestazione, però, l'attenzione di molti è già rivolta all'eredità delle grandi opere che verrà lasciata alla città.
8: Veramente speriamo che sia una cosa bellissima e che possa durare anche dopo.
9: Esatto, le strutture che possono essere investite anche dopo.
10: Bisogna vedere poi dopo i giochi cosa se ne farà. Mi viene in mente la piscina che qua vicino, cosa ne faranno? Se diventerà una struttura sportiva agonistica specialmente, che permetterà l'allenamento degli atleti.
6: Ci auguriamo che vengano mantenute non solo per questo periodo, ma dato il grande investimento a lungo, per poter usufruire poi i nostri figli, i nipoti e perché no anche noi.
4: Per la città di Taranto è importante soprattutto il dopo giochi, perché devono essere bravi a darli in gestione a delle società che abbiano le competenze giuste.
11: Senz'altro rivigorirà l'entusiasmo di Taranto sia economicamente che anche per i cittadini di Taranto.
7: Non mancano di certo entusiasmo e curiosità. I cittadini infatti si preparano ad assistere non solo alle gare ma principalmente a tutti gli eventi collaterali in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Con o senza biglietti i tarantini si dicono pronti a vivere appieno la grande manifestazione sportiva.
4: Io ho già preso il biglietto per quanto riguarda il giorno dell'inaugurazione. È una grande possibilità, è importante per lo sport, per i giovani.
12: Abbiamo preso i biglietti per la serata di inaugurazione e sarà una bella serata anche per Taranto, che ormai ci apriamo al Mediterraneo.
9: Sicuramente tanta euforia, in effetti si sono anche prenotati per andare a vedere l'inaugurazione.
13: Sì, cercherò in tutti i modi comunque di stare in quello stadio bellissimo anche. Secondo me stanno facendo una cosa molto bella per Taranto.
5: Ma io vado o non vado, gioirò lo stesso, perché sono una tarantina col cuore, con la testa e con tutto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato l'ente di formazione professionale attivo a Taranto, Formare Puglia, ad aver ottenuto la certificazione di parità di genere, un riconoscimento raggiunto attraverso un bando di Union Camere che premia la visione strategica messa in campo per abbattere il divario di genere e valorizzare le diversità nei contesti lavorativi e formativi regionali. Il piano dell'ente si fonda infatti su quattro pilastri: gender audit per monitorare retribuzioni e ruoli, misure di welfare e flessibilità oraria per conciliare vita e lavoro, formazione obbligatoria anti-bias contro i pregiudizi inconsci, rigide tutele e canali di segnalazione protetti per prevenire discriminazioni e non solo. Per il presidente di Formare Puglia, Angelo Lorusso, la certificazione è il risultato di anni di impegno collettivo dei dipendenti e di crescita etica e professionale degli utenti.
4: Dedichiamo sempre una parte delle ore di formazione alla parità di genere, quindi utilizziamo sempre questo format per dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri corsisti, di capire, di entrare in questo percorso. E chiaramente anche noi stessi come ente di formazione abbiamo al nostro interno ben 10-11 unità che sono unità risorse umane femminili, quindi su 15 dipendenti, ben 10-11, alcune sono a tempo indeterminato o determinato, abbiamo insomma dipendenti che sono appunto risorse umane femminili.
3: Per la consigliera provinciale di parità Sabrina Pontrelli, queste buone pratiche devono diventare un modello replicabile per tutte le imprese attive a Taranto, anche attraverso la sinergia con il territorio e la cooperazione di rete per trasformare l'uguaglianza in un reale motore di sviluppo. Un lavoro che nel 2025 è stato riconosciuto a ben 70 realtà sul territorio, un dato significativo che per Pontrelli è in continua crescita.
5: Il dato a chiusura del 2026 sarà molto più alto ed è un dato positivo a livello di competitività. A livello nazionale le aziende certificate aumentano il PIL della nazione e quindi all'interno di una piccola realtà organizzativa, se l'azienda è certificata, sicuramente ha degli utili, un valore aggiunto molto più importante, quindi dobbiamo essere contenti di questo. Grande attenzione per i temi della parità, per l'empowerment al femminile, per consentire alle donne di entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto attraverso la certificazione di restarci, perché oggi il problema non è solo aprire le porte del mondo del lavoro alle donne, ma consentire loro di poterci rimanere, nonostante e per fortuna gli altri ruoli che svolgono, quindi l'attività di cura e occuparsi appunto della famiglia e dei propri cari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un investimento di circa 3,5 milioni di euro da finanziare con risorse FSC o FESR per dar vita ad una nuova sala operativa, due sale parto ed una sala dedicata ai parti cesarei al terzo piano dell'ospedale San Pio di Castellaneta, dove è collocata l'unità operativa di ginecologia. Questo per adeguare la struttura alle previsioni normative che impongono la collocazione delle sale operatorie sullo stesso piano dell'unità operativa per garantire maggiore sicurezza e tempestività agli utenti. Su questo c'è stato un incontro presso la direzione medica del presidio ospedaliero con i tecnici della direzione strategica dell'ASL di Taranto. Ad intervenire in merito il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, componente della Commissione Sanità della Regione Puglia, che ritiene questo un passaggio fondamentale per il mantenimento del punto nascita del San Pio. Dotare l'ospedale di spazi moderni e funzionali, dichiara, significa rafforzare un presidio sanitario di riferimento per un'ampia area della provincia ionica e assicurare servizi sempre più efficienti ai cittadini. La tutela del punto nascita di Castellaneta, ha concluso Scalera, passa anche attraverso investimenti infrastrutturali come questo, indispensabili per garantire il rispetto degli standard di sicurezza e la piena operatività del reparto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'avvertenza su Taranto riguarda 24 lavoratori tra addetti dell'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione. Sono 1.300 su tutto il territorio nazionale. Si tratta dei precari della giustizia per i quali la CGIL Funzione Pubblica ha organizzato una iniziativa davanti a Palazzo di Giustizia.
1: non c'è solo una questione sociale, c'è una questione proprio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'azione della giustizia. Io voglio ricordare che questi lavoratrici e questi lavoratori, unitamente agli altri 9.300 che sono stati stabilizzati al 30 giugno, hanno garantito in 4 anni il raggiungimento pieno e in anticipo degli obiettivi che l'Europa ci aveva dato, cioè l'abbattimento del carico processuale, civile e penale.
6: Sono stati assunti nel giugno del 2024 con un contratto biennale scaduto lo scorso mese e rinnovato per ulteriori 3 mesi per arrivare fino a settembre. Dopo di ciò nessuna certezza. Il loro lavoro è stato preziosissimo al fine di recuperare i ritardi. Raggiunto dunque l'obiettivo predisposto nell'ambito del PNRR, ora non hanno più una prospettiva.
7: La precarietà che abbiamo vissuto in questi anni, negli ultimi 2 anni, è stata una condizione non facile, anche per alcune condizioni anche lavorative in cui venivamo sempre messi un po' sotto questa spada di Damocle del ricatto di essere precari, comunque di doverci guadagnare la stabilizzazione, quando in realtà noi lavoravamo e abbiamo affiancato i magistrati, chi ha lavorato comunque in cancelleria.
1: Abbiamo invitato tutti i parlamentari del territorio, di maggioranza e opposizione, perché in maniera bipartisan si trovino le risorse finanziarie per garantire la stabilizzazione anche di queste lavoratrici e questi lavoratori.
8: Quando lo Stato ha preteso il lavoro corretto e giusto da parte degli operatori della giustizia che hanno consentito allo Stato di raggiungere gli obiettivi del PNRR, mi sento di dire che la tutela deve diventare un diritto anche per i lavoratori che tanto hanno dato, ma adesso si aspettano di ricevere anche il giusto riconoscimento.
9: Noi chiederemo subito al Governo, attraverso un'interrogazione che depositerò proprio la settimana prossima, di attenzionare al Ministro Nordio la necessità di questa mini proroga al 31 dicembre, poi in legge di bilancio procedere alla stabilizzazione.
6: Rassicurazioni arrivano dall'onorevole Dario Iaia, presente all'iniziativa tenuta davanti al Tribunale.
10: Abbiamo avuto un'interlocuzione qualche giorno fa con il Ministro Nordio e stiamo lavorando per fare in modo che tutti vengano stabilizzati.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Fumata grigia a Palazzo di Città sul futuro di Chimambiente, l'atteso incontro tra il Comune di Taranto e i vertici della municipalizzata e le sigle sindacali non ha portato al risultato sperato. I rappresentanti dei lavoratori si aspettavano la presentazione del nuovo contratto di servizio, atto fondamentale per definire risorse, mezzi e futuro dell'igiene urbana in città. Al suo posto però è arrivata soltanto una prima bozza del piano industriale. Sullo sfondo resta un macigno contabile da circa 45 milioni di euro di debiti e una procedura di composizione della crisi d'impresa già avviata. La stesura del contratto di servizi resta dunque congelata in attesa del responso degli advisor incaricati di trovare una via di risanamento. Chiediamo di analizzare formalmente i documenti, ha detto il segretario FP CGIL Taranto Mimmo Sardelli. È un chiaro accertamento delle responsabilità penali e contabili da parte dell'amministrazione comunale. L'assessore Gianni Cataldino ha ribadito la volontà politica di mantenere pubblica la società, precisando però che il piano industriale è un passaggio obbligato prima di definire qualsiasi accordo. I sindacati, ad ogni modo, con Will Trasporti in testa, hanno già annunciato che da lunedì saranno in azienda per analizzare la bozza. Il tempo però stringe per salvare Chimambiente e garantire un servizio decoroso alla città. I conti devono tornare al più presto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Dalle carte ai cantieri, il piano Greenbelt per la riconversione ecologica di Taranto entra ufficialmente nella sua fase operativa. Il comune ha pubblicato le prime 3 gare d'appalto per la progettazione di altrettante opere chiave finanziate dal Just Transition Fund dell'Unione Europea. Un'infrastruttura verde diffusa pensata per cambiare il volto della città. I primi 3 interventi riguardano la riqualificazione del parco Piero Angela al quartiere Paolo VI, la rinaturalizzazione e valorizzazione del parco archeologico delle mura greche intitolato a Massimo Battista e la creazione del nuovo parco costiero a San Vito. Un'accelerazione arrivata a tempi record dopo il via libera dalla Regione Puglia. Dopo mesi di lavoro, ha fatto sapere il vice sindaco Mattia Giorno, è una corsa contro il tempo per la scadenza amministrativa, oggi entriamo nella fase concreta. Non parliamo solo di nuovi parchi, ma di una visione complessiva di città, un nuovo modello modello di rigenerazione urbana basato su sostenibilità, resilienza e partecipazione dei cittadini. In totale saranno 8 gli interventi strategici della Green Belt, un corridoio ecologico continuo per unire i quartieri, tutelare il patrimonio archeologico, combattere gli effetti dei cambiamenti climatici e restituire spazi di socialità ai cittadini di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri, oggi insieme al dottor Leonardo Mortato. Buongiorno Leonardo.
13: Buongiorno, buongiorno, ciao.
12: Ben ritrovato, è sempre un piacere vederti, tu vieni sempre, quindi noi siamo felici di questo. Anche perché continuiamo il nostro discorso aperto qualche puntata fa che riguarda l'adolescenza, poiché va ben approfondito, noi stiamo dedicando questa che credo sia la terza puntata, l'adolescenza, l'altra volta insieme a te anche a Grazia e precedentemente alla scorsa volta il tema è stato affrontato anche insieme al pedagogista Gennaro Tortorella che abbiamo anche oggi e sarà ospite tra pochissimo, è qua dietro le quinte sui blocchi di partenza. Oggi parliamo e continuiamo a parlare di adolescenza come crescita, come trasformazione, come evoluzione. È vero, Leonardo?
13: Certo, certo. Queste sono le parole chiave, diciamo, no? dell'adolescenza. Nel senso che io parlo di appartenenza e separazione. Allora, appartenenza perché l'adolescente appartiene al sistema familiare.
12: E certo.
13: Dal quale, a un certo punto, si deve separare.
12: Sì.
13: Quindi se ha una buona appartenenza avrà poi, si spera, una buona separazione.
12: Come si dice, non so se questo detto è valido, te lo chiedo, devi donare delle grandi radici per restare, diciamo, ma grandi ali per volare.
13: Diciamo che il compito di noi genitori è proprio quello, no? Noi dobbiamo, come dici tu, formare delle radici solide a cui poi l'adolescente, il futuro, diciamo, no? Il domani deve attingere.

0: attingere.
1: Esatto.
0: Devi attingere e quindi prepararsi alla vita sociale. Ecco perché adesso vorrei proprio parlare delle relazioni, no? Perché noi viviamo in un sistema di relazioni.
1: Certo, assolutamente.
0: Ora, partiamo dal sistema familiare, poi spostiamoci al sistema dei pari.
1: Sì.
0: Per finire al sistema poi degli adulti significativi.
1: È così.
0: Che cosa individuano questi tre aspetti, no? Il sistema familiare è dove si formano un po' le emozioni, no? L'affettività. Il sistema dei pari invece è dove c'è l'istinto, dove c'è la sperimentazione, dove c'è
1: il confronto,
0: confronto, dove l'immaturità viene messa in gioco. Sì. Che l'immaturità non è segno di una malattia.
1: Non è una cosa brutta.
0: Non è una cosa brutta, no?
1: Esatto.
0: Perché noi pensiamo ai genitori, ma quanto è maturo, quanto. Ma no, deve proprio attraversarla l'immaturità. E quello è il segreto.
1: Sì, assolutamente. Tra le altre cose, una cosa bella quella di cui tu stai parlando, perché è come se noi dovessimo ogni volta stupirci dell'errore, invece dovremmo accoglierlo l'errore, vero?
0: Dovremmo coglierlo, l'errore ci mette anche nella condizione, va bene, di vedere come siamo messi noi come famiglia, marito e moglie, genitore, padre e madre, nei confronti di un figlio che si sta trasformando, che ci manda dei segnali importanti, no?
1: Certo, assolutamente, assolutamente. Lo vediamo tra pochissimo, Leonardo. Stiamo parlando di adolescenza, di evoluzione, di trasformazione, di come accogliere e di come capire, di leggere anche i segnali che i ragazzi ci mandano. Certo. E allora partiamo col dire intanto una cosa, Leonardo, che dicevamo fuori onda. L'adolescenza sappiamo più o meno quando inizia, ma non sappiamo quando finisce.
0: No, perché forse è un processo che è sempre in atto, perché...
1: Perché?
0: No? Perché noi cogliamo sempre delle trasformazioni, delle cose, no? Che durante l'arco di questo tempo, per via sempre di un contesto sistemico, dico io, ecco, io mi sento un pediatra sistemico, perché la famiglia è forse il tutto, no?
1: Certo.
0: È il porto, ecco, vieni il porto.
1: Sì, è vero.
0: Tu
1: è
0: vero. Nel porto che fai?
1: È vero.
0: Mica decidi il destino, no? Accudisci, coccoli, prepari il
1: luogo sicuro, luogo, anche qui.
0: È il porto sicuro, che tu dici all'adolescente, sono qui, tu decidi la tua strada.
1: La tua, no? destinazione.
0: Come ho detto prima, no? Io ho fatto il medico, tu hai fatto la musicista,
1: sì.
0: E magari tua figlia prende una strada diversa.
1: Certo.
0: Perché ha maturato
1: la sua libertà artistica in questo caso, ma se avesse fatto, perché fa teatro, ma se avesse fatto e scelto altro sarebbe stato precisamente la stessa cosa.
0: Ma è successo anche per me questo.
1: Perché non dobbiamo dire, come hai detto tu, i nostri figli non sono il nostro prolungamento primo.
0: Non sono il prolungamento. E poi noi siamo solo degli accompagnatori, diciamo, sì, sulla strada, no?
1: Dei mezzi ciceroni.
0: Sì, non è che noi indichiamo. Quella è la strada, quello è il sicuro, no? Fai il musicista che vedrai che sarai premiata,
1: certo.
0: Vincerai. Fai il medico perché tu vado al medico perché vedrai che la strada è sicura.
1: Sì.
0: Cioè, invece non è proprio così.
1: Non è proprio così e poi non dobbiamo dare un segnale di appartenenza, adesso lo dico male, ma costrittiva. Nel senso che può esserci di cuore un'appartenenza, di anima, ma non di tutto il resto, perché i figli non sono nostri.
0: Ma devi avere la capacità di poi anche una metafora, che io non mi posso attaccare troppo alle cose, mi devo avere la capacità anche di staccarmi. Cioè, se a me mi licenziano dalla ASL, io devo avere la capacità di scegliere un'altra via.
1: Assolutamente.
0: Cioè, non lo so, forse un concetto troppo...
1: No, ma è assolutamente, no, è un concetto così. E tra le altre cose, Leonardo, continuando su questa scia dell'appartenenza, ma di sangue, nel senso proprio di anima, no? E non di diverso tipo, cioè i figli non devono fare per forza quello che decidiamo noi, non devono seguire la strada che abbiamo seguito noi, sono degli esseri unici. L'abbiamo detto insieme.
0: Bene.
1: Unici. Sono fatti così, sono loro, faranno quello che credono, se hanno voglia ci chiedono un consiglio.
0: Noi siamo
1: il porto, come dicevi prima, noi siamo là.
0: Siamo lì.
1: Se arrivano a chiedere va bene.

0: altrimenti, però detto questo va benissimo, su una base però solida, che qual è? Secondo me è la base su cui crescono i figli, su cui cresciamo noi, che è la base dei nostri valori, che quelli che arrivano dalla famiglia, perché se no non ci confrontiamo più con l'esterno. Adesso, se non abbiamo profondità di valori,
1: Gennaro approfondirà questo
0: verrà
1: tema,
0: adesso Gennaro
1: questo tema, perché è proprio lì che si costruisce proprio, no? Addirittura dai primi anni.
0: Sì.
1: I primi anni.
0: Cosa fanno i bimbi a partire dai 3 anni, dici tu?
1: Dai tre anni.
0: Quando vengono da te in studio?
1: Ma tu li vedi a 3 anni che riescono a interagire, ma interagiscono in maniera non come noi, corazzati.
0: Sono liberi.
1: Liberi. Io li chiamo meravigliosi.
0: Assolutamente. Quindi quando vengono da te in studio, tu li guardi?
1: Basta guardarli, loro già... gli altri ti propongono, no?
0: Non aspettano, loro partono.
1: Partono.
0: Sai cosa ho notato? Una cosa
1: la
0: bella.
1: Mamma magari dice.
0: No, invece mai bloccare questi bimbi. Tra le altre cose, una cosa molto bella che ho visto in questi bimbi piccoli di quest'età è che loro ti guardano fisso dritto negli occhi per capire
1: se tu li stai ascoltando e cosa pensi
0: addirittura. È incredibile, questo tu ce lo puoi insegnare.
1: È una forza, la bellezza di fare il pediatra è
0: ti piace, è la tua vita, ma è questo il bello. Guarda, il bello
1: non si finisce mai di
0: stupirsi, vero? Di meravigliarsi, bello, bellissimo. Questa è una roba.
1: Quello è il bambino che abbiamo tutti dentro di noi.
0: Sì.
1: Anche tu ce l'hai.
0: Certo, io lo voglio curare, cioè... questa mia bambina, ma
1: non
0: sempre
1: sarà
0: così. No. Anzi, certe volte ho imparato anche ad essere più, come dire, tra virgolette, comprensiva.
1: Bravo.
0: Con me. Prima mi punivo di più.
1: Compassionevole.
0: Sì, compassionevole. Oggi mi lascio andare molte cose a bozzo nella mia bambina. E quindi spero di alimentarla ogni giorno questa bambina qua, come te, Leonardo.
1: Bene, io l'alimento. È un allenamento,
0: È un allenamento.
1: Che bisogna fare quotidianamente. Dici, ma perché è difficile? Dicono, è difficile, il momento è difficile. Non so.
0: Sì.
1: Però tu da un momento difficile devi cercare di trovare, come si dice, una positività, un arricchimento,
0: sempre.
1: No? Ti può capitare qualsiasi cosa nella vita, purtroppo.
0: Allora, c'è una frase famosa di Kung Fu Panda con cui terminerei, che è quella quando Kung Fu Panda dice: ma io mi arrendo, non ce la faccio, non sarò mai bravo in quello. E c'è il vecchio saggio che dice: allora, ieri si chiama ieri perché è passato, domani appartiene al futuro, non conosciamo, quindi quello su cui dobbiamo concentrarci è oggi,
1: il qui
0: e ora, perché siamo nel presente e il presente è un dono,
1: dobbiamo quindi apprezzarlo, e poi
0: oggi,
1: giustamente le basi, poi perché il futuro
0: piano piano giorno dopo giorno riusciamo a costruire. Leonardo, io ti ringrazio per essere stato qua oggi nella nostra rubrica. Adesso
1: grazie a te e tutto il vostro staff.
0: Ci rivediamo alla prossima puntata. Adesso aspettate qua, perché arriva ovviamente Gennaro Tortorella, pedagogista, con cui continueremo a parlare sempre di adolescenza, di evoluzione e di trasformazione dei ragazzi. Quindi mi raccomando, ci vediamo tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stata intitolata a Norberto Bobbio la nuova aula consigliare del comune di Palagiano. Si tratta dei locali dove un tempo c'era l'asilo nido delle suore. Lo stabile è stato recuperato, ora è destinato ad ospitare la massima assise cittadina. La nuova aula si propone di essere non solo luogo deputato allo svolgimento delle attività amministrative, ma casa del confronto democratico nell'interesse dei cittadini.
4: Questa è un'aula non dei consiglieri o di chi la vive o di chi l'amministra, ma della comunità di Palagiano. Speriamo che possa, in questa nuova veste, in questa nuova sede, possa Palagiano trovare sempre nuove mete da raggiungere, nuovi obiettivi da conquistare, e chissà che si possa continuare a crescere come poi si sta facendo in questi anni, nei limiti ovviamente delle nostre possibilità, continuare a crescere anche grazie al lavoro che si svolgerà in quest'aula, che è un'aula delle istituzioni. In questi anni abbiamo riconsegnato alla comunità diversi spazi, adesso stanno arrivando a completamento dei lavori gli spazi più, io dico quelli più belli, nel senso che poi sono frutto anche di progetti particolari, interessanti. Arriviamo con l'aula consiliare, passeremo per il teatro comunale tra qualche settimana, la Asse de Arpal, i ponti, i nuovi ponti dei canali di Calzo e La Moscella, sono tutte strutture e infrastrutture importanti che servono a ridare quella, come dire, quel respiro ampio ad una comunità, la nostra comunità, che aspettava questi risultati, perché sono certo che li vivrà con lo stesso spirito con cui noi abbiamo cercato di conquistarli e in qualche modo li stiamo riconsegnando.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: un viaggio tra fondali, paesaggi e scorci inediti per raccontare la straordinaria ricchezza naturale di Mar Piccolo e Mar Grande, ecosistemi unici al mondo e custodi di biodiversità e identità della città di Taranto. Attraverso il documentario Piccolo Grande Infinito Mare, prodotto dalla startup di programma sviluppo Clickcom e proiettato in prima assoluta allo Yachting Club, il regista e direttore artistico Giuseppe Carucci ha offerto alla comunità ionica uno sguardo intimo sulla bellezza nascosta dei nostri mari.
1: E con grande stupore abbiamo trovato un mare che resiste nonostante l'impatto antropico dell'uomo che c'è stato negli ultimi 150 anni. Spugne, cavallucci marini, coralli.
0: Un lavoro immersivo che tra riprese aeree e immagini subacquee firmate da Roberto Rinaldo e Maurizio Galizia hanno svelato i segreti del cuore nel Mar Ionio. E non solo, ad accompagnare gli spettatori negli abissi tra cavallucci marini e habitat nascosti anche le musiche del maestro tarantino Francesco Greco e la narrazione dell'attrice Ilaria Zoe Antonello e la primatista mondiale di apnea Alessia Zecchini. Per Silvio Busico, presidente di programma Sviluppo, la produzione Clickcom unisce l'alta qualità visiva alla promozione del territorio attraverso le testimonianze di esperti su geologia, ambiente e mitilicoltura.
2: Siamo abituati a, quando pensiamo a Taranto, sempre ad una negatività che viene dalle ciminiere, dall'industria, dall'Ilva. Stasera cambiamo rotta, una narrazione positiva, una narrazione di occhi nuovi per la bellezza di Taranto sotto la superficie dell'acqua. Vedremo qualcosa di meraviglioso della nostra terra.
0: Insomma, per Giuseppe Carucci, Piccolo Grande Infinito ha restituito alla cittadinanza la capacità di riscoprire luoghi da sempre conosciuti, ma mai realmente osservati e apprezzati.
1: Spero che rimanga alle persone che vedono questo documentario una Taranto diversa, una Taranto che è nata dal mare e che dal mare può ripartire.
3: Cittadella Magazine.

0: 50 giovani talenti, migliaia di chilometri da percorrere e un solo grande linguaggio universale, la musica. Sta per partire il tour estivo dell'Orchestra della Magna Grecia Città di Taranto, un progetto di formazione d'eccellenza che porta le migliori energie della città in giro per l'Italia e perfino in Albania.
1: Questo tour è un momento estremamente importante per la loro crescita, per la loro convivenza, per la loro relazione, solamente per creare quel tassello importante che fa sì che loro si sentono partecipi di una città che cresce, partecipi di una città che si rivolge al mondo e ovviamente anche quel partecipi di una comunità che pensa al futuro.
0: A dare il là al viaggio è stata la presentazione ufficiale di Sottusole, il brano ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo, composto da Roberto Molinelli con il testo di Melissa Mastro Lorenzi ed eseguito proprio dai ragazzi dell'orchestra. Il tour invece tocca piazze e luoghi storici di straordinaria bellezza. Dopo il debutto tra Matera e Releisto di Taranto, la tournée si sposta in Campania, in Toscana e non solo. Una delle tappe più prestigiose vedrà l'orchestra protagonista in residence al celebre cantiere internazionale d'arte di Montepulciano, al fianco delle più importanti realtà giovanili europee. In programma le note di Sibelius, Mozart e Piazzolla, ma anche una prima esecuzione assoluta, una suite per corno e orchestra di Short affidata al solista Gabriele Falcioni.
2: Puntiamo a far diventare Taranto la città della musica grazie alle presenze delle realtà locali, del paesiello, e abbiamo individuato una serie di spazi che metteremo presto a frutto e speriamo di poter finanziare iniziative tali da poter promuovere la musica in ogni luogo della città.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Parte la nuova stagione del Taranto con la presentazione ufficiale della campagna abbonamenti e delle novità per il campionato. A Palazzo di Città il club rosso-blu ha illustrato il progetto per il nuovo anno sportivo, puntando su una campagna definita semi-popolare, con l'obiettivo di avvicinare un numero sempre maggiore di tifosi.
5: Noi in questo momento paghiamo dazio perché avremo uno stadio, uno degli stadi migliori d'Italia con una delle categorie inferiori d'Italia, e pertanto se facciamo

0: risultato l'anno scorso non è arrivato, abbiamo provato.
1: La vendita degli abbonamenti tradizionali prenderà il via il 3 agosto. Accanto alle formule classiche, il Taranto ha previsto anche una serie di abbonamenti inclusivi a prezzo ridotto, riservati a detenuti, ragazzi delle comunità educative, studenti delle scuole, nuclei familiari con ISEE basso e persone con disabilità, confermando l'intenzione di rendere lo stadio sempre più accessibile. Spazio anche alle nuove divise. Oltre alle 3 maglie da gara già presentate nelle scorse settimane, è stata svelata la maglia da allenamento, che avrà come sponsor Raffo. Illustrata anche la nuova linea di merchandising con diversi prodotti dedicati ai tifosi. Sul fronte dell'organigramma, invece, non si registrano cambiamenti significativi rispetto alla scorsa stagione. Resta invariata anche la situazione del settore giovanile, che continua ad essere gestito all'esterno e non è ancora entrato direttamente sotto il controllo del club.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Abbiamo voluto lavorare tanto su questa campagna abbonamenti, ci abbiamo messo forse qualche giorno in più, proprio perché volevamo mettere il tifoso del Taranto, il tarantino, nelle condizioni di poter rispondere. Abbiamo pensato a dei prezzi calmierati, nonostante saremo onorati di giocare finalmente nella nostra casa con dei costi elevati, ma abbiamo voluto mantenere il costo del singolo abbonamento calmierato, mettendo all'interno una serie di agevolazioni, iniziative che faremo con la collaborazione del brand Raffo, con cui abbiamo rinnovato questo accordo e siamo riusciti a riportarlo a Taranto dopo, insomma, un po' di scoramento da parte dell'azienda. E ci sarà la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento con un pagamento rateizzato senza nessun tipo di interesse. Ci saranno le prelazioni per gli abbonati sull'acquisto degli altri biglietti, ci saranno abbonamenti ridotti per una serie di categorie. Quindi fondamentalmente la nostra idea era appunto quella di mettere tutti nelle condizioni di poter rispondere, perché quello che auspichiamo e quello che ci auguriamo è che con noi questo percorso lo possa condividere tutta la città di Taranto. Ci aspettiamo una risposta importante, anche perché è giusto che l'intera nazione ricomincia a parlare di Taranto. Siamo in un campionato di eccellenza, ahimè, ma stiamo cercando di organizzarci da professionisti per essere avvantaggiati nel momento in cui lo diventerà. A prescindere da quella che sarà la categoria, che possa essere eccellenza o serie D, i prezzi rimarranno assolutamente invariati.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.

0: Eccoci, grazie.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Abbiamo allora un altro Paolo con noi oggi.
2: Sì, siamo Paolo, siamo in due. Com'è stato innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
0: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione. Stiamo ovviamente qui come base, però stiamo facendo una tournée estiva pazzesca, questo tour che si chiama 90 Caliente, che stiamo portando in tutta Italia. Ieri eravamo l'altro ieri eravamo a Senigallia, poi eravamo a Biella, poi il giorno prima a Cosenza, cioè tutto una gran confusione, però bello.
2: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
1: Sicuramente più razionale lui e anche molto più ha molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata, e infatti parte della mia vita io la vivo d'inverno, mi trasferisco, vivo nella Repubblica Dominicana da qualche anno, e quindi sì, ho preso un po' l'influenza di quelle, poi essendo anche mezzo venezuelano ho preso un po' l'influenza sudamericana, per cui sì, la pigrizia a volte vince su qualsiasi altra cosa. Infatti in questo periodo che stiamo macinando chilometri un po' li sento tutti sulla schiena.
0: Sì, siamo locos tutti e due, però diciamo che è un po' più loco
2: più
0: lui, ecco.
2: Più loco lui, bene. Allora voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui insomma all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica tecno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere insomma su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
0: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso c'ha tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura in prevendita è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto, tutta la nostra carriera.
2: Bene, abbiamo con noi questa sera i grandi Los Locos, però volevo farmi una domanda su quelli che sono i vostri singoli, perché in realtà insomma volevo sapere un po' qual è la ricetta, no? Che rende in pratica una canzone un tormentone da spiaggia o da villaggio turistico, un successo che poi non passa mai di moda. C'è una ricetta particolare?
1: A saperla sarebbe
0: magari
1: ogni canzone sarebbe diventata un super successo, un super tormentone. Diciamo che poi quando tu sei in studio a creare queste canzoni qua, tu sei sempre spinto dalle più buone intenzioni, dal gusto, da tutto, di fare una cosa che per te possa essere perfetta. Però tante volte una cosa che per te è perfetta, poi alla fine non succede nulla. In altri magari muoio, ci credevamo un po' meno, invece sono esplose. Quindi non c'è una ricetta. Che decreta il successo di una canzone alla fine proprio è
0: la gente, l'ascoltatore proprio, cioè tu in studio ti metti, non ti rendi conto, fai una canzone che a te sembra una canzone magari normalissima, poi la gente piace tantissimo. Noi anzi eravamo i primi a meravigliarci quando una canzone nostra diventava un successo, perché non te l'aspetti.
1: Diciamo, siamo stati anche abbastanza fortunati, perché più di qualcuno è diventata poi un tormentone, infatti ancora adesso a distanza di 30 anni
0: vogliamo fare qualche nome? Muove la colita, è meglio del swing,
1: la vuelta,
2: successioni incredibili che ancora si continuano a ballare,
0: Magdalena.
2: Ma voi lavorate insieme poi da decenni, no? Questo sodalizio importante, c'è un segreto per andare d'accordo così a lungo, no? O c'è stato un momento in cui qualcuno ha detto basta, ognuno per la sua strada?
0: No, siamo sempre andati d'accordo, ci conosciamo dagli anni 80, dai primi esperimenti discografici, anche proprio quest'anno c'è una ricorrenza importante che sono i nostri primi 40 anni dal primo Festival Bar, con cui abbiamo partecipato con un altro nome, in realtà ci chiamavamo Public Relation, ma eravamo sempre noi due, sì. Quindi altro genere.
1: Comunque siamo siamo prima ancora siamo stati amici prima ancora di diventare un duo musicale, per cui c'è una conoscenza che va al di là del lavoro.
0: Poi è difficile litigare con questo signore qua, perché lui è troppo pigro.
1: Mi annoio.
0: Se tu litighi da solo, poi te guarda come di boh, che buono questo, quindi non si può litigare.
2: Vi frequentate anche nella vita privata, oppure ognuno per la sua strada, poi magari dopo un concerto, un live, un momento in studio?
0: Ma guarda, per dirtene uno, in questo momento Pablo mi ha occupato casa.
1: Sono ospite anche adesso
0: qui a casa mia, a Bullo
1: Franca.
0: Per cui durante la tournée estiva, poi dopo invece durante l'inverno lo facciamo.
1: Esatto, ognuno fa le sue cose.
2: Bene, con noi Los Locos questa sera, che poi saranno insomma live il 25 di luglio al T-Fest a Pulsano. Insomma, ragazzi, vi chiamo ragazzi, siete dei ragazzi, anche perché la vostra musica ci fa rimanere sempre giovani, sempre ragazzi. Se doveste scegliere un brano della vostra carriera da salvare in una ipotetica capsula del tempo, no? Quale scegliereste?
1: Sentiamo la forza, sì. Vediamo cosa.
0: Uno, due, tre, il Tiburon. Vedi, siamo d'accordo.
2: Perché il Tiburon? C'è un motivo per te.
0: È stato quello che un po' c'ha lo switch che ci siamo resi conto che stava succedendo veramente, che c'era il successo, che cominciavamo a girare nelle piazze, nelle discoteche, all'estero, la televisione. Insomma, quello è stato quello switch che ci ha fatto rendere conto che veramente forse ce l'avevamo fatta.
2: Ai vostri concerti, no? Qual è il pubblico, insomma, che trovate? Un po' quelli che sono i nostalgici degli anni 90, o ci sono anche ragazzini? Insomma, come si approcciano le nuove generazioni al vostro sound, in pratica?
0: Ma guarda, abbiamo un target veramente molto molto ampio, perché come ti dicevo prima, dai ragazzini, dai bambini piccoli, alla magari signora un po' più addempata come noi,
1: anche più grandi di noi,
0: abbiamo la fortuna di avere un target veramente molto molto ampio, e si divertono, cioè li vedi, la gioia per noi dal palco è vedere i sorrisi della gente.
1: È proprio un genere trasversale, perché anche proprio i ragazzini che non erano nati negli anni 90, comunque questi i balli, le canzoni le sanno tutte perfettamente a memoria, e che le ballano tutte dall'inizio alla fine insieme a noi.
2: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
0: Una bella cosa, ce lo dicono in molti effettivamente quando vengono i nostri concerti, e ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
1: Villaggi turistici, poi si balla nelle feste, si balla in tutti i matrimoni, in tutti i compleanni, c'è sempre la parte in cui è riservata ai balli di gruppo, dove noi su 10 canzoni, 5-6
0: ecco, i ricordi di matrimonio sono meno allegri, però
2: bene, io volevo
0: meglio i villaggi turistici.
2: Ecco, tra le tante cose insomma che avete fatto, poi tanti programmi anche in TV, insomma tante manifestazioni, ma soprattutto tante belle collaborazioni, volevo ricordare quella con Kid Creole, sicuramente collaborazione importante. Com'è nata naturalmente questa unione, soprattutto se state pensando a altre collaborazioni, artisti con cui volete magari realizzare qualcosa, che insomma avete in programma, avete in cantina? Ecco.
0: Beh, stiamo parlando dei primi 2000, in realtà è nato proprio da Kid Creole, che mentre era in una spiaggia, non mi ricordo, alle Hawaii forse mi pare, ha ascoltato una canzone e ha detto: bello questo sound, ma chi sono questi? È andato a cercare, ma sono i Los Locos, sono italiani, attraverso l'etichetta ci ha contattato, è venuto in Italia da noi, è stato
1: bellissimo.
0: E ci siamo conosciuti, ci siamo trovati immediatamente, un feeling pazzesco. Prima a Londra, poi è venuto lui a Vicenza da noi in studio, è stato più di un mese,
1: ci siamo chiusi in studio insieme a lui,
0: insieme.
1: Che noi gli passavamo tutte le canzoni, i pezzi, lui si sedeva lì, scriveva parola per parola.
0: E in un mese abbiamo fatto 12 canzoni, un album, è proprio una cosa incredibile, è difficile che in un mese venga da zero, proprio con la scrittura, l'arrangiamento, la conduzione, boom, ed è stata una collaborazione bellissima. Ci sentiamo ancora adesso, lui è sempre in giro per il mondo, abita alle Hawaii.
1: Continua a fare figli, non si sa.
0: Ormai a questo punto, però è un personaggio incredibile.
2: Grande collaborazione. Invece di quelli attuali, con chi vorreste collaborare? Cioè, avete un'idea, insomma...
1: Ragazzi, interessanti con i quali ci piacerebbe collaborare, anche perché poi vediamo che tante volte anche loro si spingono un po' nel territorio, diciamo, nostro, con dei generi che possono richiamare il suono caraibico, il sudamericano, tipo canzoni che si sentono anche adesso, un po' merengue, un po' baciata.
0: Sai con chi vedrei bene una collaborazione di Los Locos? Con Elettra Lamborghini. Quella, secondo me, potrebbe essere una cosa giusta.
2: Beh, niente male, è una buona idea. Realizzabile. Lanciamo l'idea, insomma, anche Elettra Lamborghini, magari si potrebbe realizzare un bel connubio per un altro tormentone, esatto, estivo, io ce lo vedo alla grande.
0: Bella idea.
2: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
0: Ah, tantissimo. Tra l'altro, a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto. Intanto anni 90, ovviamente, lo Slocos, ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ, chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci, sono più di due ore di spettacolo.
1: Un viaggio della musica anni 90, del nostro concerto nella musica anni 90, con le ragazze, tutto, sono due ore e mezza di spettacolo, proprio un varietà veramente.
0: Non si può stare fermi, assolutamente. Se per caso ti trovi da quelle parti, Paolo, devi stare in prima fila.
2: Assolutamente, grazie. Io, insomma, naturalmente vi invito a questo grande appuntamento, questo viaggio fra i grandi successi di Los Locos, il 25 di luglio al T-Fest di Pulsano. Grazie a Roberto Boribello e a Paolo Franchetto, grazie ai Los Locos.
0: Grazie a voi. Un bacio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Viva Los Locos!
1: Ciao!

0: volume.
1: Tu stanotte sei il mio cielo stellato. Siamo fermi sul ciglio senza fiato. E bruciavi su un valzer triste. Martin Miller, piove forte sul dorso di un giaguaro. Non ricordo cosa ci ho rovinato. Ma

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Ribes, il nuovo singolo di Marcio, nome d'arte di Pasquale Chiavaro, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Marcio, benvenuto.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, nuovo singolo per te, Ribes, nome d'arte devo dire particolare, Marcio. Da dove nasce naturalmente questa scelta un po', insomma, strana, particolare?
1: Sì, è un po' insolito effettivamente, perché poi se una persona mi conosce non lo direbbe mai che questo nome mi si abbina perfettamente. Però nasce da un periodo della mia vita un po' più oscuro, diciamo, e ho voluto rendere un punto di debolezza un punto di forza. E quindi ho utilizzato questo nome perché secondo me a volte i nostri punti anche deboli possono fare una grande differenza nella nostra vita.
0: Senti, tu hai iniziato in maniera molto particolare, perché hai studiato clarinetto, ti ha portato a conquistare il terzo posto, pensate, al concorso nazionale Enrico Zangarelli nella città di Castello, nella categoria fiati solisti. Insomma, un inizio un po' particolare per te, però poi sì, ti sei avvicinato pian piano al canto, al pianoforte, strumento che è diventato praticamente un qualcosa di principale, di fondamentale per quelle che sono naturalmente le tue realizzazioni artistiche in pratica.
1: Sì, sì, esattamente, è stato così. È stato un percorso, un'ascesa anche un po' particolare, perché io non mi aspettavo mai poi di cantare un giorno, anche se era un mio obiettivo. Però il clarinetto e poi il pianoforte sono stati molto utili per l'approfondimento della musica e soprattutto per sviluppare anche delle competenze artistiche che secondo me sono molto utili per chi canta e scrive musica, e quindi è un linguaggio veramente che mi ha dato tanto.
0: Bene, Marcio con noi in diretta questa sera, Ribes è il nuovo singolo che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Marcio che poi ha realizzato un singolo nel 2021, Carezze, ma soprattutto ha un percorso live importante, perché insomma tu hai aperto i concerti di Elisa, Fred De Palma, Shade, Rose Villain, insomma, cosa ricordi naturalmente di queste aperture? Esperienze sicuramente importanti, insomma, per il tuo percorso artistico.
1: Sì, sono stati eventi molto formativi, anche un po' ansiogeni devo dire, perché sono stati i miei primi palchi, ero più piccolo, quindi trovarmi anche davanti a un pubblico molto grande è stato difficile, però sono stati tutti artisti che in qualche modo mi hanno insegnato qualcosa, dallo staging, cioè da come ci si... da come si sta sul palco, ma anche a tutta la preparazione che c'è dietro. Soprattutto a Roma da Elisa è stato veramente un momento speciale per me, perché ero in una fase della mia vita trasformativa, quindi quando Elisa mi ha chiesto di aprire il suo concerto per me è stato anche un punto di svolta. È quasi come se qualcuno mi dicesse: questa è la tua strada, vai. E quindi sono stati a modo loro, questi artisti mi hanno lasciato tanta esperienza che per un artista emergente secondo me è importantissimo fare, è la cosiddetta gavetta secondo me. Poi sono stato fortunato perché comunque ho avuto a che fare con artisti già del calibro di Elisa, Rose Villain, quindi sono stati tutte esperienze molto formative, devo dire.
0: Senti, tu hai dedicato poi un periodo alla scrittura, no? Alla ricerca artistica, e torni con questa canzone Ribes, che diciamo è un primo tassello, no? Per un nuovo percorso musicale. Senti, che effetto ti fa un po' rimettere le mani un po' sulla tua musica, no? E soprattutto dopo un periodo di lavorazione e di custodia anche di questo pezzo che esce, devo dire, con grande forza, con grande interesse.
1: Sì, è stato importantissimo, perché io questo brano è pronto da un anno, però non ero pronto io in realtà, e quindi credo che a volte le pause siano molto importanti per scoprire dei lati di noi che un artista dovrebbe tenere in considerazione secondo me. E poi Ribes lo sento quasi come un altro primo figlio, perché Carezze è stato il mio primo brano, però Ribes diciamo che rappresenta quello che è Marcio oggi, e quindi è stata importantissima questa uscita per me, anche un po' inaspettata, perché mi hanno un po' spronato i miei produttori, il mio team: dobbiamo farlo uscire, è un brano troppo bello. Quindi io diciamo che è stato un parto, sono molto contento che sia uscito in questo periodo, e rappresenta la nuova visione che ho della musica, del mio progetto artistico. A questo seguiranno altri brani, molto, cioè a breve devo dire anche, e sono veramente emozionato, devo dire, è un'uscita a cui tengo tantissimo.
0: Bene, Ribes, che poi sentiremo tra pochissimo, parla insomma di quegli incontri, no? Che arrivano all'improvviso e che per qualche motivo sembrano destinati a entrare un po' nella nostra vita in pratica.
1: Sì, sì, sono, mi piaceva dare quest'idea all'interno del brano di relazioni destiniche, quasi karmiche, destinate, perché credo che nella nostra vita passino tantissime persone. Anche nel senso negativo del termine, perché non tutte le persone che arrivano per forza poi restano, però anche l'assenza o quando qualcuno ci lascia, secondo me è qualcosa di estremamente importante e non è mai tempo perso. Anche il tempo passato con persone negative, secondo me c'è sempre un insegnamento, qualcosa che ci lasciano per farci fare un passaggio evolutivo fondamentale, perché poi noi siamo in continua evoluzione, sia l'artista ma anche la persona, quindi l'ho sperimentato su di me questi rapporti quasi destinici, e mi piaceva ripartire con un brano che avesse che racchiudesse questa tematica. Secondo me è veramente fondamentale. Poi oggi parlare di relazioni karmiche è molto utile, a volte soprattutto tra adolescenti lo vedo, perché sono quelli anche che ascoltano la mia musica. Non ci spieghiamo il motivo per cui delle persone arrivano alla nostra vita, e poi i motivi magari ce li spieghiamo quando se ne vanno, ed è bello così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta il giovanissimo Marcio, e naturalmente Ribes è la canzone che poi sentiremo tra pochissimo, ne stiamo parlando. E a proposito di Ribes, hai, insomma, devo dire, compiuto una missione, non dico impossibile, ma importante, perché il tuo è un genere urban pop, e sei riuscito un po' a unire, no, quella che è la freschezza e la modernità dello urban a queste tematiche importanti, insomma, a questa scrittura bella forte. Come ci sei riuscito, Marcio?
1: Sì, diciamo che mi piace moltissimo abbinare a delle sonorità fresche, delle volte anche quasi molto moderne, delle tematiche profonde, perché poi alla fine una canzone ti lascia, quello che ti lascia è il significato, quello che ti arriva. Quindi la musica, secondo me, ha un accesso emotivo, ma il testo poi percorre un significato simbolico che non bisogna tralasciare mai al caso. Io sono dell'idea che un brano, anche estivo, deve comunque avere un significato profondo. Mi piace tantissimo fare questa ricerca, ed è una ricerca che ho fatto in questi anni di silenzio, per cui anche gli altri miei brani avranno più o meno questa ideologia di fondo, e quindi è stato anche grazie ai miei produttori che riescono a cogliere tutte le mie sfumature. Io sono un ragazzo estremamente emotivo, siamo arrivati a

0: la sintesi di questo lavoro è stato proprio Ripress, perché è il connubio perfetto secondo me tra una sonorità estiva, quindi un brano che può essere molto radiofonico, e una tematica profonda come quella dei rapporti sintetici di cui parlavo prima.
1: Allora, Ribes, che sentiremo tra pochissimo in chiusura, Marcio, una domanda insomma che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata che faccio un po' spesso agli artisti. Un sogno di Marcio.
0: Allora, ne ho tantissimi, però ad oggi ti direi, ho una canzone nel cassetto che non è completa e vorrei che a completarla fosse Lisa, perché diciamo che è stata è stata colei che mi ha dato una spinticella nel 2022 importante, e quindi mi piacerebbe chiudere il cerchio e fare un brano con lei.
1: Bene, e noi aspettiamo questo bel duetto, questa bella connubio Elisa-Marcio, te lo auguriamo, insomma sogno realizzabilissimo. Grazie. Intanto noi ringraziamo Pasquale Chiavaro in arte Marcio, e in chiusura naturalmente sentiamo il nuovo singolo, si chiama Ribes. Grazie Marcio.
0: Grazie Paolo, grazie mille a tutti.
2: Le mie bugie sono cenere se non bruciamo, lasciami dire. Il destino a volte parla chiaro e vorrei sentire parole schive. C'è una luce ma non ci tocchiamo, il buio divide, mani cattive, vestiti bene, monovolume ci gridano.

0: energia.
1: Wow.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con

0: Appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo.

0: Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend, e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400.

0: un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità: Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.

0: Roba.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli. Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda, Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane, e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta.

0: WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema.

0: cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta nelle sue molteplici varianti, che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina, si accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari

0: monte, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montesperto li ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: il Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting.

Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB+.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Sono le 8.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore al Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Donald Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. Poi torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto, nelle prime contrattazioni sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% per la speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, secondo cui diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco. Diversi dunque gli incendi, ripetute esplosioni e un blackout. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. L'annuncio ieri sera da Downing Street. In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione. Lo sport e il calcio ancora stallo sul nuovo CT azzurro. Malagò riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Per il ciclismo, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar. A Van der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: E buongiorno, buongiorno Taranto, buongiorno da Valentina Castellaneta al microfono, buongiorno da Gis Nicoletti in regia e buongiorno a chi ci segue dalla radio e magari sta andando al lavoro o sta andando al mare, buongiorno a chi ci segue da casa in TV mentre fa colazione e buongiorno a chi ci ascolta in streaming. Buongiorno a tutti, se vi siete svegliati e pensate di essere a Bangkok per il tasso di umidità, non siamo a Bangkok, purtroppo, aggiungere io, siamo a Taranto, solo che oggi ci siamo svegliati così, c'è una sciroccata pazzesca. Consiglio alle ragazze che si stanno stirando i capelli di non aprire i finestrini in macchina ma stare con l'aria condizionata, se no, se ci state guardando in televisione diventerete come me, che sembro stamattina un personaggio di Playmobil. Se avete dei genitori, dei figli o dei nipoti, sapete di che parlo, se no andatevi a informare. E allora iniziamo con la nostra segna stampa e diventiamo un po' seri, perché su tutti i giornali locali oggi si parla degli incendi. Su Ribabella divampa il fuoco della polemica, lì bivacchi da anni dopo gli incendi, aiuti al lido distrutto. Siamo a Gallipoli, ma ci sono stati incendi anche nel

Gargano apre così anche il nuovo quotidiano di Puglia, brucia la Puglia fino al Gargano, paura per oltre 300 turisti evacuati, rogo a Peschici, l'ipotesi dolo, l'emergenza regionale, servono più mezzi, è una cosa di cui si parlava da un po' addirittura. E poi ancora l'edicola, inferno a Peschici, turisti evacuati, il sindaco è certamente doloso, e il paradosso dei soccorsi a Foggia, si parla anche di questo sulla prima pagina della Gazzetta dell'Edicola del Sud, chiedo scusa. E poi si parla anche di sanità, perché va avanti la questione dell'autonomia differenziata, ne parlano soprattutto il Nuovo Quotidiano di Puglia e l'Edicola, il Nuovo Quotidiano ne parla di spalla, carica anti-autonomia, già 260 amministratori, ora mozioni nei consigli, si allarga il fronte dei sindaci amministratori comunali pugliesi accanto ad Antonio De Caro e contrari per preintese dell'autonomia differenziata, e arrivano anche le firme di colleghi delle province di Potenza, Matera, Salerno e da altre città cittadine del Mezzogiorno. Sono arrivate oltre 260 le sottoscrizioni degli amministratori comunali, l'appello rivolto al governo e al Parlamento innescato dalle preoccupazioni del governatore pugliese. Intanto già in settimana sarà discussa nei consigli comunali pugliesi la mozione presentata dal PD, e poi ci sono due analisi a proposito di questo, uno a firma di Carmine Di Pietrangelo, l'autonomia è un valore se rafforza l'uguaglianza, e poi l'intervento di Tommaso Moscara, un'Italia a due velocità non è più indivisibile. E poi ancora parliamo di quello che differenzia le prime pagine. Il Corriere del Mezzogiorno, nella parte centrale della pagina, parla di turismo, perché c'è un alto là al resort VIP di Bill Gates, uso erroneo della ZES, la regione ricorre contro il mega progetto sul mare di Ostuni. L'ente si aggiunge all'azione legale degli ambientalisti, dal Four Seasons neanche un business plan, è un articolo a firma di Cesare Bechis, unendosi alle associazioni ambientaliste, la regione presenta ricorso al TAR contro il progetto del mega complesso alberghiero del Four Seasons, socio di maggioranza Bill Gates, e degli israeliani di Oman Ostuni, rilevato un uso erroneo della ZES. Ma si parla anche della questione di cronaca che ha un po' risvegliato tutta la Puglia, ma che è successa a Bari, la ragazza picchiata, volevano sfigurarmi, identificato il branco, sono stati identificati tre componenti del branco che giovedì sera hanno pestato a sangue una 26enne al parco Rossani di Bari, la vittima torna a raccontare volevano sfigurarmi, e spunta la frase shock di una donna, questa la devo uccidere, non si è capita ancora il movente di questa storia. E poi ancora invece andiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, che invece tratta la questione del caro carburante, caccia alle risorse, carburante alle stelle, governo al lavoro sul decreto anti accise, autonomia, battaglia del PD e nei comuni. Invece per quanto riguarda il Nuovo Quotidiano di Puglia, abbiamo già visto un po' tutto, ma è l'unico che ha in prima pagina, in fondo, mare da allarme rosso, un morto a Castellaneta, salvati altri 8 bagnanti. È un pezzo che in realtà andiamo a prendere dalla Gazzetta del Mezzogiorno, a firma di Dario Benedetto, perché è nelle pagine di Taranto, tragedia in mare a Castellaneta Marina. Un giovane di 24 anni è morto annegato dopo un malore in acqua, una tragedia sulla spiaggia nel pomeriggio di ieri, domenica 26 luglio, un giovane ha perso la vita in mare, la vittima, classe 2002, originario di Gioia del Colle, stava nuotando al largo nei pressi di Lido Paradiso quando probabilmente colto da un malore è annegato, la macchina dei soccorsi è scattata subito, sul posto sono intervenuti operatori sanitari del 118 e della postazione di Castellaneta Marina e dell'automedica proveniente da Ginosa, tutto inutile, per il giovane non c'è stato nulla da fare sul posto, in questo momento ci sono anche i carabinieri della stazione temporanea di Castellaneta Marina, e alla nostra rassegna stampa diciamo si ferma qui.

0: Ci sono un altro paio di notizie, una carina da dare: sono stati messi i teli ombreggianti in via d'Aquino per i giochi del Mediterraneo ed è già scattata la polemica, perché tutti si aspettavano chissà che cosa, che somigliassero a Siviglia, diciamo, come tipologia, ma sappiamo che c'è stato un'analisi del vento sulla strada e non si poteva fare una cosa del genere. Quindi, insomma, andremo a vedere che cosa, come sono questi teli ombreggianti. Noi però ora ci fermiamo e quando torniamo, arriva lui, Giovanni Guarino.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: buongiorno, rieccoci. Chi ha guardato il video ha potuto vedere che c'erano un sacco di ospiti speciali che hanno fatto un cameo. C'era Jovanotti, il suo bassista Saturnino, ma non solo, tantissimi attori, tra cui anche Pierpaolo Peroni. Ho notato che era giovanissimo, DJ e produttore, con Cecchetto ovviamente. E niente, noi adesso andiamo al nostro torniamo a parlare dei nostri approfondimenti, ma come ogni lunedì alle 8:21 stiamo aspettando che arrivi lui, Giovanni Guerino, e intanto vi racconto che ieri c'è stata la processione di Sant'Anna per le strade di Città Vecchia, una ricorrenza che ha sfidato il tempo e continua a rinnovarsi di generazione in generazione. E basti pensare alla dedica di Sant'Anna alla Città Vecchia, e chi meglio di Giovanni Guerino ci può dire come è andata. Buongiorno Giovanni Guerino.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Giovanni, ieri era Sant'Anna, come l'ha vissuta certo. La Città Vecchia?
1: Ah, devo dire che sono un po' di anni che la processione è ritornata per quello che era, no? Non proprio come negli anni 60-70, ma comunque ieri c'era molta gente e questo è un fatto molto importante, a prescindere dall'aspetto religioso e di fede, insomma. E recuperare questo rapporto con la propria storia, con la propria identità, fa sempre bene, insomma. Ieri c'era molta gente.
0: Che poi mi è parso di vedere anche tante donne incinte, perché Sant'Anna è la patrona delle madri, delle nonne, delle donne in attesa,
1: mamma, sì,
0: delle partorienti.
1: Ma è cominciato da avantieri. Non da ieri c'è stata la processione, ma già avanti ieri sera la gente si è recata in chiesa, chi ha voluto, chi aveva necessità, chi voleva riproporre questo legame con il divino, a portare degli oggetti che ricordavano o i bambini nati o i bambini o le mamme o i bambini che devono arrivare, insomma, bambini che le mamme in attesa portano in grembo. È stato molto molto interessante, ma la cosa che mi ha colpito molto era la compostezza della processione, cioè la gente era lì per quello, no? Per farsi una passeggiata, come spesso accade per altre situazioni, insomma. Questo era molto interessante.
0: Eh sì, è molto bello, perché tante volte viene preso come folklore, non tanto come fede.
1: Sì, infatti. Ma ripeto, la viene più come rapporto identitario e come rapporto di appartenenza ad un territorio. Avremmo bisogno di tantissimi atti di questo tipo. Don Emanuele Ferro ha riproposto e ripristinato una serie di processioni che alcune stentano ancora a ritornare alla loro, come devo dire, alla partecipazione della gente a come erano un po' di anni fa. Altre invece, appunto, come quella di Sant'Anna, sono già 2 o 3 anni che la gente viene sempre più numerosa, segue con molta di partecipazione il tutto. Ieri tra l'altro è uscito anche San Gioacchino, quindi il padre, e sono le due statue che si trovano nella chiesetta di Sant'Anna, insieme ad una terza statua che stanno ancora restaurando.
0: Che poi la chiesetta di Sant'Anna è una chiesetta piccolina ma particolarmente bella, bisogna andarci apposta, non è di passaggio.
1: Chiesa, diciamo, sono le cosiddette chiese minori, chiese dei pescatori, quelle che stanno nella parte bassa della Città Vecchia. Una chiesa che tra l'altro ha una lunga storia, anche se si presenta adesso come una chiesa del fine 800, i primi del 900, ma è radicata lì una presenza religiosa nei secoli, insomma, anche una storia pure molto interessante. Nella chiesa si trova un santo, si chiama Santo Mobono.
0: Santo Mobono.
1: Mobono, cioè adesso stanno restaurando, Nunzia Marcella la sta restaurando anche questa strada. Santo Mobono è il protettore di Cremona, No, è uno, diciamo, che ci azzecca.
0: Infatti, che c'entra Cremona con Taranto?
1: È però il protettore dei commercianti, dei sarti, e non dimentichiamo che Piazza Fontana era il mercato generale della città fino agli anni 50.
0: È vero. E Taranto era un porto importante tanto
1: appunto,
0: tempo fa.
1: Quindi quasi probabilmente qualche commerciante ha legato questa cosa, cioè a vendere questa cosa si sono portati il loro protettore, insomma, come tale Solito credo si chiamasse, ai primi del Novecento cominciò la famosa tradizione del lume di Sant'Anna, insomma, no? L'accensione di una lampada di una fiammella d'olio a partire dalla novena della Santa, insomma, te l'accennavo l'altra volta, no?
0: Sì.
1: Quando si parlava di nonze d'olio, ecco. Sono tutte cose che sono nella memoria, diciamo, degli ultra settantenni, ma che stanno perdendo.
0: E che è bene tramandare, è bene che qualcuno della nostra generazione se ne prenda cura.
1: A parte l'aspetto di devozione, anche un aspetto identitario. Sono cose che ci ricordano realmente chi siamo e non quello che ci hanno fatto credere di essere, narcisi, insomma, voglio dire.
0: Certo.
1: Perché uno dei problemi seri della città oggi è questa schizofrenia identitaria, che nella realtà noi siamo questo, però ci hanno detto che eravamo mitteleuropei, la Manhattan del Sud, la Milano della Puglia e tutto il resto, e mo ci ritroviamo a
0: non sapere più chi siamo. Grazie Giovanni Guarino, invece ce lo ricorda con il suo lavoro tutti i giorni e a noi in particolare ogni lunedì. Noi ci sentiamo lunedì prossimo, ma vogliamo tornare con i detti, Io e Gis vogliamo essere interrogati come al solito.
1: Va bene, buona giornata.
0: A lunedì, ciao Giovanni. E ciao, noi adesso ciao. Ci fermiamo, quando torniamo parliamo di giochi del Mediterraneo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

Radio Hit, questo era Bert con Più in alto, e adesso noi siamo tornati per parlare dei giochi del Mediterraneo, come vi avevo anticipato, perché proprio questa mattina si sta per chiudere una delle tappe simbolo di questa volata finale, perché fra poco meno di mezz'ora alla Villa Peripato sarà inaugurato il nuovissimo campo da basket 3x3, che è nato dal recupero dello storico spazio dell'ex piscina degli Alleati. Per essere chiari, la piscina che si trova dal lato di Piazza Kennedy, via Roma, quindi dalla parte del circolo ufficiali, insomma, un impianto moderno che vedrà spilare ben 29 squadre tra maschili e femminili. Ma tutti sono preoccupati per due cose durante i giochi del Mediterraneo, e già adesso in realtà. Una è la pulizia e l'altra sono i trasporti. Allora, per quanto riguarda la pulizia, Chima Mobilità ha attivato un piano da circa 2000 posti auto divisi su tre grandi hub di interscambio. Ascoltate bene, perché così sapete come muovermi e non muovervi, e poi non mi dite: Valentina, ma noi non troviamo parcheggio. Ora ve lo dico io, tranquilli. Piazzale Democrate a ovest, poi c'è Parco Cimino San Cataldo a est, poi c'è l'area di Taranto 2 dove sarà allestito un parcheggio, e poi la formula è quella del park and ride anche in queste situazioni. E quanto costa? €1 per la sosta e €1 per la navetta, cioè ragazzi proprio niente, diciamocela, che vi porterà diretti al borgo e agli impianti di gara per evitare l'incubo del traffico. Insomma, sulla carta funziona alla grande. Ora li dobbiamo usare sti park and ride, non facciamo come quello di Piazzale Democrate. Anche sul fronte del decoro e sicurezza si fa sul serio, sono già in servizio 22 nuovi agenti di polizia locale, noi una la conosciamo bene e la salutiamo, mentre Chima Ambiente ha messo a terra un piano straordinario da €1,5 milioni di euro con 70 addetti dedicati ogni giorno, pronti a gestire il picco di rifiuti e pulizia tra la Salinella, il lungomare e la Città Vecchia. Per chi non vuole perdersi nemmeno una gara, i biglietti sono già disponibili online su Gazzetta Ticket, che è una crasi fra Gazzetta dello Sport e Viva Ticket, che hanno fatto un portale apposito per i giochi del Mediterraneo, e va dalla cerimonia di apertura, che però è già sold out, ve lo dico, è inutile che andate a cercare questi biglietti, anche perché è stata andata sold out in 3 giorni, ma ci sono ancora biglietti per la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone e alle gare di nuoto, e anche lì stanno per terminare i biglietti, che si trovano nello stadio del nuoto nell'area della Torre d'Aiala e che si terranno dal 22 al 25 agosto. Poi c'è l'atletica al campo della Salinella, al parco dello sport della Salinella, dal 30 agosto al 2 settembre, insomma. Poi ci sono il calcio e tutto il resto, calcio che si tiene proprio allo Iacovone, quindi sappiamo già che si giocheranno sia la maschile che la femminile Under 21 contro il Kosovo. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo con Remo Pezzuto di Libera del problema che c'è stato sabato, cioè il gazebo di Futuro Nazionale che è stato riversato.

0: segue su Taranto TV sul canale 94, chi in streaming sui nostri siti, sul DAB Plus, insomma da tutte le parti. E allora andiamo a sabato, perché è tornato in piazza il gazebo di Futuro Nazionale con Vannacci, dedicato alla raccolta firme sulla legittima difesa dopo l'episodio avvenuto in mattinata, nella mattinata di sabato, dove il presidio del movimento era stato danneggiato e distrutto. L'appuntamento in piazza Maria Immacolata all'appuntamento era presente anche il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale della Puglia e capo direzione C del partito, intervenuto dopo quanto denunciato dal movimento. Secondo la ricostruzione fornita da Futuro Nazionale, sarebbero state una quindicina di persone ad aver assalito il gazebo, distruggendo manifesti e strutture. Ci sono stati molti commenti politici, c'è stato Luca Contrario del PD che ha detto non si agisce con violenza, però chi semina vento raccoglie tempesta. Ne è intervenuto anche Remo Pezzuto di Libera Taranto, che ha condannato l'atto violento ma ha puntato il dito sui messaggi veicolati dal banchetto informativo. E noi non ce l'abbiamo ancora ci stiamo per collegare con Remo Pezzuto. Rossano Sasso ha detto: non ci facciamo intimidire, non arretriamo. Era stata una posizione ribadita dagli esponenti di Futuro Nazionale, che avevano rivendicato la volontà di proseguire le attività di raccolta firme nel rispetto del confronto democratico. È successo in Piazza Maria Immacolata, insomma, dove era successa questa cosa sabato mattina, e insomma era stato sicuramente un atto di tensione, una manifestazione fatta per manifestare contro la raccolta firme sulla legittima difesa a sostegno del gioielliere Mario Roggero, che è stato il gazebo è stato rovesciato e distrutto da un gruppo di persone. Noi Remo Pezzuto ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno Remo.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, sabato mattina c'è stato, questo atto di violenza, così è stato definito da Futuro Nazionale, attribuito ai soliti estremisti di sinistra. Intanto comunque le firme che vengono raccolte da Futuro Nazionale sono su un, possiamo dire, inasprimento della legittima difesa, cioè nel senso che un aumento, un ampliamento del diritto di legittima difesa. E poi prima ancora avevano raccolto le firme sulla reimmigrazione, ecco, tutte tematiche non proprio friendly, diremmo, Pezzuto.
1: No, assolutamente, perché noi dobbiamo imparare anche a definire cosa è violenza nel nostro quotidiano, perché siamo abituati giustamente a condannare la violenza fisica, ma ormai c'è un tabù, una sorta di connivenza da parte della popolazione su quelle che sono tutte le tematiche di violenza verbale e anche legislativa che vengono promosse da determinate organizzazioni. E allora sicuramente c'è da stigmatizzare, da non legittimare gli atti di violenza fisica. Ma io vorrei porre la domanda a tutte e tutti su cosa oggi è la violenza in termini di concetti come reimmigrazione, che è un termine molto più semplice rispetto a quello che è deportazione delle donne, degli uomini, dei bambini, che secondo una logica di chi la propone non sono degni di stare all'interno del nostro paese perché non conformi a quella che è la nostra cultura. Ecco, io facevo un po' di ragionamenti l'altro giorno con qualcuno e mi fa ribrezzo che chi propone le radici cristiane dell'Europa come elemento comune della nostra nazione in realtà non si rende conto che proprio le radici cristiane ci parlano di altri valori, di altri principi di accoglienza, di solidarietà, di misericordia.
0: Cioè basta leggere il Vangelo e la Bibbia per capirlo.
1: Sì, io sono proprio l'ultima persona sulla faccia della terra a doverne parlare, a poterne parlare, però cioè, nel senso capiamo quanto è in contrasto quello che si dice rispetto a quello che poi è il valore, il principio cristiano contenuto anche all'interno della nostra Carta Costituzionale, con il principio di solidarietà dell'articolo 3 della Costituzione.
0: Però allora, a proposito di questo, Pezzuto, loro parlano di intimidazione antidemocratica, loro dicono che hanno il diritto di fare questo.

0: questo?
1: Allora, il diritto di fare questo vorrei capire fino a che punto, perché noi dobbiamo anche cercare di mettere dei paletti su quelli che sono i confini che la nostra Carta Costituzionale dà all'organizzazione politica, perché non è vero che tutti possiamo dire tutto quello che vogliamo. Dobbiamo capire cosa è conforme e cosa non è conforme rispetto ai valori della Costituzione. Ecco, le organizzazioni che promuovono queste controriforme aberranti, uguali a quelle degli anni 30 del Novecento, non sono molto differenti anche in termini di linguaggio, sono contrarie alla Carta Costituzionale che nasce dalla lotta al nazifascismo, e queste organizzazioni non hanno alcun problema a richiamarsi a quelle ideologie.
0: Certo, che è chiara apologia del fascismo, insomma,
1: è chiarissima l'apologia. Sì. Facilitori non soltanto quel video vergognoso in cui leader dell'opposizione vengono messi all'interno di un'arena, sì, sbranati da leoni e da gladiatori decapitati con una falce e un martello. Questo non è un linguaggio
0: addirittura
1: democratico.
0: Addirittura c'è un vilipendio al Presidente della Repubblica nell'ultimo video che è stato fatto.
1: Assolutamente sì, ecco, io credo che tutto questo non sia assolutamente legittimo in un paese democratico, ed è dovere di tutte le cittadine e cittadini democratici di questo paese opporsi naturalmente civilmente a queste forme di violenza che non sono poi solo verbali, poi diventano anche fisiche, se pensiamo a quello che è successo a Taranto con Bakary Saco,
0: certo,
1: quello che è successo in altre città dove sono stati picchiati migranti. E allora dalla violenza verbale si passa alla violenza fisica, e la mia preoccupazione è che questa legittimazione dell'uso della forza anche in quella anche dell'autodeterminazione della difesa sia molto preoccupante, perché a questo punto ogni cittadino si dovrà sentire in obbligo, qualora minacciato entro determinati limiti, di farsi giustizia da solo.
0: Certo.
1: E allora qui viene meno completamente qualunque patto sociale di connivenza tra cittadine e cittadini in un paese democratico, ed è il caos che non può regnare assolutamente. È per questo che secondo me ci dovremmo opporre a quelle firme, anche cioè con una manifestazione democratica come è stata fatta anche in tantissime altre città.
0: Certo, io ti ringrazio Remo, abbiamo finito il tempo.
1: A te Valentina.
0: Grazie. Adesso
1: ciao, buona giornata.
0: Adesso ci fermiamo e ascoltiamo un po' di musica.
2: Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: le notizie è Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Eccoci tornati in diretta, buongiorno Taranto, ultimo spazio per questo lunedì 27 luglio e adesso parliamo della festa di USB, perché è terminata la 12ª edizione della festa dell'Unione Sindacale di Base, che è stata si è celebrata alla batteria Cattaneo come ogni anno a Gandoli nel territorio di Leporano tra il 24 e il 26 luglio. Non solo festa ma anche dibattiti, e noi ne parliamo con l'esecutivo nazionale di USB, Franco Rizzo. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno.
0: E allora, si è parlato di tutto, dai giochi del Mediterraneo alla sicurezza sul lavoro, passando per Ex Ilva, che non poteva mancare. Cosa resta di questa festa di USB? E tra l'altro è stata partecipatissima, 8.000 persone abbiamo visto.
1: Sì, abbiamo fatto quest'anno il record di presenze storico. Abbiamo avuto la serata, due serate molto molto partecipate, con la prima e la terza, la seconda poi è stata la serata
0: con il maggior numero di persone.
1: Sì, tra le 8.500 e le 9.000 persone in quella serata.
0: Ospiti tra l'altro trasversali, abbiamo visto dal commissario Ferrarese alla sinistra di governo in regione, e insomma una festa che ha dato un po' di la parola a tutti, si sono trattati tanti temi. Partiamo dai giochi del Mediterraneo.
1: Sì, c'è stato il dibattito con il commissario Ferrarese, tra l'altro che io ricordo è stato il dibattito con più applausi in tutte e 12 le decisioni della festa USB. Lui ha fatto l'esposizione di tutto dell'ultimo anno e mezzo, delle difficoltà
0: sì.
1: che ha riscontrato, e poi mettendo in campo anche sul tavolo i risultati. E, è stata una bellissima serata, c'è stata anche, si notava durante il dibattito la partecipazione, in tutti e tre i dibattiti c'è stata una partecipazione emotiva molto molto forte da parte del pubblico.
0: La sicurezza sul lavoro è un tema che tocca il sindacato particolarmente, ovviamente tutti i sindacati, ma USB ha un'attenzione particolare a questa tematica.
1: Sì, guarda, io ieri sera mi sono emozionato per l'ennesima volta, perché c'è stata prima la rappresentazione teatrale La Cru.
0: Sì.
1: E con Tiziana Risolo, che insomma ci ha tutto, e poi sul palco ci sono stati gli interventi di Amedeo Zaccaria, che faceva parte degli ospiti, e poi è intervenuta la moglie di Loris Costantino, andato sul palco con i bambini, ha letto una lettera al pubblico, insomma
0: è stato un momento particolarmente toccante.
1: Sì. Noi siamo soddisfatti perché riuscivamo a raggiungere quell'obiettivo, che era quello di dar voce poi a tutte queste vicende qui, no? La festa nasce proprio per questo, cioè riportare al centro il dibattito pubblico, far ascoltare le persone e tenere viva la memoria di tutti quei ragazzi che purtroppo non ci sono più a causa di quello che accade nel mondo del lavoro.
0: Io ho finito il tempo, ringrazio Franco Rizzo, esecutivo nazionale di USB, e insomma l'appuntamento alla festa del prossimo anno.
1: Prossimo anno, sempre con lo stesso format, tentando di migliorare ancora di più.
0: Va bene, grazie mille, grazie Franco Rizzo.
1: Grazie a voi.
0: Noi ci fermiamo, l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna in questa Summer Edition ristretta, torna domani mattina. Vi ricordo che se avete segnalazioni o volete dirci qualcosa, scriveteci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o messaggio WhatsApp al 339-680-6868. Io ringrazio Gis Nicoletti per essere stato con noi questa mattina, e a voi ricordo di seguire i nostri appuntamenti con l'informazione su Cittadella, la radio e Taranto TV. Ciao, a domani.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione. In un'operazione delle forze speciali di Berlino.

0: è stato ucciso ieri, domenica 26 luglio, durante uno scontro a fuoco, Abdul Ballaout, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione.
1: Paura a Seattle, dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 2 morti, almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa ha poi ringraziato gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto 2 sospetti in stato di fermo.
0: In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, oltre a caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti.
1: Un incidente stradale sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria è avvenuto all'altezza di Eboli ieri mattina. Un'auto si è rovesciata, 4 persone ferite sono state portate in ospedale. Il sinistro è avvenuto sulla corsia nord dopo la rampa di entrata di Eboli in direzione Battipaglia. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi.
0: Buone notizie in ambito sanitario: per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Reibaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso la vista completamente a causa di un grave incidente stradale.
1: Il ciclismo: si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21esima e ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la 5ª volta come vincitore della grande boucle, la 3ª consecutiva. Carapaz si prende la maglia Poix a Pedersen, la maglia verde, e Isaac del Toro invece il miglior giovane, per lui maglia bianca.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. News Hit.

0: Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 27 luglio 2026 è il giorno numero 208 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:59 e tramonta alle 20:34. I santi del giorno sono San Celestino I, San Pantaleone e Beata Camilla Gentili. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 luglio del 1921 dei ricercatori dell'Università di Toronto isolano per la prima volta l'ormone insulina. Nel 1929 Alberto Moravia irrompe sulla scena letteraria con il romanzo psicologico Gli Indifferenti. Nel 1993 l'Italia viene colpita da 3 autobombe esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15. Una a Milano nei giardini di Via Palestro, dove muoiono 6 persone. 2 a Roma, danneggiando gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. E nel 1940 Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato A Wild Hare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 luglio del 2001 il Sette Rosa, campione uscente, batte l'Ungheria nella finale del campionato mondiale di pallanuoto femminile e diventa campione del mondo. Nel 2012 a Londra va in scena la cerimonia di apertura dei giochi della 30ª Olimpiade. E nel 2014 Vincenzo Nibali vince il Tour de France, è il 7º italiano a riuscirci. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 luglio del 1974 Claudio Baglioni è primo in classifica con E tu. Nel 1987 Bella d'estate di Mango è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 Fabri Fibra lancia il singolo Deep in Trip. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Giosuè Carducci, nato a Val di Castello il 27 luglio 1835 e scomparso a Bologna il 16 febbraio 1907. È uno dei padri della letteratura italiana moderna, primo scrittore italiano ad ottenere l'ambito premio Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Peppino Di Capri, nato a Capri il 27 luglio 1939 e qui scomparso l'11 luglio del 2026. Interprete elegante, pianista raffinato, protagonista della canzone italiana del Novecento. Compie oggi 58 anni l'attrice e produttrice cinematografica ed ex modella italiana Maria Grazia Cucinotta. 44 candeline sulla torta dell'ex pugile e dirigente sportivo italiano Clemente Russo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 luglio 2008.

0: 1928 di Marisa Merlini. Nata a Roma, è stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ai voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi esser vicini.
1: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro.

0: teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: viaggi e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, il nostro angolo dedicato al gusto e alle tradizioni della nostra tavola. Il clima sempre più caldo di questo mese ci induce a cucinare scegliendo alimenti leggeri e preparazioni fresche e veloci. Una di queste potrebbe essere, per esempio, quella delle capesante al gratin di capperi. Si tratta di un antipasto semplice ma molto gustoso, grazie alla delicata panatura aromatizzata ai capperi. Io vi consiglio di utilizzare i capperi sotto sale e di scegliere di ottima qualità, perché in questa ricetta sono fondamentali per dare sapore e risalto alla preparazione. Un solo consiglio: le capesante al gratin di capperi non si possono cuocere in anticipo e poi riscaldare, perché risulterebbero gommose. Al massimo potrete prepararle qualche ora prima per essere gratinate all'ultimo minuto. In questo caso tenetele ben coperte in frigorifero fino a 20 minuti prima di cuocerle. Passiamo ora alla nostra ricetta, per la quale vi occorreranno questi ingredienti, più o meno per un paio di persone: 4 capesante, 15 g di capperi, un cucchiaio sono circa 15 g, 4 rametti di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio, 40 g di pane grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero macinato al momento. Iniziate aprendo le capesante con l'aiuto di un coltello per far forza tra le due valve, quindi staccatele dal guscio, eliminate la parte filamentosa e la parte scura, aiutandovi con una forbice. Lavate bene sotto l'acqua fresca corrente con molta attenzione, perché spesso sono presenti dei residui di sabbia. Lavate bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzate magari uno spazzolino o una paglietta. Sciacquate bene i capperi in modo da rimuovere tutti i residui di sale, quindi metteteli a bagno per almeno 20 minuti. Lavate il prezzemolo, tamponatelo poi con carta da cucina e selezionatene le foglie. Spellate l'aglio. Ora fate un trito fine con capperi, prezzemolo e aglio. Mescolate in una ciotola il pan grattato, il trito e un filo d'olio. Disponete le capesante in una teglia da forno e salatele. Distribuite su ognuna un po' di ripieno, devono essere ben cosparse. Unite quindi una macinata di pepe e un filo d'olio. Infine infornate a 200 gradi per 8 minuti. Accendete il grill e cuocete ancora per un minuto. A fine cottura devono essere appena gratinate. Non eccedete con i tempi, mi raccomando, perché se si supera il punto di cottura diventano dure. Servite immediatamente con del buon prosecco fresco e vedrete che il sapore del mare vi travolgerà all'istante. Ha proprio ragione.

0: La scrittrice danese Karen Blixen. La cura per ogni cosa è l'acqua salata, sudore, lacrime o il mare. Io non potrei vivere senza il mare. E voi? Vi aspetto presto, ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

0: Trento.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Un pomeriggio di mare si è trasformato in tragedia ieri a Castellaneta Marina, quando un ragazzo classe 2002, originario di Gioia del Colle, ha perso la vita nelle acque antistanti Lido Paradiso. Il giovane stava nuotando al largo quando è stato probabilmente colto da un malore improvviso che gli è risultato fatale. Immediato l'intervento dei soccorritori sul posto, sono giunti gli

0: operatori del 118 di Castellaneta Marina e un'auto medica da Ginosa. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Presenti i carabinieri per i rilievi. Giochi del Mediterraneo e polemica per le nuove strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Le immagini diffuse sui social hanno scatenato proteste di molti cittadini che giudicano l'intervento troppo invasivo e poco armonioso con l'architettura del borgo Umbertino. Sulla vicenda è intervenuto il Movimento 5 Stelle locale, che parla di urbanistica sciatta e declino estetico, citando altri recenti progetti finiti nel mirino. Il Movimento 5 Stelle chiede al sindaco e all'amministrazione di uscire dal silenzio, sostenendo che si sarebbe potuta individuare una soluzione più leggera e integrata sul modello di altre città. Intanto è previsto l'arrivo di Foti, Fitto e Abodi per visitare gli impianti pronti, scelte inoltre le due navi per gli atleti, e questa mattina viene riconsegnato alla città il nuovo campo da basket 3x3, nato dal recupero dello storico spazio dell'ex piscina degli alleati, un impianto moderno che vedrà sfidarsi ben 29 squadre tra maschili e femminili. E passiamo all'Atari, niente aumenti sull'Atari senza un confronto pubblico, è la posizione di Confartigianato Taranto di fronte alle indiscrezioni sui rincari tra il 6% e l'8% per il 2026. L'associazione chiede che il piano economico finanziario venga illustrato alla città prima dell'approvazione delle tariffe. Le tasse non sono un destino ineluttabile, ma un riflesso sulla qualità gestionale, sottolinea il segretario Fabio Paolillo, ricordando come diverse città italiane siano riuscite a ridurre i costi recuperando evasione e valorizzando il riciclo. Confartigianato propone un rapporto annuale sui rifiuti e chiede che la nuova guida di Chimambiente sia scelta solo per competenze industriali. E cambiamo argomento, Taranto ieri ha celebrato la festa di Sant'Anna, rinnovando una tradizione che affonda le radici nel 1200 anno della prima chiesa a lei dedicata nell'isola. La solenne processione per le vie del borgo antico ha visto la partecipazione di tantissimi fedeli uniti nella preghiera verso la patrona di madri, nonne e gestanti. Simbolo di cura e trasmissione dei valori familiari, la venerazione per Sant'Anna conferma ancora una volta il profondo legame spirituale e identitario con la comunità tarantina. E ora la pagina degli spettacoli. Massimo Ranieri arriva a Taranto per l'unica data in Puglia del suo tour. Questa sera alle 21 la Rotonda del Lungomare ospiterà Tutti i sogni ancora in volo, evento dell'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest. Accompagnata dalla straordinaria band, l'artista ricorrerà ai suoi grandi successi tra musica e teatro, proponendo anche brani come Lettera di là dal mare e la recente Tra le mani un cuore. I biglietti al Teatro Orfeo su Ticket One. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Scatta il ritiro del Taranto in quella di Chianciano per i rossoblù. La possibilità di poter iniziare a lavorare con mister Giuliatto e soprattutto la voglia di capire se questo Taranto può essere protagonista nel campionato di eccellenza pugliese. Invece per il volley di Serie C, esperienza, carattere, senso di appartenenza, Mattia D'Amicis è il nuovo posto della Prisma Taranto.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: Cadella, Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music Fashion Film, questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Monkey, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Monkey, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Bella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato o alla vaniglia, con la stessa serietà ovviamente di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda

D'estate 2026, Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in Costiera, di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco.

0: dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi d'intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: of love.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Paura a Seattle, dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 2 morti, almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa ha poi ringraziato gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto 2 sospetti in stato di

0: fermo. In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Belut, 21enne, presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione.
1: Il vasto incendio che ha già distrutto 42.000 ettari nella regione francese della Gironda e ha costretto ad evacuare 220.000 persone è rimasto sostanzialmente stabile nella notte, aggiorna la prefettura di Bordeaux. Le fiamme sono arrivate a 15 chilometri dalla città, che conta 850.000 abitanti e arriva a 1,4 milioni con l'area metropolitana. Al vaglio delle autorità anche l'evacuazione totale, in mattinata riunione di crisi a Parigi del presidente Macron coi ministri.
0: In Italia, in un'indagine coordinata dalla DDA di Brescia, i finanzieri del comando operativo aeronavale dello Scico, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Una volta giunto a destinazione, il carico avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa 500 milioni di euro.
1: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, il sistema dei teatri condominiali all'italiana dell'Italia centrale fra il 18esimo e il 19esimo secolo è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità. L'Italia conferma quindi il primato per numero di beni riconosciuti, facendo salire a 62 il numero totale. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio, così la premier Giorgia Meloni.
0: Lo sport celeste Polsonetti conferma gli enormi progressi effettuati in America durante la stagione universitaria e si laurea campionessa italiana per la prima volta in carriera, vincendo con una splendida prestazione la finale dei 100 ostacoli agli assoluti 2026. La ventenne Brianzola ha eguagliato infatti il primato personale stabilito lo scorso 11 giugno a Eugene nella semifinale NCAA, correndo in 12.74 anche allo stadio Ridolfi di Firenze.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Un ben ritrovati tutti quanti. Iniziamo una nuova settimana insieme e lo faremo alla grande, perché sta per arrivare un ospite speciale, così come tanti ospiti avremo oggi per parlare delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, tutto quello che accadrà nei prossimi giorni. Come al solito voi scrivetemi al 339-680-6868 e adesso si parte con la New Hit.
7: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Rock, Jennifer Lopez, Everything's Fine. Questo è il pezzo di una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Il microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia, la parte tecnica. Siete sintonizzati su 96.5 FM, ci trovate anche in streaming ovunque sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul nostro sistema DAB Plus Radio Cittadella, ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Scriveteci se volete al 339 780 688, se volete intervenire in diretta il numero da comporre lo 099 47 30 144, redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. E adesso ci ascoltiamo lui, Samurai J, con questo pezzo che si chiama Flamenco Paranoia. Mi raccomando, restate con noi.

0: dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Pirlo non sarà il CT dell'Italia dopo il caso Russia. Saltano gli incontri in programma oggi a Roma tra il suo entourage e la FIGC, con la conseguente interruzione di tutte le pratiche. Senza l'arrivo di Pirlo e in generale senza un allenatore scelto da Maldini e Leonardo in base al loro progetto, il direttore tecnico e l'advisor difficilmente sceglieranno di mantenere il ruolo in nazionale e pertanto potrebbero decidere entrambi di dimettersi. Pirlo risponde a chi ha chiesto di non procedere con una sua possibile nomina CT dell'Italia a causa dei suoi legami con la Russia. La mia collaborazione nasce nell'ambito del mio percorso negli Emirati ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non mi appartengono, ha scritto Pirlo in un post sulle sue pagine social. E domani è in programma un Consiglio federale a cui si contava di arrivare con il nome del nuovo CT dell'Italia. Resta da capire adesso se Maldini e Leonardo saranno disposti a trovare un nome alternativo a quello di Pirlo. Qualora fossero disposti a farlo, probabilmente non si tratterebbe di uno dei nomi fatti prima dell'arrivo in nazionale, come Mancini o Conte. La Formula 1: Norris conquista il GP d'Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del mondiale. Quarto Leclerc, che passa Hamilton penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema alla sua Mercedes in partenza. Ritiro per Piastri, Bottas e Perez. Il mondiale torna dal 21 al 23 agosto in Olanda. Il volley, il CT dell'Italia. Giulio Velasco commenta il successo sulla Cina che ha permesso alle azzurre di conquistare la medaglia di bronzo. Sono molto orgoglioso del gruppo, l'ho detto alle ragazze, perché non hanno mai mollato e questo è la base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate. Ora europei femminili al via il 21 agosto e quelli maschili in campo dal 10 settembre. L'atletica nella seconda serata degli assoluti di Firenze, che precedono gli europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto, Scioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, non al meglio, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Battocletti si ripete nei 1.500. Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai, Marcia, Fantini, Martello e Polsonetti, 100 ostacoli. Il ciclismo: si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21esima e ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la quinta volta come vincitore della grande boucle, la terza consecutiva. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: per il nostro vamos alla playa, Simply Red, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono netto, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica, ospite in studio Marco Daniello, eccoti!
1: Buongiorno!
0: Ciao Marco, ben ritrovato, ciao. Bentornato e soprattutto io parto con dirti grazie perché la scorsa volta, l'ultima intervista, quando sei stato qua, ci avevi fatto una promessa, avevi detto, ti abbiamo chiesto, Marco per favore ci prometti che vincerai? E tu hai detto sì.
1: Alla fine la promessa l'ho mantenuta, sono uno che mantiene le promesse.
0: Questo posso dirlo, assolutamente, una garanzia, guardate qua, sentite questi rumori qui, questi sono i rumori di tutte le fatiche di Marco. Abbiamo una parte delle sue medaglie perché lui ha stabilito un record europeo, 7 medaglie, ha realizzato uno dei tuoi sogni e so che mi dicevano fuori onda, papà mi dice che hai più o meno circa 168 medaglie.
1: Ho contato, confermo.
0: Quante? Sono tante, ma non è tante nella quantità solo di questi oggetti che sono meravigliosi, che io ho scoperto oggi pesano un bel po'. Quindi,
1: pesano molto
0: e non è solo quello, è proprio la questione di dire io ci metto un impegno incredibile, tutte le competizioni che hai fatto e competizioni che hai vinto. Raccontami l'ultima esperienza. Tu sei stato in Polonia adesso a luglio,
1: sì,
0: vero? Qualche giorno
1: Polonia.
0: Fa.
1: Sono stato 9 giorni in Polonia. È stata una delle esperienze più belle della mia vita. La prima convocazione nazionale, dove un sacco di ragazzi dove già conosco, dove ci avevo fatto delle gare nei campionati italiani. Ritrovarli tutti in nazionale è stata un'esperienza meravigliosa e mi sono veramente divertito. Con i miss soprattutto mi sono trovato veramente bene.
0: Sono carini loro, sono accoglienti.
1: Sono in 4. Sì, ah. Sì, stavano anche 2 dottori e un fisioterapista e 4 mister. I ragazzi di 3 categorie, uno più bravo dell'altro, ma di una fratellanza estrema, ma ci sentiamo spesso tramite chat.
0: Bellissimo, bello.
1: Io gli voglio anche mandargli un grande abbraccio e saluto alla nazionale italiana FISDIR per questa straordinaria esperienza aver portato l'Italia sul tetto d'Europa, infatti con il record europeo nella staffetta 4x50 stile libero, è stato qualcosa di meraviglioso.
0: Sei tu che ci hai portato sul tetto dell'Europa.
1: Ho fatto un paragone con il mondiale 2006 e l'europeo 2021, ad oggi con l'europeo col nuoto del 2026.
0: Oh, tecnicamente questo, non solo tecnicamente, sì. Noi siamo super felici e orgogliosi e hai vinto 1 oro, 5 argenti, 1 bronzo.
1: È il record europeo della staffetta.
0: È il record europeo della staffetta. Sei un atleta che ha fatto della sua vita questo, come quando tu dici, no? A me è sempre colpito, fin dal primo momento in cui tu l'hai detto a me, hai detto per me l'acqua è come la carezza della mamma.
1: Sì.
0: Quindi significa che quella è la tua dimensione.
1: Esattamente, è proprio la mia dimensione. L'acqua mi ha dato totalmente molta libertà e dove sì dalla prima volta che sono entrato in acqua e sì dalle prime bracciate è come la carezza della mia mamma, l'acqua è diventata punto fondamentale di un ragazzo come me che ho 28 anni.
0: E infatti
1: per molti potranno avere queste grandi esperienze, grandi opportunità come il nuoto.
0: Attraverso
1: poi da bambini poi diventi grande, poi sei

0: ti fanno notare per quello che sei, infatti.
1: Bravo, infatti sei bravo e sei un campione, questo è. Adesso noi, Marco, ci ascoltiamo un pezzo, continuiamo a parlare della tua bellissima storia, diamo la linea a Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica, e ci rivediamo tra poco.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Sono le 10 e 30 minuti.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Un pomeriggio di mare si è trasformato in tragedia ieri a Castellaneta Marina, quando un ragazzo del 2002, originario di Gioia del Colle, è perso la vita nelle acque antistanti Lido Paradiso. Il giovane stava nuotando al largo quando è stato probabilmente colto da un malore improvviso che gli è risultato fatale. Immediato l'intervento dei soccorritori, sul posto sono giunti gli operatori del 118 di Castellaneta Marina e un'automedica. Ogni tentativo di rianimare è stato vano. Giochi del Mediterraneo e polemica per le nuove strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Le immagini diffuse sui social hanno scatenato le proteste dei cittadini, che giudicano l'intervento troppo invasivo e poco armonioso con l'architettura del borgo umbertino. Sulla vicenda

0: intervenuto il Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di un'urbanistica sciatta e declino estetico, citando altri recenti progetti finiti nel mirino. Il Movimento 5 Stelle chiede al sindaco e all'amministrazione di uscire dal silenzio, sostenendo che si sarebbe potuta individuare una soluzione più leggera e integrata sul modello di altre città. Intanto è previsto nei prossimi giorni l'arrivo dei ministri Foti, Fitto e Abodi per visitare gli impianti pronti. Scelte anche le due navi per gli atleti e questa mattina è stata riconsegnata alla città il nuovissimo campo da basket 3x3 nato per il recupero dello storico spazio dell'ex piscina Alleati, un impianto moderno che vedrà sfidarsi ben 29 squadre tra maschili e femminili. Niente aumenti sulla Tari senza un confronto pubblico e la posizione di Confartigianato Taranto di fronte alle indiscrezioni sui rincari tra il 6 e l'8% per il 2026. L'associazione chiede che il piano economico finanziario venga illustrato alla città prima dell'approvazione delle tariffe. Le tasse non sono un destino ineluttabile, ma il riflesso della qualità gestionale, sottolinea il segretario Fabio Paolillo, ricordando come diverse città italiane siano riuscite a ridurre i costi recuperando evasione e valorizzando il riciclo. Confartigianato propone un rapporto annuale sui rifiuti che chiede che la nuova guida di Chima Ambiente sia scelta solo per competenze industriali. Taranto ha celebrato le feste di Sant'Anna rinnovando una tradizione che affonda le radici nel 1200, anno della prima chiesa a lei dedicata in Città Vecchia. La solenne processione per le vie del borgo antico ha visto la partecipazione di tantissimi fedeli uniti nella preghiera verso la patrona di madri, nonne e gestanti. Simbolo di cura e trasmissione dei valori familiari, la venerazione per Sant'Anna conferma il profondo legame spirituale identitario con la comunità tarantina. E ora la pagina degli spettacoli. Massimo Ranieri arriva a Taranto per l'unica data pugliese del suo tour. Questa sera alle 21 la Rotonda del Lungomare ospiterà Tutti i sogni ancora in volo, evento dell'Orfeo Summer Festival e Ultrasioni Music Fest. Accompagnato da una straordinaria band, l'artista ripercorrerà i suoi grandi successi tra musica e teatro, proponendo anche brani come Lettera di là dal mare e la recente Tra le mani un cuore. I biglietti al Teatro Orfeo su Ticket One. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Scatta il ritiro del Taranto in quella di Chianciano per i rossoblù, la possibilità di poter iniziare a lavorare con mister Giuliatto e soprattutto la voglia di capire se questo Taranto può essere protagonista nel campionato di eccellenza pugliese. Invece per il volley di Serie C, esperienza, carattere, senso di appartenenza, Mattia D'Amicis è il nuovo posto della Prisma Taranto.
0: E per questa edizione è tutto, i prossimi aggiornamenti.
2: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
12: Cittadella. Cittadella. New hit. Talk about.

0: Madonna, questo suo ultimo singolo. Amici ben ritrovati, siete super Decimiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica e il nostro super, ma ho detto super campione Marco Daniello. Eccoci, siamo tornati in onda.
1: Bentornato.
0: Allora, incredibile record europeo, un atleta pazzesco, un oro, 5 argenti, un bronzo, e fuori onda stavamo parlando un po' di tante cose, di mille cose, perché con Marco a me piace tanto parlare e parlerei con te ore, Marco. Allora, tutto quello che c'è da dire lo diremo e speriamo di fare presto, perché i tempi della radio sono un po' questi, però sicuramente tu fai tanti sacrifici, questo lo abbiamo sempre detto,
1: questo
0: rispetto
1: sì.
0: anche all'alimentazione.
1: Sì.
0: Ti ho chiesto che differenza c'è tra il nuoto in mare, perché poi tu farai anche il Mediterraneo Open Water a settembre, e il nuoto in piscina. Ti ho chiesto se preferisci l'estate o l'inverno, e ti ho chiesto in che modo stai, diciamo, aspettando tra virgolette i giochi del Mediterraneo, che abbiamo scoperto non hanno la sezione dei paralimpici.
1: Purtroppo no.
0: Ah, ma come mai questa cosa?
1: Non ho idea, cioè l'ho saputo all'ultimo. Beh,
0: non ci sarai perché non c'è la sezione.
1: Purtroppo no, però
0: vediamo cosa succede.
1: Beh,
0: vediamo.
1: Chi lo sa.
0: Bene. Adesso, detto questo, e noi parleremo di tutte queste cose, io vorrei concentrarmi un attimo su un appello.
1: Prego.
0: Una cosa molto importante. Tu sei un grande atleta, sei un ragazzo speciale, scrivi dei libri, hai una sensibilità e una bravura, perché si vede, no? Hai fatto il record europeo adesso qualche giorno fa e hai 50.000 medaglie, sei un grandissimo atleta, sei una meravigliosa persona, e sappiamo che tu hai un sogno, oltre a realizzare ovviamente, a cercare di come dire, vincere insieme poi ai tuoi staff, ai vari staff, le tue competizioni, tu sei un tifoso della Juventus.

0: Sì,
1: bene.
0: Confermo.
1: In particolare noi facciamo questo appello al nostro caro super incredibile eroe che è
0: Alessandro Del Piero.
1: Alessandro Del Piero. Allora Alessandro, ascoltaci, qua c'hai un atleta, un tuo collega molto giovane che ti segue fin da prima della nascita, perché lui mi ha raccontato delle cose che erano precedenti alla sua nascita, giusto?
0: Sì, sì.
1: Quanti gol ha fatto? Raccontami tutta quella roba.
0: 290 gol in 705 presenze, 19 stagioni in maglia bianconera, 1993-2012, più 16-17 trofei in carriera, più il Mondiale 2006 vinto con la Juventus, è miglior calciatore italiano per due volte, 1998 e 2008, è quattro volte capocannoniere.
1: Mamma mia, sai tutto, tu sei nato dopo, però sai tutto quello che è successo.
0: Con 10 sulle spalle non è una pesante, è sudore, sudare la maglia per tanti anni, definire bandiera, anche nel nuoto sento una bandiera, ci sono cresciuto nel Mediterraneo da 17 anni, dal 2009 ad oggi sono 17 anni, così sì. Come Alex, 19 anni con la Juve, mi sto più o meno avvicinando alle sue stagioni, diciamo.
1: Mamma mia, che bello.
0: Destino,
1: che bello.
0: Proprio.
1: È destino, destino.
0: Sì.
1: Allora noi ci auguriamo che il nostro Alex Del Piero possa risponderci,
0: E
1: contattarti, e così realizzeresti il tuo sogno.
0: Sì, sì, sì.
1: Che qui stiamo cercando in lungo e largo di cercare un messaggio, una cosa, non,
0: sì, sì,
1: non
0: un
1: per
0: messaggio.
1: Forza, però di conoscervi un attimo.
0: Vorrei mandare un messaggio ad Alex, infatti, ci tengo. Alex, se ci stai seguendo, un giorno ci incontreremo molto presto e passeremo una bellissima giornata insieme tra gli juventini, che so che sei tifoso juventino da bambino, che ho letto un tuo libro, così come lo sono anch'io, abbiamo molte cose in comune.
1: Ecco, tante cose di cui parlare, dai, allora noi abbiamo lanciato questo appello, adesso aspettiamo, noi ci crediamo profondamente e questo sarà. Marco, guarda, io ogni volta ti chiedo questa domanda.
0: Prego.
1: C'è questa domanda. Marco, ci prometti che vinci ancora, poi torni che ce lo racconti?
0: Assolutamente sì, ve lo prometto, lavorando duro, ma prometto che ne posso uscire vincitore. La mia stessa identica promessa che ho detto a due settimane prima della partenza agli europei, mi sono fatto questa promessa, dicendo vi prometto che tornerò a casa da vincitore.
1: Ed è stato così, ed è stato proprio così. Grazie a Marco Daniello.
0: Grazie.
1: Noi ci rivediamo la prossima volta, incrociamo le dita per i giochi del Mediterraneo e poi sicuramente a settembre ci rivedremo per Mediterraneo Open Water, in cui sarai protagonista invece, e ci rivediamo la prossima. Grazie a Marco Daniello.
0: Grazie
1: mille. Linea alla regia, ciao
0: ciao ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

mia, per il nostro Vamos alla Playa, questo pezzo bellissimo dei Fool's Garden, Lemon Tree. Che bello, che bello. Ben ritrovatemi, ci siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti alla regia e la parte tecnica. Dopo questo meraviglioso momento trascorso insieme al nostro grande atleta della nostra città di Taranto, Marco Daniello, ricordiamo, record europeo, 7 medaglie, un oro, eccetera eccetera, un ragazzo meraviglioso, veramente una persona di una sensibilità, di un'educazione veramente incredibile, che io ogni volta da anni siamo qua a parlare di tutti i suoi successi, ogni anno, ogni volta, anzi non ogni anno perché fa più competizioni all'anno, giustamente essendo un atleta ci fa sognare. Quindi grazie a Marco Daniello. Detto questo, parliamo di cose per cui dovremmo concentrarci meglio, soprattutto per quale motivo dovremmo tornare al cinema, frequentare il cinema, perché la sala cinematografica è la palestra perfetta per il cervello. Lo sappiamo, andare al cinema è un'esperienza bellissima e coinvolgente a cui purtroppo molte persone si stanno lentamente disabituando. La crescente diffusione delle piattaforme di streaming con i loro vasti cataloghi a portata di click rende quasi inevitabile un ridimensionamento della visione sul grande schermo. Questo è veramente un peccato. A penalizzare questi circuiti cinematografici, in particolare quelli più piccoli, e anche la rapidità con cui i film diventano disponibili a casa poco dopo l'uscita nelle sale, insomma, questo porta ad una serie di cose, film ed emozioni. Adesso cerchiamo di capire come reagisce il nostro corpo. Ridurre il cinema ad un semplice schermo più grande sarebbe un errore. Uno studio condotto dall'University College London ha dimostrato che questa abitudine rappresenta un vero e proprio allenamento per la concentrazione. Gli esperti, pensate, hanno monitorato il battito cardiaco, l'attività elettrodermica e la temperatura corporea di un campione di 51 spettatori durante la visione di una pellicola. I risultati cosa hanno fatto? Hanno evidenziato come il cuore acceleri e il corpo reagisca in modo diretto ed emotivo alle scene più coinvolgenti del film. Perché andare al cinema quindi allena la concentrazione? L'aspetto più affascinante emerso dalla ricerca riguarda proprio la nostra soglia di attenzione. All'interno della sala, immersi nel buio, immaginate, lontani dalle distrazioni esterne, riusciamo a mantenere costantemente attiva la capacità di concentrazione. E ovviamente ci focalizziamo su un unico stimolo, liberi dalla necessità di pensare a ciò che accade nel mondo circostante. Quindi andare al cinema diventa così un'opportunità unica per immergersi completamente in una storia, lasciandosi trasportare soltanto dalle emozioni del racconto. Quindi andare al cinema, sì, aumenta il nostro cervello, bla bla bla, però è un regalo che ci facciamo, è un regalo, un momento tutto nostro. Quindi andiamo al cinema, specialmente in questo periodo c'è l'Odissea, quindi tanta tanta roba. Detto questo, amici, continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella la radio, Cittadella la TV, canale 94, e noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con il caso Fakir. La chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. E quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della bodycam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Mentre prosegue l'indagine della procura, Khadija Fakir, sorella del 42enne morto durante l'intervento della polizia, ricalibra le parole dopo quelle urlate in piazza domenica scorsa, poche ore dal decesso del fratello, quando aveva parlato di vendetta.
4: Quella parola non appartiene al mio cuore, non ero io a parlare in quel momento, era il mio strazio, era lo shock di che vede un pezzo della propria vita strappata via in modo incomprensibile. Quello che chiediamo è una cosa, solo giustizia.
3: Intanto

0: Ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne morto una settimana fa. I presenti erano circa 2000, non si sono registrate tensioni. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti.
1: Notavo ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, quando gli antagonisti hanno attaccato le forze dell'ordine poste a protezione dei cantieri.
0: È salito a 3 morti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, un isolato dall'iconica Space Needle, lo riferisce la CNN, che cita le autorità. 2 persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
1: Il vasto incendio che ha già distrutto 42.000 ettari nella regione francese della Gironda e ha costretto ad evacuare 220.000 persone è rimasto sostanzialmente stabile nella notte, aggiorna la prefettura di Bordeaux. Le fiamme sono arrivate a 15 chilometri dalla città, che conta 850.000 abitanti e arriva a 1,4 milioni con l'area metropolitana. Al vaglio delle autorità anche l'evacuazione totale. Oggi riunione di crisi a Parigi del presidente Macron con i ministri.
0: Lo sport: Andrea Pirlo non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Come riportato da Sky Sport, tutte le pratiche dell'entourage di Pirlo e gli incontri in programma a Roma sono stati interrotti e la conferma è arrivata poi direttamente da Pirlo in una serie di storie su Instagram. In precedenza i legali di Pirlo e lo stesso allenatore sui social avevano provato a chiarire la posizione legata alla collaborazione con Fonbet, la principale piattaforma russa di scommesse sportive. Tuttavia, viste le pressioni politiche, il presidente della FIGC Malagò non ha dato al momento il via libera a procedere. Si tratta di una decisione che potrebbe portare alla fine prematura anche del lavoro di Maldini e Leonardo in FIGC.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Peggy Gou, Fita Irastar, questo è il loro nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Grottaglie, torna Pagine di Puglia, la rassegna dedicata ai libri e al piacere della lettura, promossa dall'assessorato alla cultura e pubblica istruzione del comune di Grottaglie. Gli appuntamenti sono per incontrare scrittrici, scrittori, saggiste, saggisti in una delle cornici più suggestive della città, che è proprio l'atrio del Castello Episcopio. E allora io ne voglio parlare proprio insieme all'assessore alla cultura e turismo, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno a te e ai nostri telespettatori e ascoltatori della radio. Grazie per questa opportunità. Sì, torna Pagine di Puglia in versione estate, seconda edizione, dopo il successo avuto in primavera con la prima edizione di questa rassegna letteraria e libraria che si è svolta nella biblioteca comunale e nella sala interna del Castello Episcopio. Abbiamo deciso, vista l'ampia partecipazione e il gradimento da parte del pubblico e degli utenti, di promuovere altri appuntamenti durante l'estate e quindi una seconda edizione che è iniziata venerdì scorso con la presentazione di un romanzo giallo ambientato tra Taranto e Grottaglie, scritto da Claudia Girardi, autrice tarantina, e continuiamo questo pomeriggio con un saggio, anche questo scritto da un'autrice originaria di Taranto, Controsenso, usi e abusi delle parole, saggio di Michela Conte, edito da Gruppo Albatros Il Filo, pubblicato nel 2026. Tutti i libri che abbiamo scelto anche in questa edizione, come nella precedente, sono di recente pubblicazione, 2026, qualcuno del 2025, per presentare appunto le novità del nostro territorio con autori pugliesi o che raccontano la Puglia e il territorio. E poi vogliamo valorizzare anche i luoghi, in questo caso abbiamo scelto l'atrio del nostro Castello Episcopio, che come sapete è questa struttura simbolo di Grottaglie, con le fondamenta medievali e poi tutta la sua storia nell'età moderna, nel 400, nel 500, Castello Episcopio che ospita anche, come sai, il concorso Mostra di Ceramica Contemporanea Internazionale Mediterraneo, che è visitabile fino al 18 ottobre. Quindi chi verrà ad ascoltare la nostra autrice questa sera potrà anche cogliere l'occasione per visitare questa importante mostra d'arte di ceramica contemporanea e, se vuole, anche il nostro Museo della Ceramica, che racconta la storia dall'età messapica ai giorni nostri, con i pezzi ceramici di Grottaglie o ritrovati nelle vicinanze per quanto riguarda la parte archeologica, e poi con tutte le fasi della ceramica grottagliese nel corso dei secoli.
0: Bellissimo, bellissimo, un momento veramente per vivere la bellezza a 360 gradi. Quando si arriva a Grottaglie si sa che è così, ormai ci avete abituati bene, Raffaella, sono felice veramente, è troppo bello. Allora, noi lo ricordiamo che questa rassegna, come avete visto, durerà e la rassegna estiva, quindi durerà fino al 5 settembre. E grazie a Raffaella per essere stata mia ospite, per averci raccontato di questa è la seconda edizione di Pagine di Puglia, e noi ci rivediamo, ci risentiamo presto. Grazie Raffaella Capriglia, buon lavoro.
1: Grazie a te Anna, ricordo solo il prossimo appuntamento sarà a fine agosto, prendiamo una pausa nel mese di agosto, il 29 agosto, un altro saggio, Archeologia, storia e metodi, paesaggi e persone, scritto dal professor Giuliano Volpe, che sarà ospite a Grottaglie nel terzo appuntamento di Pagine di Puglia.
0: Benissimo, tutto il resto lo trovano sui siti, anche sul sito del comune e ovviamente sulle pagine social. Grazie mille Raffaella Capriglia, presto, buon lavoro, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Amici, detto questo, noi continuiamo, sì, c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, questo è il pezzo, molto molto bello, molto bene. Allora scrivetemi 339-70-768 099-47-30-144 è il numero per intervenire in diretta. Mi raccomando, restate qui perché siete su Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su

0: Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Eccolo qua, Enola Gay, questo pezzo del 1980, amici ben ritrovati per il nostro Vamos alla Playa. Torniamo sempre indietro nel tempo, come voi sapete. Adesso siamo tornati in onda su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus e anche sul canale 94 del digitale terrestre in tutta la Puglia e tutta la Basilicata Cittadella TV. E adesso ci spostiamo a Martina Franca, dove giovani barmen creeranno cocktail zero alcol. L'iniziativa di oggi è stata, di questa sera del 27 luglio, è stata ideata dall'associazione AISE su idea del socio Ivan Tolla, promotrice della campagna di sensibilizzazione Divertiamoci in Sicurezza, che sta portando tra i giovani una nuova cultura del bere consapevole, di cui noi di Radio Cittadella e Cittadella TV siamo ovviamente partner ufficiali. Sarà una serata dedicata al talento, alla formazione e al divertimento. Alle ore 18, a partire dalle ore 18, in piazza Umberto I a Martina Franca ci sarà questo momento, che poi è un momento conclusivo di un percorso che è stato promosso da AISE con la collaborazione e l'ospitalità dell'Istituto Maiorane, con il patrocinio del comune di Martina Franca. E a questo proposito io entro in collegamento con il sindaco di Martina Franca e anche presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Buongiorno, ben trovato.

0: Buongiorno a voi.
1: Allora, sindaco e presidente, c'è questa conclusione di questo corso di barman per un giorno. I ragazzi si sfideranno mettendosi in gioco, raccontando le loro creazioni. Zero alcol, che poi saranno giudicati da barman, da 10 barman titolari di attività a Martina Franca, per dare avvio ad un cambio culturale ed una sana movida. Questo è una roba incredibile per il nostro territorio, e offrire l'alternativa zero alcol è una cosa importante, specialmente se è promossa dai ragazzi.
0: Ma assolutamente sì, voglio ringraziare i promotori di questa iniziativa, che ha visto subito sia la provincia che il comune patrocinare e dare tutta la collaborazione. Perché il tema dell'abuso di alcolici, il tema della mala movida interessa tutti i nostri comuni, non solo a Martina, in provincia di Taranto, ma in tutta Italia.
1: Sì.
0: Si sta facendo un lavoro ottimo, coinvolgendo tutte le attività commerciali, tutti i barman della città, che si stanno mettendo in gioco in maniera, diciamo, positiva. E quindi questa iniziativa Barman per un giorno ci vede, appunto, vede tanti ragazzi cimentarsi con la creazione di cocktail a zero alcol, che chiaramente in tutta Europa ormai stanno prendendo sempre più piede.
1: Infatti,
0: quindi
1: questa
0: è un'iniziativa.
1: Questa è la differenza, dicevo. Sì, è una differenza importante, perché siamo abituati precedentemente alle politiche, comunque al messaggio bevi poco, guida responsabilmente. Qui stiamo parlando di una cosa totalmente diversa. Qui significa puoi bere ma zero alcol, quindi puoi guidare, puoi fare una vita serena, sana, e anche dedicandosi alla prevenzione e alla salute. E come dice lei giustamente, la mala movida in qualche modo va gestita, e questo penso che sia veramente un cambio culturale diverso dalle cose precedenti.
0: Ma infatti, appunto, i nostri giovani, serve accompagnare, appunto, i nostri giovani in un percorso. Si accompagnano grazie alle istituzioni, quindi noi ce la mettiamo tutta. Però serve anche la famiglia. Le famiglie devono sempre più rendersi conto che svolgono un ruolo importantissimo nella crescita dei nostri giovani, e dobbiamo dirlo chiaramente, stiamo assistendo a un progressivo peggioramento delle nostre giovani generazioni, e diciamo le istituzioni pubbliche ce la mettono tutta, ma la famiglia è fondamentale. Una tutte le famiglie di seguire i propri giovani, educarli in maniera sana alla vita sana, perché dei giovani sani, diciamo, sono precursori di un cittadino sano, futuro, no? Grande,
1: di responsabilità e di civiltà, assolutamente, no? Di un proporsi e porsi nella società in una maniera positiva, in una maniera che è bella, insomma. Questo è importante da parte delle famiglie, da parte delle istituzioni, delle scuole, tutto quanto il resto. Infatti oggi a Martina Franca, a Piazza Umberto, a partire dalle ore 18, ci sarà tutto questo. Ci saranno i ragazzi, ci saranno le istituzioni, e ci saranno gli adulti che faranno vedere, insomma, tutto questo percorso che è stato fatto con i ragazzi del liceo. Grazie mille sindaco, grazie presidente per essere stato mio ospite, grazie per questo supporto ai ragazzi, e a presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, arrivederci. Benissimo, allora amici, detto questo, noi continuiamo con la musica. Tra pochissimo restate qua, perché adesso abbiamo parlato col sindaco e presidente della provincia Gianfranco Palmisano, e adesso entreremo più nello specifico proprio con l'assessore alla cultura e allo spettacolo e politiche giovanili Carlo Di Leonardo. Restate con noi, ci rivediamo tra poco.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Eurotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Un pomeriggio di mare si è trasformato in tragedia ieri a Castellaneta Marina, quando un ragazzo del 2002, originario di Gioia del Colle, è perso la vita nelle acque antistanti Lido Paradiso. Il giovane stava nuotando al largo quando è stato probabilmente colto da un malore improvviso che gli è risultato fatale. Immediato l'intervento dei soccorritori, sul posto sono giunti gli operatori del 118 di Castellaneta Marina e un'automedica. Ogni tentativo di rianimare è stato vano. Giochi del Mediterraneo e polemica per le nuove strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Le immagini diffuse sui social hanno scatenato le proteste dei cittadini, che giudicano l'intervento troppo invasivo e poco armonioso con l'architettura del borgo umbertino. Sulla vicenda è intervenuto il Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di un'urbanistica sciatta e declino estetico, citando altri recenti progetti finiti nel mirino. Il Movimento 5 Stelle chiede al sindaco e all'amministrazione di uscire dal silenzio, sostenendo che si sarebbe potuta individuare una soluzione più leggera e integrata sul modello di altre città. Intanto è previsto nei prossimi giorni l'arrivo dei ministri Foti, Fitto e Abodi per visitare gli impianti pronti. Scelte anche le due navi per gli atleti e questa mattina è stata riconsegnata alla città il nuovissimo campo da basket 3x3 nato per il recupero dello storico spazio dell'ex piscina Alleati, un impianto moderno che vedrà sfidarsi ben 29 squadre tra maschili e femminili. Niente aumenti sulla Tari senza un confronto pubblico e la posizione di Confartigianato Taranto di fronte alle indiscrezioni sui rincari tra il 6 e l'8% per il 2026. L'associazione chiede che il piano economico finanziario venga illustrato alla città prima dell'approvazione delle tariffe. Le tasse non sono un destino ineluttabile, ma il riflesso della qualità gestionale, sottolinea il segretario Fabio Paolillo, ricordando come diverse città italiane siano riuscite a ridurre i costi recuperando evasione e valorizzando il riciclo. Confartigianato propone un rapporto annuale sui rifiuti che chiede che la nuova guida di Chima

0: ambiente si è scelta solo per competenze industriali. Taranto ha celebrato le feste di Sant'Anna rinnovando una tradizione che affonda le radici nel 1200, anno della prima chiesa a lei dedicata in Città Vecchia. La solenne processione per le vie del borgo antico ha visto la partecipazione di tantissimi fedeli uniti nella preghiera verso la patrona di madri, nonne e gestanti. Simbolo di cura e trasmissione dei valori familiari, la venerazione per Sant'Anna conferma il profondo legame spirituale identitario con la comunità tarantina. E ora la pagina degli spettacoli. Massimo Ranieri arriva a Taranto per l'unica data pugliese del suo tour. Questa sera alle 21 la Rotonda del Lungomare ospiterà Tutti i sogni ancora in volo, evento dell'Orfeo Summer Festival e Ultrasioni Music Fest. Accompagnato da una straordinaria band, l'artista ripercorrerà i suoi grandi successi tra musica e teatro, proponendo anche brani come Lettera di là dal mare e la recente Tra le mani un cuore. I biglietti al Teatro Orfeo su Ticket One. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Scatta il ritiro del Taranto in quella di Chianciano per i rossoblù, la possibilità di poter iniziare a lavorare con mister Giuliatto e soprattutto la voglia di capire se questo Taranto può essere protagonista nel campionato di eccellenza pugliese. Invece per il volley di Serie C, esperienza, carattere, senso di appartenenza, Mattia D'Amicis è il nuovo posto della Prisma Taranto.
0: E per questa edizione è tutto, i prossimi aggiornamenti.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. New hit.

l'uscita della Nuit di questa settimana, Birth, più in alto, questo è il suo ultimo singolo e a noi piace molto. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono è Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica, e adesso continuiamo a parlare di questo evento.

0: di questa sera a Martina Franca a partire dalle ore 18. È un'iniziativa che, come dicevamo prima, è stata ideata dall'associazione AISE su idea del socio Ivan Tolla, promotrice della campagna di sensibilizzazione Divertiamoci in Sicurezza, che sta portando tra i giovani proprio una nuova cultura del bere consapevole. A partire dalle ore 18 ci saranno i ragazzi del Majorana, Barmen per un giorno, che hanno imparato in un percorso le basi della miscelazione, dell'inglese per il turismo, nozioni in pillole di business plan, di presentazione per ricerca lavoro e skills. Alcuni stanno addirittura creando un mocktail originale che proporranno ad una commissione composta da 10 bar titolari di Martina Franca per essere giudicati. Sarà premiato il cocktail analcolico più equilibrato e meglio presentato al pubblico. Ovviamente la dottoressa Palazzo ha detto: si trasformeranno in barmen in erba e faranno cocktail a contributo libero, il cui poi ricavato sarà destinato agli stessi protagonisti della competizione, per dimostrare che l'impegno porta risultato. Ci sarà un concerto con il maestro Zepe Diaz, con un live di chitarra classica flamenco latinoamericana. E adesso io voglio parlare con Carlo Di Leonardo, l'assessore alla cultura, spettacolo, politiche giovanili. Carlo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno a te. Allora, ci sarà un bel appuntamento oggi, una cosa molto importante, quella di intanto far partecipare questi ragazzi ad un percorso di crescita. E penso, certo, che, come dicevo prima, no, intanto imparare qualcosa a scuola, poi parlare di educazione finanziaria, sì, parlare di un inglese per ovviamente essere più aperti al mondo e alle persone che arrivano dal mondo. Fare, cioè, questo tipo di attività in una scuola penso che sia molto interessante. Cosa ne pensi? Cosa ci puoi dire di questo percorso, sì, che hanno fatto i ragazzi?
1: Sì, hai inquadrato nella tua introduzione esattamente le finalità di questa iniziativa, secondo me molto utile, perché il problema dell'alcol o comunque delle situazioni a cui siamo siamo ormai protagonisti quotidianamente, hanno allertato le varie associazioni, che hanno potuto tramite questa iniziativa dar modo ai giovani di poter capire che il divertimento si può vivere in totale sicurezza. Sappiamo molto bene che purtroppo l'alcol tante volte diventa la causa di fenomeni spiacevoli, tragici, certo, tante volte. E quindi il fatto che io, tra l'altro, ho constatato di persona proprio qualche giorno fa il sapore assolutamente identico, certo, potete credermi, e testare questa sera proprio grazie a Mariangela, insomma, la nostra amica nonché coordinatrice anche del progetto insieme a Ivan, abbiamo appunto avuto modo di poter assaggiare dei cocktail. Vi posso garantire che il sapore è assolutamente uguale a quello che comunemente conosciamo in base alcolica.
0: Certo,
1: e quindi questo coinvolgimento delle scuole, degli adolescenti, secondo me è il vero punto di forza, il vero valore di questa iniziativa, che chiaramente come amministrazione abbiamo patrocinato, anche perché può essere un messaggio che può superare, ecco, i confini della nostra città, deve superare i confini della nostra città e lentamente, insomma, far conoscere a tutti quanti che c'è questa realtà assolutamente parallela a quella che siamo abituati a vivere.
0: Assolutamente, in questo momento particolarmente complicato, ecco, è, certo, ancora più importante fare il focus e unirsi in questo percorso insieme gli adulti, sì, ragazzi, eccetera. E poi c'è una cosa molto bella, che quelle persone che hanno i bar, adesso non so se sono bartender tutti, ma sono proprietari di attività commerciali della ristorazione, del beverage, sì, vedranno i ragazzi all'opera, magari, non si sa, domani diranno: guarda, c'è una proposta per te, vuoi venire a lavorare per me? Potrebbe essere anche questo.
1: Certo. Sì, questo è un punto di forza, il fatto di aver messo in unione il mondo della scuola con il mondo del lavoro. È un dato importante, anche perché, voglio dire, le scuole con i PCTO stanno facendo un enorme lavoro di connessione con appunto le varie realtà produttive. Però è evidente che, come capita anche a noi, se il lavoro, certo, che facciamo ci piace, lo facciamo con più voglia, con
0: assolutamente,
1: più gusto.
0: Assolutamente.
1: E quindi in questo caso, se magari tra i ragazzi che oggi, insomma, stasera saranno valutati, potrebbe esserci, ecco, un prossimo barman che magari si dedica direttamente al lavoro del

0: no alcol, insomma, dello zero alcol.
1: Sarebbe
0: potrebbe essere anche una figura da lanciare.
1: Sì, assolutamente, per quello dico, ci saranno gli esperti, giudicheranno questi ragazzi e tra di loro magari potrà esserci uno che inizierà proprio questo tipo di attività nel mondo del lavoro, quindi questo sarebbe interessante, sono certa che sarà così. Grazie Carlo, come sempre, come al solito, per
0: grazie
1: essere il mio ospite. Noi ci vediamo presto e buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata a tutti voi, grazie. Ci vediamo stasera.
1: Grazie mille, stasera.
0: Ciao.
1: Bene amici, detto questo, noi continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi perché c'è Mike Towers con Una Namas. Questo pezzo noi ce l'ascoltiamo, siete su Partecipiamo Taranto, mi raccomando, restate con noi o se volete scriveteci al 339 680 6868 e adesso ci ascoltiamo Mike Towers.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

The Chainsmokers and Coldplay, era il 2017, loro facevano questo bellissimo pezzo, Something Just Like This. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono Ianette, Gisberto, Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Siamo arrivati al termine di quest'altra puntata, abbiamo iniziato una nuova settimana insieme con tanti ospiti. Siamo partiti con il super atleta, il nostro grande amico e orgoglio del nostro territorio, Marco Daniello, che ci ha raccontato un po' la sua vita, le sue cose, e ha espresso un grande sogno e un grande desiderio, e noi gli auguriamo che questo possa realizzarsi. Vedremo come andrà a finire e vi aggiorneremo ovviamente su tutto quello che accadrà. Poi ancora abbiamo parlato delle Pagine di Puglia, la seconda edizione, quindi la versione estiva, con un ricco programma a Grottaglie con l'assessore Raffaella Capriglia. Poi ancora abbiamo sentito della campagna di sensibilizzazione Zero Alcol per una nuova cultura alternativa per il territorio, quindi oggi a partire dalle ore 18 in piazza Umberto Martina Franca ci sarà appunto tutto questo, come dire, questo percorso, questa esposizione del percorso e del lavoro che hanno fatto i ragazzi del Majorana di Martina Franca, insieme ovviamente agli esperti di Zero Alcol e agli esperti barmen che hanno insegnato diverse cose, dalla lingua inglese alle tecniche di business plane a come si fanno i cocktail. E quindi questa è una cosa molto importante, e questo potrà permettere ai ragazzi intanto di partire dalla cultura che non per forza dobbiamo bere male se beviamo zero alcol, anzi i prodotti zero alcol sono praticamente nel gusto uguali e identici a quelli con alcol, solo che la differenza è che possiamo guidare tranquilli, che possiamo stare tranquilli, pensare alla nostra salute e pensare al nostro benessere, e soprattutto cambiare quella mentalità, cambiare quella cosa che è molto importante per i giovani, così come stiamo vedendo purtroppo dai fatti di cronaca. Di questo abbiamo parlato e approfondito appunto con l'assessore alla cultura, spettacolo e politiche giovanili, sempre del comune di Martina Franca, Carlo Di Leonardo, che ovviamente insieme al sindaco saranno presenti questa sera proprio per supportare i ragazzi e le famiglie anche da un punto di vista istituzionale, perché no, questo progetto che potrà continuare, che sicuramente avrà degli sviluppi nel corso dei mesi a venire. Detto questo, ancora ringrazio voi per averci seguito, ringrazio voi perché ci scrivete sempre al 339-70-6868, ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e vi ricordo che Cittadella TV, da voce cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi di territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp è il 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Secondo il padre di Abdul, un 64enne che attualmente vive in Libano, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico.
4: Il conflitto in Medio Oriente: abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. Lo ha detto al Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo alle dichiarazioni del CENTCOM, secondo cui le operazioni degli USA in Iran sono state interrotte per consentire lo svolgimento delle attività diplomatiche e per permettere ai funzionari di discutere l'effetto che un attacco su larga scala avrebbe potuto avere sulle scorte in via di esaurimento di Patriot ed altri intercettori per la difesa aerea degli Stati Uniti.
3: È salito a 3 morti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle, lo riferisce la CNN, che cita le autorità. 2 persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
4: No tab, ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della polizia di

0: comitato della Questura di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa e dove oggi la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si sono recati per un sopralluogo. Ad attenderli sul posto il capo della polizia Vittorio Pisani insieme al questore di Torino Massimo Gambino e al prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna.
1: Caso Fakir, la chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti mentre tentava anche di morderli. È quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della bodycam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna per fermarlo. Intanto ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne. In 2000 sono scesi in piazza e non si sono verificate tensioni.
0: Lo sport: nella seconda serata degli assoluti di Firenze che precedono gli europei di Birmingham, Sioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi che chiude sesto. Dopo il successo nei 5000 metri, Batocletti si ripete nei 1500. Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai nella marcia, Fantini al martello e Polzonetti nei 100 ostacoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: E buongiorno, buongiorno Taranto, buongiorno da Valentina Castellaneta al microfono, buongiorno da Gis Nicoletti in regia e buongiorno a chi ci segue dalla radio e magari sta andando al lavoro o sta andando al mare, buongiorno a chi ci segue da casa in TV mentre fa colazione e buongiorno a chi ci ascolta in streaming, buongiorno a tutti se vi siete svegliati e pensate di essere a Bangkok per il tasso di umidità. Non siamo a Bangkok, purtroppo, aggiungere io, siamo a Taranto, solo che oggi ci siamo svegliati così, c'è una sciroccata pazzesca. Consiglio alle ragazze che si stanno stirando i capelli di non aprire i finestrini in macchina ma stare con l'aria condizionata, se no, se ci state guardando in televisione diventerete come me che sembro stamattina un personaggio di Playmobil. Se avete dei genitori, dei figli o dei nipoti sapete di che parlo, se no andatevi a informare. E allora iniziamo con la nostra rassegna stampa e diventiamo un po' seri, perché su tutti i giornali locali oggi si parla degli incendi. Su Ribabella di Vampa il fuoco della polemica, lì bivacchi da anni dopo gli incendi, aiuti al lido distrutto. Siamo a Gallipoli, ma ci sono stati incendi anche nel Gargano. Apre così anche il nuovo quotidiano di Puglia, brucia la Puglia fino al Gargano, paura per oltre 300 turisti evacuati, rogo a Peschici, l'ipotesi dolo, l'emergenza regionale, servono più mezzi, è una cosa di cui si parlava da un po' addirittura. E poi ancora l'edicola inferno a Peschici, turisti evacuati, il sindaco è certamente doloso, e il paradosso dei soccorsi a Foggia, si parla anche di questo sulla prima pagina della Gazzetta dell'Edicola del Sud, chiedo scusa. E poi si parla anche di sanità, perché va avanti la questione dell'autonomia differenziata, ne parlano soprattutto il Nuovo Quotidiano di Puglia e l'Edicola, il Nuovo Quotidiano ne parla di spalla, carica anti-autonomia, già 260 amministratori, ora mozioni nei consigli, si allarga il fronte dei sindaci e amministratori comunali pugliesi accanto ad Antonio De Caro e contrari per preintese dell'autonomia differenziata, e arrivano anche le firme di colleghi delle province di Potenza, Matera, Salerno e da altre città cittadine del Mezzogiorno. Sono arrivate oltre 260 le sottoscrizioni degli amministratori comunali, l'appello rivolto al governo e al Parlamento innescato dalle preoccupazioni del governatore pugliese. Intanto già in settimana sarà discussa nei consigli comunali pugliesi la mozione presentata dal PD, e poi ci sono due analisi a proposito di questo, uno a firma di Carmine Di Pietrangelo, l'autonomia è un valore se rafforza l'uguaglianza, e poi l'intervento di Tommaso Moscara, l'unità, un'Italia a due velocità non è più indivisibile. E poi ancora parliamo di quello che differenzia le prime pagine. Il Corriere del Mezzogiorno, nella parte centrale della pagina, parla di turismo, perché c'è un alto là al resort VIP di Bill Gates, uso erroneo della ZES, la regione ricorre contro il mega progetto sul mare di Ostuni. L'ente si aggiunge all'azione legale degli ambientalisti, dal Four Seasons neanche un business plan, è un articolo a firma di Cesare Bechis. Unendosi alle associazioni ambientaliste, la regione presenta ricorso al TAR con

0: contro il progetto del mega complesso alberghiero del Four Seasons, socio di maggioranza Bill Gates, e degli israeliani di Oman Ostuni, rilevato un uso erroneo della ZES. Ma si parla anche della questione di cronaca che ha un po' risvegliato tutta la Puglia, ma che è successa a Bari: la ragazza picchiata, volevano sfigurarmi, identificato il branco. Sono stati identificati tre componenti del branco che giovedì sera hanno pestato a sangue una 26enne al parco Rossani di Bari. La vittima torna a raccontare: volevano sfigurarmi, e spunta la frase shock di una donna: questa la devo uccidere. Non si è capita ancora il movente di questa storia. E poi ancora invece andiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, che invece tratta la questione del caro carburante, caccia alle risorse, carburante alle stelle, governo al lavoro sul decreto anti accise, autonomia, battaglia del PD e nei comuni. Invece per quanto riguarda il Nuovo Quotidiano di Puglia, abbiamo già visto un po' tutto, ma è l'unico che ha in prima pagina, in fondo, mare da allarme rosso, un morto a Castellaneta, salvati altri 8 bagnanti. È un pezzo che in realtà andiamo a prendere dalla Gazzetta del Mezzogiorno, a firma di Dario Benedetto, perché è nelle pagine di Taranto: tragedia in mare a Castellaneta Marina. Un giovane di 24 anni è morto annegato dopo un malore in acqua. Una tragedia sulla spiaggia nel pomeriggio di ieri, domenica 26 luglio. Un giovane ha perso la vita in mare. La vittima, classe 2002, originario di Gioia del Colle, stava nuotando al largo nei pressi di Lido Paradiso quando probabilmente colto da un malore è annegato. La macchina dei soccorsi è scattata subito. Sul posto sono intervenuti operatori sanitari del 118 e della postazione di Castellaneta Marina e dell'automedica proveniente da Ginosa. Tutto inutile, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto in questo momento ci sono anche i carabinieri della stazione temporanea di Castellaneta Marina. E alla nostra rassegna stampa, diciamo, si ferma qui. Ci sono un altro paio di notizie, una carina da dare: sono stati messi i teli ombreggianti in via d'Aquino per i giochi del Mediterraneo, ed è già scattata la polemica perché tutti si aspettavano chissà che cosa, che somigliassero a Siviglia, diciamo, come tipologia, ma sappiamo che c'è stato un'analisi del vento sulla strada e non si poteva fare una cosa del genere. Quindi, insomma, andremo a vedere che cosa, come sono questi teli ombreggianti. Noi però ora ci fermiamo, e quando torniamo arriva lui, Giovanni Guarino.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: buongiorno, rieccoci. Chi ha guardato il video ha potuto vedere che c'erano un sacco di ospiti speciali che hanno fatto un cameo. C'era Jovanotti, il suo bassista Saturnino, ma non solo, tantissimi attori, tra cui anche Pierpaolo Peroni. Ho notato che era giovanissimo, DJ e produttore, con Cecchetto ovviamente. E niente, noi adesso andiamo al nostro torniamo a parlare dei nostri approfondimenti, ma come ogni lunedì alle 8:21 stiamo aspettando che arrivi lui, Giovanni Guerino, e intanto vi racconto che ieri c'è stata la processione di Sant'Anna per le strade di Città Vecchia, una ricorrenza che ha sfidato il tempo e continua a rinnovarsi di generazione in generazione. E basti pensare alla dedica di Sant'Anna alla Città Vecchia, e chi meglio di Giovanni Guerino ci può dire com'è andata. Buongiorno Giovanni Guerino.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Giovanni, ieri era Sant'Anna, come l'ha vissuta certo. La Città Vecchia?
1: Ah, devo dire che sono un po' di anni che la processione è ritornata per quello che era, no? Non proprio come negli anni 60-70, ma comunque ieri c'era molta gente e questo è un fatto molto importante, a prescindere dall'aspetto religioso e di fede, insomma. E recuperare questo rapporto con la propria storia, con la propria identità, fa sempre bene, insomma. Ieri c'era molta gente.
0: Che poi mi è parso di vedere anche tante donne incinte, perché Sant'Anna è la patrona delle madri, delle nonne, delle donne in attesa,
1: delle partorienti. Ma è cominciato da avantieri. Non da ieri c'è stata la processione, ma già avanti ieri sera la gente si è recata in chiesa, chi ha voluto, chi aveva necessità, chi voleva riproporre questo legame con il divino, a portare degli oggetti che ricordavano o i bambini nati o i bambini o le mamme o i bambini che devono arrivare, insomma, bambini che le mamme in attesa portano in grembo. È stato molto molto interessante, ma la cosa che mi ha colpito molto era la compostezza della processione. Cioè, la gente era lì per quello, no? Per farsi una passeggiata, come spesso accade per altre situazioni, insomma. Questo era molto interessante.
0: Eh sì, è molto bello, perché tante volte viene preso come folklore, non tanto come fede.
1: Sì, infatti. Ma ripeto, la viene più come rapporto identitario e come rapporto di appartenenza ad un territorio. Avremmo bisogno di tantissimi atti di questo tipo. Don Emanuele Ferro ha riproposto e ripristinato una serie di processioni che alcune stentano ancora a ritornare alla loro, come devo dire, alla partecipazione della gente a come erano un po' di anni fa. Altre invece, appunto, come quella di Sant'Anna, sono già 2 o 3 anni che la gente viene sempre più numerosa, segue con molta di partecipazione il tutto. Ieri tra l'altro è uscito anche San Gioacchino, quindi il padre, e sono le due statue che si trovano nella chiesetta di Sant'Anna, insieme ad una terza statua che stanno ancora restaurando.
0: Che poi la chiesetta di Sant'Anna è una chiesetta piccolina ma particolarmente bella, bisogna andarci apposta, non è di passaggio.
1: Chiesa, diciamo, sono le cosiddette chiese minori, chiese dei pescatori, quelle che stanno nella parte bassa della Città Vecchia. Una chiesa che tra l'altro ha una lunga storia, anche se si presenta adesso come una chiesa del fine 800, i primi del 900, ma è radicata lì una presenza religiosa nei secoli, insomma, anche una storia pure molto interessante. Nella chiesa si trova un santo, si chiama Santo Mobono.
0: Santo Mobono.
1: Mobono, cioè adesso stanno restaurando, Nunzia Marcella sta restaurando anche questa statua. Santo Mobono è il protettore di Cremona, No, è uno, diciamo, che ci azzecca.
0: Infatti, che c'entra Cremona con Taranto?
1: È però il protettore dei commercianti, dei sarti, e non dimentichiamo che Piazza Fontana era il mercato generale della città fino agli anni 50.
0: È vero. E Taranto era un porto importante tanto
1: tempo fa. Quindi quasi probabilmente qualche commerciante ha legato questa cosa, cioè a vendere questa cosa si sono portati il loro protettore, insomma, come tale Solito credo si chiamasse, ai primi del Novecento cominciò la famosa tradizione del lume di Sant'Anna, insomma, no? L'accensione di una lampada di una fiammella d'olio a partire dalla novena della Santa, insomma, ne parlavano, te l'accennavo l'altra volta, no?
0: Sì.
1: Quando si parlava di nonze d'olio, ecco. Sono tutte cose che sono nella memoria, diciamo, degli ultra settantenni, ma che stanno perdendo.
0: È bene tramandare, è bene che qualcuno della nostra generazione se ne prenda cura.
1: A parte l'aspetto di devozione, anche un aspetto identitario. Sono cose che ci ricordano realmente chi siamo e non quello che ci hanno fatto credere di essere, nanecisi, insomma, voglio dire.
0: Certo.
1: Perché uno dei problemi seri della città oggi è questa schizofrenia identitaria, che nella realtà noi siamo questo, però ci hanno detto che eravamo mitteleuropei, la Manhattan del Sud, la Milano della Puglia e tutto il resto, e mo ci ritroviamo a
0: non sapere più chi siamo. Grazie Giovanni Guarino, invece ce lo ricorda con il suo lavoro tutti i giorni e a noi in particolare ogni lunedì. Noi ci sentiamo lunedì prossimo, ma vogliamo tornare con i detti, eh. Io e Gis vogliamo essere interrogati come al solito.
1: Va bene, buona giornata.
0: A lunedì, ciao Giovanni. E ciao, noi adesso ciao. Ci fermiamo, quando torniamo parliamo di giochi del Mediterraneo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

Radio Hit, questo era Bert con Più in alto, e adesso noi siamo tornati per parlare dei giochi del Mediterraneo, come vi avevo anticipato, perché proprio questa mattina si sta per chiudere una delle tappe simbolo di questa volata finale, perché fra poco meno di mezz'ora alla Villa Peripato sarà inaugurato il nuovissimo campo da basket 3x3, che è nato dal recupero dello storico spazio dell'ex piscina degli Alleati. Per essere chiari, la piscina che si trova dal lato di Piazza Kennedy, via Roma, quindi dalla parte del circolo ufficiali, insomma, un impianto moderno che vedrà spilare ben 29 squadre tra maschili e femminili. Ma tutti sono preoccupati per due cose durante i giochi del Mediterraneo, e già adesso in realtà. Una è la pulizia e l'altra sono i trasporti. Allora, per quanto riguarda la pulizia, per quanto riguarda i trasporti, Chima Mobilità ha attivato un piano da circa 2000 posti auto divisi su tre grandi hub di interscambio. Ascoltate bene, perché così sapete come muovermi e non muovervi, e poi non mi dite: Valentina, ma noi non troviamo parcheggio. Ora ve lo dico io, tranquilli. Piazzale Democrate a ovest, poi c'è Parco Cimino San Cataldo a est, poi c'è l'area di Taranto 2 dove sarà allestito un parcheggio, e poi la formula è quella del park and ride anche in queste situazioni. E quanto costa? €1 per la sosta e €1 per la navetta, cioè, ragazzi, proprio niente, diciamocela, che vi porterà diretti al borgo e agli impianti di gara per evitare l'incubo del traffico. Insomma, sulla carta funziona alla grande. Ora li dobbiamo usare sti park and ride, non facciamo come quello di Piazzale Democrate. Anche sul fronte del decoro e sicurezza si fa sul serio: sono già in servizio 22 nuovi agenti di polizia locale, noi una la conosciamo bene e la salutiamo, mentre Chima Ambiente ha messo a terra un piano straordinario da €1,5 milioni di euro, con 70 addetti dedicati ogni giorno, pronti a gestire il picco di rifiuti e pulizia tra la Salinella, il lungomare e la Città Vecchia. Per chi non vuole perdersi nemmeno una gara, i biglietti sono già disponibili online su Gazzetta Ticket, che è una crasi fra Gazzetta dello Sport e Viva Ticket, che hanno fatto un portale apposito per i giochi del Mediterraneo, e va dalla cerimonia di apertura, che però è già sold out, ve lo dico, è inutile che andate a cercare questi biglietti, anche perché è stata andata sold out in 3 giorni, ma ci sono ancora biglietti per la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone e alle gare di nuoto, e anche lì stanno per terminare i biglietti, che si trovano nello stadio del nuoto nell'area della Torre d'Aiala e che si terranno dal 22 al 25 agosto. Poi c'è l'atletica al campo della Salinella, al parco dello sport della Salinella, dal 30 agosto al 2 settembre, insomma. Poi ci sono il calcio e tutto il resto, calcio che si tiene proprio allo Iacovone, quindi sappiamo già che si giocheranno sia la maschile che la femminile Under 21 contro il Kosovo. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo con Remo Pezzuto di Libera del problema che c'è stato sabato, cioè il gazebo di Futuro Nazionale che è stato riversato.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta, buongiorno a chi ci segue in radio sui 96.5, buongiorno a chi ci segue su Taranto TV sul canale 94, chi in streaming sui nostri siti, sul DAB Plus, insomma da tutte le parti. E allora andiamo a sabato, perché è tornato in piazza il gazebo di Futuro Nazionale con Vannacci, dedicato alla raccolta firme sulla legittima difesa dopo l'episodio avvenuto in mattinata, nella mattinata di sabato, dove il presidio del movimento era stato danneggiato e distrutto. L'appuntamento in piazza Maria Immacolata all'appuntamento era presente anche il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale della Puglia e capo direzione C del partito, intervenuto dopo quanto denunciato dal movimento. Secondo la ricostruzione fornita da Futuro Nazionale, sarebbero state una quindicina di persone ad aver assalito il gazebo, distruggendo manifesti e strutture. Ci sono stati molti commenti politici, c'è stato Luca Contrario del PD che ha detto non si agisce con violenza, però chi semina vento raccoglie tempesta. È intervenuto anche Remo Pezzuto di Libera Taranto, che ha condannato l'atto violento ma ha puntato il dito sui messaggi veicolati dal banchetto informativo. E noi ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo ancora, ci stiamo per collegare con Remo Pezzuto. Rossano Sasso ha detto: non ci facciamo intimidire, non arretriamo, era stata una posizione ribadita dagli esponenti di Futuro Nazionale, che avevano rivendicato la volontà di proseguire le attività di raccolta firme nel rispetto del confronto democratico. È successo in Piazza Maria Immacolata, insomma, dove era successa questa cosa sabato mattina, e insomma era stato sicuramente un atto di tensione, una manifestazione fatta per manifestare contro la raccolta firme sulla legittima difesa a sostegno del gioielliere Mario Roggero, che è stato il gazebo è stato rovesciato e distrutto da un gruppo di persone. Noi Remo Pezzuto ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno Remo.
1: Buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, sabato mattina c'è stato, diciamo, questo atto di violenza, così è stato definito da Futuro Nazionale, attribuito ai soliti estremisti di sinistra. Intanto comunque le firme che venivano... Che

0: vengono raccolte da Futuro Nazionale sono su un, possiamo dire, inasprimento della legittima difesa, cioè nel senso che un aumento, un ampliamento del diritto di legittima difesa, e poi prima ancora avevano raccolto le firme sulla reimmigrazione, ecco, tutte tematiche non proprio friendly, diremmo, Pezzuto.
1: No. Assolutamente, perché noi dobbiamo imparare anche a definire cosa è violenza nel nostro quotidiano, perché siamo abituati giustamente a condannare la violenza fisica, ma ormai c'è un tabù, una sorta di connivenza da parte della popolazione su quelle che sono tutte le tematiche di violenza verbale e anche legislativa che vengono promosse da determinate organizzazioni. E allora sicuramente c'è da stigmatizzare, da non legittimare gli atti di violenza fisica. Ma io vorrei porre la domanda a tutte e tutti su cosa oggi è la violenza in termini di concetti come reimmigrazione, che è un termine molto più semplice rispetto a quello che è deportazione delle donne, degli uomini, dei bambini, che secondo una logica di chi la propone non sono degni di stare all'interno del nostro paese perché non conformi a quella che è la nostra cultura. Ecco, io facevo un po' di ragionamenti l'altro giorno con qualcuno e mi fa ribrezzo che chi propone le radici cristiane dell'Europa come elemento comune della nostra nazione in realtà non si rende conto che proprio le radici cristiane ci parlano di altri valori, di altri principi di accoglienza, di solidarietà, di misericordia.
0: Cioè basta leggere quindi il Vangelo e la Bibbia per capirlo.
1: Sì, io sono proprio l'ultima persona sulla faccia della terra a doverne parlare, a poterne parlare, però cioè nel senso capiamo quanto è in contrasto quello che si dice rispetto a quello che poi è il valore e il principio cristiano contenuto anche all'interno della nostra Carta Costituzionale con il principio di solidarietà dell'articolo 3 della Costituzione.
0: Però allora, a proposito di questo, Pezzuto, loro parlano di intimidazione antidemocratica, loro dicono che hanno il diritto di fare questo.
1: Allora, il diritto di fare questo vorrei capire fino a che punto, perché noi dobbiamo anche cercare di mettere dei paletti su quelli che sono i confini che la nostra Carta Costituzionale dà alle organizzazioni politiche, perché non è vero che tutti possiamo dire tutto quello che vogliamo. Dobbiamo capire cosa è conforme e cosa non è conforme rispetto ai valori della Costituzione. Ecco, le organizzazioni che promuovono queste controriforme aberranti, uguali a quelle degli anni 30 del Novecento, non sono molto differenti anche in termini di linguaggio, sono contrarie alla Carta Costituzionale che nasce dalla lotta al nazifascismo, e queste organizzazioni non hanno alcun problema a richiamarsi a quelle idee, ideologie.
0: Certo, che è chiara apologia del fascismo, insomma,
1: è chiarissima l'apologia.
0: Sì.
1: Facilitori non soltanto quel video vergognoso in cui leader dell'opposizione vengono messi all'interno di un'arena, sì, sbranati da leoni e da gladiatori decapitati con una falce e un martello. Questo non è un linguaggio
0: addirittura
1: democratico.
0: C'è un vilipendio al Presidente della Repubblica nell'ultimo video che è stato fatto.
1: Assolutamente sì, ecco, io credo che tutto questo non sia assolutamente legittimo in un paese democratico ed è dovere di tutte le cittadine e cittadini democratici di questo paese opporsi naturalmente civilmente a queste forme di violenza che non sono poi solo verbali, poi diventano anche fisiche se pensiamo a quello che è successo a Taranto con Bakary Saco,
0: certo,
1: quello che è successo in altre città dove sono stati picchiati migranti. E allora dalla violenza verbale si passa alla violenza fisica, e la mia preoccupazione è che questa legittimazione dell'uso della forza anche in quella anche dell'autodeterminazione della difesa sia molto preoccupante, perché a questo punto ogni cittadino si dovrà sentire in obbligo, qualora minacciato entro determinati limiti, di farsi giustizia da solo.
0: Certo.
1: E allora qui viene meno completamente qualunque patto sociale di connivenza tra cittadine e cittadini in un paese democratico, ed è il caos che non può regnare assolutamente. È per questo che secondo me ci dovremmo opporre a quelle firme, anche cioè con una manifestazione democratica come è stata fatta anche in tantissime altre città.
0: In tantissime altre città, certo. Io ti ringrazio, Remo, abbiamo finito il tempo.
1: Grazie a te, Valentina.
0: Grazie, grazie. Adesso
1: ciao,
0: noi...
1: buona giornata.
0: Buona giornata, adesso ci fermiamo e ascoltiamo.

0: un po' di musica.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Eccoci tornati in diretta, buongiorno Taranto, ultimo spazio per questo lunedì 27 luglio e adesso parliamo della festa di USB, perché è terminata la 12ª edizione della festa dell'Unione Sindacale di Base, che è stata si è celebrata alla batteria Cattaneo come ogni anno a Gandoli nel territorio di Leporano tra il 24 e il 26 luglio, non solo festa ma anche dibattiti, e noi ne parliamo con l'esecutivo nazionale di USB, Franco Rizzo. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno.
0: E allora, si è parlato di tutto, dai giochi del Mediterraneo alla sicurezza sul lavoro, passando per Ex Ilva, che non poteva mancare. Cosa resta di questa festa di USB? E tra l'altro è stata partecipatissima, 8.000 persone abbiamo visto.
1: Sì, abbiamo fatto quest'anno il record di presenze storico. Abbiamo avuto due serate molto molto partecipate, con la prima e la terza, la seconda poi è stata la serata
0: con il maggior numero di persone.
1: Sì, tra le 8.000 e 9.000 persone in quella serata.
0: Ospiti tra l'altro trasversali, abbiamo visto dal commissario Ferrarese alla sinistra di governo e regione, e insomma una festa che ha dato un po' di la parola a tutti, si sono trattati tanti temi, partiamo dai giochi del Mediterraneo.
1: Sì, c'è stato il dibattito con il commissario Ferrarese, tra l'altro se io ricordo è stato il dibattito con più applausi in tutte e 12 le edizioni della festa USB. Lui ha fatto l'esposizione di tutto dell'ultimo anno e mezzo, delle difficoltà
0: sì.
1: che ha riscontrato, e poi mettendo in campo anche sul tavolo i risultati.

0: stata una bellissima serata, c'è stata anche si notava della partecipazione in tutti e tre i dibattiti, c'è stata una partecipazione emotiva molto molto forte da parte del pubblico.
1: La sicurezza sul lavoro è un tema che tocca il sindacato particolarmente.

0: sul palco ci sono stati gli interventi di Amedeo Zaccaria, che faceva parte degli ospiti, e poi è intervenuta la moglie di Loris Costantino, andato sul palco con i bambini, ha letto la lettera al pubblico, insomma.
1: È stato un momento particolarmente toccante.
0: Sì. Noi siamo soddisfatti perché riuscivamo a raggiungere quell'obiettivo, che era quello di dar voce poi a tutte queste vicende qui, no? La festa nasceva per questo, di riportare al centro il dibattito pubblico, per ascoltare le persone e tenere viva la memoria di tutti quei ragazzi che purtroppo non ci sono più a causa di quello che accade nel mondo del lavoro.
1: Io ho finito il tempo, ringrazio Franco Rizzo, esecutivo nazionale di USB, e insomma l'appuntamento alla festa del prossimo anno.
0: Prossimo anno, sempre con lo stesso format, tentando di migliorare ancora di più.
1: Va bene, grazie mille, grazie Franco Rizzo.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci fermiamo, l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna in questa Summer Edition ristretta, torna domani mattina. Vi ricordo che se avete segnalazioni o volete dirci qualcosa, scriveteci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o messaggio WhatsApp al 339-680-6868. Io ringrazio Gis Nicoletti per essere stato con noi questa mattina, e a voi ricordo di seguire i nostri appuntamenti con l'informazione su Cittadella, la radio e Taranto TV. Ciao, a domani.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Pop-up. Musica e notizie.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
7: Lo sapevo, io lo sapevo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto.

0: anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro

0: inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto,

0: telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilaria Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilaria promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon, e tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extra campo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
1: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Cora, andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
4: Tranquillo, andrà tutto bene. Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile.

0: non si può neanche vedere.
1: Sta alla larga da me.
2: Perdi colpi.
3: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
4: Bei fiori.
5: No, sono per la casa nuova.
4: Io sono MJ.
5: Io sono il vicino della porta accanto.
4: Vicino amichevole.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it.

0: www.radioticino.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dell'ex Ilva dovrà essere chiusa entro 90 giorni perché le emissioni superano i limiti di legge. Accoglie così il reclamo presentato da un gruppo di genitori di Taranto. Intanto nel Consiglio dei Ministri convocato per le 17.30 ci si occuperà non solo dei carburanti, quindi delle disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi di mercati, ma anche dell'ex Ilva. Nella mattinata sono stati presentati i campetti di basket 3x3 della Villa Peripato. Di questo ma anche di altro parleremo nel corso del nostro telegiornale. A tra poco.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Partiamo subito con l'edizione di oggi di Cittadella News. Lo facciamo con una notizia che riguarda l'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento siderurgico dovrà chiudere entro 90 giorni per le emissioni che superano i limiti di legge. La produzione potrà ripartire dopo aver rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti. La notizia è stata data questa mattina dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ma noi, per avere maggiori dettagli, raggiungiamo con un video collegamento l'avvocato Ascanio Amenduni. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E dunque, come possiamo spiegare ai nostri telespettatori i contenuti di questa pronuncia?
1: Dunque, la pronuncia della Corte d'Appello di Milano rafforza quella del Tribunale di Milano perché dichiara che alla base del provvedimento di sospensione dell'attività non c'è soltanto l'emissione di sostanze tossiche ordinarie, ma c'è anche la componente amianto che non era stata considerata dai primi giudici e che adesso invece diventa un ulteriore fattore per ingiungere la sospensione dell'attività entro 90 giorni. È un provvedimento immediatamente esecutivo, non sappiamo se il governo cercherà altre scappatoie. Noi viviamo alla giornata. Oggi è un momento in cui la salute dei tarantini torna ad essere principessa e non più Cenerentola.
0: Ecco, sulla base questa pronuncia di sforamenti di emissioni.
1: Sì. Beh,
0: Quindi vengono
1: diciamo,
0: superati?
1: le emissioni
0: Prego.
1: Sono stati ritenuti superati i limiti ed è stato riconosciuto anche un collegamento tra la mortalità o la morbilità, il fatto che i tarantini si ammalano di patologie respiratorie, con le emissioni delle sostanze tossiche. Se prima le esigenze della produzione avevano il predominio, ora invece devono subordinarsi alla tutela precauzionale della salute umana, cioè i cittadini non sono più cavie dei procedimenti industriali. Il procedimento industriale deve essere sospeso, come aveva detto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, se c'è anche il semplice rischio per la salute umana, rispetto a tutte le sostanze, anche a quelle che vengono conosciute man mano dalla scienza, e soprattutto l'amianto, perché l'amianto è una componente notoriamente tossica e se è nel processo industriale è chiaro che il rischio è maggiorato.
0: Grazie all'avvocato Ascanio Amenduni per averci illustrato appunto i contenuti di questa pronuncia della Corte d'Appello di Milano. Buon pomeriggio.
1: Grazie, arrivederci.
0: Andiamo avanti con la cronaca. Torniamo alla tragedia di ieri sulla spiaggia di Castellaneta Marina.
2: Un ragazzo di 24 anni di Gioia del Colle è morto annegato domenica pomeriggio a Castellaneta Marina. Probabilmente il forte vento ha spinto al largo il giovane mentre faceva il bagno. Sono al momento in corso.

0: corso accertamenti per verificare se il 24enne ha avuto un malore mentre nuotava o se si è annegato per le condizioni avverse. Intanto è stato fatale, sempre domenica, ma questa volta a Marina di Lizzano, l'intervento di un ufficiale dei carabinieri libero dal servizio che ha soccorso un uomo di 50 anni originario di Grottaglie in evidente difficoltà. L'uomo, a causa delle avverse condizioni meteo-marine del mare agitato, non era più in grado di raggiungere la riva. Di fronte a questa situazione, il militare si è tuffato in mare e ha raggiunto il bagnante per metterlo in sicurezza, scongiurando il rischio di conseguenze ben più gravi. Nella stessa situazione, un altro uomo si era allontanato dalla riva, ma è riuscito fortunatamente a tornarci. È stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118, che ha effettuato gli accertamenti sui soggetti coinvolti e verificato le buone condizioni di salute di entrambi, per cui non si è ritenuto di dover far ricorso alle cure ospedaliere.
1: Ecco, partiamo dalla cronaca di ieri, l'abbiamo raccontata nel servizio che avete appena seguito, per raggiungere ora il tenente di vascello Giuseppe Falcone, che è capo della sezione Polizia Marittima, Ambiente e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto. Buon pomeriggio e benvenuto, tenente.
2: Buon pomeriggio.
1: E dunque, come sono andate le cose in questo fine settimana? Com'è andata l'attività della Capitaneria di Porto in questo weekend che è stato caratterizzato evidentemente da condizioni non ottimali, ecco?
2: No, infatti, innanzitutto è accaduto il tragico decesso a Castellaneta Marina, nella giornata di ieri, dove attualmente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per capire le dinamiche dell'accaduto. Inoltre, sul litorale orientale del compartimento marittimo di Taranto ci sono state una serie di emergenze, sia legate a difficoltà dei balneari per il rientro sulla spiaggia e soprattutto dei piccoli natanti del diporto che avevano difficoltà a rientrare a terra a causa di queste condizioni meteomarine.
1: Ecco.
2: Uno dei quali è anche stato risolto grazie all'intervento di un militare dell'Arma dei Carabinieri che ci ha dato una mano fuori dal servizio per trarre in salvo due persone. Inoltre è necessario sempre l'aiuto da parte dei bagnini per l'intervento capillare sul posto. Infatti noi tramite l'operazione Mari e Laghi Sicuri andiamo a verificare quotidianamente le dotazioni di sicurezza minime degli stabilimenti balneari, della presenza di tutti i dispositivi e le attrezzature di primo soccorso necessari per assicurare un tempestivo primo intervento in attesa dell'arrivo del personale sanitario.
1: Cotenente, siamo nel pieno di luglio, quindi nel pieno di questa estate, si è portati a pensare in un certo qual modo ad abbassare la guardia, perché siamo appunto in piena estate, quindi magari non ci si attende un evento meteorologico che possa mettere in difficoltà appunto i bagnanti. È invece opportuno sicuramente continuare ad invitare alla prudenza.
2: Infatti, il nostro invito è quello sempre di consultare le previsioni meteo, rispettare l'ordinanza di sicurezza balneare, non sottovalutare mai il vento, il motondoso e le correnti, che possono cambiare anche molto rapidamente. Invitiamo inoltre tutti i bagnanti a prestare sempre attenzione alle bandiere esposte presso le postazioni di salvataggio, che ricordo, verde va a indicare le condizioni favorevoli alla balneazione. Gialla invita a prestare particolare prudenza, mentre rossa segnala condizioni di mare particolarmente pericolose, nelle quali è fortemente sconsigliato entrare in acqua. Infatti, la sicurezza dipende soprattutto dai comportamenti di ciascuno, non va mai sopravvalutata la propria capacità. Bisogna vigilare costantemente i bagnini e, se il mare non è sicuro, rinunciare al bagno. Infine, ricordiamo che in caso di persone in difficoltà, anche osservate dalla spiaggia, anche se non le conosciamo, di qualsiasi emergenza in mare, è sempre fondamentale allertare immediatamente i soccorsi, chiamando il numero unico di emergenza 112 oppure il numero di emergenza della Guardia Costiera 1530. Una chiamata tempestiva può aiutare e contribuire a salvare una vita.
1: Grazie al tenente di vascello Giuseppe Falcone della Capitaneria di Porto per questo riepilogo, per così dire, delle ultime ore, ma anche e soprattutto per l'invito alla prudenza. Grazie e buon lavoro a voi.
2: Grazie, buona giornata.
1: Andiamo avanti perché sono intanto pronti i campi da basket 3x3.

0: della villa Peripato. Questa mattina proprio in villa c'era per noi Federica Pompamea.
1: Dove un tempo c'era la piscina Alleati abbandonata e segnata dall'usura, oggi c'è il nuovo campo da basket 3x3. Prende forma così in Villa Peripato la seconda grande opera affidata al Comune di Taranto e consegnata ufficialmente al Comitato per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un intervento costato circa 1 milione di euro che ha visto la realizzazione dell'area dedicata agli allenamenti degli atleti e delle atlete, all'installazione di fari per illuminare la zona durante gli eventi serali, alle scalinate e agli scivoli d'accesso per garantire la partecipazione di tutte le persone, oltre alle sedute laterali per poter assistere ai riscaldamenti e la posa del pavimento in resina attorno al campo. Lavori impegnativi che, secondo il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno, restituiscono alla comunità tarantina degli spazi di aggregazione pensati per mantenere viva l'attività culturale e sociale della città, soprattutto dopo i giochi.
2: Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere questi campi anche dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono campi professionali fatti bene, hanno avuto anche appunto un costo, ma noi soprattutto riteniamo che al borgo debbano essere consegnati spazi per gli sport ai ragazzi, e quindi il punto sarà quello di far sì che dopo i giochi del Mediterraneo il campo resti, ma che venga anche messo in sicurezza per evitare che i ragazzi o qualcun altro, insomma, possa venire a vandalizzarlo, motivo per cui abbiamo chiesto alla polizia locale già di attivare l'installazione delle telecamere.
1: E non solo, il lavoro ha permesso anche il restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici, e il rifacimento dei bagni pubblici chiusi da ormai diversi anni. Intanto continuano gli interventi per attivare un piccolo infopoint e l'ascensore che porterà il primo piano della villa, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'installazione del terreno di gara temporaneo sulla rotonda per le competizioni in vista dei giochi e del primo test event in programma il 28 luglio. Nei prossimi giorni invece dovrebbero continuare gli interventi della Direzione Ambiente e Clima Servizi per la sistemazione del verde e la riqualificazione sperimentale dei vicoletti, che per il vice sindaco sono l'inizio di un percorso di rigenerazione importante, che ha però bisogno di ulteriori finanziamenti.
2: Per tutto il resto il Comune non ha un finanziamento sulla Villa Peripato, lo sta cercando, non appena lo troveremo, come dicevo prima, partiremo dal completamento dei vicoletti e della pista, quella del piazzale della rotonda, quella principale, e poi ci sono tutta un'altra serie di interventi manutentivi di cui la villa ha bisogno. Io stimo che servano diversi milioni di euro, quindi non appena esisteranno dei finanziamenti a cui poter candidare la villa, sicuramente lo faremo, sarà una priorità di questa amministrazione.
1: Sul futuro della gestione del campo invece il vice sindaco Giorno conferma l'assenza di proposte per la gestione della struttura, senza però perdere le speranze sulla possibilità di lasciarla libera e accessibile a tutti.
2: Ognuno deve assumersi la propria parte di responsabilità da cittadino attivo, sia che giochi a basket che non lo faccia, per far sì che quest'area venga valorizzata.
0: Ci spostiamo un attimo nella capitale per dire che nell'ordine del giorno della riunione convocata a Palazzo Chigi alle 17:30 è previsto come oggetto il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di Ilva SPA in amministrazione straordinaria. Ma ora cambiamo decisamente argomento. Il nuotatore paraolimpico Marco Daniello ha raccontato la sua esperienza agli europei e nella trasmissione di Anet partecipiamo Taranto.
3: Promessa fatta, promessa mantenuta. Il nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello torna a casa trionfatore dopo l'esperienza indimenticabile ai Virtus European Summer Games 2026 che si sono tenuti in Polonia indossando i colori della nazionale italiana. Della Federazione Italiana Sport Paralimpici, l'atleta del Mediterraneo Sport Taranto ha collezionato ben 7 medaglie e ha conquistato un fantastico record europeo nella staffetta 4x50 stile libero.
4: È stata una delle esperienze più belle della mia vita, la prima convocazione nazionale dove un sacco di ragazzi dove già conosco, dove ci avevo fatto delle gare nei campionati italiani, ritrovarli tutti in nazionale è stata un'esperienza meravigliosa e mi sono veramente divertito.
3: Un medagliere personale che tocca ormai la cifra stellare di circa 168 medaglie conquistate in carriera. Ma nonostante questi traguardi straordinari, Marco non ci sarà ai prossimi giochi del Mediterraneo perché la competizione sportiva non prevede nel proprio programma le gare paralimpiche. Un'assenza che nulla toglie al valore di un campione per il quale il nuoto resta prima di tutto libertà e passione pura.
4: Marco mi ha dato totalmente molta libertà, e dove sì, dalla prima volta che sono entrato in acqua e sì, dalle prime bracciate, è come la carezza della mia mamma, l'acqua è diventata punto fondamentale di un ragazzo come me, che ho 28 anni.
5: E infatti,
4: per molti potranno avere queste grandi esperienze, grandi opportunità come il nuoto.
5: Attraverso,
4: poi
5: da
4: bambini poi diventi grande e poi ti fanno notare per quello che sei, infatti.
0: E mentre avanzano i cantieri da 270 milioni di euro per i giochi del Mediterraneo in via d'Aquino, scoppia la protesta dei cittadini e opposizione per le nuove strutture ombreggianti.
3: Tra sopralluoghi istituzionali, cantieri a pieno ritmo e una macchina organizzativa da centinaia di milioni di euro, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo si prepara al grande appuntamento. I fari sono puntati su due master plan da 275 milioni di euro complessivi. Si comincia giovedì mattina con il sopralluogo decisivo del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, affiancato dai ministri Foti e Abodi e dal commissario Ferrarese, per verificare lo stato dell'arte tra Taranto e Lecce di tutti gli impianti sportivi. Intanto è stata definita anche la logistica degli atleti. Alloggeranno su due navi da crociera ormeggiate alla base navale di Chiapparo, la Roia e la Romantica, per un investimento da 23 milioni di euro. Ma se i grandi cantieri sportivi avanzano, nel cuore del centro cittadino scoppia la bufera, anzi la polemica. A far discutere in queste ore sono gli imponenti strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Un intervento che ha scatenato un'ondata di ironia e indignazioni sui social. Per molti cittadini la gigantesca intelaiatura in acciaio risulta invasiva e suona pesantemente con l'architettura ombertina della via dello shopping. Il caso è subito diventato politico, durissima la presa di posizione del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di urbanistica sciatta e antiestetica. I pentastellati citano le strutture di via d'Aquino come ultimo tassello di un degrado formale che avrebbe già colpito altri simboli della città, dal waterfront di Mar Piccolo alla pensilina del BRT. Dal Movimento 5 Stelle parte quindi la richiesta formale al sindaco e all'assessore all'arredo urbano. Devono uscire dal silenzio. Tra grandi ambizioni internazionali e l'esigenza di tutelare il decoro urbano quotidiano, Taranto vive giorni di profonda trasformazione. La palla passa ora a Palazzo di Città per risposte che la cittadinanza attende a gran voce.
0: Hanno preso fuoco questa mattina a pedane e rifiuti presso lo stadio Erasmo Iacovone a Taranto. L'intervento dei vigili del fuoco si è registrato intorno alle 10. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme, che fortunatamente non hanno prodotto alcun danno. Ed ora torniamo a parlare dell'Atari con Confartigianato Taranto.
1: Taranto ha bisogno di trasparenza, competenza gestionale e risultati misurabili, e Confartigianato Taranto, in vista della definizione della Tari 2026, a chiedere la pubblicazione del piano economico finanziario prima della sua approvazione. Di fronte alle indiscrezioni su un possibile aumento della tassa tra il 6 e l'8%, l'associazione sottolinea che prima di pretendere ulteriori sacrifici da famiglie e imprese già provate dalla crisi del comparto siderurgico e dall'aumento dei costi, l'amministrazione comunale e la futura governance di Chimambiente devono dimostrare di aver gestito bene il servizio. Taranto continua infatti a registrare tra i tassi di rifiuti più elevati in Italia, inserendosi in una Puglia caratterizzata da un forte carico tariffario. Tuttavia, i recenti ribassi approvati in altre città italiane dimostrano che le tariffe non sono una variabile indipendente, ma il risultato diretto delle scelte gestionali, dell'efficienza, del recupero dell'evasione e della valorizzazione dei materiali. Per questo motivo, Confartigianato chiede trasparenza totale sulla composizione dei costi, l'istituzione di un rapporto annuale aperto alla città e un netto miglioramento della qualità della raccolta differenziata, oggi penalizzata anche dalla poca fiducia tra cittadini e istituzioni. La sfida cruciale per Taranto non è subire un rincaro inevitabile, ha aggiunto Confartigianato, ma dimostrare numeri alla mano, competenza amministrativa e risultati misurabili.
0: Ora torniamo a parlare di quello che è accaduto in piazza Maria Immacolata, dove il gazebo di Futuro Nazionale con Vannacci, dedicato alla raccolta firme sulla legittima difesa, è stato distrutto. In Buongiorno Taranto, oggi la collega Valentina Castellaneta ha sentito Remo Pezzuto di Libera, che stigmatizza la violenza dei manifestanti, ma anche i messaggi di Futuro Nazionale. Sentiamo.
5: Che noi dobbiamo imparare anche a definire cosa è violenza nel nostro quotidiano, perché siamo abituati giustamente a condannare la violenza fisica, ma ormai c'è un tabù, una sorta di connivenza da parte della popolazione su quelle che sono tutte le tematiche di violenza verbale e anche legislativa che vengono promosse da determinate organizzazioni. E allora sicuramente c'è da stigmatizzare, da non legittimare gli atti di violenza fisica, ma io vorrei porre la domanda a tutte e tutti su cosa oggi è la violenza in termini di concetti come reimmigrazione, che è un termine molto più semplice rispetto a quello che è deportazione delle donne, degli uomini, dei bambini, che secondo una logica di chi la propone non sono degni di stare all'interno del nostro paese perché non conformi a quella che è la nostra cultura. Ecco, io facevo un po' di ragionamenti l'altro giorno con qualcuno e mi fa ribrezzo che chi propone le radici cristiane dell'Europa come elemento comune della nostra nazione in realtà non si rende conto che proprio le radici cristiane ci parlano di altri
3: accoglienza,
5: valori, di altri
3: certo.
5: principi di accoglienza, di solidarietà, di misericordia.
3: Cioè basta leggere quindi il Vangelo e la Bibbia per capirlo.
5: Sì, io sono proprio l'ultima persona sulla faccia della terra a doverne parlare, a poterne parlare, però cioè, nel senso capiamo quanto è in contrasto quello che si dice rispetto a quello che poi è il valore, il principio cristiano contenuto anche all'interno della nostra Carta Costituzionale.
0: Grande successo intanto per la 12ª festa dell'Unione Sindacale di Base alla ex batteria Cattaneo.
3: Si è chiusa con un bilancio straordinario di oltre 15.000 presenze la 12ª edizione della Festa dell'Unione di Base USB alla batteria Cattaneo a Leporano. Tre giornate intense tra confronti politici, cultura, spettacoli e una massiccia partecipazione popolare. Sotto lo slogan "Noi non dimentichiamo", la manifestazione ha affrontato i nodi cruciali del territorio e dell'attualità, dalle vertenze occupazionali legate ai giochi del Mediterraneo alle tragiche conseguenze alle guerre internazionali fino alle criticità della sanità pubblica.
6: Io credo che le presenze, le migliaia e migliaia di persone che sono venute, che sono state qui con noi in questi tre giorni, siano l'aspetto migliore per tenere in piedi quello che noi volevamo, un collante senza distanze alcune fra noi e le persone, la popolazione. Sono stati tre giorni importantissimi dove non sono mancati dibattiti anche aspri, piccanti, toccanti, a partire dalle guerre, passando per i temi legati alla sanità e non in ultimo quello legato alla sicurezza. Abbiamo fatto una tre giorni importante, una tre giorni che deve servire anche a riflettere e caricarci ulteriormente di responsabilità, perché ogni presenza è per noi un consenso ed è per noi una grande responsabilità che eserciteremo fino in fondo.
3: Ma il momento più intenso e identitario della festa è stato il dibattito conclusivo di domenica sera dedicato alla sicurezza e alla tutela della vita dei lavoratori. Un tema drammaticamente forte per la provincia di Taranto.
6: Avere la presenza di chi ha subito incidenti, di chi sulla propria carne ha vissuto il dolore di questi incidenti, credo che sia il messaggio straordinario, il messaggio assoluto che deve passare a tutti, e cioè che la sicurezza del lavoro, sulla sicurezza del lavoro non si prescinde. Taranto, ma non solo Taranto, non può più permettersi, diciamo, la portata di questi eventi, di questi lutti che noi non abbiamo esitato a dire sul palco, che sono pari ad omicidi sul lavoro. Molti di questi vengono chiamati incidenti mortali, infortuni, ma alla fine sono veri e propri omicidi sul lavoro.
0: Questa sera intanto a Martina Franca la campagna di sensibilizzazione Zero Alcol promuove un corso di barman per una cultura alternativa nel territorio. Annette ha intervistato il primo cittadino, Gianfranco Palmisano.
7: Il tema dell'abuso di alcolici, il tema della mala movida interessa tutti i nostri comuni, non solo a Martina, in provincia di Taranto, ma in tutta Italia.
8: Sì.
7: Si sta facendo un lavoro ottimo, coinvolgendo tutte le attività commerciali, tutti i barman della città che si stanno mettendo in gioco in maniera, diciamo, positiva. E quindi questa iniziativa Barman per un giorno ci vede, appunto, vede tanti ragazzi cimentarsi con la creazione di cocktail a zero alcol che chiaramente in tutta Europa ormai stanno prendendo sempre più piede.

Intanto un'anticipazione, ospita è questa sera di Paolo D'Andrea alle 18:20 in Driving Estate, Sissi Castrogiovanni, pluripremiata, cantautrice siciliana, compositrice, produttrice, polistrumentista. Sissi Castrogiovanni è una delle artiste più originali e creative del panorama jazz contemporaneo americano. Sarà un viaggio nel suo percorso artistico e presenterà il nuovo singolo Gira, Vota e Furia.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una delle artiste sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, gira Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi insomma le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo, in pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quella che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale, in pratica.
1: Sì, anche perché allora diciamo il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio con il mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in 4 categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
0: Bene, gira Vota e Furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì.
1: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
0: Senti, questa canzone, che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi dopo 1000 giri, no, viaggi per i pezzi, sì, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone, che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata? Gira Vota e Furria.
1: Sì, gira Vota e Furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile, con simili parole. Gira Vota e Furria, sì, è un'espressione siciliana che dice appunto: gira Vota e Furria, ti ritrovi sempre qua, cioè hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni, e osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira Vota e Furria siamo sempre nella stessa condizione. Cioè in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere, e noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no?

0: Per lo sport abbiamo in videocollegamento il collega Francesco Friuli. Buon pomeriggio Francesco, cosa ci racconti?
1: Eccoci qui, un cordiale saluto. Torna Onda Rossoblu, torna dalle 15 alle 16 in diretta, dalle 21 alle 22 sul canale 94 del Digitale Terrestre, Cittadella TV, e poi la possibilità di poterci seguire su YouTube per poter rivedere la puntata dall'inizio di questa stagione sportiva, potremmo dire, perché dove abbiamo lasciati con il mercato in corso sia in Eccellenza sia in Serie D. Abbiamo raccontato quelli che potevano essere i colpi che poi si sono andati a concretizzare, ma parleremo soprattutto per quanto riguarda l'Eccellenza del Taranto. Una stagione sportiva che nasce e soprattutto cercheremo di capire ma che squadra sta nascendo. In questo periodo si è parlato anche con termini abbastanza forti e poi anche della campagna abbonamenti. Cercheremo di comprendere quanto è vicina alla realtà questo Taranto. E poi Martina, avremo il presidente della Carbonara che ci racconterà come è stato l'inizio di questa estate e come sarà il Martina in Serie D. Spazio anche al basket femminile con le Repinette, il mercato appena iniziato, e al futsal che ha rivoluzionato tutto nelle ultime ore. Tanto sport dalle 15 alle 16, dalle 21 alle 22, canale 94. Seguiteci, a dopo.
0: Grazie Francesco, noi andiamo avanti e proponiamo ai nostri telespettatori il servizio ora sulla pallavolo.
1: La Prisma Taranto continua a costruire il roster per il campionato di Serie C e ufficializza l'arrivo dell'opposto tarantino Mattia Damicis, classe 1992, un innesto di esperienza per la formazione ionica dopo le ultime stagioni tra C e B con Vibrotech Taranto, Adria e Frascolla. Damicis si dice fiducioso in vista della nuova stagione. L'obiettivo sarà affrontare un campionato come quello di Serie C, nella quale sarà impegnata la Prisma Taranto, impegnativo con un gruppo che unisce giovani di prospettiva e giocatori esperti pronti a prendersi le responsabilità nei momenti decisivi. Per il pallavolista si tratta anche di un ritorno dal forte valore simbolico. Damicis ha ricordato il legame con la Prisma fin dall'infanzia, il percorso del padre Ennio Damicis, allenatore che portò l'Under 16 rossoblu a conquistare uno storico podio nazionale. Da tarantino, veterano di questo sport, darò tutto me stesso per questi colori, ha dichiarato. Con questo innesto, la Prisma Taranto punta ad aggiungere personalità, leadership ed esperienza a un organico costruito per affrontare al meglio la prossima stagione sportiva.
0: Termina qui il nostro telegiornale. Io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Vi do appuntamento a tra poco per dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi con me Fabio Paolillo di Confartigianato. Torneremo a parlare in particolare dei previsti aumenti della Tari. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. 3 giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere Grecanico Salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: FS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
1: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
1: Fanculo!
3: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.

0: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
3: Only the strong survive.
4: Freeze him!
5: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati. Come preannunciato, sono in compagnia di Fabio Paolillo per Confartigianato. Buon pomeriggio, benvenuto nei nostri studi.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Per parlare della Tari, si parla in questi giorni del previsto aumento della Tari, della tariffa, ma Confartigianato ha ritenuto opportuno intervenire in merito chiedendo lumi su l'utilizzo delle risorse che vengono destinate alla Tari. Che
1: Sì,
0: fine fanno questi soldi?
1: noi in questo momento ovviamente ci troviamo a commentare delle indiscrezioni che insomma si leggono sulla stampa. Ovviamente daremo un giudizio nel momento in cui verremo chiamati a capire come poi viene formata questa tariffa con questi aumenti. La cosa che ci soffermiamo adesso, l'importante, è capire come vengono gestiti attualmente i soldi dei contribuenti e quindi capire se in questi ultimi anni c'è stato un cambio di passo, perché noi sappiamo tutti come questo sia un nodo incagliato al pettine da tanti anni e si sono susseguite diverse amministrazioni comunali. Bisogna capire adesso questa amministrazione comunale che intenzioni ha. E quindi spero che quanto prima veniamo chiamati un po' tutti come associazioni di categorie e rappresentanze sociali per capire dove stiamo andando in questo settore. Certo, la preoccupazione c'è, vogliamo capire soprattutto le modalità di gestione della differenziata, perché è lì che c'è il risparmio, è lì che avviene il risparmio in tante altre parti d'Italia. Teniamo presente che la tariffa non è in automatico che debba aumentare. Noi abbiamo questa idea che ogni anno debba aumentare la tariffa della Tari, perché non ce la manda il buon Dio e perché c'è qualche difetto di gestione, perché in altre città abbiamo fatto anche degli esempi stamattina, cioè a parte Bari che ha fatto, anche se in maniera molto lieve, già fissato la tariffa del 2026 con un risparmio dell'1,2%. Non vuol dire niente, ma è un segnale molto significativo, un'inversione di tendenza. Poi ci sono città anche più grandi o come Taranto o anche più piccole che già dal 2025 hanno invertito la rotta, sono Milano, Ravenna, Crotone, Avellino, Isernia, no? Per dire, tutte parti d'Italia, la buona gestione porta a un risparmio. Adesso qua si parla di indiscrezioni, si parla del 6, dell'8%, un'altra mazzata. Vogliamo capire perché la gente deve poterla anche digerire e accettarla, ma se viene imposta, c'è cioè un servizio che non vale per quello che pago.
0: Ecco, questo stavo per dire, da più parti si è detto, non solo c'è l'idea, insomma, di questo aumento, la previsione di questo aumento,

0: ma d'altro canto si ha di fronte un'immagine per quel che riguarda il decoro, per quel che riguarda l'igiene urbana che non è proprio edificante. Abbiamo delle carenze che sono piuttosto evidenti.
1: Beh, quando sono evidenti c'è poco da commentare, come li hai visti tu, ci siamo nel tuo, li ho visti anch'io, cioè, però è una cosa che ci portiamo da diverso tempo. Abbiamo avuto diverse consigli di amministrazione, diversi presidenti, non è cambiato nulla. Adesso l'amministrazione comunale e questo sindaco ha una grande opportunità, quella di far capire al territorio che, mettendo lì una persona capace, con esperienza, che porta risultati e quindi non il classico metodo delle appartenenze, probabilmente riusciamo a salvare un servizio pubblico che è uno dei più importanti per la comunità, quella dei rifiuti e del decoro. Questa opportunità non la può sprecare il sindaco Bitetti e noi gli abbiamo anche scritto, cioè noi dialoghiamo con l'amministrazione nel momento in cui l'amministrazione procede nel miglior modo. Quando dobbiamo criticare, saremo pronti a farlo.
0: Qual è il livello di confronto in questo momento, se dovessi giudicarlo, con l'amministrazione comunale? Si riesce a dialogare? C'è un confronto preventivo sulle cose?
1: Adesso da qualche mese sono tutti impegnati per arrivare ai Giochi del Mediterraneo, quindi comprendiamo che c'è questa difficoltà,
0: È fisiologico, insomma,
1: sono uffici
0: questo.
1: che fibrillano, ci sono fibrillazioni, però poi ci sono queste scadenze, poi ci sono tante altre cose, il piano delle coste, ci sono tante cose che sono tutte rimaste in sospeso. Noi qua abbiamo il pettine pieno di nudi, che non sono di questa amministrazione, che non partono da questa amministrazione, ma che arrivano a questa amministrazione e che vanno sciolti. Se ti sei candidato per amministrare devi affrontare le difficoltà e non rinviarle. Questa è quella della Tari,
0: È
1: è
0: un'urgenza.
1: un'urgenza che non è più un'urgenza, sta diventando un coma e va risolta, va affrontata. Non possiamo sempre scaricarla sulla tariffa, perché poi come vedete poi il cittadino, quelli che non possono non la pagano, quindi abbiamo l'emorosità, abbiamo l'evasione. E abbiamo anche la complicazione del conferimento, perché poi la differenziata, parliamoci chiaro, noi che camminiamo, siamo attenti, guardiamo nei cassonetti, ma in quale quartiere viene fatta per bene la differenziata? Io non credo ci sono tanti palazzi che come gettavano prima la spazzatura, come suol dirselo, lo continuano a fare oggi, conferendola nella differenziata.
0: Va detto che in una città grande, è chiaro che si tratta di un'attività, non semplicissima da gestire, da portare a termine. Abbiamo visto i risultati encomiabili, per esempio, del comune di Leporano che ha sfiorato il 100%, se non ricordo male il 96% è il risultato raggiunto negli ultimi tempi. È chiaro che in una città di dimensioni ben più grandi, dove ci sono palazzi, quindi anche difficile da gestire logisticamente, è chiaro che va pensata in maniera un po' più dettagliata, in maniera più
1: Però
0: articolata.
1: abbiamo anche Bari, che sta a 80 km di qua, dove la raccolta differenziata arriva a 49, no? Che non è un grande successo, cioè non stiamo parlando di. Siamo sempre sotto Però Taranto, non so come, hanno detto 35, però si vede, cioè non, è una cosa che non sta funzionando.
0: Un altro problema, un altro peso, chiamiamolo così, sui cittadini, sulle imprese in genere, di questo periodo, chiaramente questo non dipende dal comune, è quello che deriva dal costo del carburante, il costo del carburante che continua ad essere assolutamente alto.
1: Beh, noi in questi ultimi mesi abbiamo un po' annoiato come Confartigianato perché abbiamo mandato quasi dei report mensili su questa storia, ci rendiamo conto, però le abbiamo seguite e la continuiamo a seguire e il paradosso è
0: Sono
1: incredibile.
0: questioni di diretto interesse dei cittadini,
1: Il
0: quindi
1: paradosso
0: bene
1: è
0: così.
1: incredibile perché noi continuiamo, vabbè, ormai adesso ha superato i 100 dollari a barile, quindi diciamo che si giustifica tra virgolette questo aumento, ma questo aumento l'abbiamo quasi sfiorato anche quando era rimasto a 72-73 euro. C'è una componente di speculazione, c'è, è evidente che questa situazione dell'energia in Italia è sfuggita di mano con le privatizzazioni. Secondo noi lo Stato deve ritornare quantomeno

0: in qualche modo a governare i prezzi dell'energia. Non avendo noi il nucleare, siamo svantaggiati rispetto a paesi che stanno vicino a noi, tipo la Francia, e quindi qua c'è un pizzico di delusione per i governi che si sono succeduti, perché non sono riusciti a capire, cioè non hanno capito che il prezzo dell'energia è fondamentale. Se riesci a governare quello, governi anche lo sviluppo, perché oggi mettere un pieno già come cittadino, figurati un autotrasportatore
1: Certo.
0: o un consegnatario, un qualsiasi impresa che deve fare il pieno, la differenza cominciano a essere di decine di euro a pieno, non è l'euro spicciolo, cominciano a essere 20-30 euro di differenza e pesano.
1: Allora, abbiamo ancora soltanto 2 minuti prima del termine di questo nostro spazio. Un passaggio molto veloce sull'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano stabilisce che l'area caldo dello stabilimento deve chiudere entro 90 giorni. Ci sono degli sforamenti delle emissioni. Questa è una notizia arrivata questa mattina. Intanto è previsto per domani a Palazzo Chigi il confronto e quindi il tavolo sulla vertenza nella sua complessità. Cosa dire?
0: L'altro nodo, questo non è un nodo, è una cosa un po' più grande, però ce lo stiamo portando da tanto tempo e niente, va affrontato con decisione, va iniziato il cantiere del forno elettrico, vanno investiti i soldi, vanno smontati gli altoforni, va cambiata la narrazione, non solo più orale, verbale, scritta, ma vanno fatti i cantieri perché quella fabbrica, se deve continuare, deve essere moderna, con tecnologie moderne e green. Ci arriva prima la magistratura, è il colmo, tanto a tanto funziona spesso così, però adesso non c'è più da tentennare molto perché la bomba è enorme. Abbiamo sempre la contraddizione di avere tanta gente in cassa integrazione e tante imprese, piccole imprese, artigiani che non trovano occupati, cioè persone da assumere, questo è anche un altro argomento. L'invito che si fa è a mantenere la calma e adesso c'è da mettere i soldi per chiudere l'area a caldo, quell'area a caldo, e costruire la nuova produzione con i forni elettrici. Ne basta uno, perché uno già ti dà tra i 2 e i 3 milioni di tonnellate all'anno, come hanno fatto. Ripeto sempre, in Galles, la più grande acciaieria britannica, c'ha un forno elettrico da 2 milioni e 8 all'anno di produzione, hanno sostituito due altri forni, hanno mandato a casa più della metà del personale, perché è così, purtroppo bisogna dirle le cose, è inutile che ci giriamo intorno, continuare a mantenere bandiere che sono impraticabili, bisogna trovare nuova collocazione a quegli esuberi. Ma seriamente, facendo corsi seri, cioè nel senso io ti formo perché ti devo mandare lì,
1: Per
0: no che io.
1: rispondere a delle esigenze di mercato ben
0: Perfetto.
1: precise,
0: Oggi
1: del
0: vengono fatti
1: mercato del
0: dei. Stanno
1: lavoro.
0: già sprecando i soldi perché si sta formando per non so cosa. Noi come Confacciamo non sappiamo quali sono i corsi che stanno facendo, quindi è capace, faccio un esempio, che lo stai facendo come pizzaiolo e poi il pizzaiolo non ti prende.
1: Certo, chiarissimo. Grazie Fabio
0: Grazie a
1: Paolillo
0: voi e
1: di
0: scusate
1: Confartigianato per essere
0: la
1: stato
0: fuga.
1: qui con noi questo pomeriggio. Grazie ai nostri telespettatori, a voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo.

0: Canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
2: Questa puntata di Onda Rossoblu che torna dopo il periodo di stop, nel quale insomma ci sono stati movimenti di mercato, movimenti in casa Taranto, in casa Martina, tant'è che avremo approfondimenti sia per quanto riguarda la formazione rossoblu ionica sia per quanto riguarda il Martino. Ovviamente Onda Rossoblu torna in una formula estiva in attesa di quelle che saranno le novità dell'inverno e quella naturalmente anche di inizio di stagione. Una puntata che parlerà di mercato, parlerà anche di analisi in vista dei giochi del Mediterraneo, da dove riparte Taranto, e ve lo racconteremo nel corso anche della puntata con un riferimento a una recentissimo studio da parte del Sole 24 Ore, proprio di stamani, del posizionamento della provincia ionica. Ma anche spazio al basket femminile con le Repinette Dinamo Taranto, che in questo momento sta lavorando sul mercato. Un mercato che è stato un po' più al rilento in questa fase perché, come ci ha spiegato più volte la società ionica, il Taranto e Taranto inteso come femminile, ma in generale il basket femminile, sta attendendo delle novità per quanto concerne proprio le categorie superiori, quindi la serie B. Mentre invece in casa New Taranto per il futsal c'è stata una totale rivoluzione. Oggi una giornata importante anche per il calcio di promozione, con il Grottaglie che rinasce, seppur a discapito, tra virgolette, della formazione del Massafra, perché in promozione non ci sarà il Massafra ma ci sarà il Grottaglie. Presentazione che verrà quest'oggi, e poi nei prossimi giorni avremo approfondimenti all'interno del TG, e nelle prossime puntate di Onda Rossoblu faremo un approfondimento proprio per quanto riguarda la squadra grottagliese. Quindi vedremo che cosa succederà. Ovviamente un ringraziamento per quanto riguarda la collaborazione tecnica a Piero Caffio, che guida la parte della regia quest'oggi, e tra pochissimo insomma saremo in grado di entrare insomma in modo tale da poter raccontare con i nostri ospiti quello che è il periodo del Taranto e non solo. Come di consueto potete mandare i vostri messaggi al numero di telefono 339-6806-868 per poterci dire cosa ne pensate del momento insomma del Taranto e del momento del Martina, ma anche degli altri sport, anche in vista dei giochi del Mediterraneo, insomma, che noi vi racconteremo insomma poi passo passo nel mese di agosto, perché ormai mancano circa 3 settimane per l'inizio della manifestazione, che per circa 15 giorni racconteremo in tutte le sue versioni sportive, ma non solo. Insomma, ci sarà da parlare nel mese di agosto, dopo la metà del mese di agosto. Quando vi abbiamo lasciato, e così entriamo nell'argomento Taranto per intenderci, per il Taranto, insomma, vi abbiamo lasciato con un mercato che ancora doveva evolversi. Allora, non so se abbiamo già in collegamento, anzi, ci dice di sì la regia, il nostro Luigi Carrieri. Luigi, benvenuto a Onda Rossoblu in questa insomma edizione estiva. Ciao Luigi, bentornato.
3: Ciao, buongiorno Francesco, mi senti?
2: Sì, sì, ti sento forte e chiaro. Ecco Luigi, prima di incominciare a parlare con te del Taranto ovviamente, io volevo proporti questo studio, se mi permetti, perché si ricongiunge un po' a quello che tu stesso hai battuto subito dopo la conferenza stampa del Taranto, e di questi temi ne voglio parlare, no? Perché c'è stata questa roboante versione della campagna abbonamenti, una roboante versione, no? La richiesta di 5.000 abbonamenti, che cosa che non è mai accaduta, no? In questo momento ne volevamo parlare anche, ecco, Luigi, te lo dico, lo dico anche ai nostri telespettatori, con il Taranto che in questo momento è partito per il ritiro, quindi non è possibile insomma parlare

0: con l'entourage ionico più che con i nuovi calciatori. Il perché di questo, se possiamo vedere con l'aiuto del nostro regista, più che regista, in questo caso amico Piero Caffio, proprio quel video che riguarda lo studio del Sole 24 Ore, lo studio, eccolo qui, grazie. Taranto è posizionata, sportivamente parlando, al 91esimo posto. Ci sono quattro categorie, quattro indicatori che indicano come la cittadina ionica e la sua provincia siano posizionate così in basso. Ci sono questi quattro indicatori che portano Taranto in questa posizione non primissimo posto, è chiaro che poi le strutture sportive ci aiuteranno, eccolo qui. Questi quattro, struttura sportiva, sport di squadra, sport individuali, sport e società, posizionate in basso in classifica, soprattutto sui sport di squadra siamo al 100° posto. Poi c'è l'articolo di Luigi Carrieri che mi ha colpito e mi fa riflettere da questo punto di vista. In conferenza stampa si è parlato di una nascita di una squadra che debba essere un carro armato, insomma, periodo di guerra, siamo in un periodo di una doppia guerra, Luigi, questo termine l'avrei evitato. 5.000 abbonamenti, mai è successo nella storia sportiva di Taranto, questi sono dati certi, reali, bisogna essere un po' più vicini alla realtà. La realtà è che il Taranto farà un campionato di eccellenza con uno stadio che dei costi alti e degli abbonamenti più alti rispetto anche a squadre di Serie D, ma bisogna anche calarsi in questo tipo di realtà, in una città come Taranto in cui c'è una grave crisi sociale riferita anche al lavoro. Luigi, ti faccio rispondere, insomma, a questo sondaggio di cui vedremo alcune slide tra poco.
1: Hai messo tantissimi argomenti sul tavolo, faccio un po' fatica, come dire. Da dove partire? No, vabbè, credo che partendo dal mio pezzo, il mio articolo è stato un articolo così, un po' visto che ero lì a Palazzo di Città, non voleva essere assolutamente una critica alla società, perché se una società fa e questa società fa tanto, non si può criticare. La mia era una constatazione, cioè ho trovato degli elementi un po' fuori contesto, la richiesta di 5.000 abbonamenti, anche il fatto che la squadra disputerà un campionato d'eccellenza in una struttura sportiva di eccellenza, cioè veramente di grandissimo livello. La terza maglia per una squadra di eccellenza, cioè tanti piccoli particolari che non stanno a criticare l'operato della società, anzi, certe volte, in certi casi l'ho anche giustificato, nel senso che venire da una stagione deludente, volere, come dire, rilanciare con forza, anche agli occhi di una città comunque. Riferisco calcisticamente parlando che ha sofferto tantissimo, continua a soffrire, ha sofferto tanto in quella domenica, no, della finale playoff. E quindi capisco la voglia di rilanciare, però ho trovato certi elementi un po' fuori contesto. Avrei preferito, però, magari è una mia opinione personale, una partenza sì determinata, però un po' più, tra virgolette, umile, con un occhio alla realtà, perché non voglio scadere magari nel tarantino medio, però è sempre un campionato di eccellenza. Poi se un domani sarà qualcos'altro, ovviamente tutti questi dettagli, tutti questi particolari assumeranno un valore differente. Però sai, non so quante squadre di Serie C anche abbiano una terza maglia, abbiano 5.000 abbonati. Io capisco che c'è voglia di rilanciare, voglia di, come dire, staccarsi da questa palude dell'eccellenza, però non lo so, anche per come sono fatto io di carattere, avrei utilizzato una partenza un po' più, tra virgolette, sì, determinata, però un po' più morbida. Anche perché l'anno prossimo non ci saranno alibi, non ci
0: Esatto.
1: saranno scappatoie, perché l'anno scorso ci sono stati gli alibi, sono stati concessi a mio. O, come dire, ci sono state delle aperture di credito per i ritardi organizzativi, tecnici. Quest'anno si è partito anzi, forse in anticipo, o comunque si è partiti in maniera perfetta dal punto di vista temporale. La squadra è quasi totalmente fatta, manca, come ha detto Pani, quel 20%. La squadra è in ritiro adesso. L'anno scorso si parlava di tribù.

0: tribunali, di amministrazione controllata, non si parlava di calcio. Quindi ci sono tutti gli elementi per fare bene, però bisogna dimostrarlo sul campo fortemente e quest'anno sconti non ci saranno.
1: Assolutamente, anche perché giustamente parlavi di una struttura rinnovata e va detto per tutti coloro che ci seguono che nella mattinata odierna c'è stato anche un incendio, un cumulo di rifiuti nell'area sottostante la curva a sud. I danni sono risultati limitati, sono le informazioni, insomma, che abbiamo ottenuto e ha causato soltanto alcuni problemi alla recinzione che era già destinata a un intervento di restyling. I vigili del fuoco sono intervenuti e per, insomma, domare l'incendio. Insomma, è stata una mattinata abbastanza movimentata nel quartiere Salinella. Luigi, ieri ho letto un altro messaggio del presidente del Canosa, proprio tornando sugli abbonamenti. Pochi abbonamenti, ho fatto una squadra faraonica, però devo riflettere. Il Taranto, secondo te, insomma, quest'anno sta nascendo un Taranto con le coppie, ecco, lo diciamo chiaramente, no? Da oggi inizia un percorso importante per il Taranto, costruire quelle coppie utili per non avere alibi, quelle coppie utili per vincere il campionato, o vincere la Coppa Italia, o vincere tutte e due. Ma evitare appendici drammatiche come quelle di metà di giugno. Che Taranto secondo te sta nascendo?
0: Non lo so che Taranto stia nascendo perché ovviamente poi le squadre vanno valutate sempre in campo, però mi sembra che sia stata intelligente la mossa di confermare alcuni cardini della scorsa stagione, giocatori soprattutto di esperienza nei vari settori e poi intorno a questi cercare di secondo ovviamente le scelte, i dettami dell'allenatore, scegliere dei giocatori funzionali, ma anche dei giocatori che siano in grado di fare la differenza. E quindi da questo punto di vista, anche la scelta di numerosi stranieri è una scelta che ha una logica, seguendo le dichiarazioni anche dello stesso Pani di fine stagione, di qualche mese fa, quel pelo sullo stomaco che probabilmente alcuni giocatori che sono serbi o di quella etnia o comunque argentini che hanno delle caratteristiche di integrazione particolari, sono giocatori comunque che in climi caldi si trovano a meraviglia, riescono, non hanno problemi dal punto di vista della mentalità, del carattere. Quindi aver scelto anche determinati giocatori con esperienza può essere sicuramente una buona soluzione. È chiaro che c'è, cioè, adesso tutto il lavoro nel ritiro precampionato, sta al tecnico Giuliatto poi creare un buon gruppo e ovviamente una squadra che sia in grado di legarsi tra i reparti ed arrivare all'obiettivo e conoscere soprattutto la piazza dove si è arrivati e soprattutto rispetto all'anno scorso, ripeto, sarà una piazza molto molto esigente.
1: Assolutamente sì, mentre vediamo tra pochissimo le immagini proprio della conferenza di Palazzo di Città che ha seguito per noi Federica Pompamea, che ringrazio, insomma la collega che, della nostra redazione che è stata presente lì a Palazzo di Città. Ci chiede Angelo, buon pomeriggio, farete dei servizi nel ritiro del Taranto? E noi abbiamo chiesto l'autorizzazione, ecco, vi diciamo anche questo per poter realizzare delle interviste, dei servizi dedicati, insomma, in ritiro per il Taranto. A Chianciano siamo in attesa da Peppe Di Cera, confermato l'ufficio stampa del Taranto, che insomma, saluto, di poter ottenere l'ok per poter raggiungere il ritiro di Chianciano, giustamente insomma, per un Taranto che in questa fase si sta andando a costruire. Dicevi pochi alibi, ricordiamo che il Taranto partirà comunque da questo meno 2, no? Luigi, partirà da questo meno 2 in classifica. Non ci sente Luigi, vediamo un attimino se riusciamo a risolvere il problema. Proviamo a sentire nuovamente se Luigi ci senti adesso. No, non ci sente Luigi. Proviamo, ecco, a riprendere perché io sento Luigi. Penso che insomma è un problema di Luigi che possiamo ripristinare. Ecco, vediamo un po' le immagini di Palazzo di Città. Vediamo un attimino. Luigi ci senti adesso? Vediamo. No, non ci sta sentendo Luigi. Dicevo a Piero Caffio, vediamo le immagini di Palazzo di Città in modo tale da poter cercare di risistemare il collegamento. Dunque, queste sono le immagini relative proprio alla conferenza in cui il Taranto si è andato a presentare. Insomma, è stata là con il sindaco Piero Bitetti, era presente, insomma, la possibilità di poter capire in città quello che è il progetto del Taranto. C'è stato un passaggio relativo proprio anche all'organigramma, si è parlato di quello che poteva essere l'organigramma, di quello che poteva essere insomma il lavoro da parte della società del Taranto. Poi è chiaro che durante la conferenza stampa sono emerse poi i prezzi degli abbonamenti e quant'altro, e le maglie, soprattutto le maglie e il merchandising che poi verrà messo a disposizione anche della tifoseria. C'è un altro messaggio da parte di un tifoso che ringrazio, Antonio. Buongiorno, ci sono delle date sui primi test, sui primi allenamenti del Taranto? Sì, la data non è stata confermata dal Taranto, ma dall'Ancona. Ovviamente quando sarà pronto Luigi potrà intervenire in qualsiasi momento. Appena Luigi Carrieri sarà disponibile. Dicevo, il primo test del Taranto sarà il 5 di agosto, il 5 di agosto contro l'Ancona. È stato ufficializzato più che altro dall'Ancona il test e non dal Taranto. Ripeto, non so se Luigi è già tornato pronto oppure anche per insomma, commentare quelli che sono stati altri aspetti della conferenza stampa e la possibilità, insomma, di poter insomma, capire meglio da parte dei colleghi, insomma, di Luigi, insomma, quello che è il lavoro da parte del Taranto sotto questo profilo, perché sono stati presentati gli abbonamenti, ma anche i biglietti e il merchandising, quindi insomma un plateau, ecco, possiamo tranquillamente dire, di informazioni che la società ionica ha permesso, insomma, alla città di poter comprendere al meglio. Per quanto riguarda gli abbonamenti, saranno vendibili da parte del Taranto all'inizio del mese di agosto, e quindi il Taranto, insomma, da quella data incomincerà a contare le persone che potranno essere disponibili allo Iacovone. Dicevo con Luigi, giustamente, Taranto partirà comunque con un handicap, questo sì, che è quello relativo ai 2 punti penalizzazione e alle porte chiuse, almeno per le prime giornate. Dopodiché il Taranto, insomma, avrà a disposizione il suo pubblico e potrà, insomma, capire al meglio quelle che sono le potenzialità anche del tifo all'interno del nuovo stadio Erasmo Iacovone, e la possibilità, insomma, da parte dei tifosi del Taranto di poter vedere la propria squadra nuovamente giocare in casa dopo, tra virgolette, l'esilio forzato in quel di Massafra, che non avrà nemmeno la propria squadra cittadina, perché quest'anno è il Grottaglie che avrà il titolo del Massafra. Ricordiamo che l'abbonamento comprenderà l'accesso a 14 gare casalinghe disputate a porte aperte, oltre alle prime 3 interne di Coppa Italia. Per un totale di 17 partite non ci sarà la giornata pro Taranto. Ricordo anche i prezzi degli abbonamenti: 130 euro intero in curva sud e in curva nord, con ridotto di 90 euro per gli over 65, gli under 16, donne e invalidi con più del 50%, mentre invece la tribuna est, per intenderci la vecchia gradinata, avrà un costo di 220 euro e ridotto di 160 euro per gli over 65, gli under 16, donne invalidi con più del 50%, mentre invece la tribuna ovest 340 euro con ridotto di 250, mentre invece la tribuna d'onore avrà un costo di 450 euro per quanto riguarda l'abbonamento intero, mentre invece il ridotto sarà di 350 euro. Ricordo ancora che dal 3 di agosto sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso, insomma, quelle che saranno le strutture che verranno indicate da parte della società Ionica. Io direi di fare un break adesso, se non so se la nostra regia è d'accordo. Direi di fare un break e dopodiché, dopo il break, ritorniamo e parleremo a questo punto del Martina. Quindi andiamo in pausa adesso e tra pochissimo, insomma, torneremo in onda per parlare del Martina, ma non solo. Quindi restate con noi tra poco per approfondire gli altri temi. Ricordiamo che riguardano la nostra provincia, quindi sia il calcio ma anche il basket femminile e il calcio a 5, che ricordiamo hanno vissuto dei momenti particolari nel corso di queste settimane, con la fine di alcuni rapporti, come ad esempio nel calcio a 5, per quanto riguarda, insomma, il basket femminile di mercato. Però andiamo in pausa e torniamo tra poco.
2: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Cittadella TV, dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339-680-6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
9: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
10: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi.
11: la gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

Rieccoci insieme, bentornati a Onda Rosso Blu. Abbiamo approfondito i temi riguardanti il Taranto, ma noi ci ritorneremo a parlare della formazione ionica. Ripetiamo, noi abbiamo chiesto, rispondo ai messaggi che ci sono giunti durante la pausa pubblicitaria, la possibilità di poter raggiungere il ritiro e pertanto attendiamo, insomma, l'ok da parte della società ionica affinché, insomma, ci dia la possibilità di potervi offrire un lavoro quanto più completo possibile anche dal ritiro di Chianciano Terme. Ricordiamo che è cambiata la sede del ritiro all'inizio del mese di luglio per delle problematiche riguardanti Cascio. Si è andati dall'Umbria alla Toscana, si è passati quindi al Senese per poter raccontare, insomma, quello che sarà il ritiro del Taranto. Vedremo quello che, insomma, ci risponderà il club ionico. Cambiando argomento, passiamo adesso al Martina. Il Martina che sta vivendo una fase, insomma, della sua stagione iniziale di ripresa, dopo che era stato, insomma, si era parlato di quelli che potevano essere in casa Martina delle novità abbastanza grosse, però alla fine, dopo la cosiddetta fase di riflessione da parte del presidente La Carbonara, c'è stato la continuazione di quella che dovrà essere il lavoro del Martina, votato sui giovani, ripartendo dalla terza, ma non solo, con delle punte di esperienza in modo tale da poter seguire il percorso fatto, ecco, negli ultimi anni da parte del club biancazzurro. Un lavoro che il Martina ha voluto intraprendere nei giorni scorsi, che ha voluto anche fare, insomma, in queste settimane con alcune conferme, ma soprattutto con tanti innesti, innesti che permetteranno, insomma, al club biancazzurro di poter iniziare al meglio la stagione sportiva e pertanto di poter ritrovarsi, ecco, nel proprio habitat, quello della Serie D che è stato negli ultimi anni, con la possibilità di mantenere, ecco, la stessa categoria e poi togliersi le soddisfazioni cammin facendo. Delle riflessioni che sono state fatte, insomma, nel corso di queste settimane da parte della formazione biancazzurra, che hanno permesso però almeno di ripartire per quanto riguarda, insomma, la squadra martinese con il campione di Serie D, girone, di Serie D girone H. Un campione di Serie D girone H che dovrà essere conosciuto nelle prossime ore, perché domani ci saranno alcune squadre, come ad esempio il Fasano e il Nardò, che devono ricevere gli ok da parte della Covisod, che in questo momento ha rimandato alcune squadre. Ecco perché

0: non sono tantissime, ecco, le squadre che sono state rimandate, più alcune che hanno rinunciato, siamo sotto, ecco, la decina su 162, insomma un risultato che almeno per quanto riguarda il club, i club dilettantistici, rappresenta insomma un obiettivo importante, un obiettivo di insomma, non insomma come delle vere e proprie catombe come abbiamo vissuto in alcune annate, e questo diciamo è un aspetto almeno positivo in un calcio come quello italiano alla ricerca della sua, del suo equilibrio, nonostante tutto siamo nonostante tutto insomma si è nelle in questi momenti, non si capisce chi può essere il commissario tecnico, la riforma dei campionati che ancora non si pensa insomma a livello federale con l'aiuto delle società di poter portare avanti, insomma è un momento assolutamente difficile, e in questo momento difficile Martina cercherà di dire insomma la sua. Credo che abbiamo già pronto il presidente La Carbonara telefonicamente. Piero La Carbonara, buonasera, benvenuto presidente.
1: Buonasera a voi e grazie dell'invito.
0: Allora, presidente, io voglio partire subito con un concetto, no? Perché in queste settimane abbiamo sentito i colleghi di Martina, due nomi li faccio, insomma, ho sentito Ottavio Cristoforo, Michele Lillo che sono intervenuti, abbiamo disquisito, insomma, anche con Alessio Carrieri al termine della stagione. Dopo tanti anni c'è stata un po' di preoccupazione in più, ma anche la certezza che Piero La Carbonara poteva continuare. Fiducia nella persona, oppure Piero La Carbonara oggi è un po' dispiaciuto, no? Rispetto a quello che poteva essere qualcosa in più di abbraccio da parte di Martina. Cioè, come l'hai vissuta, ecco, ti dico, questo mese e mezzo, no? Che ti ha portato poi a poterti far risentire?
1: Allora, innanzitutto partiamo da un presupposto che è finita una stagione molto dura, difficile per il Martina, ma penso per l'80-90% delle società di Serie D, perché poi possiamo parlare di tutto, però chi più chi meno sicuramente incontra difficoltà, perché comunque non c'è un equilibrio tra la spesa e quello che poi è l'introito all'interno di queste società di Serie D, per svariati motivi. Fatta questa premessa, è ovvio che mi sono preso del tempo, perché ovviamente c'era da concludere una stagione, l'ho fatto lavorando ogni giorno subito dopo il campionato, nella serietà, quella che ci ha sempre contraddistinto, nella serenità, nel silenzio, perché secondo me parlare inutilmente non serve. In questo periodo però ho sempre avuto la vicinanza di tutta la gente, quella che conosce i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni per far sì che Martina diventasse da essere una squadra 10 anni fa partita dalla prima categoria a diventare una delle protagoniste assoluta del girone H di Serie D, che credo sia il più complicato in Italia.
0: E probabilmente è mancato anche un pizzico di fortuna in alcuni momenti della stagione, nelle ultime, forse dico due, per un motivo, perché quando c'è stato da fare, no, lo scatto, quello definitivo, purtroppo è mancato, no, quel qualcosa in più che poteva dare la certezza di dire il Martina può essere anche passare, no, ad esempio tentare il salto in Serie C, che poi apriva altri scenari, è chiaro, però insomma va dato atto di una continuità anche nel silenzio, soprattutto nel silenzio del mercato, perché poi una prerogativa del Martina, il silenzio sul mercato significa portiamo a casa i giocatori, portiamo a casa quegli elementi che servono all'allenatore, diamo la possibilità all'allenatore di poter allenare nella maniera migliore possibile. Questo te ne devo dare atto, insomma, di questo lavoro che è stato fatto, ripeto, negli ultimi due anni, per un motivo, perché è mancato, non per le sconfitte in finale dei playoff, lasciamo stare, ma proprio perché ci sono stati dei momenti in cui abbiamo pensato il Martina può fare anche qualcosina in più.
1: Sì, io penso che al di là di tutto quello che si possa dire, il Martina ha smesso di essere Martina successivamente alla partita di Barletta, dove vorrei ricordare che all'87esimo il Martina era in vantaggio a parità di punti
0: e non c'era rigore in favore del Barletta, lo dico io, dai.
1: E poteva non esserci rigore a favore del Barletta, poteva non esserci, voglio sempre rimanere nella mia sobrietà. Quindi

0: chi può dire che se al 95esimo di quella partita il Martina avesse vinto a Barletta oggi non saremmo a parlare di altro? Questo non è solo sfortuna, questo è il calcio. Quindi, e questo non è nemmeno quello che secondo me tutti quanti continuano a dire sbagliando, che il Martina avrebbe potuto fare di più sul mercato, avrebbe potuto fare di più a gennaio. Martina a gennaio ha preso Silvestro, non ha messo in uscita Santarpia, quindi ha continuato a tenere in rosa un giocatore che purtroppo non poteva utilizzare, in rosa intendo dal punto di vista economico, Palermo, e quindi Martina ha sempre fatto quello che doveva fare. Se poi il campo ha detto diversamente, io non cambio idea sul mio modo di fare calcio, quindi fatto salvo questo, io continuo a dire che il calcio si può fare anche in altri modi, si può vincere anche in altri modi, sicuramente servono anche le spalle un po' più solide.
1: Ecco, da questo punto di vista delle spalle un po' più solide, hai avuto novità? Io ti faccio queste domande perché poi parliamo di quel Martina che sta nascendo adesso, ma lo stiamo facendo volutamente, insomma, questi passaggi, Piero. Ecco perché quell'abbraccio lo avresti voluto più forte. Torno alla prima domanda. Spalle più solide che significa? Che stanno continuando o speri di avere delle interlocuzioni?
0: Stanno continuando delle interlocuzioni che sono partite non da quest'anno ma dall'inizio della scorsa stagione, che portano a una svolta secondo me radicale in una città che da molti anni ha smesso dal punto di vista imprenditoriale di credere nel calcio, perché è forte di delusioni del passato, che però nel calcio ci sono, da spinta anche da una non più florida situazione economica e imprenditoriale della città, perché comunque Martina sicuramente ha avuto anni difficili da questo punto di vista, e oggi un imprenditore deve salvaguardare soprattutto la propria azienda in un momento difficile economico, e poi se è possibile si può fare qualcos'altro. Quindi, detto questo, stiamo lavorando affinché si crei più coinvolgimento intorno a questa squadra, e al contempo il Martina continua, come ha sempre fatto, a garantire la continuità del progetto nel modo in cui lo ha sempre fatto, con sobrietà, andando a fare gli investimenti per quelli che sono il potenziale, ma che questo fa ben sperare nel momento in cui poi il potenziale aumenterà.
1: Ti domando invece che Martina sta nascendo, no? Perché c'è qualche conferma, tanti volti nuovi, però sembra non cambiare mai, no? Questa idea di mixare, no? Partire col profilo basso, però poi ottenere dei risultati importanti. Ecco, questa è la linea che state seguendo a quest'anno, sei d'accordo?
0: Sì, infatti anche qui permettimi di disquisire dal punto di vista del come dire, partire in sordina, cioè
1: affari spenti significa non è un'offesa, lo sai.
0: No, assolutamente. No. Ecco, diciamo che la scorsa stagione noi abbiamo un modo sobrio, un modo ovviamente non ci vedrai mai dire apertamente che noi spacchiamo il campionato, vinciamo qui, perché per me, soprattutto per rispetto dei tifosi e soprattutto in un campionato, penso ne stavi parlando prima che mi collegassi, dove ne vince solo una, dire apertamente che si deve vincere vuol dire forse in alcuni casi illudere i tifosi. Invece, poiché io sono prima di tutto un tifoso e mi immedesimo in chi va a fare l'abbonamento, e spero siano un po' di più rispetto agli altri anni, non voglio sentire cose diverse da quelle che il campo poi potrà andare a dire, no? Quindi, detto questo, il Martina lo scorso anno ha confermato i pezzi pregiati del mercato, richiestissimi, ha aggiunto Palermo, ha riportato a casa Silvestro, ha aggiunto giocatori che poi si sono comunque rivelati giocatori funzionali, chi poteva dire il contrario rispetto a un Martina competitivo? Non io sicuramente. Allo stesso modo io penso che quest'anno il Martina, come sempre, avrà una squadra che al momento in cui l'arbitro fischierà all'inizio della prima partita dimostrerà di potersela giocare con tutti. Da qui a dire io vinco, il Brindisi vince, l'Andrea vince, il Gravina vince, questo secondo me non lo lascio dire agli altri. Poi sarà sempre il campo a definire chi vince e chi arriva secondo, perché in questo campionato da chi arriva secondo a chi arriva quart'ultimo la differenza non c'è.
1: Sì, e diciamo è come, senza offesa, per ovviamente è come il palio, il primo vince e gli altri hanno perso, è così, insomma.
0: Infatti però... io spero e dico che chi perde deve perdere non facendosi male.
1: Certo. E su questo è chiaro il discorso, che non è sportivamente parlando, ma quello dei cosiddetti bilanci, dei conti da mantenere, con quegli equilibri tra virgolette limitati anche da mancate riforme che ancora non ci sono in Italia e per le quali insomma stiamo aspettando da tempo di ottenere, noi come dal nostro punto di vista giornalistico, voi come società altrettanto. Ti chiedo però alla fine, che non c'è il girone H in questo momento, no? Perché domani insomma si concluderà la seconda fase, no? Quella della Covisod, di chi è stato rimandato, ecco, per intenderci. Certo. Quindi non ci sono i gironi. Tutte le ipotesi, le opzioni che ci sono in questo momento sono, lo posso dire, fantasiose, perché non avendo un quadro completo non possiamo dire quali squadre ci saranno. Diciamo che le pugliesi però dovrebbero stare tutte quante insieme. Ecco, come vedi almeno le pugliesi in questo momento? Che ti aspetti insomma dalla Puglia nel girone H di Serie D quest'anno? Questo lo possiamo dire.
0: Guarda, se devo guardare, allora mi aspetto che, se devo guardare puramente l'aspetto economico, io penso che di default, cioè già Brindisi e Andrea debbano, e questo non voglio assolutamente, mi sente?
1: Sì, ti sento.
0: Dicevo, debbano di default partire favorite, ma per un semplice motivo: l'introito botteghino, abbonamenti, sponsor di due piazze come Brindisi e Andrea, come lo poteva essere del Barletta la scorsa stagione, è completamente diverso dalle altre partecipanti al girone H. Quindi già questo, a mio parere, determina una scaletta che poi però non è quella del campo. Però devo dire che allo stesso maniera Brindisi ed Andrea hanno lavorato già dal punto di vista del mercato per far sì che questa sia la regola poi del campionato. Noi pensiamo che poi ci sia anche chi cerca in altro modo di essere competitivo, e quindi le pugliesi detteranno ancora sicuramente, non dico legge, ma saranno protagoniste. Aspettiamo di vedere chi delle campane sarà inserito all'interno del girone e anche le lucane, poi capiremo chi altro potrà fare questo tipo di percorso, però questo non esclude nessuno.
1: Noi lo stiamo seguendo da quando siamo tornati in versione televisiva, da quando noi lo seguiremo il Martina. Però al di là di tutto io voglio ringraziare Piero La Carbonara, perché lo faccio all'inizio della stagione, perché nei momenti difficili, quando noi abbiamo chiesto al Martina alcuni ospiti, in determinati momenti difficili, non solo il Martina alcune volte ce li ha concessi, alcune volte non solo ci ha spiegato il motivo, ma si è messa a disposizione per capire il momento interno del Martina. Non è semplice.
0: Certo.
1: Questo, Piero, me lo devi permettere. Non parlando con Piero La Carbonara, che vi giuro non... prima di questa telefonata non l'abbiamo voluto sentire apposta, non l'abbiamo voluto disturbare volutamente. Però lo voglio ringraziare perché è sempre stato a disposizione, ha capito che l'idea è quella di raccontare anche la storia umana di alcune circostanze del campionato, e questo ti fa onore. Ti fa onore a te e a tutti quanti voi, questo me lo devi permettere. Te lo dico a margine dell'intervista, perché è giusto, insomma, dare merito a chi si apre, anche magari cercando di confrontarsi. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo parlato con alcuni dirigenti del Martina in circostanze, insomma, particolari, però anche momenti in cui ci si è, tra virgolette, esaltati in silenzio, e questo ti deve far onore, facendoti in bocca al lupo e ovviamente risentendoci nel corso della stagione con te, con i tesserati Martina, insomma, nel corso di quest'annata. Un abbraccio, Piero. Grazie,
0: grazie.
1: Presidente.
0: Grazie. Un abbraccio a voi.
1: Grazie. Grazie, Piero Carbonara, e buona giornata, presidente del Martina. Abbiamo subito pronto con il nostro Piero Caffio praticamente anche il prossimo ospite, che è Salvatore Massari, il direttore sportivo delle Arepinette Dinamo Taranto, per spiegare anche qui le dinamiche di mercato, anche qui dinamiche di mercato che ci sono già state anticipate da parte del tecnico della formazione rosso-blu, Fabio Palagiano, proprio poco prima della pausa estiva, che quest'anno è stata un po' anticipata anche per via dei giochi del Mediterraneo, proprio per cercare di raccontarvi poi quello che sarà il percorso da parte della formazione ionica nel campionato di Serie B. Ovviamente racconteremo anche le vicende del basket Arepinette Dinamo Taranto in questa stagione. Insomma, cerchiamo di capire come sta andando il mercato a distanza di un paio di settimane con Salvatore Massari, direttore sportivo dell'Arepinette Dinamo Taranto, che è in collegamento con noi. Ciao Salvatore, buonasera a te. Allora, cerchiamo di sentirlo adesso Salvatore Massari, perché io non sono riuscito a sentirlo in onda, quindi cerchiamo di poterlo sentire meglio. Vediamo un attimino se possiamo, con l'aiuto della nostra regia. Salvatore, mi senti? No, lo richiamiamo perché ovviamente, dunque, la formazione delle Arepinette Dinamo Taranto, che ha mosso i primissimi passi di mercato, li rivediamo dopo l'inizio di questa del periodo di metà di luglio, anche perché nella prima parte del mese di luglio c'è stata una visione del mercato abbastanza completa, con molte giocatrici che puntavano, insomma, a rimanere almeno in serie A2. Dopodiché ci sono i cosiddetti movimenti di alcune giocatrici, nel poter vedere di poter il mercato, ecco, da parte delle giocatrici di serie, che magari non riuscivano a trovare squadre in A2, e si poteva aprire qualche possibilità per il campionato di serie B. Campionato di serie B che ovviamente poi scatterà nei prossimi mesi, e che poi vedrà nuovamente le Arepinette Dinamo Taranto tra le protagoniste del campionato. Arepinette Dinamo Taranto, che nella scorsa stagione, è bene ricordarlo, ha fatto da spartiacque, insomma, in una stagione che doveva essere tranquilla, addirittura si è rivelata all'interno dei playoff, raggiungendo l'ottavo posto, giocandosela con Benevento, sicuramente con le proprie armi, ha fatto quello che poteva la formazione ionica, dopodiché è riuscita a tirar fuori delle ottime prestazioni all'interno dei playoff. Da lì è ripartita con l'ossatura creata dal tecnico Fabio Palagiano, dal proprio staff tecnico, dalla possibilità, insomma, di poter conoscere quello che era una metodologia di lavoro che pian piano si è andata a creare nel corso della stagione, con il dialogo con la support che c'è stato, e poi con i primi movimenti con Salvatore Massari. Insomma, adesso cercheremo di approfondire questo. Salvatore, mi senti? Adesso
2: sì, ti sento.
1: Adesso sì, ecco, ciao.
2: Io
1: Salvatore, buonasera a te.
2: Buonasera,
1: Salvatore,
2: a tutti.
1: Dicevamo, un mercato un po' difficile, l'abbiamo spiegato un paio di settimane fa, prima della sosta nostra, insomma, di estiva. Un mercato difficile per tutte le squadre, non per le Arepinette Dinamo Taranto, per tutte le squadre. Però i primi movimenti ci sono stati. Ecco, ti faccio fare un po' il quadro di quelli che sono i primi movimenti e quando ci saranno i prossimi, ti chiedo.
2: Sì, difficile, perché le pretese erano molto alte inizialmente. Poi la femminile è un po' più complicata rispetto alla maschile perché tante ragazze cercano di restare più che altro vicino casa, vicino all'università. Però per il momento abbiamo fatto i due colpi, diciamo i due acquisti che abbiamo già presentato. Domani o diciamo, entro un paio di giorni presenteremo un'altra atleta. E poi niente, stiamo andando avanti comunque nella ricerca del mercato. Però diciamo che la squadra, tutto sommato, al 70% è stata definita.
1: Ecco, Salvatore, le difficoltà voglio spiegarle, le spiegavo in precedenza. Diciamo, il mercato di Serie B è un mercato un po' di attesa, si guarda quelli che sono i movimenti nella categoria immediatamente superiore e dopo giocatrici e qualche volta anche i procuratori, insomma, permettimelo, lo dico io così non... Ecco,
2: Soprattutto,
1: oh,
2: lo dico
1: perfetto, grazie per aver messo il carico, io sono andato, come si dice, a carte lisce, tu hai messo il carico da 90. Su questo, diciamo, le pretese sono un po' più alte. Si aspetta di capire quelli che sono i movimenti nella categoria superiore, dopodiché, non che ci si accontenta, si cerca il progetto migliore nella categoria di Serie B. Ecco perché ci sono queste attese un po' più prolungate rispetto al solito. Però che, seguendo un po' quello che è il mercato, ecco, ti chiedo, così come si chiede sempre in questo momento, che squadra secondo te dovrà nascere, al di là di quelli che poi sono le avversarie in campo, ma secondo te che squadra dovrà nascere?
2: Ma noi da quel punto di vista, le idee ce le abbiamo molto, molto chiare, soprattutto Fabio, il coach Fabio Paraggiano e tutto il club. È normale che diciamo, le frizioni nella fase iniziale del mercato della Serie B sono legate soprattutto al mercato della A2. Ma per un tema legato stretto, non per i progetti sportivi, perché sicuramente e molto probabilmente in Serie B ci sono anche dei progetti sportivi molto, molto allettanti, però è un tema ancora legato alla visibilità del campionato. Quindi magari ci sono tante ragazze che preferiscono attendere o provare a fare la 2. Per un tema legato alla visibilità del campionato, ma anche alle stesse statistiche. Questo, diciamo, rimane secondo me ancora uno dei, tra virgolette, dei limiti della Serie B, però la federazione a quanto pare sta facendo, ci sta lavorando per provare ad alzare anche la visibilità nel campionato di Serie B.
1: Ecco, quali
2: Per
1: novità
2: quanto
1: potrebbero
2: riguarda.
1: esserci a livello di visibilità? Salvatore, giusto? Me la tiri così la domanda veloce, insomma.
2: Ah, guarda, sicuramente non quest'anno, ma l'anno prossimo ci sarà una rivoluzione dei campionati, quindi verrà fatta una 2 a un girone unico, quindi saranno diverse le retrocesse in Serie B e questo porterà comunque ad alzare non solo il livello tecnico della Serie B, ma anche la visibilità. Purtroppo viviamo noi in un periodo storico dove diciamo, tutto l'aspetto di comunicazione, di visibilità fa molto la differenza da questo punto di vista e ce ne siamo accorti anche noi stessi, no? Come RPNet, comunque stiamo facendo un lavoraccio da quel punto di vista, secondo me, rispetto agli altri anni, proprio per alzare la visibilità del club. Poi dal punto di vista, diciamo, della squadra, Francesco, noi stiamo costruendo una squadra giovane che possa correre e difendere tanto. E ovviamente ci saranno anche degli innesti di società, di giocatrici con un certo peso per quanto riguarda, diciamo, l'esperienza. Però fondamentalmente Fabio sta costruendo una squadra molto giovane, stiamo puntando su tante ragazze giovani e le stiamo contattando un po' in tutta Italia.
1: Perfetto, io ti lascio tranquillo, Salvatore. Quindi settimana la notizia in settimana ci sarà un altro movimento di mercato, quasi sicuramente un altro ancora poi verrà ufficializzato a stretto giro, mettiamola così, giusto?
2: Con calma,
1: Con
2: con
1: calma.
2: calma.
1: No, con
2: Ci
1: calma.
2: teniamo le cartucce in casa e no, le presenteremo comunque quanto prima, assolutamente.
1: Perfetto, grazie Salvatore Massari per essere stato con noi. Ciao Salvatore, buon lavoro.
2: D'accordo, ciao a te, ciao a tutti, grazie.
1: Allora, giustamente, ognuno deve giocare le sue carte.

0: Salvatore Massari diceva: giochiamocele con calma e vedremo. Noi tra pochissimo avremo l'ultimo ospite per quanto riguarda il calcio a 5. Perché parlo del calcio a 5 un po' in anticipo, ecco, rispetto a quello che è il prossimo ospite? Perché noi nell'ultima puntata, proprio 2 settimane fa, avevamo avuto quello che poi non è più il direttore sportivo della formazione della New Taranto, Perrini, perché è stata fatta una scelta da questo punto di vista, dove fondamentalmente la società ha ridefinito alcuni ruoli. È stata fatta questa scelta, dopodiché si è arrivati ad alcune conferme di mercato, alcuni lavori che sono stati fatti come quello di arrivare al nuovo tecnico. Il nuovo tecnico che è Nicola Masiello. Nicola Masiello che è stato ufficializzato ormai 4 giorni fa, insomma, il tecnico Masiello. Che ha un'esperienza importantissima per quanto riguarda il futsal, è stata Bernard, giusto per citarne una, ma non solo, insomma, lui ha oltre 200 panchine, ha pisticci, insomma, un tecnico che ha esperienza, ha polso, e su questo, insomma, la New Taranto ha dato continuità, no, a quello che è il lavoro della squadra rossoblu. Masiello arriva a Taranto con un suo bagaglio, con le sue idee, ma soprattutto, ripeto, la società gli ha dato continuità ad avere in panchina una persona con polso, carattere e esperienza. Spero di averlo presentato al meglio, il tecnico Nicola Masiello, che è al telefono con noi. Benvenuto, coach.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, la scelta Taranto, ecco, insomma, 200, oltre 200 panchine, la scelta di Taranto che è arrivata nel campionato di Serie A2 d'Elite, che più volte ha sperato Taranto di fare quel salto di qualità che manca dal 93. E, coach, come l'ha vissuta, insomma, questi giorni che l'hanno portata ad arrivare a Taranto?
1: Beh, sono stati giorni comunque importanti, veramente emozionanti. 200 partite solo nell'ultima squadra, diciamo.
0: Sì.
1: Io diciamo che ho oltre 700 panchine da allenatore. Questo sarà il mio 25esimo anno, quindi sono felice di avere questa sorta di anniversario, insomma, raggiungendo il massimo,
0: Vabbè,
1: per me.
0: è solo un quarto di secolo, è solo un quarto di...
1: Sì,
0: Sottolineo il
1: sono un quarto di
0: solo,
1: secolo. Sì. Sono un allenatore che inizio da 20 anni ad allenare per questo, quindi sono partito con le idee chiare, diciamo. E negli ultimi anni non nego, come ha detto il presidente, che allenare il Taranto era un sogno per me, e quindi era il massimo che dovevo raggiungere nella nostra zona, e quindi era veramente felice di questo incarico, di questa chiamata.
0: Noi, come dicevo in precedenza, no, non me ne voglio, perché giustamente noi siamo settimana in settimana, noi abbiamo presentato l'allora direttore sportivo della New Taranto, poi è saltato tutto, poi è cambiato tutto, e vabbè. Però adesso le devo fare la stessa domanda, insomma, che cosa cambia nel mercato? Perché abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali di quelli che sono gli acquisti, le conferme, eccetera. Con lei cambia qualcosa?
1: No, al momento devo dire la verità, non è cambiato molto. Devo dire la verità, il presidente aveva parlato con me prima ancora di questa situazione, quindi comunque quando mi ha richiamato sapevo di essere stata la prima scelta del presidente, questo non è da poco, insomma. Non mi sono mai sentito una seconda scelta in questo senso. Quindi avevamo già condiviso delle idee prima che avvenisse poi questa variazione. Quindi per adesso non cambia tanto, stiamo cercando di riconfermare il blocco forte della rosa dello scorso anno, cercando di puntellare dove serve la rosa, insomma, in qualche ruolo dove abbiamo più bisogno.
0: Ecco, l'anno scorso noi dicevamo alla New Taranto manca al momento giusto il salto di qualità. Salto di qualità che arrivava al momento, quando mancava poco, ecco, per magari puntare a quella posizione in più inizialmente, puntare al primo posto nella prima parte della stagione, a una posizione migliore all'interno dei playoff nel corso della stagione in corso, e poi all'interno dei playoff è mancata qualcosa per dare lo scatto finale. Ecco. In tutto questo, che cosa può portare la sua esperienza?
1: No, allora, innanzitutto col Presidente non stiamo facendo un discorso di classifica al momento, perché insomma,
0: No, l'ho
1: i
0: fatto
1: gironi
0: io in
1: poi
0: riferimento
1: ogni
0: all'anno
1: anno. No,
0: scorso,
1: no,
0: mi
1: no, no,
0: perdoni, mi
1: sì.
0: perdoni.
1: Cambiano sempre, insomma, le squadre, quindi gli organici. Quindi sappiamo che quest'anno si è alzato notevolmente il livello, tanti giocatori di Serie A1 sono scesi in questa categoria, quindi le squadre al momento sono veramente tutte importanti. Quello che mi

Resta soprattutto dare identità a questa squadra, cercare di portare il mio metodo di lavoro, cercare di portare le mie idee, tanto studio, insomma, tante cose che possono migliorare l'identità della squadra. Poi, ripeto, adesso ancora la squadra in fase di costruzione, è difficile avere le idee chiare su quello che

0: la dirigenza e la proprietà.
1: Quando pensa che la squadra potrà essere completata, ecco, secondo lei, in base a quelle che...
0: Non manca tanto, siamo, secondo me, nella prossima settimana saremo pronti. Penso che in questa settimana potrebbe essere che chiudiamo il mercato, però, insomma, lasciandoci un po' di margine, sicuramente avremo una decina di giorni prima di iniziare per avere le idee chiare sulla rosa al completo.
1: Giustamente lei non fa un calcolo sulla classifica ed è giusto non farlo adesso, anche perché ci sono troppe cose in ballo, è meglio dire seguire quello che è il mercato e quello che è, insomma, l'andamento. Però parla di identità, un'identità che deve essere lottare, deve essere credere in quello che è l'obiettivo finale, che verrà poi definito internamente a voi e poi non so se verrà poi esposto, però avete delle idee molto chiare, su questo lo possiamo dire tranquillamente.
0: Sì, sì, assolutamente. Questo è, io penso che lo scopo di un allenatore sia quello di far somigliare la squadra più possibile a se stessi. Quindi, innanzitutto, una squadra che possa giocare sempre con il cuore e che possa andare a giocare su tutti i campi a viso aperto, con umiltà, ma anche con una certa dose di sfacciataggine, insomma. Quindi sicuramente cambieranno tante cose dal punto di vista del modello di gioco, questo è importante, però soprattutto voglio dare un certo tipo di carattere alla squadra, che non per questo significa che era sbagliato, diverso prima, però soprattutto portare una squadra a esprimersi e che la gente che viene al palazzetto possa riconoscersi in questa squadra.
1: Grazie a Coach Maiello per essere stato con noi. Coach, ci sentiamo nel corso della stagione con Onda Rossoblu, ovviamente ci rivedremo anche fisicamente per poterci conoscere nel momento in cui la squadra inizierà la preparazione, riprenderà il suo percorso sportivo, ecco, sul parquet. Grazie Coach, in bocca al lupo, buon lavoro.
0: Volentieri, volentieri, grazie a tutti. Salve.
1: E allora chiudiamo questa puntata di Onda Rossoblu. Grazie a Piero Caffè per quanto riguarda la parte tecnica. Noi torneremo lunedì prossimo e ovviamente racconteremo al modo nostro, con passione, con competenza, professionalità, insomma, quello che è lo sport di casa nostra. Grazie e arrivederci.
2: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura del

0: le principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, partiamo subito con l'edizione di oggi di Cittadella News, lo facciamo con una notizia che riguarda l'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento siderurgico dovrà chiudere entro 90 giorni per le emissioni che superano i limiti di legge. La produzione potrà ripartire dopo aver rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti. La notizia è stata data questa mattina dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ma noi per avere maggiori dettagli raggiungiamo con un video collegamento l'avvocato Ascanio Amenduni. Buon pomeriggio, avvocato.

0: Buon pomeriggio a voi.
1: E dunque, come possiamo spiegare ai nostri telespettatori i contenuti di questa pronuncia?
0: Dunque, la pronuncia della Corte d'Appello di Milano rafforza quella del Tribunale di Milano, perché dichiara che alla base del provvedimento di sospensione dell'attività non c'è soltanto l'emissione di sostanze tossiche ordinarie, ma c'è anche la componente amianto che non era stata considerata dai primi giudici e che adesso invece diventa un ulteriore fattore per ingiungere la sospensione dell'attività entro 90 giorni. È un provvedimento immediatamente esecutivo, non sappiamo se il governo cercherà altre scappatoie, noi viviamo alla giornata. Oggi è un momento in cui la salute dei tarantini torna ad essere principessa e non più Cenerentola.
1: Ecco, sulla base questa pronuncia di sforamenti di emissioni.
0: Sì.
1: Quindi
0: le emissioni.
1: Prego.
0: E sono stati ritenuti superati i limiti ed è stato riconosciuto anche un collegamento tra la mortalità o la morbilità, il fatto che i tarantini si ammalano di patologie respiratorie, con le emissioni delle sostanze tossiche. Se prima le esigenze della produzione avevano il predominio, ora invece devono subordinarsi alla tutela precauzionale della salute umana, cioè i cittadini non sono più cavie dei procedimenti industriali. Il procedimento industriale deve essere sospeso, come aveva detto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, se c'è anche il semplice rischio per la salute umana, rispetto a tutte le sostanze, anche a quelle che vengono conosciute man mano dalla scienza, e soprattutto l'amianto, perché l'amianto è una componente notoriamente tossica e se è nel processo industriale è chiaro che il rischio è maggiorato.
1: Grazie all'avvocato Ascanio Amenduni per averci illustrato appunto i contenuti di questa pronuncia della Corte d'Appello di Milano. Buon pomeriggio.
0: Grazie, arrivederci.
1: Andiamo avanti con la cronaca, torniamo alla tragedia di ieri sulla spiaggia di Castellaneta Marina.
2: Un ragazzo di 24 anni di Gioia del Colle è morto annegato domenica pomeriggio a Castellaneta Marina. Probabilmente il forte vento ha spinto al largo il giovane mentre faceva il bagno. Sono al momento in corso accertamenti per verificare se il 24enne ha avuto un malore mentre nuotava o se si è annegato per le condizioni avverse. Intanto è stato fatale, sempre domenica, ma questa volta a Marina di Lizzano, l'intervento di un ufficiale dei carabinieri libero dal servizio che ha soccorso un uomo di 50 anni originario di Grottaglie in evidente difficoltà. L'uomo, a causa delle avverse condizioni meteo marine del mare agitato, non era più in grado di raggiungere la riva. Di fronte a questa situazione il militare si è tuffato in mare e ha raggiunto il bagnante per metterlo in sicurezza, scongiurando il rischio di conseguenze ben più gravi. Nella stessa situazione un altro uomo si era allontanato dalla riva ma è riuscito fortunatamente a tornarci. È stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 che ha effettuato gli accertamenti sui soggetti coinvolti e verificato le buone condizioni di salute di entrambi, per cui non si è ritenuto di dover far ricorso alle cure ospedaliere.
1: Ecco, partiamo dalla cronaca di ieri, l'abbiamo raccontata nel servizio che avete appena seguito, per raggiungere ora il tenente di vascello Giuseppe Falcone, che è capo della sezione Polizia Marittima Ambiente e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto. Buon pomeriggio e benvenuto, tenente.
3: Buon pomeriggio.
1: E dunque, come sono andate le cose in questo fine settimana? Come è andata l'attività della Capitaneria di Porto in questo weekend che è stato caratterizzato evidentemente da condizioni non ottimali? Ecco.
3: No, infatti, innanzitutto è accaduto il tragico decesso a Castellaneta Marina nella giornata di ieri, dove attualmente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per capire le dinamiche dell'accaduto. Inoltre, sul litorale orientale del compartimento marittimo di Taranto ci sono state una serie di emergenze sia legate a difficoltà dei balneari per il rientro sulla spiaggia e soprattutto dei piccoli natanti del diporto che avevano difficoltà a rientrare a terra a causa di queste condizioni meteomarine. Ecco. Uno dei quali è anche stato risolto grazie all'intervento di un militare dell'Arma dei Carabinieri che ci ha dato una mano fuori dal servizio per trarre in salvo due persone. Inoltre è necessario sempre l'aiuto da parte dei bagnini per l'intervento capillare sul posto. Infatti noi, tramite l'operazione Mari e Laghi Sicuri, andiamo a verificare quotidianamente le dotazioni di sicurezza minime degli stabilimenti balneari, della presenza di tutti i dispositivi e le attrezzature di primo soccorso necessari per assicurare un tempestivo primo intervento in attesa dell'arrivo del personale sanitario.
1: Tenente, siamo nel pieno di luglio, quindi nel pieno di questa estate, si è portati a pensare in un certo qual modo ad abbassare la guardia, perché siamo appunto in piena estate, quindi magari non ci si attende un evento meteorologico che possa mettere in difficoltà appunto i bagnanti, e invece è opportuno sicuramente continuare ad invitare alla prudenza.
3: Infatti, il nostro invito è quello sempre di consultare le previsioni meteo, rispettare l'ordinanza di sicurezza balneare, non sottovalutare mai il vento, il moto ondoso e le correnti, che possono cambiare anche molto rapidamente. Invitiamo inoltre tutti i bagnanti a prestare sempre attenzione alle bandiere esposte presso le postazioni di salvataggio, che ricordo, verde va a indicare le condizioni favorevoli alla balneazione, gialla invita a prestare particolare prudenza, mentre rossa segnala condizioni di mare particolarmente pericolose, nelle quali è fortemente sconsigliato entrare in acqua. Infatti la sicurezza dipende soprattutto dai comportamenti di ciascuno, non va mai sopravvalutata la propria capacità, bisogna vigilare costantemente i bagnini e, se il mare non è sicuro, rinunciare al bagno. Infine ricordiamo che in caso di persone in difficoltà, anche osservate dalla spiaggia, anche se non le conosciamo, di qualsiasi emergenza in mare, è sempre fondamentale allertare immediatamente i soccorsi, chiamando il numero unico di emergenza 112 oppure il numero di emergenza della Guardia Costiera 1530. Una chiamata tempestiva può aiutare e contribuire a salvare una vita.
1: Grazie al tenente di vascello Giuseppe Falcone della Capitaneria di Porto per questo riepilogo, per così dire, delle ultime ore, ma anche e soprattutto per l'invito alla prudenza. Grazie e buon lavoro a voi.
3: Grazie, buona giornata.
1: Andiamo avanti, perché sono intanto pronti i campi da basket 3x3 della Villa Peripato. Questa mattina proprio in villa c'era per noi Federica Pompamea.
4: Dove un tempo c'era la piscina Alleati, abbandonata e segnata dall'usura, oggi c'è il nuovo campo da basket 3x3. Prende forma così in Villa Peripato la seconda grande opera affidata al Comune di Taranto e consegnato ufficialmente al Comitato per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un intervento costato circa 1 milione di euro che ha visto la realizzazione dell'area dedicata agli allenamenti degli atleti e delle atlete, all'installazione di fari per illuminare la zona durante gli eventi serali, alle scalinate e agli scivoli d'accesso per garantire la partecipazione di tutte le persone, oltre alle sedute laterali per poter assistere ai riscaldamenti e la posa del pavimento in resina attorno al campo. Lavori impegnativi che, secondo il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, restituiscono alla comunità tarantina degli spazi di aggregazione pensati per mantenere viva l'attività culturale e sociale della città, soprattutto dopo i giochi.
5: Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere questi campi anche dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono campi professionali fatti bene e hanno avuto anche appunto un costo, ma noi soprattutto riteniamo che al borgo debbano essere consegnati spazi per gli sport ai ragazzi, e quindi il punto sarà quello di far sì che dopo i giochi del Mediterraneo il campo resti, ma che venga anche messo in sicurezza per evitare che i ragazzi o qualcun altro, insomma, possa venire a vandalizzarlo, motivo per cui abbiamo chiesto alla polizia locale già di attivare l'installazione delle telecamere.
4: E non solo, il lavoro ha permesso anche il restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici, e il rifacimento dei bagni pubblici chiusi da ormai diversi anni. Intanto continuano gli interventi per attivare un piccolo infopoint e l'ascensore che porterà al primo piano della villa, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'installazione del terreno di gara temporaneo sulla rotonda per le competizioni in vista dei giochi e del primo test event in programma il 28 luglio. Nei prossimi giorni invece dovrebbero continuare gli interventi della Direzione Ambiente e Chima Servizi per la sistemazione del verde e la riqualificazione sperimentale dei vicoletti, che per il vice sindaco sono l'inizio di un percorso di rigenerazione importante, che ha però bisogno di ulteriori finanziamenti.
5: Per tutto il resto il Comune non ha un finanziamento.

0: sulla Villa Peripato, lo sta cercando. Non appena lo troveremo, come dicevo prima, partiremo dal completamento dei vicoletti e della pista, quella
1: Piazzale.
0: del piazzale, della rotonda, quella principale, e poi ci sono tutta un'altra serie di interventi manutentivi di cui la villa ha bisogno. Io stimo che servano diversi milioni di euro, quindi non appena esisteranno dei finanziamenti a cui poter candidare la villa, sicuramente lo faremo, sarà una priorità di questa amministrazione.
2: Sul futuro della gestione del campo, invece, il vice sindaco Giorno conferma l'assenza di proposte per la gestione della struttura, senza però perdere le speranze sulla possibilità di lasciarla libera e accessibile a tutti.
0: Ognuno deve assumersi la propria parte di responsabilità da cittadino attivo, sia che giochi a basket che non lo faccia, per far sì che quest'area venga valorizzata.
3: Ci spostiamo un attimo nella capitale per dire che nell'ordine del giorno della riunione convocata a Palazzo Chigi alle 17:30 è previsto come oggetto il decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di Ilva SPA in amministrazione straordinaria. Ma ora cambiamo decisamente argomento. Il nuotatore paraolimpico Marco Daniello ha raccontato la sua esperienza agli europei e nella trasmissione di Anet partecipiamo Taranto.
4: Promessa fatta, promessa mantenuta. Il nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello torna a casa trionfatore dopo l'esperienza indimenticabile ai Virtus European Summer Games 2026 che si sono tenuti in Polonia indossando i colori della nazionale italiana. Dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici, l'atleta del Mediterraneo Sport Taranto ha collezionato ben 7 medaglie e conquistato un fantastico record europeo nella staffetta 4x50 stile libero.
5: È stata una delle esperienze più belle della mia vita, la prima convocazione nazionale, dove un sacco di ragazzi dove già conosco, dove ci avevo fatto delle gare nei campionati italiani, ritrovarli tutti in nazionale è stata un'esperienza meravigliosa e mi sono veramente divertito.
4: Un medagliere personale che tocca ormai la cifra stellare di circa 168 medaglie conquistate in carriera. Ma nonostante questi traguardi straordinari, Marco, non ci sarà ai prossimi giochi del Mediterraneo, perché la competizione sportiva non prevede nel proprio programma le gare paralimpiche. Un'assenza che nulla toglie al valore di un campione per il quale il nuoto resta prima di tutto libertà e passione pura.
5: Marco mi ha dato totalmente molta libertà e dove sì, dalla prima volta che sono entrato in acqua e sì, dalle prime bracciate è come la carezza della mia mamma, l'acqua è diventata punto fondamentale di un ragazzo come me che ho 28 anni e
6: Sei giovanissimo
5: infatti
6: ancora.
5: per molti potranno avere queste grandi esperienze, grandi opportunità come il nuoto, poi
6: Attraverso, sì, lo
5: sin da bambini
6: sport.
5: poi diventi grande, poi ti fanno notare per quello che sei, infatti.
3: E mentre avanzano i cantieri da 270 milioni di euro per i giochi del Mediterraneo in via d'Aquino, scoppia la protesta dei cittadini e opposizione per le nuove strutture ombreggianti.
4: Tra sopralluoghi istituzionali, cantieri a pieno ritmo e una macchina organizzativa da centinaia di milioni di euro, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo si prepara al grande appuntamento. I fari sono puntati su due masterplan da 275 milioni di euro complessivi. Si comincia giovedì mattina con il sopralluogo decisivo del vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, affiancato dai ministri Foti e Abodi e dal commissario Ferrarese, per verificare lo stato dell'arte tra Taranto e Lecce di tutti gli impianti sportivi. Intanto è stata definita anche la logistica degli atleti. Alloggeranno su due navi da crociera ormeggiate alla base navale di Chiapparo, la Aroia e la Romantica, per un investimento da 23 milioni di euro. Ma se i grandi cantieri sportivi avanzano nel cuore del centro cittadino, scoppia la bufera, anzi la polemica. A far discutere in queste ore sono le imponenti strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Un intervento che ha scatenato un'ondata di ironia e indignazioni sui social. Per molti cittadini la gigantesca intelaiatura in acciaio risulta invasiva e suona pesantemente con l'architettura ombertina della via dello shopping. Il caso è subito diventato politico, durissima la presa di posizione del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di urbanistica sciatta e antiestetica. I pentastellati citano le strutture di via d'Aquino come ultimo tassello di un degrado formale che avrebbe già colpito altri simboli della città, dal waterfront di Marpica piccolo alla pensilina del BRT. Dal Movimento 5 Stelle parte quindi la richiesta formale al sindaco e all'assessore all'arredo urbano.

0: uscire dal silenzio. Tra grandi ambizioni internazionali e l'esigenza di tutelare il decoro urbano quotidiano, Taranto vive giorni di profonda trasformazione. La palla passa ora a Palazzo di Città per risposte che la cittadinanza attende a gran voce.
1: Hanno preso fuoco questa mattina pedane e rifiuti presso lo stadio Erasmo Iacovone a Taranto. L'intervento dei vigili del fuoco si è registrato intorno alle 10. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme che fortunatamente non hanno prodotto alcun danno. Ed ora parliamo invece, torniamo a parlare dell'Atari con Confartigianato Taranto.
2: Taranto ha bisogno di trasparenza, competenza gestionale e risultati misurabili. E Confartigianato Taranto, in vista della definizione della Tari 2026, a chiedere la pubblicazione del piano economico-finanziario prima della sua approvazione. Di fronte alle indiscrezioni su un possibile aumento della tassa tra il 6 e l'8%, l'associazione sottolinea che prima di pretendere ulteriori sacrifici da famiglie e imprese, già provate dalla crisi del comparto siderurgico e dall'aumento dei costi, l'amministrazione comunale e la futura governance di Chimambiente devono dimostrare di aver gestito bene il servizio. Taranto continua infatti a registrare tra i tassi di rifiuti più elevati in Italia, inserendosi in una Puglia caratterizzata da un forte carico tariffario. Tuttavia, i recenti ribassi approvati in altre città italiane dimostrano che le tariffe non sono una variabile indipendente, ma il risultato diretto delle scelte gestionali, dell'efficienza, del recupero dell'evasione e della valorizzazione dei materiali. Per questo motivo, Confartigianato chiede trasparenza totale sulla composizione dei costi, l'istituzione di un rapporto annuale aperto alla città e un netto miglioramento della qualità della raccolta differenziata, oggi penalizzata anche dalla poca fiducia tra cittadini e istituzioni. La sfida cruciale per Taranto non è subire un rincaro inevitabile, ha aggiunto Confartigianato, ma dimostrare numeri alla mano, competenza amministrativa e risultati misurabili.
1: Ora torniamo a parlare di quello che è accaduto in Piazza Maria Immacolata, dove il gazebo di Futuro Nazionale con Vannacci, dedicato alla raccolta firme sulla difesa, legittima difesa, è stato distrutto. In Buongiorno Taranto, oggi la collega Valentina Castellaneta ha sentito Remo Pezzuto di Libera, che stigmatizza la violenza dei manifestanti, ma anche i messaggi di Futuro Nazionale. Sentiamo.
3: Che noi dobbiamo imparare anche a definire cosa è violenza nel nostro quotidiano, perché siamo abituati giustamente a condannare la violenza fisica, ma ormai c'è un tabù, una sorta di connivenza da parte della popolazione su quelle che sono tutte le tematiche di violenza verbale e anche legislativa che vengono promosse da determinate organizzazioni. E allora sicuramente c'è da stigmatizzare, da non legittimare gli atti di violenza fisica, ma io vorrei porre la domanda a tutte e tutti su cosa oggi è la violenza in termini di concetti come reimmigrazione, che è un termine molto più semplice rispetto a quello che è deportazione delle donne, degli uomini, dei bambini, che secondo una logica di chi la propone non sono degni di stare all'interno del nostro paese perché non conformi a quella che è la nostra cultura. Ecco, io facevo un po' di ragionamenti l'altro giorno con qualcuno e mi fa ribrezzo che chi propone le radici cristiane dell'Europa come elemento comune della nostra nazione in realtà non si rende conto che proprio le radici cristiane ci parlano di altri valori, di altri principi di accoglienza, di solidarietà, di misericordia.
0: Cioè basta leggere quindi il Vangelo e la Bibbia per capirlo.
3: Sì, io sono proprio l'ultima persona sulla faccia della terra a doverne parlare, a poterne parlare, però cioè nel senso capiamo quanto è in contrasto quello che si dice rispetto a quello che poi è il valore e il principio cristiano contenuto anche all'interno della nostra Carta Costituzionale.
1: Grande successo intanto per la 12ª festa dell'Unione Sindacale di base alla ex batteria Cattaneo.
0: Si è chiusa con un bilancio straordinario di oltre 15.000 presenze la 12ª edizione della Festa dell'Unione di Base USB alla batteria a Cattaneo, a Leporano. Tre giornate intense tra confronti politici, cultura, spettacoli e una massiccia partecipazione popolare. Sotto lo slogan "Noi non dimentichiamo", la manifestazione ha affrontato i nodi cruciali del territorio e dell'attualità, dalle vertenze occupazionali legate ai giochi del Mediterraneo alle tragiche conseguenze alle guerre internazionali fino alle criticità della sanità pubblica.
4: Credo che anche le presenze, le migliaia e migliaia di persone che sono venute, che sono state qui con noi in questi tre giorni, siano l'aspetto migliore per tenere in piedi quello che noi volevamo, un collante senza distanze alcune fra noi e le persone, la popolazione. Sono stati tre giorni importantissimi dove non sono mancati dibattiti anche aspri, piccanti, toccanti, a partire dalle guerre, passando per i temi legati alla sanità e non in ultimo quello legato alla sicurezza. Abbiamo fatto una tre giorni importante, una tre giorni che deve servire anche a riflettere e caricarci ulteriormente di responsabilità, perché ogni presenza è per noi un consenso ed è per noi una grande responsabilità che eserciteremo fino in fondo.
0: Ma il momento più intenso e identitario della festa è stato il dibattito conclusivo di domenica sera dedicato alla sicurezza e alla tutela della vita dei lavoratori, un tema drammaticamente forte per la provincia di Taranto.
4: Avere la presenza di chi ha subito incidenti, di chi sulla propria carne ha vissuto il dolore di questi incidenti, credo che sia il messaggio straordinario, il messaggio assoluto che deve passare a tutti, e cioè che la sicurezza del lavoro, sulla sicurezza del lavoro non si prescinde. Taranto, ma non solo Taranto, non può più permettersi, diciamo, la portata di questi eventi, di questi lutti che noi non abbiamo esitato a dire sul palco, che sono pari ad omicidi sul lavoro. Molti di questi vengono chiamati incidenti mortali, infortuni, ma alla fine sono veri e propri omicidi sul lavoro.
1: Questa sera intanto a Martina Franca la campagna di sensibilizzazione Zero Alcol promuove un corso di barman per una cultura alternativa nel territorio. Annette ha intervistato il primo cittadino, Gianfranco Palmisano.
5: Il tema dell'abuso di alcolici, il tema della mala movida interessa tutti i nostri comuni, non solo a Martina, in provincia di Taranto, ma in tutta Italia.
6: Sì.
5: Si sta facendo un lavoro ottimo, coinvolgendo tutte le attività commerciali, tutti i barman della città che si stanno mettendo in gioco in maniera, diciamo, positiva. E quindi questa iniziativa Barman per un giorno ci vede, appunto, vede tanti ragazzi cimentarsi con la creazione di cocktail a zero alcol, che chiaramente in tutta Europa ormai stanno prendendo sempre più piede.
1: Intanto un'anticipazione: ospita questa sera di Paolo D'Andrea alle 18:20 in Driving Estate Sissi Castrogiovanni, pluripremiata cantautrice siciliana, compositrice, produttrice, polistrumentista. Sissi Castrogiovanni è una delle artiste più originali e creative del panorama jazz contemporaneo americano. Sarà un viaggio nel suo percorso artistico e presenterà il nuovo singolo Gira, Vota e Furia.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una degli artisti sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, gira Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi insomma le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo, in pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quelle che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in quattro categorie: jazz,

0: Sicilese, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale, in pratica.
1: Sì, anche perché allora, diciamo, il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio del mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in quattro categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
0: Bene, Gira, Vota e Furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì.
1: Sì, adesso c'è questo, ne è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
0: Senti, questa canzone, che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi dopo mille giri, no, viaggi per i pezzie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone, che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata? Gira, Vota e Furria.
1: Sì, Gira, Vota e Furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile o con simili parole. Gira, Vota e Furria, sì, è un'espressione siciliana che dice appunto: gira, vota e furia, ti ritrovi sempre qua, cioè hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni, e osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vota e furia, siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no?

0: Per lo sport abbiamo in videocollegamento il collega Francesco Friuli. Buon pomeriggio Francesco, cosa ci racconti?
1: Eccoci qui, un cordiale saluto. Torna Onda Rossoblu, torna dalle 15 alle 16 in diretta, dalle 21 alle 22 sul canale 94 del Digitale Terrestre, Cittadella TV, e poi la possibilità di poterci seguire su YouTube per poter rivedere la puntata dall'inizio di questa stagione sportiva, potremmo dire, perché dove abbiamo lasciati con il mercato in corso sia in Eccellenza sia in Serie D. Abbiamo raccontato quelli che potevano essere i colpi che poi si sono andati a concretizzare, ma parleremo soprattutto per quanto riguarda l'Eccellenza del Taranto. Una stagione sportiva che nasce e soprattutto cercheremo di capire ma che squadra sta nascendo. In questo periodo si è parlato anche con termini abbastanza forti e poi anche della campagna abbonamenti. Cercheremo di comprendere quanto è vicina alla realtà questo Taranto. E poi Martina, avremo il presidente della Carbonara che ci racconterà come è stato l'inizio di questa estate e come sarà il Martina in Serie D. Spazio anche al basket femminile con le Repinette, il mercato appena iniziato, e al futsal che ha rivoluzionato tutto nelle ultime ore. Tanto sport dalle 15 alle 16, dalle 21 alle 22, canale 94. Seguiteci, a dopo.
0: Grazie Francesco, noi andiamo avanti e proponiamo ai nostri telespettatori il servizio ora sulla pallavolo.
1: La Prisma Taranto continua a costruire il roster per il campionato di Serie C e ufficializza l'arrivo dell'opposto tarantino Mattia Damicis, classe 1992, un innesto di esperienza per la formazione ionica dopo le ultime stagioni tra C e B con Vibrotech Taranto, Adria e Frascolla. Damicis si dice fiducioso in vista della nuova stagione. L'obiettivo sarà affrontare un campionato come quello di Serie C, nella quale sarà impegnata la Prisma Taranto, impegnativo con un gruppo che unisce giovani di prospettiva e giocatori esperti pronti a prendersi le responsabilità nei momenti decisivi. Per il pallavolista si tratta anche di un ritorno dal forte valore simbolico. Damicis ha ricordato il legame con la Prisma fin dall'infanzia, il percorso del padre Ennio Damicis, allenatore che portò l'Under 16 rossoblu a conquistare uno storico

0: podio nazionale. Da tarantino veterano di questo sport darò tutto me stesso per questi colori, ha dichiarato. Con questo innesto la Prisma Taranto punta ad aggiungere personalità, leadership ed esperienza, un organico costruito per affrontare al meglio la prossima stagione sportiva.
1: Termina qui il nostro telegiornale, io vi ricordo come sempre la possibilità di inviare segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Vi do appuntamento a tra poco per dopo il TG Oltre la Notizia, quest'oggi con me Fabio Paolillo di Confartigianato, torneremo a parlare in particolare dei previsti aumenti della Tari. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.

0: oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con 3 grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati. Come preannunciato, sono in compagnia di Fabio Paolillo per Confartigianato. Buon pomeriggio, benvenuto nei nostri studi.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Per parlare della Tari, si parla in questi giorni del previsto aumento della Tari, della tariffa, ma Confartigianato ha ritenuto opportuno intervenire in merito chiedendo lumi sull'utilizzo delle risorse che vengono destinate alla Tari. Che
1: sì,
0: se ne fanno questi soldi?
1: Noi in questo momento ovviamente ci troviamo a commentare delle indiscrezioni che insomma si leggono sulla stampa. Ovviamente daremo un giudizio nel momento in cui verremo chiamati a capire come poi viene formata questa tariffa con questi aumenti. La cosa che ci soffermiamo adesso, l'importante, è capire come vengono gestiti attualmente i soldi dei contribuenti e quindi capire se in questi ultimi anni c'è stato un cambio di passo, perché noi sappiamo tutti come questo sia un nodo incagliato al pettine da tanti anni e si sono susseguite diverse amministrazioni comunali. Bisogna capire adesso questa amministrazione comunale che intenzioni ha, e quindi spero che quanto prima veniamo chiamati un po' tutti come associazioni di categorie e rappresentanze sociali per capire dove stiamo andando in questo settore. Certo, la preoccupazione c'è, vogliamo capire soprattutto le modalità di gestione della differenziata, perché è lì che c'è il risparmio, è lì che avviene il risparmio in tante altre parti d'Italia. Teniamo presente che la tariffa non è in automatico che debba aumentare. Noi abbiamo questa idea che ogni anno debba aumentare la tariffa della Tari, perché non ce la manda il buon Dio e perché c'è qualche difetto di gestione, perché in altre città abbiamo fatto anche degli esempi stamattina, cioè a parte Bari che ha fatto, anche se in maniera molto lieve, già fissato la tariffa del 2026 con un risparmio dell'1,2%, non vuol dire niente, ma è un segnale molto significativo, un'inversione di tendenza. Poi ci sono città anche più grandi o come Taranto o anche più piccole che già dal 2025 hanno invertito la rotta, sono Milano, Ravenna, Crotone, Avellino, Isernia, no? Per dire, tutte parti d'Italia, la buona gestione porta a un risparmio. Adesso qua si parla di indiscrezioni, si parla del 6, dell'8%, un'altra mazzata. Vogliamo capire, perché la gente deve poterla anche digerire e accettarla, ma se viene imposta, cioè un servizio che non vale per quello che pago.
0: Ecco, questo stavo per dire, da più parti si è detto non solo c'è questo, l'idea insomma di questo aumento, la previsione di questo aumento, ma d'altro canto si ha di fronte un'immagine per quel che riguarda il decoro, per quel che riguarda l'igiene urbana, che non è proprio edificante. Abbiamo delle carenze che sono piuttosto evidenti.
1: Beh, quando sono evidenti c'è poco da commentare, come li hai visti tu, ci siamo nel tuo, li ho visti anch'io, cioè però è una cosa che ci portiamo da diverso tempo. Abbiamo avuto diverse consigli di amministrazione, diversi presidenti, non è cambiato nulla. Adesso l'amministrazione comunale, questo sindaco, ha una grande opportunità, quella di far capire al territorio che, mettendo lì una persona capace, con esperienza, che porta risultati e quindi non il classico metodo delle appartenenze, probabilmente riusciamo a salvare un servizio pubblico che è uno dei più importanti per la comunità, quella dei rifiuti e del decoro. Questa opportunità non la può sprecare il sindaco Bitetti, e noi gli abbiamo anche scritto, noi dialoghiamo con l'amministrazione nel momento in cui l'amministrazione procede nel miglior modo. Quando dobbiamo criticare, saremo pronti a farlo.
0: Qual è il livello di confronto in questo momento, se dovessi giudicarlo, con l'amministrazione comunale? Si riesce a dialogare? C'è un confronto preventivo sulle cose?
1: Adesso da qualche mese sono tutti impegnati per arrivare ai Giochi del Mediterraneo, quindi comprendiamo che c'è questa difficoltà, sono uffici che fibrillano, ci sono fibrillazioni, però poi ci sono queste scadenze, poi ci sono tante altre cose, il piano delle coste, ci sono tante cose che sono tutte rimaste in sospeso. Noi qua abbiamo il pettine pieno di nudi che non sono di questa amministrazione, che non partono da questa amministrazione, ma che arrivano a questa amministrazione e che vanno sciolti. se ti sei candidato per amministrare devi affrontare le difficoltà e non rinviarle. Questa è una, quella della Tari è un'urgenza che non è più un'urgenza, sta diventando un coma e va risolta, va affrontata. Non possiamo sempre scaricarla sulla tariffa, perché poi, come vedete, poi il cittadino, quelli che non possono non la pagano, quindi abbiamo le morosità, abbiamo l'evasione e abbiamo anche la complicazione del conferimento, perché poi la differenziata, parliamoci chiaro, noi che camminiamo, siamo attenti, guardiamo nei cassonetti, ma in quale quartiere viene fatta per bene la differenziata? Io non credo che... ci sono tanti palazzi che come gettavano prima la spazzatura, come suol dirselo, lo continuano a fare oggi, conferendola nella differenziata.
0: Va detto che in una città grande è chiaro che si tratta di una attività non semplicissima da gestire, da portare a termine. Abbiamo visto i risultati encomiabili, per esempio, del comune di Leporano, che ha raggiunto, ha sfiorato il 100%, se non ricordo male il 96% è il risultato raggiunto negli ultimi tempi. È chiaro che in una città di dimensioni ben più grandi, dove ci sono palazzi, quindi anche difficile da gestire logisticamente, è chiaro che va pensata in maniera un po' più dettagliata, in maniera più articolata.
1: Però abbiamo anche Bari, che sta a 80 km di qua, dove la raccolta differenziata arriva a 49, no? Che non è un grande successo, cioè non stiamo parlando di... siamo sempre sotto però Taranto, non so come, hanno detto 35, però si vede, cioè non... è una cosa che non sta funzionando.
0: Un altro problema, un altro peso, chiamiamolo così, sui cittadini, sulle imprese in genere di questo periodo, chiaramente questo non dipende dal comune, è quello che deriva dal costo del carburante, il costo del carburante che continua ad essere assolutamente alto.
1: Beh, noi in questi ultimi mesi abbiamo un po' annoiato come Confartigianato, perché abbiamo mandato quasi dei report mensili su questa storia, ci rendiamo conto, però le abbiamo seguite e la continuiamo a seguire e il paradosso è incredibile.
0: Sono questioni di diretto interesse dei cittadini.
1: Il paradosso è incredibile, perché noi continuiamo, vabbè, ormai adesso ha superato i 100 dollari a barile, quindi diciamo che si giustifica tra virgolette questo aumento, ma questo aumento l'abbiamo quasi sfiorato anche quando era rimasto a 72-73 euro. C'è una componente di speculazione, c'è. È evidente che questa situazione dell'energia in Italia è sfuggita di mano con le privatizzazioni. Secondo noi lo Stato deve ritornare quantomeno in qualche modo a governare i prezzi dell'energia. Non avendo noi il nucleare siamo svantaggiati rispetto a paesi che stanno vicino a noi, tipo la Francia, e quindi qua c'è un pizzico di delusione per i governi che si sono succeduti, perché non sono riusciti a capire, cioè non hanno capito che il prezzo dell'energia è fondamentale. Se riesci a governare quello, governi anche lo sviluppo, perché oggi mettere un pieno già come cittadino, figurati un autotrasportatore, certo, o un consegnatario o un qualsiasi impresa che deve fare il pieno, la differenza cominciano ad essere di decine di euro a pieno, non è l'euro spicciolo, cominciano ad essere 20-30 euro di differenza e pesano.
0: Allora, abbiamo ancora soltanto 2 minuti prima del termine di questo nostro spazio. Sì. Un passaggio molto veloce sull'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano stabilisce che l'area caldo dello stabilimento deve chiudere entro 90 giorni. Ci sono

0: il tavolo sulla vertenza nella sua complessità. Cosa dire?
1: L'altro nodo, questo non è un nodo, è una cosa un po' più grande, però ce lo stiamo portando da tanto tempo e niente, va affrontato con decisione, va iniziato il cantiere del forno elettrico, vanno investiti i soldi, vanno smontati gli altoforni, va cambiata la narrazione, non solo più orale, verbale, scritta, ma vanno fatti i cantieri perché quella fabbrica, se deve continuare, deve essere moderna, con tecnologie moderne e green. Ci arriva prima la magistratura, è il colmo, tanto a tanto funziona spesso così, però adesso non c'è più da tentennare molto perché la bomba è enorme. Abbiamo sempre la contraddizione di avere tanta gente in cassa integrazione, tante imprese, piccole imprese, artigiani che non trovano occupati, cioè persone da assumere, questo è anche un altro argomento. L'invito che si fa è a mantenere la calma e adesso c'è da mettere i soldi per chiudere l'area a caldo, quell'area a caldo, e costruire la nuova produzione con i forni elettrici. Ne basta uno, perché uno già ti dà tra i 2 e i 3 milioni di tonnellate all'anno, come hanno fatto. Ripeto sempre, in Galles, la più grande acciaieria britannica, c'ha un forno elettrico da 2 milioni e 8 all'anno di produzione, hanno sostituito due altri forni, hanno mandato a casa più della metà del personale, perché è così, purtroppo bisogna dirle le cose, è inutile che ci giriamo intorno, continuare a mantenere bandiere che sono impraticabili, bisogna trovare nuova collocazione a quegli esuberi. Ma seriamente, facendo corsi seri, cioè nel senso io ti formo perché ti devo mandare lì,
0: Per
1: no che io.
0: rispondere a delle esigenze di mercato ben
1: Perfetto.
0: precise
1: Oggi
0: del
1: vengono fatti
0: mercato del
1: dei. Stanno
0: lavoro.
1: già sprecando i soldi perché si sta formando per non so cosa. Noi come Confacciamo non sappiamo quali sono i corsi che stanno facendo, quindi è capace, faccio un esempio, che lo stai facendo come pizzaiolo e poi il pizzaiolo non ti prende.
0: Certo, chiarissimo. Grazie Fabio
1: Grazie a
0: Poniglio
1: voi e
0: di
1: scusate
0: Confartigianato per essere
1: la
0: stato
1: fuga.
0: qui con noi questo pomeriggio. Grazie ai nostri telespettatori, a voi un buon proseguimento di giornata.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i ventesimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Cittadella Visual Radio TV. Una

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Vino Rosso, il nuovo singolo di Sofia Lusciuto che questa sera abbiamo con piacere con noi in diretta su Cittadella. Benvenuta Sofia.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora sei giovanissima, classe 2005, 20 anni. Insomma, senti Sofia, da dove è nata e soprattutto quando parte questa tua forte determinazione nel voler raccontare un po' te stessa attraverso la musica in pratica?
1: La musica c'è sempre stata fin da quando sono piccolina, perché a 5-6 anni ho pregato i miei genitori di iniziare a suonare la chitarra classica e man mano c'è stato un crescendo, quindi solfeggio, pianoforte, pianoforte, poi è arrivato il canto e quindi è tutto un sempre studiare, crescere e migliorarsi e ad oggi sono qua, ci sto provando.
0: Bene, senti, tu sei diplomata presso un istituto tecnico turistico, svolgi attualmente il servizio civile presso anche una biblioteca. Come riesci un po' a conciliare studio, lavoro e questa bella passione artistica?
1: Sicuramente richiede tanti sacrifici, però non è una cosa, io ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente lavorativo dove la mia capa, tra virgolette, mi è sempre venuto incontro e quindi abbiamo sempre trovato il modo, magari lo facevo per dire i pomeriggi, la mattina mi dedicavo alla musica e riuscivo a conciliare tutto.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sofia Lusciuto, Vino Rosso è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu hai studiato canto ma anche strumenti musicali e questo ti ha portato nel tempo anche a partecipare a vari concorsi, One to One, November Sound, Live Box Casa Sanremo e poi Rising Voice, che è stato particolarmente importante per te, o sbaglio Sofia?
1: Assolutamente, perché mi ha permesso di mettere piede nell'etichetta discografica di Maria Totero, che si chiama MMLR Records, e saluto. E da quel punto il mio manager ha creduto tantissimo in me e io non la ringrazio mai abbastanza, e anche per quanto riguarda come si è svolto il pezzo, proprio come è nato, devo ringraziare Vittorio Ponte, perché appunto presso Gerico Studios abbiamo realizzato il pezzo e abbiamo realizzato esattamente quello che volevo, quindi io sono felicissima.
0: Bene. Senti Sofia, i testi li scrivi tu?
1: Sì, scrivo totalmente io la parte di testo, mentre per la parte musicale ammetto che mi faccio aiutare perché non ho ancora abbastanza esperienza per poterlo fare da sola.
0: Nei testi praticamente troviamo quelle che sono le tue esperienze di vita personali riportate in musica in pratica.
1: Diciamo, nel senso che c'è sempre una componente di narrativa, un po' di storia inventata, se vogliamo usare questa parola, però sicuramente sì, c'è tanto di mio.
0: Bene, e in questo Vino Rosso c'è qualcosa di tuo? Quanto c'è di personale in questa tua nuova canzone?
1: Ti dico un 70%.
0: Vino Rosso
1: racconta di appunto come è nata durante il Capodanno.
0: Bene, no, dicevo
1: questa
0: Vino Rosso
1: è tutta la notte.
0: No, dicevo Vino Rosso, che questo brano intenso che sentiremo tra pochissimo dà le atmosfere un po' notturne e particolari, che racconta poi questo amore instabile, sospeso tra desiderio e assenza. Queste due anime, le definite così, complici, che poi si perdono e si ritrovano in un bicchiere di vino in pratica. Ma tra queste due anime ci sei tu, Sofia?
1: Chi lo sa.
0: Allora dai, com'è nata l'idea di questa canzone? Soprattutto se questo singolo insomma ti aprirà un lavoro un pochino più ampio, più largo.
1: Allora, come è nato il pezzo, appunto era la notte di Capodanno, eravamo con amici, familiari, è stata proprio una bellissima atmosfera e ho detto in qualche modo io lo voglio ricordare, sono una cantante, perché non farlo attraverso la musica? Il 1 gennaio mi ricordo che mi sono messa subito a scrivere il pezzo e ho chiamato Vittorio e ho detto guarda, dobbiamo farlo, ho un'idea, vediamo come esce fuori, male che vada non lo facciamo uscire, però lo voglio provare, è uscita Vino Rosso.
0: Bene, che farai quest'estate Sofia? Promozione naturalmente di Vino Rosso e poi, ma è live, c'è un po' di live?
1: Live ci stiamo lavorando.
0: Bene.
1: Stiamo costruendo un po' il mio lato artistico, richiede tempo, ma ciò non vuol dire che siamo pronti a tutto.
0: Allora, Sofia Lusciuto con noi in diretta questa sera per presentare questa nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Sofia Lusciuto.
1: Così su due piedi ti dico appunto un altro, Stadio di San Siro.
0: Ah, beh, insomma, stai puntando in alto. Beh, però c'hai l'età ancora per poter costruire tanto e magari arrivarci anche presto. Noi te lo auguriamo, come ti auguriamo tanto successo e tanta musica. Intanto ci godiamo questa tua nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Con noi è stata in diretta Sofia Losciuto.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Un pomeriggio di mare si è trasformato in tragedia ieri a Castellaneta Marina, quando un ragazzo del 2002, originario di Gioia del Colle, è perso la vita nelle acque antistanti Lido Paradiso. Il giovane stava nuotando al largo quando è stato probabilmente colto da un malore improvviso che gli è risultato fatale. Immediato l'intervento dei soccorritori, sul posto sono giunti gli operatori del 118 di Castellaneta Marina e un'automedica. Ogni tentativo di rianimare è stato vano. Giochi del Mediterraneo e polemica per le nuove strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Le immagini diffuse sui social hanno scatenato le proteste dei cittadini, che giudicano l'intervento troppo invasivo e poco armonioso con l'architettura del borgo umbertino. Sulla vicenda è intervenuto il Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di un'urbanistica sciatta e declino estetico, citando altri recenti progetti finiti nel mirino. Il Movimento 5 Stelle chiede al sindaco e all'amministrazione di uscire dal silenzio, sostenendo che si sarebbe potuta individuare una soluzione più leggera e integrata sul modello di altre città. Intanto è previsto nei prossimi giorni l'arrivo dei ministri Foti, Fitto e Abodi per visitare gli impianti pronti. Scelte anche le due navi per gli atleti, e questa mattina è stata riconsegnata alla città il nuovissimo campo da basket 3x3 nato per il recupero dello storico spazio dell'ex piscina Alleati, un impianto moderno che vedrà sfidarsi ben 29 squadre tra maschili e femminili. Niente aumenti sulla Tari senza un confronto pubblico, e la posizione di Confartigianato Taranto di fronte alle indiscrezioni sui rincari tra il 6 e l'8% per il 2026. L'associazione chiede che il piano economico finanziario venga illustrato alla città prima dell'approvazione delle tariffe. Le tasse non sono un destino ineluttabile, ma il riflesso della qualità gestionale, sottolinea il segretario Fabio Paolillo, ricordando come diverse città italiane siano riuscite a ridurre i costi recuperando evasione e valorizzando il riciclo. Confartigianato propone un rapporto annuale sui rifiuti, che chiede che la nuova guida di Chima Ambiente sia scelta solo per competenze industriali. Taranto ha celebrato le feste di Sant'Anna rinnovando una tradizione che affonda le radici nel 1200, anno della prima chiesa a lei dedicata in città vecchia. La solenne processione per le vie del borgo antico ha visto la partecipazione di tantissimi fedeli uniti nella preghiera verso la patrona di madri, nonne e gestanti. Simbolo di cura e trasmissione dei valori familiari, la venerazione per Sant'Anna conferma il profondo legame spirituale identitario con la comunità tarantina. E ora la pagina degli spettacoli. Massimo Ranieri arriva a Taranto per l'unica data pugliese del suo tour. Questa sera alle 21 la Rotonda del Lungomare ospiterà Tutti i sogni ancora in volo, evento dell'Orfeo Summer Festival e Ultrasioni Music Fest. Accompagnato da una straordinaria band, l'artista ripercorrerà i suoi grandi successi tra musica e teatro, proponendo anche brani come Lettera di là dal mare e la recente Tra le mani un cuore. I biglietti al Teatro Orfeo su Ticket One. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Scatta il ritiro del Taranto in quella di Chianciano per i rossoblù. La possibilità di poter iniziare a lavorare con mister Giuliatto e soprattutto la voglia di capire se questo Taranto può essere protagonista nel campionato di eccellenza pugliese. Invece per il volley di Serie C, esperienza, carattere, senso di appartenenza, Mattia D'Amicis è il nuovo posto della Prisma Taranto.
3: E per questa edizione è tutto, i prossimi aggiornamenti.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit. Vada.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riserva

0: arredato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Sono le 18.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
4: Sopralluogo della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha scandito la Meloni in un video pubblicato sui social. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati ed altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione ma non

0: completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento da irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana.
1: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Reida Ramunim, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito ad Eboli, Salerno. Contestati reati di omicidio volontario aggravato, dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere. Gli inquirenti mantengono ancora uno stretto riservo sul movente. Di sicuro Esposito è stato picchiato e poi dato alle fiamme mentre era ancora in vita.
0: Era stato aggredito a colpi di cacciavite alla stazione Togliatti di Roma dopo aver difeso l'amico durante una rapina. L'aggressione si era consumata 8 giorni fa alla periferia di Roma. La polizia ha poi arrestato il presunto responsabile con l'accusa di tentato omicidio. Dopo il decesso dell'uomo di origini nordafricane, il reato con ogni probabilità cambierà in omicidio.
1: Gli esteri, terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro Teheran mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno, ha detto il presidente americano nel corso di un'intervista al Wall Street Journal, smentendo quindi le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero esaurendo le munizioni nella lotta contro l'Iran. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Nello stretto di Bab al-Mandeb invece cala il traffico navale dopo gli attacchi degli Houthi contro installazioni petrolifere saudite sul Mar Rosso e l'annuncio di un blocco navale contro l'Arabia Saudita.
0: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fondet. Da chiarire ora la posizione di Maldini e Leonardo alla vigilia del Consiglio federale di domani, mentre Malagò continua a lavorare per il futuro CT della nazionale. Intanto, dopo la vittoria contro la Carrarese, Max Allegri, allenatore del Napoli, fa il punto sulla qualità della rosa.
2: La rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori, abbiamo altri 3 amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma e con lucidità quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
1: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New hit. Encore un dimanche qui s'achève.

0: notte.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una degli artisti sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, gira Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi insomma le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo. In pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quella che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, i media ti definiscono e definiscono soprattutto la tua musica Sicilian Jazz, termine giusto, azzeccato naturalmente per quello che in pratica sono quelle che sono le influenze world, che poi si vanno a intrecciare con queste armonie jazz. Devo dire, termine non male per definire un po' il tuo sound.
1: Sì, questo è un termine che hanno coniato in America quando è uscito il mio primo disco, perché io cantavo nei vari festival jazz e non sapevano come definire la mia musica, perché cioè, era chiaramente jazz, però c'era la parte world e poi cantavo in siciliano e nessuno capiva cosa dicevo e quindi da lì è nato Sicilian Jazz su un articolo e poi da là è rimasto così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta Sissi Castrogiovanni. Senti, tu hai ricevuto, Sissi, devo dire, consensi importanti, no? Che poi ti hanno portato ad avere apparizioni su palchi di rilievo. Io volevo citare i festival jazz internazionali negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, poi inclusa anche la storica Symphony Hall di Boston e, pensate, il Parlamento Europeo. Insomma, esperienza sicuramente di alto profilo,
1: Sì, ho avuto la fortuna di poter intanto collaborare con degli artisti quali Bobby McFerrin, che è il mio mentore, il genio della voce, e con lui abbiamo appunto cantato alla Symphony Hall. E poi sì, ho avuto, diciamo, l'opportunità di cantare appunto in vari festival internazionali in giro per il mondo, girare molto,

0: quella del Parlamento Europeo, ho anche portato un brano della nostra tradizione siciliana, e quindi con molto orgoglio, insomma, ho cantato al Parlamento. Il brano era "Voi dormite ancora".
1: Senti, degno di nota naturalmente questo costante lavoro che fai, un lavoro culturale, no? Di promozione non solo della Sicilia ma anche della lingua siciliana nel mondo attraverso la musica. Però all'attività concertistica tu affianchi anche un'importante attività di didattica, presentando insomma masterclass sul territorio internazionale. Cosa bella, cosa importante questa, Sissi?
0: Sì, insegno masterclass sulla voce, sull'improvvisazione e in particolar modo proprio su questo discorso del Sicilian Jazz, perché appunto prima mi chiedono cosa che fai e poi mi chiedono come lo fai, come facciamo a farlo, e quindi parlo proprio di questa forma musicale che nel mio caso è applicata al siciliano, ma chiaramente in ognuno poi cambia in base alle proprie radici culturali. E insegno al Berklee College of Music, che è il college, uno dei collegi più importanti al mondo, certo, se non il più, certo, importante.
1: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
0: Sì, anche perché allora diciamo il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio con il mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in 4 categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
1: Bene, gira, vota e furia, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio, sì.
0: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
1: Senti, questa canzone, che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi dopo 1000 giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone? Che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, vota e furia.
0: Sì, giravolta e furia è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile o con simili parole. Dice appunto: giravolta e furia, ti ritrovi sempre qua. Cioè, hai fatto tutto questo e poi sei nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni. E osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vuota e furia siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no? Perché il potere è sempre più forte,
1: certo.
0: In qualche modo.
1: Noi la sentiremo.
0: Furia continuano a fare quello che voglio.
1: Noi la sentiremo tra pochissimo, abbiamo sentito un minuto in apertura. Senti, sì, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente tanto live, perché devo dire, oltre naturalmente alla parte musicale della quale abbiamo parlato ampiamente, c'è sicuramente una straordinaria presenza scenica nel tuo live.
0: Sì, adesso abbiamo un poco di appuntamenti importanti. Vado in Cina a fine mese, canterò al Blue Note a Pechino, e poi un altro, diversi appuntamenti che poi confluiranno il 2 settembre in un concerto a Catania, che è la mia città d'origine, e quindi molto felice di fare un concerto là.
1: Allora, tanta musica per Sissi, tanti appuntamenti importanti, ma per chiudere, insomma, sicuramente tu di sogni ne hai realizzati già tanti. Hai un sogno ancora in un cassetto che vuoi aprire?

0: sì, però penso sempre che i sogni in realtà sono molto intimi fin quando non arrivano a realizzarsi, quindi il mio sogno nel cassetto in realtà non lo dico.
1: Va bene, allora lo lasciamo in sospeso, ma speriamo si realizzi, dai. Sissi, sei scaramantica, speriamo si realizzi, dai. Allora, abbiamo avuto con noi Sissi Castro Giovanni, abbiamo naturalmente parlato di questo straordinario percorso artistico che vede protagonista questa bella voce che noi ascoltiamo in chiusura col nuovo singolo, si chiama Gira, Vota e Furria. Grazie a Sissi Castro Giovanni.
0: Grazie a voi, grazie per l'invito. Gira.

0: Bella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Sono le 18 e 30 minuti.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. La Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva entro 90 giorni. La decisione è stata presa a seguito del reclamo successivamente accolto di un gruppo di genitori tarantini contro Ilva e Acciaierie d'Italia. I giudici hanno stabilito che la produzione potrà riprendere solo dopo la rimozione totale dell'amianto residuo e l'adeguamento dei livelli di polveri sottili per rientrare nei limiti di sicurezza, sottolineando la necessità di ridurre i rischi sanitari entro soglie di accettabilità. L'ordinanza evidenzia come l'impianto, rimasto invariato per decenni e ormai obsoleto, presenti un rischio concreto per la salute pubblica. Resta respinta la richiesta sull'abbattimento dei gas serra, ma lo stop resta vincolante per amianto e polveri. Nel frattempo, il governo sta valutando un intervento urgente per via decreto per neutralizzare l'impatto dell'ordinanza. Taranto ha già atteso troppo, è il momento di soluzioni concrete. Così il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha commentato la decisione della Corte d'Appello di Milano di fermare l'area a caldo dell'Ex Ilva, parlando dell'inizio di una nuova fase che richiede responsabilità. Il primo cittadino ha ricordato l'alto prezzo ambientale e sanitario pagato dalla città, chiedendo al governo chiarezza su tempi, risorse e strumenti, oltre alle certezze sul futuro industriale, sui lavoratori e sulla tutela della salute. Intanto Flax Group ha richiesto un incontro alla Presidenza del Consiglio per presentare Flax Cider, un piano industriale sviluppato con Danieli e Meti Invest per lo stabilimento di Taranto. Il progetto ha l'obiettivo di superare il modello tradizionale puntando su tecnologie avanzate, due forni elettrici, un impianto di riduzione diretta del minerale e sistemi integrati per il trattamento di fumi e acque. La struttura modulare prevede una produzione fino a 4,6 milioni di tonnellate e una riduzione delle emissioni CO2 da oltre il 50% fino all'86% con l'uso dell'idrogeno, coniugando così salute e occupazione. Torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo. In Villa Peripato a Taranto è stato consegnato il nuovo campo da basket 3x3 per la manifestazione sportiva. L'opera da 1 milione di euro include fari serali, scivoli accessibili, sedute e pavimentazione in resina. Come ha sottolineato il vice sindaco Matteo Giorno, l'intervento punta ad arricchire la comunità anche dopo i giochi. I lavori infatti hanno previsto anche il restauro dell'ingresso di Viale Kennedy, bagni pubblici rinnovati e il superamento delle barriere architettoniche con l'installazione di un ascensore. In vista del test event programmato per il 28 luglio, proseguono i cantieri per il verde e per la viabilità. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Massimo Ranieri arriva a Taranto per l'unica data in Puglia del suo tour. Questa sera alle 21 la Rotonda del Lungomare ospiterà Tutti i sogni ancora in volo, l'evento dell'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest. Accompagnato da una straordinaria band, l'artista ripercorrerà i suoi grandi successi tra musica e teatro, proponendo anche brani come La lettera di là del mare e la recente Tra le mani un cuore. I biglietti sono disponibili al Teatro Orfeo o sul sito Ticket One. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Scatta il ritiro del Taranto in quella di Chianciano per i rossoblù, la possibilità di poter iniziare a lavorare con mister Giuliatto e soprattutto la voglia di capire se questo Taranto può essere protagonista nel campionato di eccellenza pugliese. Invece per il volley di Serie C, esperienza, carattere e senso di appartenenza, Mattia D'Amicis è il nuovo posto della Prisma Taranto.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Secondo le voci raccolte dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe spuntato anche il nome di Thiago Motta tra le alternative per evitare le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della nazionale di Paolo Maldini, che coinvolgerebbero anche Leonardo. L'ex tecnico del Genoa avrebbe le caratteristiche desiderate dallo stesso Maldini e già individuate nella figura di Andrea Pirlo. Non c'è solo la Juventus su Zion Suzuki. Il portiere giapponese del Parma è un obiettivo di alcuni club di Premier League e nelle ultime ore anche del Paris Saint-Germain. I campioni d'Europa in carica, infatti, avrebbero avuto dei contatti nelle ultime ore con Suzuki, che potrebbe approdare al club francese in caso di uscita a titolo definitivo oppure in prestito dei portieri attualmente presenti in rosa. Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianna Enrico, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7. Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open nel 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli Vavassori impegnati contro la coppia Cash-Schürrle, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto è impegnata nel debutto al Movadala DC Open contro la danese Clara Tauson. L'Italia chiude gli europei giovani di nuoto di fondo di Sciucoro in Ungheria con un bilancio di 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e un bronzo, che vale il terzo posto nel medagliere alle spalle della padrona di casa Ungheria e della Russia. Un risultato che certifica la competitività del movimento azzurro, capace di coniugare talento individuale, profondità di squadra e continuità di rendimento nell'arco dell'intera manifestazione. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.

0: www.rpnet.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extra campo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo delle automobili oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione

0: governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità, ritenuta senza precedenti, di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli. Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda, Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane, e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore, con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Come possiamo spiegare ai nostri telespettatori i contenuti di questo, di questa pronuncia?
3: Dunque, la pronuncia della Corte d'Appello di Milano rafforza quella del Tribunale di Milano, perché dichiara che alla base del provvedimento di sospensione dell'attività non c'è soltanto l'emissione di sostanze tossiche ordinarie, ma c'è anche la componente amianto, che non era stata considerata dai primi giudici e che adesso invece diventa un ulteriore fattore per ingiungere la sospensione dell'attività entro 90 giorni. È un provvedimento immediatamente esecutivo, non sappiamo se il governo cercherà altre scappatoie, noi viviamo alla giornata, oggi è un momento in cui la salute dei tarantini torna ad essere principessa e non più Cenerentola.
2: Ecco, sulla base questa pronuncia di sforamenti di emissioni.
3: Sì.
2: Quindi
3: Le emissioni.
2: Prego.
3: E vengono, sì, sono stati ritenuti superati i limiti ed è stato riconosciuto anche un collegamento tra la mortalità o la morbilità, il fatto che i tarantini si ammalano di patologie respiratorie, con le emissioni delle sostanze tossiche. Se prima le esigenze della produzione avevano il predominio, ora invece devono subordinarsi alla tutela precauzionale della salute umana, cioè i cittadini non sono più cavie dei procedimenti industriali. Il procedimento industriale deve essere sospeso, come aveva detto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, se c'è anche il semplice rischio per la salute umana, rispetto a tutte le sostanze, anche a quelle che vengono conosciute man mano dalla scienza, e soprattutto l'amianto, perché l'amianto è una componente notoriamente tossica e se è nel processo industriale è chiaro che il rischio è maggiorato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un ragazzo di 24 anni di Gioia del Colle è morto annegato domenica pomeriggio a Castellaneta Marina. Probabilmente il forte vento ha spinto al largo il giovane mentre faceva il bagno. Sono al momento in corso accertamenti per verificare se il 24enne ha avuto un malore mentre nuotava o se si è annegato per le condizioni avverse. Intanto è stato fatale, sempre domenica, ma questa volta a Marina di Lizzano, l'intervento di un ufficiale dei carabinieri libero dal servizio che ha soccorso un uomo di 50 anni originario di Grottaglie in evidente difficoltà. L'uomo, a causa delle avverse condizioni meteomarine e del mare agitato, non era più in grado di raggiungere la riva. Di fronte a questa situazione, il militare si è tuffato in mare e ha raggiunto il bagnante per metterlo in sicurezza, scongiurando il rischio di conseguenze ben più gravi. Nella stessa situazione, un altro uomo si era allontanato dalla riva, ma è riuscito fortunatamente a tornarci. È stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118, che ha effettuato gli accertamenti sui soggetti coinvolti e verificato le buone condizioni di salute di entrambi, per cui non si è ritenuto di dover far ricorso alle cure ospedaliere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Come sono andate le cose in questo fine settimana? Come è andata l'attività della Capitaneria di Porto in questo weekend che è stato caratterizzato evidentemente da condizioni non ottimali, ecco?
5: No, infatti, innanzitutto è accaduto il tragico decesso a Castellaneta Marina nella giornata di ieri, dove attualmente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per capire le dinamiche dell'accaduto. Inoltre, sul litorale orientale del compartimento marittimo di Taranto ci sono state una serie di emergenze, sia legate a difficoltà dei balneari per il rientro sulla spiaggia e soprattutto dei piccoli natanti del diporto che avevano difficoltà a rientrare a terra a causa di queste condizioni meteomarine. Ecco. Uno dei quali è anche stato risolto grazie all'intervento di un militare dell'Arma dei Carabinieri che ci ha dato una mano fuori dal servizio per trarre in salvo due persone. Inoltre è necessario sempre l'aiuto da parte dei bagnini per l'intervento capillare sul posto. Infatti noi, tramite l'operazione Mari e Laghi Sicuri, andiamo a verificare quotidianamente le dotazioni di sicurezza minime degli stabilimenti balneari, della presenza di tutti i dispositivi e le attrezzature di primo soccorso necessari per assicurare un tempestivo primo intervento in attesa dell'arrivo del personale sanitario.
2: Cotenente, siamo nel pieno di luglio, quindi nel pieno di questa estate, si è portati a pensare in un certo qual modo ad abbassare la guardia, perché siamo appunto in piena estate, quindi magari non ci si attende un evento meteorologico che possa mettere in difficoltà appunto i bagnanti, e invece è opportuno sicuramente continuare ad invitare alla prudenza.
5: Infatti, il nostro invito è quello sempre di consultare le previsioni meteo, rispettare l'ordinanza di sicurezza balneare, non sottovalutare mai il vento, il moto ondoso e le correnti, che possono cambiare anche molto rapidamente. Invitiamo inoltre tutti i bagnanti

0: nelle quali è fortemente sconsigliato entrare in acqua. Infatti, la sicurezza dipende soprattutto dai comportamenti di ciascuno, non va mai sopravvalutata la propria capacità. Bisogna vigilare costantemente i bagnini e se il mare non è sicuro, rinunciare al bagno. Infine, ricordiamo che in caso di persone in difficoltà, anche osservate dalla spiaggia, anche se non le conosciamo, di qualsiasi emergenza in mare, è sempre fondamentale allertare immediatamente i soccorsi, chiamando il numero unico di emergenza 112 oppure il numero di emergenza della Guardia Costiera 1530. Una chiamata tempestiva può aiutare e contribuire a salvare una vita.
1: Grazie al tenente di vascello Giuseppe Falcone della Capitaneria di Porto per questo riepilogo, per così dire, delle ultime ore, ma anche e soprattutto per l'invito alla prudenza. Grazie e buon lavoro a voi.
0: Grazie, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dove un tempo c'era la piscina Alleati abbandonata e segnata dall'usura, oggi c'è il nuovo campo da basket 3x3. Prende forma così in Villa Peripato la seconda grande opera affidata al Comune di Taranto e consegnata ufficialmente al Comitato per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un intervento costato circa 1 milione di euro che ha visto la realizzazione dell'area dedicata agli allenamenti degli atleti e delle atlete, all'installazione di fari per illuminare la zona durante gli eventi serali, alle scalinate e agli scivoli d'accesso per garantire la partecipazione di tutte le persone, oltre alle sedute laterali per poter assistere ai riscaldamenti e la posa del pavimento in resina attorno al campo. Lavori impegnativi che, secondo il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno, restituiscono alla comunità tarantina degli spazi di aggregazione pensati per mantenere viva l'attività culturale e sociale della città, soprattutto dopo i giochi.
4: Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere questi campi anche dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono campi professionali fatti bene, hanno avuto anche appunto un costo, ma noi soprattutto riteniamo che al borgo debbano essere consegnati spazi per gli sport ai ragazzi e quindi il punto sarà quello di far sì che dopo i giochi del Mediterraneo il campo resti, ma che venga anche messo in sicurezza per evitare che i ragazzi o qualcun altro, insomma, possa venire a vandalizzarlo, motivo per cui abbiamo chiesto alla polizia locale già di attivare l'installazione delle telecamere.
3: E non solo, il lavoro ha permesso anche il restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici, e il rifacimento dei bagni pubblici chiusi da ormai diversi anni. Intanto continuano gli interventi per attivare un piccolo infopoint e l'ascensore che porterà il primo piano della villa, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'installazione del terreno di gara temporaneo sulla rotonda per le competizioni in vista dei giochi e del primo test event in programma il 28 luglio. Nei prossimi giorni invece dovrebbero continuare gli interventi della Direzione Ambiente e Clima Servizi per la sistemazione del verde e la riqualificazione sperimentale dei vicoletti, che per il vice sindaco sono l'inizio di un percorso di rigenerazione importante, che ha però bisogno di ulteriori finanziamenti.
4: Per tutto il resto il Comune non ha un finanziamento sulla Villa Peripato, lo sta cercando, non appena lo troveremo, come dicevo prima, partiremo dal completamento dei vicoletti e della pista, quella del piazzale della rotonda, quella principale, e poi ci sono tutta un'altra serie di interventi manutentivi di cui la villa ha bisogno. Io stimo che servano diversi milioni di euro, quindi non appena esisteranno dei finanziamenti a cui poter candidare la villa, sicuramente lo faremo, sarà una priorità di questa amministrazione.
3: Sul futuro della gestione del campo, invece, il vice sindaco Giorno conferma l'assenza di proposte per la gestione della struttura, senza però perdere le speranze sulla possibilità di lasciarla libera e accessibile a tutti.
4: Ognuno deve assumersi la propria parte di responsabilità da cittadino attivo, sia che giochi a basket che non lo faccia, per far sì che quest'area venga valorizzata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Promessa fatta, promessa mantenuta. Il nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello torna a casa trionfatore dopo l'esperienza indimenticabile ai Virtus European Summer Games 2026 che si sono tenuti in Polonia indossando i colori della nazionale italiana. Della Federazione Italiana Sport Paralimpici, l'atleta del Mediterraneo Sport Taranto ha collezionato ben 7 medaglie e ha conquistato un fantastico record europeo nella staffetta 4x50 stile libero.
6: È stata una delle esperienze più belle della mia vita, la prima convocazione nazionale, dove un sacco di ragazzi dove già conosco, dove ci avevo fatto delle gare nei campionati italiani, ritrovarli tutti in nazionale è stata un'esperienza meravigliosa e mi sono veramente divertito.
5: Un medagliere personale che tocca ormai la cifra stellare di circa 168 medaglie conquistate in carriera. Ma nonostante questi traguardi straordinari, Marco, non ci sarà ai prossimi giochi del

0: Mediterraneo, perché la competizione sportiva non prevede nel proprio programma le gare paralimpiche. Un'assenza che nulla toglie al valore di un campione per il quale il nuoto resta prima di tutto libertà e passione pura.
1: Ecco, mi ha dato totalmente molta libertà, e dove sì, dalla prima volta che sono entrato in acqua e sì, dalle prime bracciate, è come la carezza della mia mamma, l'acqua è diventata punto fondamentale di un ragazzo come me, che ho 28 anni.
2: E infatti
1: per molti potranno avere queste grandi esperienze, grandi opportunità come il nuoto.
2: Attraverso
1: poi
2: lo sport.
1: Da bambini poi diventi grande e poi ti fanno notare per quello che sei, infatti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tra sopralluoghi istituzionali, cantieri a pieno ritmo e una macchina organizzativa da centinaia di milioni di euro, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo si prepara al grande appuntamento. I fari sono puntati su due master plan da 275 milioni di euro complessivi. Si comincia giovedì mattina con il sopralluogo decisivo del vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, affiancato dai ministri Foti e Abodi e dal commissario Ferrarese, per verificare lo stato dell'arte tra Taranto e Lecce di tutti gli impianti sportivi. Intanto è stata definita anche la logistica degli atleti. Alloggeranno su due navi da crociera ormeggiate alla base navale di Chiapparo, la Aroia e la Romantica, per un investimento da 23 milioni di euro. Ma se i grandi cantieri sportivi avanzano, nel cuore del centro cittadino scoppia la bufera, anzi la polemica. A far discutere in queste ore sono gli imponenti strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Un intervento che ha scatenato un'ondata di ironia e indignazioni sui social. Per molti cittadini la gigantesca intelaiatura in acciaio risulta invasiva e suona pesantemente con l'architettura ombertina della via dello shopping. Il caso è subito diventato politico, durissima la presa di posizione del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di urbanistica sciatta e antiestetica. I pentastellati citano le strutture di via d'Aquino come ultimo tassello di un degrado formale che avrebbe già colpito altri simboli della città, dal waterfront di Mar Piccolo alla pensilina del BRT. Dal Movimento 5 Stelle parte quindi la richiesta formale al sindaco e all'assessore all'arredo urbano. Devono uscire dal silenzio. Tra grandi ambizioni internazionali e l'esigenza di tutelare il decoro urbano quotidiano, Taranto vive giorni di profonda trasformazione. La palla passa ora a Palazzo di Città per risposte che la cittadinanza attende a gran voce.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto ha bisogno di trasparenza, competenza gestionale e risultati misurabili. È Confartigianato Taranto, in vista della definizione della Tari 2026, a chiedere la pubblicazione del piano economico-finanziario prima della sua approvazione. Di fronte alle indiscrezioni su un possibile aumento della tassa tra il 6 e l'8%, l'associazione sottolinea che prima di pretendere ulteriori sacrifici da famiglie e imprese già provate dalla crisi del comparto siderurgico e dall'aumento dei costi, l'amministrazione comunale e la futura governance di Chimambiente devono dimostrare di aver gestito bene il servizio. Taranto continua infatti a registrare tra i tassi di rifiuti più elevati in Italia, inserendosi in una Puglia caratterizzata da un forte carico tariffario. Tuttavia, i recenti ribassi approvati in altre città italiane dimostrano che le tariffe non sono una variabile indipendente, ma il risultato diretto delle scelte gestionali, dell'efficienza, del recupero dell'evasione e della valorizzazione dei materiali. Per questo motivo, Confartigianato chiede trasparenza totale sulla composizione dei costi, l'istituzione di un rapporto annuale aperto alla città e un netto miglioramento della qualità della raccolta differenziata, oggi penalizzata anche dalla poca fiducia tra cittadini e istituzioni. La sfida cruciale per Taranto non è subire un rincaro inevitabile, ha aggiunto Confartigianato, ma dimostrare numeri alla mano, competenza amministrativa e risultati misurabili.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Che noi dobbiamo imparare anche a definire cosa è violenza nel nostro quotidiano, perché siamo abituati giustamente a condannare la violenza fisica, ma ormai c'è un tabù, una sorta di connivenza da parte della popolazione su quelle che sono tutte le tematiche di violenza verbale e anche legislativa che vengono promosse da determinate organizzazioni. E allora sicuramente c'è da stigmatizzare, da non legittimare gli atti di violenza fisica, ma io vorrei porre la domanda a tutte e tutti su cosa oggi è la violenza in termini di concetti come reimmigrazione, che è un termine molto più semplice rispetto a quello che è deportazione delle donne, degli uomini, dei bambini,

0: che secondo una logica di chi la propone non sono degni di stare all'interno del nostro paese perché non conformi a quella che è la nostra cultura. Ecco, io facevo un po' di ragionamenti l'altro giorno con qualcuno e mi fa ribrezzo che chi propone le radici cristiane dell'Europa come elemento comune della nostra nazione in realtà non si rende conto che proprio le radici cristiane ci parlano di altri accoglienza, valori, di altri certo. principi di accoglienza, di solidarietà, di misericordia.
1: Cioè basta leggere quindi, il Vangelo e la Bibbia per capirlo.
0: Sì, io sono proprio l'ultima persona sulla faccia della terra a doverne parlare, a poterne parlare, però cioè, nel senso capiamo quanto è in contrasto quello che si dice rispetto a quello che poi è il valore e il principio cristiano contenuto anche all'interno della nostra Carta Costituzionale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Si è chiusa con un bilancio straordinario di oltre 15.000 presenze la 12ª edizione della Festa dell'Unione di Base USB alla batteria a Cattaneo, a Leporano. Tre giornate intense tra confronti politici, cultura, spettacoli e una massiccia partecipazione popolare. Sotto lo slogan "Noi non dimentichiamo", la manifestazione ha affrontato i nodi cruciali del territorio e dell'attualità, dalle vertenze occupazionali legate ai giochi del Mediterraneo alle tragiche conseguenze alle guerre internazionali fino alle criticità della sanità pubblica.
3: E credo che le presenze, le migliaia e migliaia di persone che sono venute, che sono state qui con noi in questi tre giorni, siano l'aspetto migliore per tenere in piedi quello che noi volevamo, un collante senza distanze alcune fra noi e le persone, la popolazione. Sono stati tre giorni importantissimi dove non sono mancati dibattiti anche aspri, piccanti, toccanti, a partire dalle guerre, passando per i temi legati alla sanità e non in ultimo quello legato alla sicurezza. Abbiamo fatto una tre giorni importante, una tre giorni che deve servire anche a riflettere e caricarci ulteriormente di responsabilità, perché ogni presenza è per noi un consenso ed è per noi una grande responsabilità che eserciteremo fino in fondo.
1: Ma il momento più intenso e identitario della festa è stato il dibattito conclusivo di domenica sera dedicato alla sicurezza e alla tutela della vita dei lavoratori. Un tema drammaticamente forte per la provincia di Taranto.
3: Avere la presenza di chi ha subito incidenti, di chi sulla propria carne ha vissuto il dolore di questi incidenti, credo che sia il messaggio straordinario, il messaggio assoluto che deve passare a tutti, e cioè che la sicurezza del lavoro, sulla sicurezza del lavoro non si prescinde. Taranto, ma non solo Taranto, non può più permettersi, diciamo, la portata di questi eventi, di questi lutti che noi non abbiamo esitato a dire sul palco, che sono pari ad omicidi sul lavoro. Molti di questi vengono chiamati incidenti mortali, infortuni, ma alla fine sono veri e propri omicidi sul lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E adesso parliamo della festa di USB, perché è terminata la 12ª edizione della festa dell'Unione Sindacale di Base, che si è celebrata alla batteria Cattaneo come ogni anno a Gandoli nel territorio di Leporano tra il 24 e il 26 luglio. Non solo festa ma anche dibattiti, e noi ne parliamo con l'esecutivo nazionale di USB, Franco Rizzo. Buongiorno Franco.
4: Buongiorno.
1: E allora, si è parlato di tutto, dai giochi del Mediterraneo alla sicurezza sul lavoro, passando per Ex Ilva, che non poteva mancare. Cosa resta di questa festa di USB? E tra l'altro è stata partecipatissima, 8.000 persone abbiamo visto.
4: Sì, abbiamo fatto quest'anno il record di presenze storico. Abbiamo avuto due serate molto molto partecipate, con la prima e la terza, la seconda poi è stata la serata
1: con il maggior numero di persone.
4: Sì, tra le 8.500 e le 9.000 persone in quella serata.
1: Ospiti tra l'altro trasversali, abbiamo visto dal commissario Ferrarese alla sinistra di governo in regione, e insomma una festa che ha dato un po' di la parola a tutti. Si sono trattati tanti temi, partiamo dai giochi del Mediterraneo.
4: Sì, c'è stato il dibattito con commissario Ferrarese, tra l'altro che io ricordo è stato il dibattito con più applausi in tutte e 12 le edizioni della festa USB. Lui ha fatto l'esposizione

0: fatto dell'ultimo anno e mezzo, delle difficoltà
1: sì.
0: che ha riscontrato e poi mettendo in campo anche sul tavolo i risultati. E, è stata una bellissima serata, c'è stata anche si notava durante il dibattito la partecipazione, in tutti e tre i dibattiti c'è stata una partecipazione emotiva molto molto forte da parte del pubblico.
1: La sicurezza sul lavoro è un tema che tocca il sindacato particolarmente, ovviamente tutti i sindacati, ma USB ha un'attenzione particolare a questa tematica.
0: Sì, guarda, io ieri sera mi sono emozionato per l'ennesima volta perché c'è stata prima la rappresentazione teatrale La Cru.
1: Sì.
0: E con Tiziana Risolo che insomma ci ha tottocchiato, e poi sul palco ci sono stati gli interventi di Amedeo Zaccaria che faceva parte degli ospiti, e poi è intervenuta la moglie di Loris Costantino con andato sul palco con i bambini, ha letto una lettera al pubblico, insomma
1: è stato un momento particolarmente toccante.
0: Sì. Noi siamo soddisfatti perché riusciamo a raggiungere quell'obiettivo, che era quello di dar voce poi a tutte queste vicende qui, no? La festa nasce proprio per questo, cioè riportare al centro il dibattito pubblico, per ascoltare le persone e tenere viva la memoria di tutti quei ragazzi che purtroppo non ci sono più a causa di quello che accade nel mondo del lavoro.
1: Io ho finito il tempo, ringrazio Franco Rizzo, esecutivo nazionale di USB, e insomma l'appuntamento alla festa del prossimo anno.
0: Prossimo anno, sempre con lo stesso format, tentando di migliorare ancora di più.
1: Va bene, grazie mille, grazie Franco Rizzo.
0: Grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il tema dell'abuso di alcolici, il tema della mala movida interessa tutti i nostri comuni, non solo a Martina, in provincia di Taranto, ma in tutta Italia.
4: Sì.
3: Si sta facendo un lavoro ottimo, coinvolgendo tutte le attività commerciali, tutti i barman della città che si stanno mettendo in gioco in maniera, diciamo, positiva. E quindi questa iniziativa Barman per un giorno ci vede, appunto, vede tanti ragazzi cimentarsi con la creazione di cocktail a zero alcol che chiaramente in tutta Europa ormai stanno prendendo sempre più piede.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una degli artisti sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, gira Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi insomma le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo, in pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo, e 16 anni in America sono un bel po', e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture, e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quella che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz. Un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale, in pratica.
1: Sì, anche perché allora, diciamo, il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio del mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in 4 categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
0: Bene, gira Vota e Furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì,
1: adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese, e poi confluiranno in un nuovo album.
0: Senti, questa canzone, che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi dopo 1000 giri, no, viaggi per i pezzie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone, che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata? Gira Vota e Furria.
1: Sì, gira Vota e Furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile, con simili parole. Gira Vota e Furria, sì, è un'espressione siciliana che dice appunto: gira Vota e Furria, ti ritrovi sempre qua, cioè hai fatto tutto questo e poi sei nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni, e osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira Vota e Furria siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono, e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no?

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E adesso continuiamo a parlare di questo evento di questa sera a Martina Franca a partire dalle ore 18. È un'iniziativa che, come dicevamo prima, è stata ideata dall'associazione AISE su idea del socio Ivan Tolla, promotrice della campagna di sensibilizzazione Divertiamoci in Sicurezza, che sta portando tra i giovani proprio una nuova cultura del bere consapevole. A partire dalle ore 18 ci saranno i ragazzi del Majorana, barman per un giorno, che hanno imparato in un percorso le basi della miscelazione, dell'inglese per il turismo, nozioni in pillole di business plan, di presentazione per ricerca lavoro e skills. Alcuni stanno addirittura creando un mocktail originale che proporranno ad una commissione composta da 10 bar titolari di Martina Franca per essere giudicati. Sarà premiato il cocktail analcolico più equilibrato e meglio presentato al pubblico. Ovviamente la dottoressa Palazzo ha detto: si trasformeranno in barmen in erba e faranno cocktail a contributo libero, il cui poi ricavato sarà destinato agli stessi protagonisti della competizione, per dimostrare che l'impegno porta risultato. Ci sarà un concerto con il maestro Zepe Diaz, con un live di chitarra classica flamenco latinoamericana. Adesso io voglio parlare con Carlo Di Leonardo, l'assessore alla cultura, spettacolo, politiche giovanili. Carlo, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno a te. Allora, ci sarà un bel appuntamento oggi, una cosa molto importante, quella di intanto far partecipare questi ragazzi ad un percorso di crescita. E penso, certo, che, come dicevo prima, no, intanto imparare qualcosa a scuola, poi parlare di educazione finanziaria, sì, parlare di un inglese per ovviamente essere più aperti al mondo e alle persone che arrivano dal mondo. Fare, cioè, questo tipo di attività in una scuola penso che sia molto interessante. Cosa ne pensi? Cosa ci puoi dire di questo percorso, sì, che hanno fatto i ragazzi?
2: Sì, hai inquadrato nella tua introduzione esattamente le finalità di questa iniziativa, secondo me molto utile, perché il problema dell'alcol o comunque delle situazioni a cui siamo siamo ormai protagonisti quotidianamente, hanno allertato le varie associazioni che hanno potuto, tramite questa iniziativa, dar modo ai giovani

0: di poter capire che il divertimento si può vivere in totale sicurezza. Sappiamo molto bene che purtroppo l'alcol tante volte diventa la causa di fenomeni spiacevoli,
1: Certo.
0: tragici tante volte, e quindi il fatto che io tra l'altro ho constatato di persona proprio qualche giorno fa il sapore è assolutamente identico, potete
1: Certo.
0: credermi, e testare questa sera proprio grazie a Mariangela, insomma, la nostra amica, nonché coordinatrice anche del progetto insieme a Ivan. Abbiamo appunto avuto modo di poter assaggiare dei cocktail. Vi posso garantire che il sapore è assolutamente uguale a quello che comunemente conosciamo in base alcolica.
1: Certo,
0: E quindi
1: assolutamente.
0: questo coinvolgimento delle scuole, degli adolescenti, secondo me è il vero punto di forza, il vero valore di questa iniziativa che chiaramente come amministrazione abbiamo patrocinato, anche perché può essere un messaggio che può superare, ecco, i confini della nostra città, deve superare i confini della nostra città e lentamente, insomma, far conoscere a tutti quanti che c'è questa realtà assolutamente parallela a quella che siamo abituati a vivere.
1: Assolutamente, in questo momento particolarmente è complicato, ecco, è
0: Certo.
1: ancora più importante fare il focus e unirsi in questo percorso insieme agli adulti, i
0: Sì.
1: ragazzi, eccetera. E poi c'è una cosa molto bella, che quelle persone che hanno i bar, adesso non so se sono bartender tutti, ma sono proprietari di attività commerciali della ristorazione, del beverage,
0: Sì.
1: vedranno i ragazzi all'opera, magari non si sa, domani diranno: guarda, c'è una proposta per te, vuoi venire a lavorare per me? Potrebbe essere anche questo.
0: Certo. Sì, questo punto di forza è il fatto di aver messo insieme il mondo della scuola con il mondo del lavoro. È un dato importante, anche perché voglio dire, le scuole con i PCTO stanno facendo un enorme lavoro di connessione con appunto le varie realtà produttive. Però è evidente che, come capita anche a noi, se il lavoro
1: Certo.
0: che facciamo ci piace, lo facciamo con più voglia, con più gusto.
1: Assolutamente,
0: E quindi in
1: assolutamente.
0: questo caso, se magari tra i ragazzi che oggi, insomma, stasera saranno valutati, potrebbe esserci, ecco, un prossimo barman che magari si dedica direttamente al lavoro del no alcol, insomma, dello zero alcol. Quindi
1: Sarebbe
0: potrebbe essere
1: bello.
0: anche una figura da lanciare.
1: Sì, assolutamente, per quello dico, ci saranno gli esperti, giudicheranno questi ragazzi e tra
0: Esatto.
1: di loro magari potrà esserci uno che inizierà proprio questo tipo di attività nel mondo del lavoro, quindi questo sarebbe
0: Certo.
1: interessante e sono certa che sarà così. Grazie Carlo, come sempre, come al solito, per
0: Grazie a
1: essere mio
0: voi.
1: ospite. Noi ci vediamo presto e buona giornata, buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Prisma Taranto continua a costruire il roster per il campionato di Serie C e ufficializza l'arrivo dell'opposto tarantino Mattia Damicis, classe 1992, un innesto di esperienza per la formazione ionica dopo le ultime stagioni tra C e B con Vibrotech Taranto, Adria e Frascolla. Damicis si dice fiducioso in vista della nuova stagione. L'obiettivo sarà affrontare un campionato come quello di Serie C, nella quale sarà impegnata la Prisma Taranto, impegnativo con un gruppo che unisce giovani di prospettiva e giocatori esperti pronti a prendersi le responsabilità nei momenti decisivi. Per il pallavolista si tratta anche di un ritorno dal forte valore simbolico. Damicis ha ricordato il legame con la Prisma fin dall'infanzia, il percorso del padre Ennio Damicis, allenatore che portò l'Under 16 rossoblù a conquistare uno storico podio nazionale. Da tarantino, veterano di questo sport, darò tutto me stesso per questi colori, ha dichiarato. Con questo innesto la Prisma Taranto punta ad aggiungere personalità, leadership ed esperienza a un organico costruito per affrontare al meglio la prossima stagione sportiva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente. Si vive.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TG Oltre la Notizia, ben ritrovati. Come preannunciato, sono in compagnia di Fabio Paolillo per Confartigianato. Buon pomeriggio, benvenuto nei nostri studi.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Per parlare della Tari, si parla in questi giorni del previsto aumento della Tari, della tariffa, ma Confartigianato ha ritenuto opportuno intervenire in merito chiedendo lumi su l'utilizzo delle risorse che vengono destinate alla Tari. Che
1: sì,
0: se ne fanno questi soldi?
1: Noi in questo momento ovviamente ci troviamo a commentare delle indiscrezioni che insomma si leggono sulla stampa. Ovviamente daremo un giudizio nel momento in cui verremo

0: chiamati a capire come poi viene formata questa tariffa con questi aumenti. La cosa che ci soffermiamo adesso, l'importante, è capire come vengono gestiti attualmente i soldi dei contribuenti e quindi capire se in questi ultimi anni c'è stato un cambio di passo, perché noi sappiamo tutti come questo sia un nodo incagliato al pettine da tanti anni e si sono susseguite diverse amministrazioni comunali. Bisogna capire adesso questa amministrazione comunale che intenzioni ha, e quindi spero che quanto prima veniamo chiamati un po' tutti come associazioni di categorie e rappresentanze sociali per capire dove stiamo andando in questo settore. Certo, la preoccupazione c'è, vogliamo capire soprattutto le modalità di gestione della differenziata, perché è lì che c'è il risparmio, è lì che avviene il risparmio in tante altre parti d'Italia. Teniamo presente che la tariffa non è in automatico che debba aumentare. Noi abbiamo questa idea che ogni anno debba aumentare la tariffa della Tari, perché non ce la manda il buon Dio e perché c'è qualche difetto di gestione, perché in altre città abbiamo fatto anche degli esempi stamattina, cioè a parte Bari che ha fatto, anche se in maniera molto lieve, già fissato la tariffa del 2026 con un risparmio dell'1,2%, non vuol dire niente, ma è un segnale molto significativo, un'inversione di tendenza. Poi ci sono città anche più grandi o come Taranto o anche più piccole che già dal 2025 hanno invertito la rotta, sono Milano, Ravenna, Crotone, Avellino, Isernia, no? Per dire tutte parti d'Italia, la buona gestione porta a un risparmio. Adesso qua si parla di indiscrezioni, si parla del 6, dell'8%, un'altra mazzata. Vogliamo capire, perché la gente deve poterla anche digerire e accettarla, ma se viene imposta c'è un servizio che non vale per quello che pago.
1: Ecco, questo stavo per dire, da più parti si è detto non solo c'è questo, l'idea insomma di questo aumento, la previsione di questo aumento, ma d'altro canto si ha di fronte un'immagine per quel che riguarda il decoro, per quel che riguarda l'igiene urbana, che non è proprio edificante. Abbiamo delle carenze che sono piuttosto evidenti.
0: Beh, quando sono evidenti c'è poco da commentare, come li hai visti tu, ci siamo nel tuo, li ho visti anch'io, cioè, però è una cosa che ci portiamo da diverso tempo. Abbiamo avuto diverse consigli di amministrazione, diversi presidenti, non è cambiato nulla. Adesso l'amministrazione comunale, questo sindaco, ha una grande opportunità, quella di far capire al territorio che, mettendo lì una persona capace, con esperienza, che porta risultati e quindi non il classico metodo delle appartenenze, probabilmente riusciamo a salvare un servizio pubblico che è uno dei più importanti per la comunità, quella dei rifiuti e del decoro. Questa opportunità non la può sprecare il sindaco Bitetti, e noi gli abbiamo anche scritto, noi dialoghiamo con l'amministrazione nel momento in cui l'amministrazione procede nel miglior modo. Quando dobbiamo criticare saremo pronti a farlo.
1: Qual è il livello di confronto in questo momento, se dovessi giudicarlo, con l'amministrazione comunale? Si riesce a dialogare? C'è un confronto preventivo sulle cose?
0: Adesso da qualche mese sono tutti impegnati per arrivare ai Giochi del Mediterraneo, quindi comprendiamo che c'è questa difficoltà, uffici che fibrillano, ci sono fibrillazioni, però poi ci sono queste scadenze, poi ci sono tante altre cose, il piano delle coste, ci sono tante cose che sono tutte rimaste in sospeso. Noi qua abbiamo il pettine pieno di nudi, che non sono di questa amministrazione, che non partono da questa amministrazione, ma che arrivano a questa amministrazione e che vanno sciolti. Se ti sei candidato per amministrare, devi affrontare le difficoltà e non rinviarle. Questa è quella della Tari, è un'urgenza che non è più un'urgenza, sta diventando un coma e va risolta, va affrontata. Non possiamo sempre scaricarla sulla tariffa, perché poi, come vedete, poi il cittadino, quelli che non possono non la pagano, quindi abbiamo le morosità, abbiamo l'evasione e abbiamo anche la complicazione del conferimento, perché poi la differenziata, parliamoci chiaro, noi che camminiamo, siamo attenti, guardiamo nei cassonetti, ma in quale quartiere viene fatta per bene la differenziata? Io non credo che ci sono tanti palazzi che, come

0: gettavano prima la spazzatura, come suol dirselo, lo continuano a fare oggi, conferendola nella differenziata.
1: Va detto che in una città grande, è chiaro che si tratta di un'attività, non semplicissima da gestire, da portare a termine. Abbiamo visto i risultati encomiabili, per esempio, del comune di Leporano, che ha sfiorato il 100%, se non ricordo male il 96% è il risultato raggiunto negli ultimi tempi. È chiaro che in una città di dimensioni ben più grandi, dove ci sono palazzi, quindi anche difficile da gestire logisticamente, è chiaro che va pensata in maniera un po' più dettagliata, in maniera più
0: Però
1: articolata.
0: abbiamo anche Bari, che sta a 80 km di qua, dove la raccolta differenziata arriva a 49, no? Che non è un grande successo, cioè non stiamo parlando di. Siamo sempre sotto la. Però Taranto, non so come, hanno detto 35, però si vede, cioè non, è una cosa che non sta funzionando.
1: Un altro problema, un altro peso, chiamiamolo così, sui cittadini, sulle imprese in genere, di questo periodo, chiaramente questo non dipende dal comune, è quello che deriva dal costo del carburante, il costo del carburante che continua ad essere assolutamente alto.
0: Beh, noi in questi ultimi mesi abbiamo un po' annoiato come Confartigianato perché abbiamo mandato quasi dei report mensili su questa storia, ci rendiamo conto, però le abbiamo seguite e la continuiamo a seguire e il paradosso è
1: Sono
0: incredibile.
1: questioni di diretto interesse dei cittadini,
0: Il
1: quindi
0: paradosso
1: bene
0: è
1: così.
0: incredibile perché noi continuiamo, vabbè, ormai adesso ha superato i 100 dollari a barile, quindi diciamo che si giustifica tra virgolette questo aumento, ma questo aumento l'abbiamo quasi sfiorato anche quando era rimasto a 72-73 euro. C'è una componente di speculazione, c'è, è evidente che questa situazione dell'energia in Italia è sfuggita di mano con le privatizzazioni. Secondo noi lo Stato deve ritornare quantomeno in qualche modo a governare i prezzi dell'energia. Non avendo noi il nucleare siamo svantaggiati rispetto a paesi che stanno vicino a noi, tipo la Francia. E quindi qua c'è un pizzico di delusione per i governi che si sono succeduti perché non sono riusciti a capire, cioè non hanno capito che il prezzo dell'energia è fondamentale. Se riesci a governare quello, governi anche lo sviluppo. Perché oggi mettere un pieno già come cittadino, figurati un autotrasportatore
1: Certo.
0: o un consegnatario o qualsiasi impresa che deve fare il pieno. La differenza cominciano ad essere di decine di euro a pieno, non è l'euro spicciolo, cominciano ad essere 20-30 euro di differenza e pesano.
1: Allora, abbiamo ancora soltanto 2 minuti prima del termine di questo nostro spazio. Un passaggio molto veloce sull'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano stabilisce che l'area caldo dello stabilimento deve chiudere entro 90 giorni. Ci sono degli sforamenti delle emissioni. Questa è una notizia arrivata questa mattina. Intanto è previsto per domani a Palazzo Chigi il confronto e quindi il tavolo sulla vertenza nella sua complessità. Cosa dire?
0: L'altro nodo, questo non è un nodo, è una cosa un po' più grande, però ce lo stiamo portando da tanto tempo e niente, va affrontato con decisione, va iniziato il cantiere del forno elettrico, vanno investiti i soldi, vanno smontati gli altoforni, va cambiata la narrazione, non solo più orale, verbale, scritta, ma vanno fatti i cantieri perché quella fabbrica, se deve continuare, deve essere moderna, con tecnologie moderne e green. Ci arriva prima la magistratura, è il colmo, tanto a tanto funziona spesso così, però adesso non c'è più da tentennare molto perché la bomba è enorme. Abbiamo sempre la contraddizione di avere tanta gente in cassa integrazione, tante imprese, piccole imprese, artigiani che non trovano occupati, cioè persone da assumere, questo è anche un altro argomento. L'invito che si fa è a mantenere la calma e adesso c'è da mettere i soldi per chiudere l'area a caldo, quell'area a caldo, e costruire la nuova produzione con i forni elettrici. Ne basta uno, perché uno già ti dà tra i 2 e i 3 milioni di tonnellate all'anno, come hanno fatto, ripeto sempre, in Galles, la più grande acciaieria

0: britannica ha un forno elettrico da 2 milioni e 8 all'anno di produzione, hanno sostituito due altri forni, hanno mandato a casa più della metà del personale perché è così, purtroppo bisogna dirle le cose, è inutile che ci giriamo intorno, continuare a mantenere bandiere che sono impraticabili, bisogna trovare nuova collocazione a quegli esuberi, ma seriamente, facendo corsi seri, cioè nel senso io ti formo perché ti devo mandare lì,
1: Per
0: no che io.
1: rispondere a delle esigenze di mercato ben
0: Perfetto.
1: precise
0: Oggi
1: del
0: vengono fatti
1: mercato del
0: dei. Stanno già
1: lavoro.
0: sprecando i soldi perché si sta formando per non so cosa. Noi come facciamo non sappiamo quali sono i corsi che stanno facendo, quindi è capace, faccio un esempio, che lo stai facendo come pizzaiolo e poi il pizzaiolo non ti prende.
1: Certo, chiarissimo. Grazie Fabio
0: Grazie a
1: Paoliglio
0: voi,
1: di
0: scusate
1: Confartigianato per essere
0: la
1: stato
0: fuga.
1: qui con noi questo pomeriggio. Grazie ai nostri telespettatori, a voi un buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Ooh, I wanna keep rolling.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
3: Prima volta in Irlanda?
4: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
5: Quella è sempre chiusa.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
5: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
2: Fado, Fado. Molto tempo fa.
6: Chi c'è?
7: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
2: Fado, Fado.
4: Che succede? Fammi uscire da qui!
2: Molto tempo fa.
4: Riesci a sentirmi?
2: Viveva una strega.
8: Io in smart working mi trovo veramente bene.
9: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
10: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
11: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
9: Con chi?
11: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
12: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
13: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
14: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
10: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
14: Ah, avete lavorato insieme?
10: Pure oggi,
13: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
10: È alla buon'ora!
13: Che a buon'ora cosa?
10: Aspetta che devo pure pisciare.
13: Dai!
15: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
12: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
15: Rimpiange l'ufficio?
11: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
10: Scusa, Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
16: Teletravail.
13: Tele chi?
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
14: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
17: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
18: Partecipiamo Taranto.
19: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Un ben ritrovati tutti quanti. Iniziamo una nuova settimana insieme e lo faremo alla grande, perché sta per arrivare un ospite speciale, così come tanti ospiti avremo oggi per parlare delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, tutto quello che accadrà e nei prossimi giorni. Come al solito, voi scrivetemi al 339-680-6868 e adesso si parte con la New Hit.
0: Cittadella, Cittadella, New Hit.

Rock, Jennifer Lopez, Everything's Fine. Questo è il pezzo di una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Il microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia della parte tecnica. Siete sintonizzati su 96.5 FM. Ci trovate anche in streaming ovunque sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul nostro sistema DAB Plus Radio Cittadella, ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Scriveteci se volete al 339 70 6868, se volete intervenire in diretta il numero da comporre lo 099 47 30 144, redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. E adesso ci ascoltiamo lui, Samurai J, con questo pezzo che si chiama Flamenco Paranoia. Mi raccomando, restate con noi.

0: meraviglia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New hit.

0: Madonna, questo suo ultimo singolo. Amici ben ritrovati, siete super Tecimiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica, e il nostro super, ma ho detto super campione Marco Daniello. Eccoci, siamo tornati in onda.
1: Bentornato.
0: Allora, incredibile record europeo, un atleta pazzesco, un oro, 5 argenti, un bronzo, e fuori onda stavamo parlando un po' di tante cose, di mille cose, perché con Marco a me piace tanto parlare e parlerei con te ore, Marco. Allora, tutto quello che c'è da dire lo diremo e speriamo di fare presto, perché i tempi della radio sono un po' questi, però sicuramente tu fai tanti sacrifici, questo lo abbiamo sempre detto,
1: questo
0: rispetto
1: sì.
0: anche all'alimentazione.
1: Sì.
0: Ti ho chiesto che differenza c'è tra il nuoto in mare, perché poi tu farai anche il Mediterraneo Open Water a settembre, e il nuoto in piscina. Ti ho chiesto se preferisci l'estate o l'inverno, e ti ho chiesto in

0: modo stai, diciamo, aspettando tra virgolette i giochi del Mediterraneo, che abbiamo scoperto non hanno la sezione dei paralimpici.
1: Purtroppo no.
0: Ah, ma come mai questa cosa?
1: Non ho idea, cioè l'ho saputo all'ultimo. Beh,
0: non ci sarai perché non c'è la sezione.
1: Purtroppo no, però
0: vediamo cosa succede.
1: Beh,
0: vediamo.
1: Chi lo sa.
0: Bene, adesso detto questo, e noi parleremo di tutte queste cose, io vorrei concentrarmi un attimo su un appello.
1: Prego.
0: Una cosa molto importante. Tu sei un grande atleta, sei un ragazzo speciale, scrivi dei libri, hai una sensibilità e una bravura, perché si vede, no? Hai fatto il record europeo adesso qualche giorno fa e hai 50.000 medaglie, sei un grandissimo atleta, sei una meravigliosa persona e sappiamo che tu hai un sogno, oltre a realizzare ovviamente, a cercare di come dire, vincere insieme poi ai tuoi staff, ai vari staff, le tue competizioni, tu sei un tifoso della Juventus.
1: Sì, bene. Confermo.
0: In particolare noi facciamo questo appello al nostro caro super incredibile eroe che è
1: Alessandro Del Piero.
0: Alessandro Del Piero. Allora Alessandro, ascoltaci, qua c'hai un atleta, un tuo collega molto giovane che ti segue fin da prima della nascita, perché lui mi ha raccontato delle cose che erano precedenti alla sua nascita, giusto?
1: Sì.
0: Quanti gol ha fatto? Raccontami tutta quella roba.
1: 290 gol in 705 presenze, 19 stagioni in maglia bianconera, 1993-2012, più 16-17 trofei in carriera, più il Mondiale 2006 vinto con la Juventus, è miglior calciatore italiano per due volte, 1998 e 2008, è quattro volte capocannoniere.
0: Mamma mia, sai tutto, tu sei nato dopo, però sai tutto quello che è successo.
1: Con 10 sulle spalle è sudore, sudare la maglia per tanti anni, definire bandiera, anche nel nuoto sento una bandiera, ci sono cresciuto nel Mediterraneo da 17 anni, dal 2009 ad oggi sono 17 anni, così sì. Come Alex, 19 anni con la Juve, mi sto più o meno avvicinando alle sue stagioni, diciamo.
0: Mamma mia, che bello.
1: Destino.
0: Sì. Allora noi ci auguriamo che il nostro Alex Del Piero possa risponderci, contattarti, e così realizzeresti il tuo sogno.
1: Sì.
0: Che qui stiamo cercando in lungo e largo di cercare un messaggio, una cosa, però di conoscervi un attimo.
1: Vorrei mandare un messaggio ad Alex, infatti, ci tengo. Alex, se ci stai seguendo, un giorno ci incontreremo molto presto e passeremo una bellissima giornata insieme tra gli juventini, che so che sei tifoso juventino da bambino, che ho letto un tuo libro, così come lo sono anch'io, abbiamo molte cose in comune.
0: Ecco, tante cose di cui parlare, dai, allora noi abbiamo lanciato questo appello, adesso aspettiamo, noi ci crediamo profondamente e questo sarà. Marco, guarda, io ogni volta ti chiedo questa domanda.
1: Prego.
0: C'è questa domanda. Marco, ci prometti che vinci ancora, poi torni che ce lo racconti?
1: Assolutamente sì, ve lo prometto, lavorando duro, ma prometto che ne posso uscire vincitore. La mia stessa identica promessa che ho detto a due settimane prima della partenza agli europei, mi sono fatto questa promessa, dicendo vi prometto che tornerò a casa da vincitore.
0: Ed è stato proprio così. Grazie a Marco Daniello.
1: Grazie.
0: Noi ci rivediamo la prossima volta, incrociamo le dita per i giochi del Mediterraneo e poi sicuramente a settembre ci rivedremo per Mediterraneo Open Water, in cui sarai protagonista invece, e ci rivediamo alla prossima. Grazie a Marco Daniello.
1: Grazie
0: mille. Linea alla regia, ciao
1: ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

mia, per il nostro Vamos alla Playa, questo pezzo bellissimo dei Fool's Garden, Lemon Tree. Che bello, che bello. Ben ritrovatemi, ci siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti alla regia e la parte tecnica. Dopo questo meraviglioso momento trascorso insieme al nostro grande atleta della nostra città di Taranto, Marco Daniello, ricordiamo, record europeo, 7 medaglie, un oro, eccetera eccetera, un ragazzo meraviglioso, veramente una persona di una sensibilità, di un'educazione veramente incredibile, che io ogni volta da anni siamo qua a parlare di tutti i suoi successi, ogni anno, ogni volta, anzi non ogni anno, perché fa più competizioni all'anno, giustamente essendo un atleta ci fa sognare, quindi grazie a Marco Daniello. Detto questo, parliamo di cose per cui dovremmo concentrarci meglio, soprattutto per quale motivo dovremmo tornare al cinema, frequentare il cinema, perché la sala cinematografica è la palestra perfetta per il cervello. Lo sappiamo, andare al cinema è un'esperienza bellissima e coinvolgente a cui purtroppo molte persone si stanno lentamente disabituando. La crescente diffusione delle piattaforme di streaming con i loro vasti cataloghi a portata di click rende quasi inevitabile un ridimensionamento della visione sul grande schermo, e questo è veramente un peccato. A penalizzare questi circuiti cinematografici, in particolare quelli più piccoli, e anche la rapidità con cui i film diventano disponibili a casa poco dopo l'uscita nelle sale, insomma, questo porta ad una serie di cose, film ed emozioni. Adesso cerchiamo di capire come reagisce il nostro corpo. Ridurre il cinema ad un semplice schermo più grande sarebbe un errore. Uno studio condotto dall'University College London ha dimostrato che questa abitudine rappresenta un vero e proprio allenamento per la concentrazione. Gli esperti, pensate, hanno monitorato il battito cardiaco, l'attività elettrodermica e la temperatura corporea di un campione di 51 spettatori durante la visione di una pellicola. I risultati cosa hanno fatto? Hanno evidenziato come il cuore acceleri e il corpo reagisca in modo diretto ed emotivo alle scene più coinvolgenti del film. Perché andare al cinema quindi allena la concentrazione? L'aspetto più affascinante emerso dalla ricerca riguarda proprio la nostra soglia di attenzione. All'interno della sala, immersi nel buio, immaginate, lontani dalle distrazioni esterne, riusciamo a mantenere costantemente attiva la capacità di concentrazione. E ovviamente ci focalizziamo su un unico stimolo, liberi dalla necessità di pensare a ciò che accade nel mondo circostante. Quindi andare al cinema diventa così un'opportunità unica per immergersi completamente in una storia, lasciandosi trasportare soltanto dalle emozioni del racconto. Quindi andare al cinema sì, aumenta il nostro cervello, bla bla bla, però è un regalo che ci facciamo, è un regalo, un momento tutto nostro. Quindi andiamo al cinema, specialmente in questo periodo c'è l'Odissea, quindi tanta tanta roba. Detto questo, amici, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella la radio, Cittadella la TV, canale 94, e noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Peggy Gou, Fita Ira Star. Questo è il loro nuovo singolo. Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Grottaglie e torna a Pagine di Puglia, la rassegna dedicata ai libri e al piacere della lettura, promossa dall'assessorato alla cultura e pubblica istruzione del comune di Grottaglie. Gli appuntamenti sono per incontrare scrittrici, scrittori, saggiste e saggisti in una delle cornici più suggestive della città, che è proprio l'atrio del Castello Episcopio. E allora io ne voglio parlare proprio insieme all'assessore alla cultura e turismo, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno a te e ai nostri telespettatori e ascoltatori della radio. Grazie per questa opportunità. Sì, torna Pagine di Puglia in versione estate, seconda edizione, dopo il successo avuto in primavera con la prima edizione di questa rassegna letteraria e libraria, che si è svolta nella biblioteca comunale e nella sala interna del Castello Episcopio. Abbiamo deciso, vista l'ampia partecipazione e il gradimento da parte del pubblico e degli utenti, di promuovere altri appuntamenti durante l'estate, e quindi una seconda edizione che è iniziata venerdì scorso con la presentazione di un romanzo giallo ambientato tra Taranto e Grottaglie, scritto da Claudia Girardi, autrice tarantina, e continuiamo questo pomeriggio con un saggio, anche questo scritto da un'autrice originaria di Taranto, Controsenso, usi e abusi delle parole, saggio di Michela Conte, edito dal gruppo Albatros Il Filo, pubblicato nel 2026. Tutti i libri che abbiamo scelto anche in questa edizione, come nella precedente, sono di recente pubblicazione, 2026, qualcuno del 2025, per presentare appunto le novità del nostro territorio con autori pugliesi o che raccontano la Puglia e il territorio. E poi vogliamo valorizzare anche i luoghi. In questo caso abbiamo scelto l'atrio del nostro Castello Episcopio, che come sapete è questa struttura simbolo di Grottaglie, con le fondamenta medievali e poi tutta la sua storia nell'età moderna, nel 400, nel 500, Castello Episcopio, che ospita anche, come sai, il concorso Mostra di Ceramica Contemporanea Internazionale Mediterraneo, che è visitabile fino al 18 ottobre. Quindi chi verrà ad ascoltare la nostra autrice questa sera potrà anche cogliere l'occasione per visitare questa importante mostra d'arte di ceramica contemporanea e, se vuole, anche il nostro Museo della Ceramica, che racconta la storia dall'età messapica ai giorni nostri, con i pezzi ceramici di Grottaglie o ritrovati nelle vicinanze per quanto riguarda la parte archeologica, e poi con tutte le fasi della ceramica grottagliese nel corso dei secoli.
0: Bellissimo, bellissimo, un momento veramente per vivere la bellezza a 360 gradi. Quando si arriva a Grottaglie si sa che è così, ormai ci avete abituati bene, Raffaella, sono felice veramente, è troppo bello. Allora, noi lo ricordiamo che questa rassegna, come avete visto, durerà, è la rassegna estiva, quindi durerà fino al 5 settembre. E grazie a Raffaella per essere stata mia ospite, per averci raccontato di questa nuova, questa è la seconda edizione di Pagine di Puglia, e noi ci rivediamo, ci risentiamo presto. Grazie Raffaella Capriglia, buon lavoro.
1: Grazie a te Anna, ricordo solo il prossimo appuntamento sarà a fine agosto, prendiamo una pausa nel mese di agosto, il 29 agosto, un altro saggio, Archeologia, storia e metodi, paesaggi e persone, scritto dal professor Giuliano Volpe, che sarà ospite a Grottaglie nel terzo appuntamento di Pagine di Puglia.
0: Benissimo, tutto il resto lo trovano sui siti, anche sul sito del comune e ovviamente sulle pagine social. Grazie mille Raffaella Capriglia, presto, buon lavoro, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Amici, detto questo, noi continuiamo, sì, c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, questo è il pezzo, molto molto bello, molto bene. Allora scrivetemi 339-70-768 099-47-30-144 è il numero per intervenire in diretta. Mi raccomando, restate qui perché siete su Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ed eccolo qua, Enola Gay, questo pezzo del 1980, amici ben ritrovati per il nostro Vamos alla Playa. Torniamo sempre indietro nel tempo, come voi sapete. Adesso siamo tornati in onda su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus e anche sul canale 94 del digitale terrestre in tutta la Puglia e tutta la Basilicata Cittadella TV. E adesso ci spostiamo a Martina Franca, dove giovani barmen creeranno cocktail zero alcol. L'iniziativa di oggi è stata, di questa sera, del 27 luglio, è stata ideata dall'associazione AISE su idea del socio Ivan Tolla, promotrice della campagna di sensibilizzazione Divertiamoci in Sicurezza, che sta portando tra i giovani una nuova cultura del bere consapevole, di cui noi di Radio Cittadella e Cittadella TV siamo ovviamente partner ufficiali. Sarà una serata dedicata al talento, alla formazione e al divertimento. Alle ore 18, a partire dalle ore 18, in piazza Umberto I a Martina Franca ci sarà questo momento, che poi è un momento conclusivo di un percorso che è stato promosso da AISE con la collaborazione e l'ospitalità dell'Istituto Maiorane, con il patrocinio del comune di Martina Franca. E a questo proposito io entro in collegamento con il sindaco di Martina Franca e anche presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, sindaco e presidente, c'è questa conclusione di questo corso di barmen per un giorno. I ragazzi si sfideranno mettendosi in gioco, raccontando le loro creazioni zero alcol, che poi saranno giudicati da barmen, da 10 barmen titolari di attività a Martina Franca, per dare avvio ad un cambio culturale ed una sana movida. Questo è una roba incredibile per il nostro territorio, e offrire l'alternativa zero alcol è una cosa importante, specialmente se è promossa dai ragazzi.
1: Ma assolutamente sì, voglio ringraziare i promotori di questa iniziativa, che ha visto subito sia la provincia che il comune patrocinare e dare tutta la collaborazione. Perché il tema dell'abuso di alcolici, il tema della mala movida interessa tutti i nostri comuni, non solo a Martina, in provincia di Taranto, ma in tutta Italia.
0: Sì.
1: Si sta facendo un lavoro ottimo, coinvolgendo tutte le attività commerciali, tutti i barman della città, che si stanno mettendo in gioco in maniera, positiva. E quindi questa iniziativa Barman per un giorno ci vede, appunto, vede tanti ragazzi cimentarsi con la creazione di cocktail a zero alcol, che chiaramente in tutta Europa ormai stanno prendendo sempre più piede.
0: Infatti,
1: quindi è un'iniziativa.
0: Questa è la differenza, dicevo. Sì, è una differenza importante, perché siamo abituati precedentemente alle politiche, comunque al messaggio bevi poco, guida responsabilmente. Qui stiamo parlando di una cosa totalmente diversa. Qui significa puoi bere ma zero alcol, quindi puoi guidare, puoi fare una vita serena, sana e anche dedicandosi alla prevenzione e alla salute. E come dice lei giustamente, la mala movida in qualche modo va gestita, e questo penso che sia veramente un cambio culturale diverso dalle cose precedenti.
1: Ma infatti i nostri giovani serve accompagnare, appunto, i nostri giovani in un percorso. Si accompagnano grazie alle istituzioni, quindi noi ce la mettiamo tutta. Però serve anche la famiglia.

0: Le famiglie devono sempre più rendersi conto che svolgono un ruolo importantissimo nella crescita dei nostri giovani e dobbiamo dirlo chiaramente, stiamo assistendo a un progressivo peggioramento delle nostre giovani generazioni. E, diciamo, le istituzioni pubbliche ce la mettono tutta, ma la famiglia è fondamentale. Quindi è un appello a tutte le famiglie di seguire i propri giovani, educarli in maniera sana, alla vita sana, perché dei giovani sani, diciamo, sono precursori di un cittadino sano, futuro, no? Grande, che gestisce.
1: Di responsabilità e di civiltà assolutamente, no? Di un proporsi e porsi nella società in una maniera positiva, in una maniera che è bella, insomma. Questo è importante da parte delle famiglie, da parte delle istituzioni, delle scuole e tutto quanto il resto. Infatti oggi a Martina Franca, a Piazza Umberto, a partire dalle ore 18 ci sarà tutto questo, ci saranno i ragazzi, ci saranno le istituzioni e ci saranno gli adulti che faranno vedere, insomma, tutto questo percorso che è stato fatto con i ragazzi del liceo. Grazie, grazie mille Sindaco, grazie Presidente per essere stato mio ospite, grazie per questo supporto ai ragazzi e a presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, arrivederci.
0: La
1: Benissimo, allora amici, detto questo, noi continuiamo con la musica. Tra pochissimo restate qua perché adesso abbiamo parlato col sindaco e presidente della provincia Gianfranco Palmisano e adesso entreremo più nello specifico proprio con l'assessore alla cultura e allo spettacolo e politiche giovanili Carlo Di Lonardo. Restate con noi, ci rivediamo tra poco.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: della Nuit di questa settimana, Birth, più in alto, questo è il suo ultimo singolo e a noi piace molto. Ben ritrovati, siete super, ci abbiamo Taranto al microfono, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso continuiamo a parlare di questo evento di questa sera a Martina Franca a partire dalle ore 18. È un'iniziativa che, come dicevamo prima, è stata ideata dall'associazione AISE su idea del socio Ivan Tolla, promotrice della campagna di sensibilizzazione Divertiamoci in Sicurezza, che sta portando tra i giovani proprio una nuova cultura del bere consapevole. A partire dalle ore 18 ci saranno i ragazzi del Majorana, barmen per un giorno, che hanno imparato in un percorso le basi della miscelazione, dell'inglese per il turismo, nozioni in pillole di business plan, di presentazione per ricerca lavoro e skills. Alcuni stanno addirittura creando un mocktail originale che proporranno ad una commissione composta da 10 bar titolari di Martina Franca per essere giudicati. Sarà premiato il cocktail analcolico più equilibrato e meglio presentato al pubblico. Ovviamente la dottoressa Palazzo ha detto: si trasformeranno in barmen in erba e faranno cocktail a contributo libero, il cui poi ricavato sarà destinato agli stessi protagonisti della competizione, per dimostrare che l'impegno porta risultato. Ci sarà un concerto con il maestro Zepe Diaz, con un live di chitarra classica flamenco latinoamericana. Ed adesso io voglio parlare con Carlo Di Leonardo, l'assessore alla cultura, spettacolo, politiche giovanili. Carlo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno a te. Allora, ci sarà un bel appuntamento oggi, una cosa molto importante, quella di intanto far partecipare questi ragazzi ad un percorso di crescita, e penso, certo, che, come dicevo prima, no, intanto imparare qualcosa a scuola, poi parlare di educazione finanziaria, sì, parlare di un inglese per ovviamente essere più aperti al mondo e alle persone che arrivano dal mondo.

0: Fare questo tipo di attività in una scuola penso che sia molto interessante. Cosa ne pensi? Cosa ci puoi dire di questo percorso che hanno fatto i ragazzi?
1: Sì, hai inquadrato nella tua introduzione esattamente le finalità di questa iniziativa, secondo me molto utile, perché il problema dell'alcol o comunque delle situazioni a cui siamo, diciamo, siamo ormai protagonisti quotidianamente, hanno allertato le varie associazioni che hanno potuto tramite questa iniziativa dar, diciamo, modo ai giovani di poter capire che il divertimento si può vivere in totale sicurezza. Sappiamo molto bene che purtroppo l'alcol tante volte diventa la causa di fenomeni spiacevoli, tragici, certo, tante volte, e quindi il fatto che io, tra l'altro, ho constatato di persona proprio qualche giorno fa il sapore è assolutamente identico, certo, potete credermi, e testare questa sera proprio grazie a Mariangela, insomma, la nostra amica, nonché coordinatrice anche del progetto insieme a Ivan, abbiamo appunto avuto modo di poter assaggiare dei cocktail. Vi posso garantire che il sapore è assolutamente uguale a quello che comunemente conosciamo in base alcolica.
0: Certo,
1: e quindi questo coinvolgimento delle scuole, degli adolescenti, secondo me è il vero punto di forza, il vero valore di questa iniziativa, che chiaramente come amministrazione abbiamo patrocinato, anche perché può essere un messaggio che può superare quei confini della nostra città, deve superare i confini della nostra città e lentamente, insomma, far conoscere a tutti quanti che c'è questa realtà assolutamente parallela a quella che siamo abituati a vivere.
0: Assolutamente, in questo momento particolarmente complicato, ecco, è ancora più importante fare il focus e unirsi in questo percorso insieme gli adulti, i ragazzi, eccetera. E poi c'è una cosa molto bella, che quelle persone che hanno i bar, adesso non so se sono bartender tutti, ma sono proprietari di attività commerciali della ristorazione, del beverage, vedranno i ragazzi all'opera, magari, non si sa, domani diranno: guarda, c'è una proposta per te, vuoi venire a lavorare per me? Potrebbe essere anche questo.
1: Certo. Sì, questo è un punto di forza, il fatto di aver messo in unione il mondo della scuola con il mondo del lavoro. È un dato importante, anche perché, voglio dire, le scuole con i PCTO stanno facendo un enorme lavoro di connessione con appunto le varie realtà produttive. Però è evidente che, come capita anche a noi, se il lavoro che facciamo ci piace, lo facciamo con più voglia, con
0: assolutamente,
1: più gusto.
0: Assolutamente.
1: E quindi in questo caso, se magari tra i ragazzi che oggi, insomma, stasera saranno valutati, potrebbe esserci, ecco, un prossimo barman che magari si dedica direttamente al lavoro del no alcol, insomma, dello zero alcol.
0: Sarebbe
1: potrebbe essere anche una figura da lanciare.
0: Sì, assolutamente, per quello dico, ci saranno gli esperti, giudicheranno questi ragazzi e tra di loro magari potrà esserci uno che inizierà proprio questo tipo di attività nel mondo del lavoro, quindi questo sarebbe interessante, sono certa che sarà così. Grazie Carlo, come sempre, come al solito, per
1: grazie
0: essere il mio ospite. Noi ci vediamo presto e buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti voi, grazie. Ci vediamo stasera.
0: Grazie mille, stasera.
1: Ciao.
0: Bene amici, detto questo, noi continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi perché c'è Mike Towers con Una Namas. Questo pezzo noi ce l'ascoltiamo, siete su Partecipiamo Taranto, mi raccomando, restate con noi, o se volete scriveteci al 339 680 6868. E adesso ci ascoltiamo Mike Towers.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Come possiamo spiegare ai nostri telespettatori i contenuti di questa pronuncia?
3: Dunque, la pronuncia della Corte d'Appello di Milano rafforza quella del Tribunale di Milano, perché dichiara che alla base del provvedimento di sospensione dell'attività non c'è soltanto l'emissione di sostanze tossiche e ordinarie, ma c'è anche la componente amianto, che non era stata considerata dai primi giudici e che adesso invece diventa un ulteriore fattore per ingiungere la sospensione dell'attività entro 90 giorni. È un provvedimento immediatamente esecutivo, non sappiamo se il governo cercherà altre scappatoie, e noi viviamo alla giornata. Oggi è un momento in cui la salute dei tarantini torna ad essere principessa e non più Cenerentola.
2: Ecco, sulla base questa pronuncia di sforamenti di emissioni.
3: Sì.
2: Quindi vengono,
3: diciamo, le emissioni.
2: Prego.
3: E vengono, sì, sono stati ritenuti superati i limiti ed è stato riconosciuto anche un collegamento tra la mortalità o la morbilità, il fatto che i tarantini si ammalano di patologie respiratorie, con le emissioni delle sostanze tossiche. Se prima le esigenze della produzione avevano il predominio, ora invece devono subordinarsi alla tutela precauzionale della salute umana, cioè i cittadini non sono più cavie dei procedimenti industriali. Il procedimento industriale deve essere sospeso, come aveva detto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, se c'è anche il semplice rischio per la salute umana, rispetto a tutte le sostanze, anche a quelle che vengono conosciute man mano dalla scienza, e soprattutto l'amianto, perché l'amianto è una componente notoriamente tossica e se è nel processo industriale è chiaro che il rischio è maggiorato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un ragazzo di 24 anni di Gioia del Colle è morto annegato domenica pomeriggio a Castellaneta Marina. Probabilmente il forte vento ha spinto al largo il giovane mentre faceva il bagno. Sono al momento in corso accertamenti per verificare se il 24enne ha avuto un malore mentre nuotava o se si è annegato per le condizioni avverse. Intanto è stato fatale, sempre domenica, ma questa volta a Marina di Lizzano, l'intervento di un ufficiale dei carabinieri libero dal servizio che ha soccorso un uomo di 50 anni originario di Grottaglie in evidente difficoltà. L'uomo, a causa delle avverse condizioni meteo marine del mare agitato, non era più in grado di raggiungere la riva. Di fronte a questa situazione il militare si è tuffato in mare e ha raggiunto il bagnante per metterlo in sicurezza, scongiurando il rischio di conseguenze ben più gravi. Nella stessa situazione un altro uomo si era allontanato dalla riva ma è riuscito fortunatamente a tornarci. È stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 che ha effettuato gli accertamenti sui soggetti coinvolti e verificato le buone condizioni di salute di entrambi, per cui non si è ritenuto di dover far ricorso alle cure ospedaliere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Come sono andate le cose in questo fine settimana? Come è andata l'attività della Capitaneria di Porto in questo weekend che è stato caratterizzato evidentemente da condizioni non ottimali, ecco?
5: No, infatti, innanzitutto è accaduto il tragico decesso a Castellaneta Marina nella giornata di ieri, dove attualmente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per capire le dinamiche dell'accaduto. Inoltre, sul litorale orientale del compartimento marittimo di Taranto ci sono state una serie di emergenze, sia legate a difficoltà dei balneari per il rientro sulla spiaggia e soprattutto dei piccoli natanti del diporto che avevano difficoltà a rientrare a

0: terra a causa di queste condizioni meteomarine.
1: Ecco.
0: Uno dei quali è anche stato risolto grazie all'intervento di un militare dell'Arma dei Carabinieri che ci ha dato una mano fuori dal servizio per trarre in salvo due persone. Inoltre è necessario sempre l'aiuto da parte dei bagnini per l'intervento capillare sul posto. Infatti noi tramite l'operazione Mari e Laghi Sicuri andiamo a verificare quotidianamente le dotazioni di sicurezza minime degli stabilimenti balneari, della presenza di tutti i dispositivi e le attrezzature di primo soccorso necessari per assicurare un tempestivo primo intervento in attesa dell'arrivo del personale sanitario.
1: Cotenente, siamo nel pieno di luglio, quindi nel pieno di questa estate, si è portati a pensare in un certo qual modo ad abbassare la guardia, perché siamo appunto in piena estate, quindi magari non ci si attende un evento meteorologico che possa mettere in difficoltà appunto i bagnanti. E invece è opportuno sicuramente continuare ad invitare alla prudenza.
0: Infatti, il nostro invito è quello sempre di consultare le previsioni meteo, rispettare l'ordinanza di sicurezza balneare, non sottovalutare mai il vento, il motondoso e le correnti, che possono cambiare anche molto rapidamente. Invitiamo inoltre tutti i bagnanti a prestare sempre attenzione alle bandiere esposte presso le postazioni di salvataggio, che ricordo, verde va a indicare le condizioni favorevoli alla balneazione. Gialla invita a prestare particolare prudenza, mentre rossa segnala condizioni di mare particolarmente pericolose, nelle quali è fortemente sconsigliato entrare in acqua. Infatti, la sicurezza dipende soprattutto dai comportamenti di ciascuno, non va mai sopravvalutata la propria capacità. Bisogna vigilare costantemente i bagnini e, se il mare non è sicuro, rinunciare al bagno. Infine, ricordiamo che in caso di persone in difficoltà, anche osservate dalla spiaggia, anche se non le conosciamo, di qualsiasi emergenza in mare, è sempre fondamentale allertare immediatamente i soccorsi, chiamando il numero unico di emergenza 112 oppure il numero di emergenza della Guardia Costiera 1530. Una chiamata tempestiva può aiutare e contribuire a salvare una vita.
1: Grazie al tenente di vascello Giuseppe Falcone della Capitaneria di Porto per questo riepilogo, per così dire, delle ultime ore, ma anche e soprattutto per l'invito alla prudenza. Grazie e buon lavoro a voi.
0: Grazie, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dove un tempo c'era la piscina Alleati abbandonata e segnata dall'usura, oggi c'è il nuovo campo da basket 3x3. Prende forma così in Villa Peripato la seconda grande opera affidata al Comune di Taranto e consegnata ufficialmente al Comitato per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un intervento costato circa 1 milione di euro che ha visto la realizzazione dell'area dedicata agli allenamenti degli atleti e delle atlete, all'installazione di fari per illuminare la zona durante gli eventi serali, alle scalinate e agli scivoli d'accesso per garantire la partecipazione di tutte le persone, oltre alle sedute laterali per poter assistere ai riscaldamenti e la posa del pavimento in resina attorno al campo. Lavori impegnativi che, secondo il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno, restituiscono alla comunità tarantina degli spazi di aggregazione pensati per mantenere viva l'attività culturale e sociale della città, soprattutto dopo i giochi.
4: Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere questi campi anche dopo i Giochi del Mediterraneo, perché sono campi professionali fatti bene, hanno avuto anche appunto un costo, ma noi soprattutto riteniamo che al borgo debbano essere consegnati spazi per gli sport ai ragazzi e quindi il punto sarà quello di far sì che dopo i Giochi del Mediterraneo il campo resti, ma che venga anche messo in sicurezza per evitare che i ragazzi o qualcun altro, insomma, possa venire a vandalizzarlo, motivo per cui abbiamo chiesto alla polizia locale già di attivare l'installazione delle telecamere.
3: E non solo, il lavoro ha permesso anche il restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici, e il rifacimento dei bagni pubblici chiusi da ormai diversi anni. Intanto continuano gli interventi per attivare un piccolo infopoint e l'ascensore che porterà al primo piano della villa, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'installazione del terreno di gara temporaneo sulla rotonda per le competizioni in vista dei giochi e del primo test event in programma il 28 luglio. Nei prossimi giorni invece dovrebbero continuare gli interventi della Direzione Ambiente e Clima Servizi per la sistemazione del verde e la riqualificazione sperimentale dei vicoletti, che per il vice sindaco sono l'inizio di un percorso di rigenerazione importante, che ha però bisogno di ulteriori finanziamenti.
4: Per tutto il resto il comune non ha un finanziamento.

0: Sulla Villa Peripato, lo sta cercando. Non appena lo troveremo, come dicevo prima, partiremo dal completamento dei vicoletti e della pista, quella
1: Piazzale.
0: del piazzale, della rotonda, quella principale. E poi ci sono tutta un'altra serie di interventi manutentivi di cui la villa ha bisogno. Io stimo che servano diversi milioni di euro. Quindi, non appena esisteranno dei finanziamenti a cui poter candidare la villa, sicuramente lo faremo. Sarà una priorità di questa amministrazione.
2: Sul futuro della gestione del campo, invece, il vice sindaco Giorno conferma l'assenza di proposte per la gestione della struttura, senza però perdere le speranze sulla possibilità di lasciarla libera e accessibile a tutti.
0: Ognuno deve assumersi la propria parte di responsabilità da cittadino attivo, sia che giochi a basket che non lo faccia, per far sì che quest'area venga valorizzata.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Promessa fatta, promessa mantenuta. Il nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello torna a casa trionfatore dopo l'esperienza indimenticabile ai Virtus European Summer Games 2026 che si sono tenuti in Polonia, indossando i colori della nazionale italiana. Della Federazione Italiana Sport Paralimpici, l'atleta del Mediterraneo Sport Taranto ha collezionato ben 7 medaglie e ha conquistato un fantastico record europeo nella staffetta 4x50 stile libero.
5: È stata una delle esperienze più belle della mia vita, la prima convocazione nazionale, dove un sacco di ragazzi dove già conosco, dove ci avevo fatto delle gare nei campionati italiani, ritrovarli tutti in nazionale è stata un'esperienza meravigliosa e mi sono veramente divertito.
4: Un medagliere personale che tocca ormai la cifra stellare di circa 168 medaglie conquistate in carriera. Ma nonostante questi traguardi straordinari, Marco, non ci sarà ai prossimi giochi del Mediterraneo, perché la competizione sportiva non prevede nel proprio programma le gare paralimpiche. Un'assenza che nulla toglie al valore di un campione per il quale il nuoto resta prima di tutto libertà e passione pura.
5: Marco mi ha dato totalmente molta libertà e dove sin dalla prima volta che sono entrato in acqua e sin dalle prime bracciate è come la carezza della mia mamma, l'acqua è diventata un punto fondamentale di un ragazzo come me che ho 28 anni e
6: Sei giovanissimo
5: infatti
6: ancora.
5: per molti potranno avere queste grandi esperienze, grandi opportunità come il nuoto. Poi
6: Attraverso, sì, lo
5: sin da
6: sport.
5: bambini poi diventi grande e poi ti fanno notare per quello che sei, infatti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Tra sopralluoghi istituzionali, cantieri a pieno ritmo e una macchina organizzativa da centinaia di milioni di euro, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo si prepara al grande appuntamento. I fari sono puntati su due masterplan da 275 milioni di euro complessivi. Si comincia giovedì mattina con il sopralluogo decisivo del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, affiancato dai ministri Foti e Abodi e dal commissario Ferrarese, per verificare lo stato dell'arte tra Taranto e Lecce di tutti gli impianti sportivi. Intanto è stata definita anche la logistica degli atleti. Alloggeranno su due navi da crociera ormeggiate alla base navale di Chiapparo, la Aroia e la Romantica, per un investimento da 23 milioni di euro. Ma se i grandi cantieri sportivi avanzano, nel cuore del centro cittadino scoppia la bufera, anzi la polemica. A far discutere in queste ore sono le imponenti strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Un intervento che ha scatenato un'ondata di ironia e indignazioni sui social. Per molti cittadini la gigantesca intelaiatura in acciaio risulta invasiva e suona pesantemente con l'architettura ombertina della via dello shopping. Il caso è subito diventato politico, durissima la presa di posizione del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di urbanistica sciatta e antiestetica. I pentastellati citano le strutture di via d'Aquino come ultimo tassello di un degrado formale che avrebbe già colpito altri simboli della città, dal waterfront di Piccolo alla pensillina del BRT. Dal Movimento 5 Stelle parte quindi la richiesta formale al sindaco, all'assessore, all'arredo urbano. Devono uscire dal silenzio. Tra grandi ambizioni internazionali e l'esigenza di tutelare il decoro urbano quotidiano, Taranto vive giorni di profonda trasformazione. La palla passa ora a Palazzo di Città per risposte che la cittadinanza attende a gran voce.
3: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Taranto ha bisogno di trasparenza, competenza gestionale e risultati misurabili. E Confartigianato Taranto, in vista della definizione della Tari 2026, a chiedere la pubblicazione del piano economico-finanziario prima della sua approvazione. Di fronte alle indiscrezioni su un possibile aumento della tassa tra il 6 e l'8%, l'associazione sottolinea che prima di pretendere ulteriori sacrifici da famiglie e imprese già provate dalla crisi del comparto siderurgico e dalla

0: l'aumento dei costi, l'amministrazione comunale e la futura governance di Climambiente devono dimostrare di aver gestito bene il servizio. Taranto continua infatti a registrare tra i tassi di rifiuti più elevati in Italia, inserendosi in una Puglia caratterizzata da un forte carico tariffario. Tuttavia, i recenti ribassi approvati in altre città italiane dimostrano che le tariffe non sono una variabile indipendente, ma il risultato diretto delle scelte gestionali, dell'efficienza, del recupero dell'evasione e della valorizzazione dei materiali. Per questo motivo, Confartigianato chiede trasparenza totale sulla composizione dei costi, l'istituzione di un rapporto annuale aperto alla città e un netto miglioramento della qualità della raccolta differenziata, oggi penalizzata anche dalla poca fiducia tra cittadini e istituzioni. La sfida cruciale per Taranto non è subire un rincaro inevitabile, ha aggiunto Confartigianato, ma dimostrare numeri alla mano, competenza amministrativa e risultati misurabili.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Che noi dobbiamo imparare anche a definire cosa è violenza nel nostro quotidiano, perché siamo abituati giustamente a condannare la violenza fisica, ma ormai c'è un tabù, una sorta di connivenza da parte della popolazione su quelle che sono tutte le tematiche di violenza verbale e anche legislativa che vengono promosse da determinate organizzazioni. E allora sicuramente c'è da stigmatizzare, da non legittimare gli atti di violenza fisica, ma io vorrei porre la domanda a tutte e tutti su cosa oggi è la violenza in termini di concetti come reimmigrazione, che è un termine molto più semplice rispetto a quello che è deportazione delle donne, degli uomini, dei bambini, che secondo una logica di chi la propone non sono degni di stare all'interno del nostro paese perché non conformi a quella che è la nostra cultura. Ecco, io facevo un po' di ragionamenti l'altro giorno con qualcuno e mi fa ribrezzo che chi propone le radici cristiane dell'Europa come elemento comune della nostra nazione in realtà non si rende conto che proprio le radici cristiane ci parlano di altri
3: accoglienza,
2: valori, di altri
3: certo.
2: principi di accoglienza, di solidarietà, di misericordia.
3: Cioè basta leggere quindi il Vangelo e la Bibbia per capirlo.
2: Sì, io sono proprio l'ultima persona sulla faccia della terra a doverne parlare, a poterne parlare, però cioè, nel senso capiamo quanto è in contrasto quello che si dice rispetto a quello che poi è il valore, il principio cristiano contenuto anche all'interno della nostra Carta Costituzionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si è chiusa con un bilancio straordinario di oltre 15.000 presenze la 12ª edizione della Festa dell'Unione di Base USB alla batteria a Cattaneo, a Leporano. Tre giornate intense tra confronti politici, cultura, spettacoli e una massiccia partecipazione popolare. Sotto lo slogan "Noi non dimentichiamo", la manifestazione ha affrontato i nodi cruciali del territorio e dell'attualità, dalle vertenze occupazionali legate ai giochi del Mediterraneo alle tragiche conseguenze alle guerre internazionali fino alle criticità della sanità pubblica.
4: E credo che le presenze, le migliaia e migliaia di persone che sono venute, che sono state qui con noi in questi tre giorni, siano l'aspetto migliore per tenere in piedi quello che noi volevamo, un collante senza distanze alcune fra noi e le persone, la popolazione. Sono stati tre giorni importantissimi dove non sono mancati dibattiti anche aspri, piccanti, toccanti, a partire dalle guerre, passando per i temi legati alla sanità e non in ultimo quello legato alla sicurezza. Abbiamo fatto una tre giorni importante, una tre giorni che deve servire anche a riflettere e caricarci ulteriormente di responsabilità, perché ogni presenza è per noi un consenso ed è per noi una grande responsabilità che eserciteremo fino in fondo.
3: Ma il momento più intenso e identitario della festa è stato il dibattito conclusivo di domenica sera dedicato alla sicurezza e alla tutela della vita dei lavoratori. Un tema drammaticamente forte per la provincia di Taranto.
4: Avere la presenza di chi ha subito incidenti, di chi sulla propria carne ha vissuto il dolore di questi incidenti, credo che sia il messaggio straordinario, il messaggio assoluto che deve passare a tutti, e cioè che la sicurezza del lavoro, sulla sicurezza del lavoro non si prescinde. Taranto, ma non solo Taranto, non può più permettersi, diciamo, la portata di questo di questi eventi, di questi lutti che noi non abbiamo esitato a dire sul palco, che sono pari ad omicidi sul lavoro. Molti di questi vengono chiamati incidenti mortali, infortuni, ma alla fine sono veri e propri omicidi sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. E adesso parliamo della festa di USB, perché è terminata la 12ª edizione della festa dell'Unione Sindacale di Base, che è stata, si è celebrata alla batteria Cattaneo come ogni anno a Gandoli nel territorio di Leporano tra il 24 e il 26 luglio. Non solo festa ma anche dibattiti, e noi ne parliamo con l'esecutivo nazionale di USB, Franco Rizzo. Buongiorno Franco.
5: Buongiorno.
3: E allora, si è parlato di tutto, dai giochi del Mediterraneo alla sicurezza sul lavoro, passando per Ex Ilva, che non poteva mancare. Cosa resta di questa festa di USB? E tra l'altro è stata partecipatissima, 8.000 persone abbiamo visto.
5: Sì, abbiamo fatto quest'anno il record di presenze storico. Abbiamo avuto la serata, due serate molto molto partecipate, con la prima e la terza, la seconda poi stata la serata
3: con il maggior numero di persone.
5: Sì, tra le 8.000 e 9.000 persone in quella serata.
3: Ospiti tra l'altro trasversali, abbiamo visto dal commissario Ferrarese alla sinistra di governo e regione, e insomma una festa che ha dato un po' di la parola a tutti. Si sono trattati tanti temi, partiamo dai giochi del Mediterraneo.
5: Sì, c'è stato il dibattito con il commissario Ferrarese, tra l'altro che io ricordo è stato il dibattito con più applausi in tutte e 12 le edizioni della festa USB. Lui ha fatto l'esposizione di tutto dell'ultimo anno e mezzo, delle difficoltà
3: sì.
5: che ha riscontrato, e poi mettendo in campo anche sul tavolo i risultati. E, è stata una bellissima serata, c'è stata anche si notava durante il dibattito la partecipazione, in tutti e tre i dibattiti c'è stata una partecipazione emotiva molto molto forte da parte del pubblico.
3: La sicurezza sul lavoro è un tema che tocca il sindacato particolarmente, ovviamente tutti i sindacati, ma USB ha un'attenzione in particolare a questa tematica.
5: Sì, guarda, io mi sono emozionato per l'ennesima volta, perché c'è stata prima la rappresentazione teatrale della Cru.
3: Sì.
5: E con Tiziana Risolo, che insomma ci ha tutto chiato, e poi sul palco ci sono stati interventi di Amedeo Zaccaria, che faceva parte degli ospiti, e poi è intervenuta la moglie di Loris Costantino, con andato sul palco con i bambini, ha letto una lettera al pubblico, insomma
3: è stato un momento particolarmente toccante.
5: Sì. Noi siamo soddisfatti perché riuscivamo a raggiungere quell'obiettivo, che era quello di dar voce poi a tutte queste vicende qui, no? La festa nasce proprio per questo, cioè riportare al centro il dibattito pubblico, per ascoltare le persone e tenere viva la memoria di tutti quei ragazzi che purtroppo non ci sono più a causa di quello che accade nel mondo del lavoro.
3: Io ho finito il tempo, ringrazio Franco Rizzo, esecutivo nazionale di USB, e insomma l'appuntamento alla festa del prossimo anno.
5: Prossimo anno, sempre con lo stesso format, tentando di migliorare ancora di più.
3: Va bene, grazie mille, grazie Franco Rizzo.
5: Grazie a voi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il tema dell'abuso di alcolici, il tema della mala movida interessa tutti i nostri comuni, non solo a Martina, in provincia di Taranto, ma in tutta Italia.
7: Sì.
6: Si sta facendo un lavoro ottimo, coinvolgendo tutte le attività commerciali, tutti i barman della città, che si stanno mettendo in gioco in maniera, diciamo, positiva. E quindi questa iniziativa Barman per un giorno ci vede, appunto, vede tanti ragazzi cimentarsi con la creazione di cocktail a zero alcol, che chiaramente in tutta Europa ormai stanno prendendo sempre più piede.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una delle artiste sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, Gira, Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi, insomma, le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze, influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo in pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quella che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz. Un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
1: Sì, anche perché allora diciamo il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio del mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in 4 categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
0: Bene, Gira, Vota e Furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì,
1: adesso c'è questo, ne è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
0: Senti, questa canzone, che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi dopo 1000 giri, no, viaggi per i pezzie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone, che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata? Gira, Vota e Furria.
1: Sì, Gira, Vota e Furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile o con simili parole. Gira, Vota e Furria, sì, è un'espressione siciliana che dice appunto: gira, vota e furia, ti ritrovi sempre qua, cioè hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni, e osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vota e furia, siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere, e noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no?

0: Cittadella Magazine. Cittadella
1: Magazine. E adesso continuiamo a parlare di questo evento di questa sera a Martina Franca a partire dalle ore 18. È un'iniziativa che, come dicevamo prima, è stata ideata dall'associazione AISE su idea del socio Ivan Tolla, promotrice della campagna di sensibilizzazione Divertiamoci in Sicurezza, che sta portando tra i giovani proprio una nuova cultura del bere consapevole. A partire dalle ore 18 ci saranno i ragazzi del Majorana, barman per un giorno, che hanno imparato in un percorso le basi della miscelazione, dell'inglese per il turismo, nozioni in pillole di business plan, di presentazione per ricerca, lavoro e skills. Alcuni stanno addirittura creando un mocktail originale che proporranno ad una commissione composta da 10 bar titolari di Martina Franca.

0: franca per essere giudicati. Sarà premiato il cocktail analcolico più equilibrato e meglio presentato al pubblico. Ovviamente la dottoressa Palazzo ha detto si trasformeranno in barmen in erba e faranno cocktail a contributo libero, il cui poi ricavato sarà destinato agli stessi protagonisti della competizione per dimostrare che l'impegno porta risultato. Ci sarà un concerto con il maestro Zepe Diaz, con un live di chitarra classica flamenco latinoamericana. Ed adesso io voglio parlare con Carlo Di Leonardo, l'assessore alla cultura, spettacolo, politiche giovanili. Carlo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno a te. Allora, ci sarà un bel appuntamento oggi, una cosa molto importante, quella di intanto far partecipare questi ragazzi ad un percorso di crescita. E penso, certo, che, come dicevo prima, no, intanto imparare qualcosa a scuola, poi parlare di educazione finanziaria, sì, parlare di un inglese per ovviamente essere più aperti al mondo e alle persone che arrivano dal mondo. Fare, cioè, questo tipo di attività in una scuola penso che sia molto interessante. Cosa ne pensi? Cosa ci puoi dire di questo percorso, sì, che hanno fatto i ragazzi?
1: Sì, hai inquadrato nella tua introduzione esattamente le finalità di questa iniziativa, secondo me molto utile, perché il problema dell'alcol o comunque delle situazioni a cui siamo diciamo, sì, siamo ormai protagonisti quotidianamente, hanno allertato le varie associazioni che hanno potuto, tramite questa iniziativa, dar diciamo modo ai giovani di poter capire che il divertimento si può vivere in totale sicurezza. Sappiamo molto bene che purtroppo l'alcol tante volte diventa la causa di fenomeni spiacevoli, tragici, certo, tante volte. E quindi il fatto che io, tra l'altro, ho constatato di persona proprio qualche giorno fa il sapore è assolutamente identico, certo, potete credermi, e testare questa sera, proprio grazie a Mariangela, insomma, la nostra amica, nonché coordinatrice anche del progetto insieme a Ivan, abbiamo appunto avuto modo di poter assaggiare dei cocktail. Vi posso garantire che il sapore è assolutamente uguale a quello che comunemente conosciamo in base alcolica.
0: Certo,
1: e quindi questo coinvolgimento delle scuole, degli adolescenti, secondo me è il vero punto di forza, il vero valore di questa iniziativa, che chiaramente come amministrazione abbiamo patrocinato, anche perché può essere un messaggio che può superare, ecco, i confini della nostra città, deve superare i confini della nostra città e lentamente, insomma, far conoscere a tutti quanti che c'è questa realtà assolutamente parallela a quella che siamo abituati a vivere.
0: Assolutamente, in questo momento particolarmente complicato, ecco, è, certo, ancora più importante fare il focus e unirsi in questo percorso insieme gli adulti, sì, ragazzi, eccetera. E poi c'è una cosa molto bella, che quelle persone che hanno i bar, adesso non so se sono bartender tutti, ma sono proprietari di attività commerciali della ristorazione, del beverage, sì, vedranno i ragazzi all'opera, magari, non si sa, domani diranno: guarda, c'è una proposta per te, vuoi venire a lavorare per me? Potrebbe essere anche questo.
1: Certo. Sì, quello è un punto di forza, il fatto di aver messo in tensione il mondo della scuola con il mondo del lavoro. È un dato importante, anche perché, voglio dire, le scuole con i PCTO stanno facendo un enorme lavoro di connessione con appunto le varie realtà produttive. Però è evidente che, come capita anche a noi, se il lavoro, certo, che facciamo ci piace, lo facciamo con più voglia, con
0: assolutamente,
1: più gusto.
0: Assolutamente.
1: E quindi in questo caso, se magari tra i ragazzi che oggi, insomma, stasera saranno valutati, potrebbe esserci, ecco, un prossimo barman che magari si dedica direttamente al lavoro del no alcol, insomma, dello zero alcol.
0: Sarebbe
1: essere anche una figura da lanciare.
0: Sì, assolutamente, per quello dico, ci saranno gli esperti, giudicheranno questi ragazzi e, esatto, tra di loro magari potrà esserci uno che inizierà proprio questo tipo di attività nel mondo del lavoro, quindi questo sarebbe, certo, interessante, sono certa che sarà così. Grazie Carlo, come sempre, come al solito, per,
1: grazie,
0: essere il mio ospite. Noi ci vediamo presto e buona giornata, buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Prisma Taranto continua a costruire il roster per il campionato di Serie C e ufficializza l'arrivo dell'opposto tarantino Mattia Damicis, classe 1992, un innesto di esperienza per la formazione ionica dopo le ultime stagioni tra C e B con Vibrotech Taranto, Adria e Frascolla. Damicis

0: si dice fiducioso in vista della nuova stagione. L'obiettivo sarà affrontare un campionato come quello di Serie C, nella quale sarà impegnata la Prisma Taranto, impegnativo, con un gruppo che unisce giovani di prospettiva e giocatori esperti pronti a prendersi le responsabilità nei momenti decisivi. Per il pallavolista si tratta anche di un ritorno dal forte valore simbolico. D'Amicis ha ricordato il legame con la Prisma fin dall'infanzia, il percorso del padre Ennio D'Amicis, allenatore che portò l'Under 16 rossoblu a conquistare uno storico podio nazionale. Da tarantino, veterano di questo sport, darò tutto me stesso per questi colori, ha dichiarato. Con questo innesto la Prisma Taranto punta ad aggiungere personalità, leadership ed esperienza a un organico costruito per affrontare al meglio la prossima stagione sportiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati. Come preannunciato, sono in compagnia di Fabio Paolillo per Confartigianato. Buon pomeriggio, benvenuto nei nostri studi.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Per parlare della Tari, si parla in questi giorni del previsto aumento della Tari, della tariffa, ma Confartigianato ha ritenuto opportuno intervenire in merito chiedendo lumi su l'utilizzo delle risorse che vengono destinate alla Tari. Che
1: Sì,
0: fine fanno questi soldi?
1: noi in questo momento ovviamente ci troviamo a commentare delle indiscrezioni che insomma si leggono sulla stampa. Ovviamente daremo un giudizio nel momento in cui verremo chiamati a capire come poi viene formata questa tariffa con questi aumenti. La cosa che ci soffermiamo adesso, l'importante, è capire come vengono gestiti attualmente i soldi dei contribuenti e quindi capire se in questi ultimi anni c'è stato un cambio di passo, perché noi sappiamo tutti come questo sia un nodo incagliato al pettine da tanti anni e si sono susseguite diverse amministrazioni comunali. Bisogna capire adesso questa amministrazione comunale che intenzioni ha. E quindi spero che quanto prima veniamo chiamati un po' tutti, come associazioni di categorie e rappresentanze sociali, per capire dove stiamo andando in questo settore. Certo, la preoccupazione c'è, vogliamo capire soprattutto le modalità di gestione della differenziata, perché è lì che c'è il risparmio, è lì che avviene il risparmio in tante altre parti d'Italia. Teniamo presente che la tariffa non è in automatico che debba aumentare. Noi abbiamo questa idea che ogni anno debba aumentare la tariffa della Tari, perché non ce la manda il buon Dio e perché c'è qualche difetto di gestione, perché in altre città abbiamo fatto anche degli esempi stamattina. Cioè, a parte Bari, che ha fatto, anche se in maniera molto lieve, già fissato la tariffa del 2026 con un risparmio dell'1,2%. Non vuol dire niente, ma è un segnale molto significativo, un'inversione di tendenza. Poi ci sono città anche più grandi, o come Taranto, o anche più piccole, che già dal 2025 hanno invertito la rotta. Sono Milano, Ravenna, Crotone, Avellino, Isernia, no? Per dire, tutte parti d'Italia, la buona gestione porta a un risparmio. Adesso qua si parla di indiscrezioni, si parla del 6, dell'8%, un'altra mazzata. Vogliamo capire, perché la gente deve poterla anche digerire e accettarla, ma se viene imposta, cioè un servizio che non vale per quello che pago.
0: Ecco, questo stavo per dire, da più parti si è detto, non solo c'è l'idea, insomma, di questo aumento, la previsione di questo aumento, ma d'altro canto si ha di fronte un'immagine, per quel che riguarda il decoro, per quel che riguarda l'igiene urbana, che non è proprio edificante. Abbiamo delle carenze, che sono piuttosto evidenti.
1: Beh, quando sono evidenti c'è poco da commentare, come li hai visti tu, citavo nel tuo, li ho visti anch'io. Cioè, però è una cosa che ci portiamo da diverso tempo. Abbiamo avuto diverse consigli di amministrazione, diversi presidenti, non è cambiato nulla.

0: Adesso l'amministrazione comunale e questo sindaco ha una grande opportunità, quella di far capire al territorio che mettendo lì una persona capace, con esperienza, che porta risultati e quindi non il classico metodo delle appartenenze, probabilmente riusciamo a salvare un servizio pubblico che è uno dei più importanti per la comunità, quella dei rifiuti e del decoro. Questa opportunità non la può sprecare il sindaco Bitetti e noi gli abbiamo anche scritto, cioè noi dialoghiamo con l'amministrazione nel momento in cui l'amministrazione procede nel miglior modo. Quando dobbiamo criticare saremo pronti a farlo.
1: Qual è il livello di confronto in questo momento, se dovessi giudicarlo, con l'amministrazione comunale? Si riesce a dialogare? C'è un confronto preventivo sulle cose?
0: Adesso da qualche mese sono tutti impegnati per arrivare ai Giochi del Mediterraneo, quindi comprendiamo che c'è questa difficoltà,
1: È fisiologico, insomma,
0: sono uffici
1: questo.
0: che fibrillano, ci sono fibrillazioni, però poi ci sono queste scadenze, poi ci sono tante altre cose, il piano delle coste, ci sono tante cose che sono tutte rimaste in sospeso. Noi qua abbiamo il pettine pieno di nudi, che non sono di questa amministrazione, che non partono da questa amministrazione, ma che arrivano a questa amministrazione e che vanno sciolti. Se ti sei candidato per amministrare devi affrontare le difficoltà e non rinviarle. Questa è quella della Tari,
1: È
0: è
1: un'urgenza.
0: un'urgenza che non è più un'urgenza, sta diventando un coma e va risolta, va affrontata. Non possiamo sempre scaricarla sulla tariffa, perché poi come vedete poi il cittadino, quelli che non possono non la pagano. Quindi abbiamo le morosità, abbiamo l'evasione e abbiamo anche la complicazione del conferimento, perché poi la differenziata, parliamoci chiaro, noi che camminiamo, siamo attenti, guardiamo nei cassonetti, ma in quale quartiere viene fatta per bene la differenziata? Io non credo che ci sono tanti palazzi che come gettavano prima la spazzatura, come suol dirselo, lo continuano a fare oggi, conferendola nella differenziata.
1: Va detto che in una città grande, è chiaro che si tratta di un'attività, non semplicissima da gestire, da portare a termine. Abbiamo visto i risultati encomiabili, per esempio, del comune di Leporano che ha raggiunto, ha sfiorato il 100%, se non ricordo male, il 96% è il risultato raggiunto negli ultimi tempi. È chiaro che in una città di dimensioni ben più grandi, dove ci sono palazzi, quindi anche difficile da gestire logisticamente, è chiaro che va pensata in maniera un po' più dettagliata, in maniera più
0: Però
1: articolata.
0: abbiamo anche Bari, che sta a 80 km di qua, dove la raccolta differenziata arriva a 49, no? Che non è un grande successo, cioè non stiamo parlando di. Siamo sempre sotto. Però Taranto, non so come, hanno detto 35, però si vede, cioè non, è una cosa che non sta funzionando.
1: Un altro problema, un altro peso, chiamiamolo così, sui cittadini, sulle imprese in genere, di questo periodo, chiaramente questo non dipende dal comune, è quello che, deriva dal costo del carburante, il costo del carburante che, continua ad essere assolutamente alto.
0: Beh, noi in questi ultimi mesi abbiamo un po' annoiato come Confartigianato, perché abbiamo mandato quasi dei report mensili su questa storia, ci rendiamo conto, però le abbiamo seguite e la continuiamo a seguire e il paradosso è
1: Sono
0: incredibile.
1: questioni di diretto interesse dei cittadini,
0: Il
1: quindi
0: paradosso
1: bene
0: è
1: così.
0: incredibile perché noi continuiamo, vabbè, ormai adesso ha superato i 100 dollari a barile, quindi diciamo che si giustifica tra virgolette questo aumento, ma questo aumento l'abbiamo quasi sfiorato anche quando era rimasto a 72-73 euro. C'è una componente di speculazione, c'è, è evidente che questa situazione dell'energia in Italia è sfuggita di mano con le privatizzazioni. Secondo noi lo Stato deve ritornare quantomeno in qualche modo a governare i prezzi dell'energia. Non avendo noi il nucleare siamo svantaggiati rispetto a paesi che stanno vicino a noi, tipo la Francia, e quindi qua c'è un pizzico di delusione per i governi che si sono succeduti, perché non sono riusciti a capire, cioè non hanno capito che il prezzo dell'energia è fondamentale. Se riesci a governare quello, governi anche lo sviluppo. perché oggi mettere un pieno già come ci

0: cittadino, figurati un autotrasportatore
1: Certo.
0: o un consegnatario, o un qualsiasi impresa che deve fare il pieno, la differenza cominciano ad essere di decine di euro a pieno, non è l'euro spiccio, cominciano ad essere 20-30 euro di differenza e pesano.
1: Allora, abbiamo ancora soltanto 2 minuti prima del termine di questo nostro spazio. Un passaggio molto veloce sull'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano stabilisce che l'area caldo dello stabilimento deve chiudere entro 90 giorni. Ci sono degli sforamenti delle emissioni. Questa è una notizia, arrivata questa mattina. Intanto è previsto per domani a Palazzo Chigi il, confronto e quindi il tavolo sulla vertenza nella sua complessità. Cosa dire?
0: L'altro nodo, questo non è un nodo, è una cosa un po' più grande, però ce lo stiamo portando da tanto tempo e niente, va affrontato con decisione, va iniziato il cantiere del forno elettrico, vanno investiti i soldi, vanno smontati gli altoforni, va cambiata la narrazione, non solo più orale, verbale, scritta, ma vanno fatti i cantieri perché quella fabbrica, se deve continuare, deve essere moderna, con tecnologie moderne e green. Ci arriva prima la magistratura, è il colmo, tanto a tanto funziona spesso così, però adesso non c'è più da tentennare molto perché la bomba è enorme. Abbiamo sempre la contraddizione di avere tanta gente in cassa integrazione, tante imprese, piccole imprese, artigiani che non trovano occupati, cioè persone da assumere, questo è anche un altro argomento. L'invito che si fa è a mantenere la calma e adesso c'è da mettere i soldi per chiudere l'area a caldo, quell'area a caldo, e costruire la nuova produzione con i forni elettrici. Ne basta uno, perché uno già ti dà tra i 2 e i 3 milioni di tonnellate all'anno, come hanno fatto. Ripeto sempre, in Galles, la più grande acciaieria britannica, c'ha un forno elettrico da 2 milioni e 8 all'anno di produzione, hanno sostituito due altri forni, hanno mandato a casa più della metà del personale, perché è così, purtroppo bisogna dirle le cose, è inutile che ci giriamo intorno, continuare a mantenere bandiere che sono impraticabili, bisogna trovare nuova collocazione a quegli esuberi. Ma seriamente, facendo corsi seri, cioè nel senso io ti formo perché ti devo mandare lì,
1: Per
0: no che io.
1: rispondere a delle esigenze di mercato ben
0: Perfetto,
1: precise
0: oggi
1: del
0: vengono fatti
1: mercato del
0: dei. Stanno
1: lavoro.
0: già sprecando i soldi perché si sta formando per non so cosa. Noi come Confacciamo non sappiamo quali sono i corsi che stanno facendo, quindi è capace, faccio un esempio, che lo stai facendo come pizzaiolo e poi il pizzaiolo non ti prende.
1: Certo, chiarissimo. Grazie Fabio
0: Grazie a
1: Poniglio
0: voi,
1: di
0: scusate
1: Confartigianato per essere
0: la
1: stato
0: fuga.
1: qui con noi questo pomeriggio. Grazie ai nostri telespettatori, a voi un buon proseguimento di giornata.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una delle artiste sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, gira Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi insomma le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo. In pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quelle che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, i media ti definiscono e definiscono soprattutto la tua musica Sicilian Jazz, termine giusto, azzeccato naturalmente per quello che in pratica sono quelle che sono le influenze world che poi si vanno a intrecciare con queste armonie jazz, devo dire termine non male per definire un po' il tuo sound.
1: Sì, questo è un termine che hanno coniato in America quando è uscito il mio primo disco, perché io cantavo nei vari festival jazz e non sapevano come definire la mia musica, perché cioè, era chiaramente jazz, però c'era la parte world e poi cantavo in siciliano e nessuno capiva cosa dicevo e quindi da lì è nato Sicilian Jazz su un articolo e poi da là è rimasto così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta Sissi Castrogiovanni. Senti, tu hai ricevuto, Sissi, devo dire, consensi importanti, no? Che poi ti hanno portato ad avere apparizioni su palchi di rilievo. Io volevo citare i festival jazz internazionali negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, poi inclusa anche la storica Symphony Hall di Boston e pensate il Parlamento Europeo. Insomma, esperienza sicuramente di alto profilo,
1: Sì, ho avuto la fortuna di poter intanto collaborare con degli artisti quali Bobby McFerrin, che è il mio mentore, il genio della voce, e con lui abbiamo appunto cantato alla Symphony Hall. E poi sì, ho avuto diciamo l'opportunità di cantare appunto in vari festival internazionali, in giro per il mondo, girare molto. Quella del Parlamento Europeo, ho anche portato un brano della nostra tradizione siciliana e quindi con molto orgoglio insomma ho cantato al Parlamento, il brano era Voi dormite ancora.
0: Senti, degno di nota naturalmente questo costante lavoro che fai, un lavoro culturale, no? Di promozione non solo della Sicilia ma anche della lingua siciliana nel mondo attraverso la musica. Però all'attività concertistica tu affianchi anche un'importante attività di didattica, presentando insomma masterclass sul territorio internazionale. Cosa bella, cosa importante questa, Sissi.
1: Sì, insegno masterclass sulla voce, sull'improvvisazione e in particolar modo proprio su questo discorso del Sicilian Jazz, perché appunto prima mi chiedono cosa che fai e poi mi chiedono come lo fai, come facciamo a farlo, e quindi parlo proprio di questa forma musicale che nel mio caso è applicata al siciliano, ma chiaramente in ognuno puoi cambiare.

0: cambia in base alle proprie radici culturali. E insegno al Berklee College of Music, che è il college, uno dei collegi più importanti al mondo, certo, se non il più importante.
1: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano.

0: contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio con il mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in quattro categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
1: Bene, Gira, Vota e Furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì.
0: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
1: Senti, questa canzone, che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi, dopo mille giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone? Che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, Vota e Furria.
0: Sì, Gira, Vota e Furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile o con simili parole. Dice appunto: gira, vota e furria, ti ritrovi sempre qua. Cioè, hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni. E osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vota e furria, siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no? Perché il potere è sempre più forte,
1: certo.
0: In qualche modo.
1: Noi la sentiremo.
0: Furia continuano a fare quello che voglio.
1: Beh, noi la sentiremo tra pochissimo, abbiamo sentito un minuto in apertura. Senti, sì, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente tanto live, perché devo dire, oltre naturalmente alla parte musicale della quale abbiamo parlato ampiamente, c'è sicuramente una straordinaria presenza scenica nel tuo live.
0: Sì, adesso abbiamo un poco di appuntamenti importanti. Vado in Cina a fine mese, canterò al Blue Note a Pechino. E poi un altro, diversi appuntamenti che poi confluiranno il 2 settembre in un concerto a Catania, che è la mia città d'origine, e quindi molto felice di fare un concerto là.
1: Allora, tanta musica per Sisi, tanti appuntamenti importanti, ma per chiudere, insomma, sicuramente tu di sogni ne hai realizzati già tanti. Hai un sogno ancora in un cassetto che vuoi aprire?
0: Sì, però penso sempre che i sogni in realtà sono molto intimi fin quando non arrivano a realizzarsi. Quindi il mio sogno nel cassetto in realtà non lo dico.
1: Va bene, allora lo lasciamo in sospeso, ma speriamo si realizzi, dai. Sì. Sei scaramantica, speriamo si realizzi, dai. Allora, abbiamo avuto con noi Sisi Castro Giovanni, abbiamo naturalmente parlato di questo straordinario percorso artistico che vede protagonista questa bella voce che noi ascoltiamo in chiusura col nuovo singolo, si chiama Gira, Vota e Furria. Grazie a Sisi Castro Giovanni.
0: Grazie a voi, grazie per l'invito. Gira.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché siete partiti come duo, in pratica, no?
1: Esatto. Io sono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra. Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere, diciamo, da parte elettro della band.
0: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
1: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, che

0: veramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica, sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
1: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore, di questi muri di chitarre. Senti, certo. Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
0: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente, ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante, è una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
1: Senti Luca, dietro al vostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice, come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente e tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco.
0: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica, poi chiaramente come in tutte le band servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare, e lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
1: Allora noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone e il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
0: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. I motivi sono tanti, il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
1: Bene, allora
0: eccomi, dicevo, si spera che no, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza. Non garantiamo che può funzionare, ci si prova, ecco.
1: Allora Luca, come sarà?

0: l'estate della tempesta gentile?
1: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi. E quest'estate sicuramente, dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
0: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
1: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segue ai live, obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
0: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
1: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: oggi è Driving.
1: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero. Che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo. Che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato che un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa se mi sento sbagliato. E so che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai, parte tutto da qui. Ucciderei di tutto per aver

0: città sbiadite.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore 4K, il nuovo singolo di Giove Di Maggio, classe 2000, artista trentino che con piacere questa sera abbiamo con noi. Benvenuto!
2: Ciao Paolo, grazie.
1: Eccoci con la tua nuova canzone, Amore 4K, abbiamo sentito giusto in apertura un minuto, poi in chiusura

0: nostra piccola chiacchierata la risentiremo per intero. Giove di Maggio, insomma, è un nome particolare. Da dove nasce naturalmente questo nome d'arte? È legato a una data precisa? Ha un significato astrologico?
1: Ma in realtà è nato molto a caso. Avevo deciso in quel momento di iniziare ad intraprendere questa vita, di avere questo progetto mio personale, quindi di fare musica, e ero alla ricerca un po' di un nome particolare, qualcosa che comunque mi comunicasse qualcosa. Non sapevo cosa trovare, non sapevo dove andare a parare. E un giorno, mentre ero lì a fare tirocinio all'università, c'era una mia amica che mi ha proposto totalmente a caso questo nome, che è un po', viene un po' anche dal mio nome e cognome. Io mi chiamo Giovanni Maggiano e è uscito così questo giovedì maggio, e da lì mi è piaciuto fin dal primo momento.
0: Senti, io voglio parlare un po' anche della tua musica, perché tu ti muovi un po' tra i confini del pop, del rap, dell'elettronica, ma non disdegni però quella che è la canzone d'autore, in pratica.
1: Ma assolutamente, anzi, cioè, credo che sia fondamentale, per me è fondamentale anche la canzone d'autore, assolutamente.
0: Senti, quali sono i tuoi riferimenti attuali ma anche del passato? Insomma, chi ascolti, chi hai ascoltato, a chi ti sei magari ispirato per realizzare, insomma, i tuoi singoli?
1: Ma allora, non è una domanda molto facile, perché ascolto tanta musica e spazio davvero anche a livello di ascolti un po' ovunque. Se ti dovessi dire cantanti nuovi, o comunque chi fa musica più recentemente, più moderna, ti direi, non so, di sicuro Olly, Alfa, Bresh, un po' tutta la Drill Liguria, la scena genovese, mi casa un botto. E invece di passati, beh, di sicuro Vasco, Cremonini, cioè Cremonini non so neanche se considerarlo passato, ma neanche Vasco, però ti direi più passati, allora Battisti, Concato, e, beh, di Andrei sicuro, e Giovanotti, tantissimo, mamma mia.
0: Bene, lo zoccolo duro della musica italiana. Certo. Allora, Giove di Maggio, giovanissimo, abbiamo con noi in diretta questa sera, con grande piacere. Amore 4K, ne parliamo tra poco, Giovanni. Sì. Senti, come nasce una tua canzone? Insomma, parti da un'idea testuale oppure da un accordo di base?
1: Dipende. Ci sono canzoni che sono nate in realtà da dei type beat, quindi basic, comunque l'idea ti dava qualcosa, ok, da dei beat già preesistenti, ma ultimamente, soprattutto le ultime canzoni, stanno nascendo così, un po' da un giro di chitarra, da questa cameretta, dalla cameretta da cui sto facendo l'intervista, quindi un giro di chitarra e poi ci scrivo qualcosa su. E senti, nasce tutto. Poi lavoro, poi mando il campione demo a Fabio, che è il produttore cui lavoro, con cui faccio musica.
0: Infatti volevo fare un riferimento proprio a Zanolini, Fabio Zanolini, questo produttore che ti ha permesso poi di accendere i motori, insomma, e quindi dar via questo tuo percorso artistico. Com'è stato questo incontro? Importante sicuramente per te.
1: Sì, è una persona che ha creduto in me fin dall'inizio. E non so perché l'abbia fatto, però cioè, ne sono davvero grato, ed è una persona che mi sta aiutando e sta credendo in me anche per una ricerca di una giusta direzione artistica che si vuole prendere. Credo che sia una ricerca, comunque un raggiungimento che non ha una fine, perché credo che sia in continua evoluzione, comunque anche così come nella vita, anche sotto il profilo artistico, perché almeno per me vanno di pari passo, cioè io scrivo tutto quello che mi succede nella mia vita, parlo della quotidianità e di tutto, quindi così come cambia la quotidianità, la vita in sé, così è anche in continua evoluzione la parte artistica, no?
0: Allora, Giove di Maggio, 4K è la nuova canzone, ma non è l'unica, perché tu poi hai realizzato Stand By, Andare Via, Favole, Non è Logico, insomma altri bei singoli, però arrivi con questa canzone nuova che è un brano pop, no, energetico, forte, che è capace poi di raccontare con estrema fedeltà quella che è la quotidianità e quelle che sono le profonde contraddizioni che caratterizzano poi una relazione a distanza in quella che è l'era digitale, in pratica.
1: Sì. Beh, l'era digitale di per sé in realtà aiuta anche quelle che sono le relazioni a distanza. Credo che le abbiano dato una man forte proprio affinché possano durare e possano maturare bene, non solo attraverso delle lettere magari, per così trasformarlo, se così vogliamo.

0: dirlo in un rapporto epistolare, ma proprio attraverso anche videochiamate, messaggi a non finire, che fanno andare bene avanti la cosa, no?
1: Senti Giovanni, tu credi in queste relazioni a distanza?
0: Sì.
1: Quindi c'è qualcosa di personale, insomma, anche all'interno di questo singolo?
0: Sì, parecchio. Beh, in tutto quello che faccio c'è, quindi...
1: Bene, noi lo sentiamo tra poco, è Giovedì Maggio che abbiamo con noi in diretta questa sera su Cittadella Radio e Cittadella TV. Allora, prossimi mesi che farai? Come siamo messi a live, Giovanni?
0: A live in realtà devo dire che devo andare molto fiero, ultimamente ne sto facendo tanti, parecchi. E, tra l'altro questo fine settimana sono per esempio stasera alla Cise, domani sono a Pergine e dopodomani invece canterò stesso a San Giovanni. Quindi sono molto contento di tutte queste possibilità che si stanno creando. E mi piacerebbe anche... Ci sono persone che mi seguono che spaziano proprio dal Trentino a un po' a tutta l'Italia e mi gaserebbe tanto un giorno poter raggiungere tutte queste persone. Comunque Paolo, ti voglio dire una cosa, io sì sono di Trento ma sono nato in Puglia in realtà.
1: Bene, allora vieni in Puglia ogni tanto, scendi da noi ogni tanto.
0: Gaserebbe, sì volentieri.
1: Ti aspettiamo anche live, Giovedì Maggio con noi con grande piacere questa sera. Senti Giovanni, per chiudere, una domanda che poi faccio in chiusura un po' agli artisti, un sogno. E tu sei giovanissimo, quindi un sogno di Giovedì Maggio.
0: Un sogno?
1: Beh, un sogno che riguardi la musica, che riguarda
0: il sogno. Vabbè, ma certo, il sogno è poter vivere di questo. Il sogno è, lo dico sempre, il sogno è un giorno, magari su un palco, avere davanti a me delle persone a cui ho trasmesso qualcosa. Cioè, immaginarmi di vedere, che ne so, sogno in grande, in uno stadio dove ci siano persone che cantano quello che sto facendo, cioè le mie canzoni, sarebbe veramente...
1: Un grande pubblico che ti segue, che ti ami, insomma, che possa godere anche di quelle che sono le tue produzioni. Noi te l'auguriamo, ti auguriamo tanta musica. Poi hai già fatto un po' di singoli, adesso intanto noi riascoltiamo e passiamo e promuoviamo questa tua Amore 4K per l'estate 2026, ma speriamo anche ce lo portiamo nei mesi seguenti. Grazie a Giovedì Maggio che è stato con noi. Amore 4K, grazie Giovanni.
0: Grazie a te Paolo, è stato un piacere. Ciao ragazzi.
2: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato, un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa ho, se mi sento sbagliato. So che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai, parte tutto da qui. Oggi sarei di tu.

sbiadite. Hai dato senso a viaggi fermati, parcheggi, canzoni che parlano di noi. Abbiamo Spotify come psicologo quando sei triste, quando ti annoi. Amo FaceTime più della TV, ma quando poi vai mi butta un po' giù. Mi fa tornare a quella distanza, nata domani attacca prima tu.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescente.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stata proprio, ecco, quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, e per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso non come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica e proprio in ciò che fanno.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa?
1: scalza.
0: Scalza in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po' noi il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima, eh?
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi che può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta, ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo, Stacy, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul, e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi, il testo di questa canzone è scritto da chi, Stacy?
1: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stacy, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
1: Quello non può mai mancare,
0: non può mancare.
1: Siamo già a maggio noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live, e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
0: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce, Stacy, che è uscito con questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stacy.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio, non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stacy, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stacy.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Come possiamo spiegare ai nostri telespettatori i contenuti di questa pronuncia?
2: Dunque, la pronuncia della Corte d'Appello di Milano rafforza quella del Tribunale di Milano, perché dichiara che alla base del provvedimento di sospensione dell'attività non c'è soltanto l'emissione di sostanze tossiche e ordinarie, ma c'è anche la componente amianto, che non era stata considerata dai primi giudici e che adesso invece diventa un ulteriore fattore per ingiungere la sospensione dell'attività entro 90 giorni. È un provvedimento immediatamente esecutivo, non sappiamo se il governo cercherà altre scappatoie, noi viviamo alla giornata. Oggi è un momento in cui la salute dei tarantini torna ad essere principessa e non più Cenerentola.
1: Ecco, sulla base questa pronuncia di sforamenti di emissioni.
2: Sì.
1: Quindi
2: le emissioni.
1: Prego.
2: E vengono, sì, sono stati ritenuti superati i limiti ed è stato riconosciuto anche

anche un collegamento tra la mortalità o la morbilità, il fatto che i tarantini si ammalano di patologie respiratorie, con le emissioni delle sostanze tossiche. Se prima le esigenze della produzione avevano il predominio, ora invece devono subordinarsi alla tutela.

0: tutto l'amianto, perché l'amianto è una componente notoriamente tossica e se è nel processo industriale è chiaro che il rischio è maggiorato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un ragazzo di 24 anni di Gioia del Colle è morto annegato domenica pomeriggio a Castellaneta Marina. Probabilmente il forte vento ha spinto al largo il giovane mentre faceva il bagno. Sono al momento in corso accertamenti per verificare se il 24enne ha avuto un malore mentre nuotava o se si è annegato per le condizioni avverse. Intanto è stato fatale, sempre domenica, ma questa volta a Marina di Lizzano, l'intervento di un ufficiale dei Carabinieri libero dal servizio che ha soccorso un uomo di 50 anni originario di Grottaglie in evidente difficoltà. L'uomo, a causa delle avverse condizioni meteo marine del mare agitato, non era più in grado di raggiungere la riva. Di fronte a questa situazione il militare si è tuffato in mare e ha raggiunto il bagnante per metterlo in sicurezza, scongiurando il rischio di conseguenze ben più gravi. Nella stessa situazione un altro uomo si era allontanato dalla riva ma è riuscito fortunatamente a tornarci. È stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 che ha effettuato gli accertamenti sui soggetti coinvolti e verificato le buone condizioni di salute di entrambi, per cui non si è ritenuto di dover far ricorso alle cure ospedaliere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Come sono andate le cose in questo fine settimana? Come è andata l'attività della Capitaneria di Porto in questo weekend che è stato caratterizzato evidentemente da condizioni non ottimali, ecco?
3: No, infatti, innanzitutto è accaduto il tragico decesso a Castellaneta Marina nella giornata di ieri, dove attualmente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per capire le dinamiche dell'accaduto. Inoltre, sul litorale orientale del compartimento marittimo di Taranto ci sono state una serie di emergenze, sia legate a difficoltà dei balneari per il rientro sulla spiaggia e soprattutto dei piccoli natanti del diporto che avevano difficoltà a rientrare a terra a causa di queste condizioni meteomarine. Ecco. Uno dei quali è anche stato risolto grazie all'intervento di un militare dell'Arma dei Carabinieri che ci ha dato una mano fuori dal servizio per trarre in salvo due persone. Inoltre è necessario sempre l'aiuto da parte dei bagnini per l'intervento capillare sul posto. Infatti noi tramite l'operazione Mari e Laghi Sicuri andiamo a verificare quotidianamente le dotazioni di sicurezza minime degli stabilimenti balneari, della presenza di tutti i dispositivi e le attrezzature di primo soccorso necessari per assicurare un tempestivo primo intervento in attesa dell'arrivo del personale sanitario.
2: Tenente, siamo nel pieno di luglio, quindi nel pieno di questa estate, si è portati a pensare in un certo qual modo ad abbassare la guardia perché siamo appunto in piena estate, quindi magari non ci si attende un evento meteorologico che possa mettere in difficoltà appunto i bagnanti, e invece è opportuno sicuramente continuare ad invitare alla prudenza.
3: Infatti, il nostro invito è quello sempre di consultare le previsioni meteo, rispettare l'ordinanza di sicurezza balneare, non sottovalutare mai il vento, il moto ondoso e le correnti, che possono cambiare anche molto rapidamente. Invitiamo inoltre tutti i bagnanti a prestare sempre attenzione alle bandiere esposte presso le postazioni di salvataggio, che ricordo, verde va a indicare le condizioni favorevoli alla balneazione, gialla invita a prestare particolare prudenza, mentre rossa segnala condizioni di mare particolarmente pericolose, nelle quali è fortemente sconsigliato entrare in acqua. Infatti la sicurezza dipende soprattutto dai comportamenti di ciascuno, non va mai sopravvalutata la propria capacità, bisogna vigilare costantemente i bagnini e se il mare non è sicuro, rinunciare al bagno. Infine ricordiamo che in caso di persone in difficoltà, anche osservate dalla spiaggia, anche se non le conosciamo, di qualsiasi emergenza in mare, è sempre fondamentale allertare immediatamente i soccorsi, chiamando il numero unico di emergenza 112 oppure il numero di emergenza della Guardia Costiera 1530. Una chiamata tempestiva può aiutare e contribuire a salvare una vita.
2: Grazie al tenente di vascello Giuseppe Falcone della Capitaneria di Porto per questo riepilogo, per così dire, delle ultime ore, ma anche e soprattutto per l'invito alla prudenza. Grazie e buon lavoro a voi.
3: Grazie, buona giornata.

0: Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dove un tempo c'era la piscina Alleati abbandonata e segnata dall'usura, oggi c'è il nuovo campo da basket 3x3. Prende forma così in Villa Peripato la seconda grande opera affidata al Comune di Taranto e consegnata ufficialmente al Comitato per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un intervento costato circa 1 milione di euro che ha visto la realizzazione dell'area dedicata agli allenamenti degli atleti e delle atlete, all'installazione di fari per illuminare la zona durante gli eventi serali, alle scalinate e agli scivoli d'accesso per garantire la partecipazione di tutte le persone, oltre alle sedute laterali per poter assistere ai riscaldamenti e la posa del pavimento in resina attorno al campo. Lavori impegnativi che, secondo il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno, restituiscono alla comunità tarantina degli spazi di aggregazione pensati per mantenere viva l'attività culturale e sociale della città, soprattutto dopo i giochi.
2: Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere questi campi anche dopo i Giochi del Mediterraneo, perché sono campi professionali fatti bene, hanno avuto anche appunto un costo, ma noi soprattutto riteniamo che al borgo debbano essere consegnati spazi per gli sport ai ragazzi, e quindi il punto sarà quello di far sì che dopo i Giochi del Mediterraneo il campo resti, ma che venga anche messo in sicurezza per evitare che i ragazzi o qualcun altro, insomma, possa venire a vandalizzarlo, motivo per cui abbiamo chiesto alla polizia locale già di attivare l'installazione delle telecamere.
1: E non solo, il lavoro ha permesso anche il restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici, e il rifacimento dei bagni pubblici chiusi da ormai diversi anni. Intanto continuano gli interventi per attivare un piccolo infopoint e l'ascensore che porterà al primo piano della villa, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'installazione del terreno di gara temporaneo sulla rotonda per le competizioni in vista dei giochi e del primo test event in programma il 28 luglio. Nei prossimi giorni invece dovrebbero continuare gli interventi della Direzione Ambiente e Chima Servizi per la sistemazione del verde e la riqualificazione sperimentale dei vicoletti, che per il vice sindaco sono l'inizio di un percorso di rigenerazione importante, che ha però bisogno di ulteriori finanziamenti.
2: Per tutto il resto il Comune non ha un finanziamento sulla Villa Peripato, lo sta cercando, non appena lo troveremo, come dicevo prima, partiremo dal completamento dei vicoletti e della pista, quella del piazzale, della rotonda, quella principale, e poi ci sono tutta un'altra serie di interventi manutentivi di cui la villa ha bisogno. Io stimo che servano diversi milioni di euro, quindi non appena esisteranno dei finanziamenti a cui poter candidare la villa, sicuramente lo faremo, sarà una priorità di questa amministrazione.
1: Sul futuro della gestione del campo invece il vice sindaco Giorno conferma l'assenza di proposte per la gestione della struttura, senza però perdere le speranze sulla possibilità di lasciarla libera e accessibile a tutti.
2: Ognuno deve assumersi la propria parte di responsabilità da cittadino attivo, sia che giochi a basket che non lo faccia, per far sì che quest'area venga valorizzata.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Promessa fatta, promessa mantenuta. Il nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello torna a casa trionfatore dopo l'esperienza indimenticabile ai Virtus European Summer Games 2026 che si sono tenuti in Polonia, indossando i colori della nazionale italiana. Della Federazione Italiana Sport Paralimpici, l'atleta del Mediterraneo Sport Taranto ha collezionato ben 7 medaglie e conquistato un fantastico record europeo nella staffetta 4x50 stile libero.
4: È stata una delle esperienze più belle della mia vita, la prima convocazione nazionale dove un sacco di ragazzi dove già conosco, dove ci avevo fatto delle gare nei campionati italiani, ritrovarli tutti in nazionale è stata un'esperienza meravigliosa e mi sono veramente divertito.
3: Un medagliere personale che tocca ormai la cifra stellare di circa 168 medaglie conquistate in carriera. Ma nonostante questi traguardi straordinari, Marco, non ci sarà ai prossimi giochi del Mediterraneo, perché la competizione sportiva non prevede nel proprio programma le gare paralimpiche. Un'assenza che nulla toglie al valore di un campione per il quale il nuoto resta prima di tutto libertà e passione pura.
4: Marco mi ha dato totalmente molta libertà, e dove sì, dalla prima volta che sono entrato in acqua e sì, dalle prime bracciate è come la carezza della mia mamma. L'acqua è diventata punto fondamentale di un ragazzo come me, che ho 28 anni
5: e infatti sei anche giovanissimo,
4: e infatti per molti potranno avere queste grandi esperienze, grandi opportunità come il nuoto
5: attraverso
4: poi da,
5: sì,
4: da bambini, poi diventi grande e poi ti fanno notare per quello che sei, infatti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tra sopralluoghi istituzionali, cantieri a pieno ritmo e una macchina organizzativa da centinaia di milioni di euro, il Comitato dei Giochi

0: Chi del Mediterraneo si prepara al grande appuntamento. I fari sono puntati su due masterplan da 275 milioni di euro complessivi. Si comincia giovedì mattina con il sopralluogo decisivo del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, affiancato dai ministri Foti e Abodi e dal commissario Ferrarese, per verificare lo stato dell'arte tra Taranto e Lecce di tutti gli impianti sportivi. Intanto è stata definita anche la logistica degli atleti. Alloggeranno su due navi da crociera ormeggiate alla base navale di Chiapparo, la Aroia e la Romantica, per un investimento da 23 milioni di euro. Ma se i grandi cantieri sportivi avanzano, nel cuore del centro cittadino scoppia la bufera, anzi la polemica. A far discutere in queste ore sono gli imponenti strutture metalliche installate in via d'Aquino, pensate per sostenere i teli ombreggianti. Un intervento che ha scatenato un'ondata di ironia e indignazioni sui social. Per molti cittadini la gigantesca intelaiatura in acciaio risulta invasiva e suona pesantemente con l'architettura umbertina della via dello shopping. Il caso è subito diventato politico, durissima la presa di posizione del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di urbanistica sciatta e antiestetica. I pentastellati citano le strutture di via d'Aquino come ultimo tassello di un degrado formale che avrebbe già colpito altri simboli della città, dal waterfront di Mar Piccolo alla pensilina del BRT. Dal Movimento 5 Stelle parte quindi la richiesta formale al sindaco e all'assessore alla arredo urbano: devono uscire dal silenzio. Tra grandi ambizioni internazionali e l'esigenza di tutelare il decoro urbano quotidiano, Taranto vive giorni di profonda trasformazione. La palla passa ora a Palazzo di Città per risposte che la cittadinanza attende a gran voce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto ha bisogno di trasparenza, competenza gestionale e risultati misurabili. È Confartigianato Taranto, in vista della definizione della Tari 2026, a chiedere la pubblicazione del piano economico-finanziario prima della sua approvazione. Di fronte alle indiscrezioni su un possibile aumento della tassa tra il 6 e l'8%, l'associazione sottolinea che prima di pretendere ulteriori sacrifici da famiglie e imprese già provate dalla crisi del comparto siderurgico e dall'aumento dei costi, l'amministrazione comunale e la futura governance di Chimambiente devono dimostrare di aver gestito bene il servizio. Taranto continua infatti a registrare tra i tassi di rifiuti più elevati in Italia, inserendosi in una Puglia caratterizzata da un forte carico tariffario. Tuttavia, i recenti ribassi approvati in altre città italiane dimostrano che le tariffe non sono una variabile indipendente, ma il risultato diretto delle scelte gestionali, dell'efficienza, del recupero dell'evasione e della valorizzazione dei materiali. Per questo motivo, Confartigianato chiede trasparenza totale sulla composizione dei costi, l'istituzione di un rapporto annuale aperto alla città e un netto miglioramento della qualità della raccolta differenziata, oggi penalizzata anche dalla poca fiducia tra cittadini e istituzioni. La sfida cruciale per Taranto non è subire un rincaro inevitabile, ha aggiunto Confartigianato, ma dimostrare numeri alla mano, competenza amministrativa e risultati misurabili.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Che noi dobbiamo imparare anche a definire cosa è violenza nel nostro quotidiano, perché siamo abituati giustamente a condannare la violenza fisica, ma ormai c'è un tabù, una sorta di connivenza da parte della popolazione su quelle che sono tutte le tematiche di violenza verbale e anche legislativa che vengono promosse da determinate organizzazioni. E allora sicuramente c'è da stigmatizzare, da non legittimare gli atti di violenza fisica, ma io vorrei porre la domanda a tutte e tutti su cosa oggi è la violenza in termini di concetti come reimmigrazione, che è un termine molto più semplice rispetto a quello che è deportazione delle donne, degli uomini, dei bambini, che secondo una logica di chi la propone non sono degni di stare all'interno del nostro paese perché non conformi a quella che è la nostra cultura. Ecco, io facevo un po' di ragionamenti l'altro giorno con qualcuno e mi fa ribrezzo che chi propone le radici cristiane dell'Europa come elemento comune della nostra nazione in realtà non si rende conto che proprio le radici cristiane ci parlano di altri valori, di altri principi di accoglienza, di solidarietà, di misericordia.
0: Cioè basta leggere quindi il Vangelo e la Bibbia per capirlo.
3: Sì, io sono proprio l'ultima persona sulla faccia della terra a doverne parlare, a poterne parlare, però cioè nel senso capiamo quanto è in contrasto quello che si dice rispetto a quello che poi è il valore, il principio cristiano contenuto anche all'interno della nostra Carta Costituzionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si è chiusa con un bilancio straordinario di oltre 15.000 presenze la 12ª edizione della Festa dell'Unione di Base, USB, alla batteria a Cattaneo, a Leporano. Tre giornate intense tra confronti politici, cultura, spettacoli e una massiccia partecipazione popolare. Sotto lo slogan "Noi non dimentichiamo", la manifestazione ha affrontato i nodi cruciali del territorio e dell'attualità, dalle vertenze occupazionali legate ai giochi del Mediterraneo alle tragiche conseguenze alle guerre internazionali, fino alle criticità della sanità pubblica.
4: E credo che le presenze, le migliaia e migliaia di persone che sono venute, che sono state qui con noi in questi tre giorni, siano l'aspetto migliore per tenere in piedi quello che noi volevamo: un collante senza distanze alcune fra noi e le persone, la popolazione. Sono stati tre giorni importantissimi dove non sono mancati dibattiti anche aspri, piccanti, toccanti, a partire dalle guerre, passando per i temi legati alla sanità e non in ultimo quello legato alla sicurezza. Abbiamo fatto una tre giorni importante, una tre giorni che deve servire anche a riflettere e caricarci ulteriormente di responsabilità, perché ogni presenza è per noi un consenso ed è per noi una grande responsabilità che eserciteremo fino in fondo.
0: Ma il momento più intenso e identitario della festa è stato il dibattito conclusivo di domenica sera, dedicato alla sicurezza e alla tutela della vita dei lavoratori, un tema drammaticamente forte per la provincia di Taranto.
4: Avere la presenza di chi ha subito incidenti, di chi sulla propria carne ha vissuto il dolore di questi incidenti, credo che sia il messaggio straordinario, il messaggio assoluto che deve passare a tutti, e cioè che la sicurezza del lavoro, sulla sicurezza del lavoro non si prescinde. Taranto, ma non solo Taranto, non può più permettersi, diciamo, la portata di questi eventi, di questi lutti, che noi non abbiamo esitato a dire sul palco che sono pari ad omicidi sul lavoro. Molti di questi vengono chiamati incidenti mortali, infortuni, ma alla fine sono veri e propri omicidi sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. E adesso parliamo della festa di USB, perché è terminata la 12ª edizione della festa dell'Unione Sindacale di Base, che è stata si è celebrata alla batteria Cattaneo come ogni anno a Gandoli nel territorio di Leporano tra il 24 e il 26 luglio. Non solo festa, ma anche dibattiti, e noi ne parliamo con l'esecutivo nazionale di USB, Franco Rizzo. Buongiorno Franco.
5: Buongiorno.
0: E allora, si è parlato di tutto, dai giochi del Mediterraneo alla sicurezza sul lavoro, passando per Ex Ilva, che non poteva mancare. Cosa resta di questa festa di USB? E tra l'altro è stata partecipatissima, 8.000 persone abbiamo visto.
5: Sì, abbiamo fatto quest'anno il record di presenze storico. Abbiamo avuto due serate molto molto partecipate, con la prima e la terza, la seconda poi è stata la serata
0: con il maggior numero di persone.
5: Sì, tra le 8.500 e le 9.000 persone in quella serata.
0: Ospiti tra l'altro trasversali, abbiamo visto dal commissario Ferrarese alla sinistra di governo in regione, e insomma una festa che ha dato un po' di la parola a tutti. Si sono trattati tanti temi, partiamo dai giochi del Mediterraneo.
5: Sì, c'è stato il dibattito con commissario Ferrarese, tra l'altro, che io ricordo è stato il dibattito con più applausi in tutte e 12 edizioni della festa USB. Lui ha fatto l'esposizione di tutto dell'ultimo anno e mezzo, delle difficoltà che ha riscontrato, e poi mettendo in campo anche sul tavolo i risultati. E, è stata una bellissima serata, c'è stata anche si notava durante il dibattito la partecipazione, in tutti e tre i dibattiti c'è stata una partecipazione emotiva molto molto forte da parte del pubblico.
0: La sicurezza sul lavoro è un tema che tocca il sindacato particolarmente, ovviamente tutti i sindacati, ma USB ha un'attenzione in particolare a questa tematica.
5: Sì, guarda, io ieri sera mi sono emozionato per l'ennesima volta, perché c'è stata prima la rappresentazione teatrale della Cru.
0: Sì.
5: E con Tiziana Risolo, che insomma ci ha tutto chiato, e poi sul palco ci sono stati gli interventi di Amedeo Zaccaria, che faceva parte degli ospiti, e poi è intervenuta la moglie di Loris Costantino, con andato sul palco con i bambini, ha letto una lettera al pubblico, insomma.
0: È stato un momento particolarmente toccante.
5: Sì. Noi siamo soddisfatti perché riusciamo a raggiungere quell'obiettivo, che era quello di dar voce poi a tutte queste vicende qui, no? La festa nasce proprio per questo, cioè riportare al centro il dibattito pubblico, per ascoltare le persone e tenere viva la memoria di tutti quei ragazzi che purtroppo non ci sono più a causa di quello che accade nel mondo del lavoro.
0: Io ho finito il tempo, ringrazio Franco Rizzo, esecutivo nazionale di USB, e insomma l'appuntamento alla festa del prossimo anno.
5: Prossimo anno, sempre con lo stesso format, tentando di migliorare ancora di più.
0: Va bene, grazie mille, grazie Franco Rizzo.
5: Grazie a voi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il tema dell'abuso di alcolici, il tema della mala movida interessa tutti i nostri comuni, non solo a Martina, in provincia di Taranto, ma in tutta Italia.
7: Sì.
6: Si sta facendo un lavoro ottimo, coinvolgendo tutte le attività commerciali, tutti i barman della città che si stanno mettendo in gioco in maniera, diciamo, positiva. E quindi questa iniziativa Barman per un giorno ci vede, appunto, vede tanti ragazzi cimentarsi con la creazione di cocktail a zero alcol, che chiaramente in tutta Europa ormai stanno prendendo sempre più piede.
1: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una delle artiste sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, Gira, Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi, insomma, le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze, influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo in pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quella che è che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz. Un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
1: Sì, anche perché allora diciamo il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio del mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in 4 categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
0: Bene, Gira, Vota e Furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì.
1: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
0: Senti, questa canzone, che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi dopo 1000 giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone, che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, Vota e Furria.
1: Sì, Gira, Vota e Furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile o con simili parole. Gira, Vota e Furria, sì, è un'espressione siciliana che dice appunto: gira, vota e furria, ti ritrovi sempre qua, cioè hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni, e osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vota e furria siamo sempre nella stessa condizione, cioè in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere, e noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no?

0: Cittadella Magazine. Cittadella
1: Magazine. E adesso continuiamo a parlare di questo evento di questa sera a Martina Franca a partire dalle ore 18. È un'iniziativa che, come dicevamo prima, è stata ideata dall'associazione AISE su idea del socio Ivan Tolla, promotrice della campagna di sensibilizzazione Divertiamoci in Sicurezza, che sta portando tra i giovani proprio una nuova cultura del bere consapevole. A partire dalle ore 18 ci saranno i ragazzi del Majorana, barman per un giorno, che hanno imparato in un percorso le basi della miscelazione, dell'inglese per il turismo, nozioni in pillole di business plan, di presentazione per ricerca lavoro e skills. Alcuni stanno addirittura creando un mocktail originale che proporranno ad una commissione composta da 10 bar titolari di Martina Franca per essere giudicati. Sarà premiato il cocktail analcolico più equilibrato e meglio presentato al pubblico. Ovviamente la dottoressa Palazzo ha detto: si trasformeranno in barmen in erba e faranno cocktail a contributo libero, il cui poi ricavato sarà destinato agli stessi protagonisti della competizione per dimostrare che l'impegno porta risultato. Ci sarà un concerto con il maestro Zepe Diaz, con un live di chitarra classica flamenco latinoamericana. E adesso io voglio parlare con Carlo Di Leonardo, l'assessore alla cultura, spettacolo, politiche giovanili. Carlo, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, ci sarà un bel appuntamento oggi, una cosa molto importante, quella di intanto far partecipare questi ragazzi ad un percorso di crescita. E penso, certo, che, come dicevo prima, no, intanto imparare qualcosa a scuola, poi parlare di educazione finanziaria, sì, parlare di un inglese per ovviamente essere più aperti al mondo e alle persone che arrivano dal mondo. Fare, certo, questo tipo di attività in una scuola penso che sia molto interessante. Cosa ne pensi? Cosa ci puoi dire di questo percorso, sì, che hanno fatto i ragazzi?
2: Sì, hai inquadrato nella tua introduzione esattamente le finalità di questa iniziativa, secondo me molto utile, perché il problema dell'alcol o comunque delle situazioni a cui siamo siamo ormai protagonisti quotidianamente, hanno allertato le varie associazioni che hanno potuto, tramite questa iniziativa, dar modo ai giovani di poter capire che il divertimento si può vivere in totale sicurezza. Sappiamo molto bene che purtroppo l'alcol tante volte diventa la causa di fenomeni spiacevoli, tragici, certo, tante volte. E quindi il fatto che io, tra l'altro, ho constatato di persona proprio qualche giorno fa il sapore assolutamente identico, certo, potete credermi, e testare questa sera, proprio grazie a Mariangela, insomma, la nostra amica, nonché coordinatrice anche del progetto insieme a Ivan, abbiamo appunto avuto modo di poter assaggiare dei cocktail. Vi posso garantire che il sapore è assolutamente uguale a quello che comunemente conosciamo in base alcolica.
1: Certo,
2: e quindi questo coinvolgimento delle scuole, degli adolescenti, secondo me è il vero punto di forza, il vero valore di questa iniziativa, che chiaramente come amministrazione abbiamo patrocinato, anche perché può essere un messaggio che può superare, ecco, i confini della nostra città, deve superare i confini della nostra città e lentamente, insomma, far conoscere a tutti quanti che c'è questa realtà assolutamente parallela a quella che siamo abituati a vivere.
1: Assolutamente, in questo momento particolarmente complicato, ecco, è, certo, ancora più importante fare il focus e unirsi in questo percorso insieme gli adulti, sì, i ragazzi, eccetera. E poi c'è una cosa molto bella, che quelle persone che hanno i bar, adesso non so se sono bartender tutti, ma sono proprietari di attività commerciali della ristorazione, del beverage, sì, vedranno i ragazzi all'opera, magari, non si sa, domani diranno: guarda, c'è una proposta per te, vuoi venire a lavorare per me? Potrebbe essere anche questo.
2: Certo. Sì, questo è un punto di forza, il fatto di aver messo in unione il mondo della scuola con il mondo del lavoro. È un dato importante, anche perché, voglio dire, le scuole con i PCTO stanno facendo un enorme lavoro di connessione con appunto le varie realtà produttive. Però è evidente che, come capita anche a noi, se il lavoro, certo, che facciamo ci piace, lo facciamo con più voglia, con
1: assolutamente,
2: più gusto. E quindi in questo caso, se magari tra i ragazzi che sono, che oggi, insomma, stasera saranno valutati, potrebbe esserci, ecco, un prossimo barman che magari si dedica direttamente al lavoro del no alcol, insomma, dello zero alcol.
1: Sarebbe
2: anche una figura da lanciare.
1: Sì, assolutamente, per quello dico, ci saranno gli esperti, giudicheranno questi ragazzi e tra di loro magari potrà esserci uno che inizierà proprio questo tipo di attività nel mondo del lavoro, quindi questo sarebbe interessante, sono certa che sarà così. Grazie Carlo, come sempre, come al solito, per
2: grazie
1: essere il mio ospite. Noi ci vediamo presto e buona giornata, buon lavoro.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Prisma Taranto continua a costruire il roster per il campionato di Serie C, ufficializza l'arrivo del posto tarantino Mattia Damicis, classe 1992, un innesto di esperienza per la formazione ionica dopo le ultime stagioni tra C e B con Vibrotech Taranto, Adria e Frascolla. Damicis si dice fiducioso in vista della nuova stagione, l'obiettivo sarà affrontare un campionato come quello di Serie C, nella quale sarà impegnata la Prisma Taranto, impegnativo con un gruppo che unisce giovani di prospettiva e giocatori esperti pronti a prendersi le responsabilità nei momenti decisivi. Per il pallavolista si tratta anche di un ritorno dal forte valore simbolico. Damicis ha ricordato il legame con la Prisma fin dall'infanzia, il percorso del padre Ennio Damicis, allenatore che portò l'Under 16 rossoblu a conquistare uno storico podio nazionale. Da tarantino, veterano di questo sport, darò tutto me stesso per questi colori, ha dichiarato. Con questo innesto la Prisma Taranto punta ad aggiungere personalità, leadership ed esperienza a un organico costruito per affrontare al meglio la prossima stagione sportiva.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Un ben ritrovati tutti quanti, iniziamo una nuova settimana insieme e lo faremo alla grande perché sta per arrivare un ospite speciale, così come tanti ospiti avremo oggi per parlare delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, tutto quello che accadrà e nei prossimi giorni. Come al solito voi scrivetemi al 339-680-6868 e adesso si parte con la New Hit.
0: Cittadella, Cittadella, New Hit. Everything's fine.

Rock, Jennifer Lopez, Everything's Fine. Questo è il pezzo di una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia, la parte tecnica. Siete sintonizzati su 96.5 FM. Ci trovate anche in streaming ovunque sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul nostro sistema DAB Plus Radio Cittadella, ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Scriveteci se volete al 339 70 6868, se volete intervenire in diretta il numero da comporre lo 099 47 30 144, redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. E adesso ci ascoltiamo lui, Samurai J, con questo pezzo che si chiama Flamenco Paranoia. Mi raccomando, restate con noi.

0: meglio dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: E per il nostro vamos alla playa, Simply Red, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica, ospite in studio Marco Daniello, eccoti!
1: Buongiorno!
0: Ciao Marco, ben ritrovato,
1: ciao.
0: Bentornato e soprattutto io parto con dirti grazie perché la scorsa volta, l'ultima intervista, quando sei stato qua, ci avevi fatto una promessa, avevi detto, ti abbiamo chiesto, Marco per favore ci prometti che vincerai? E tu hai detto sì.
1: Alla fine la promessa l'ho mantenuta, sono uno che mantiene le promesse.
0: Questo posso dirlo, assolutamente, una garanzia. Guardate qua, sentite questi rumori qui, questi sono i rumori di tutte le fatiche di Marco. Abbiamo una parte delle sue medaglie perché lui ha stabilito un record europeo, 7 medaglie, ha realizzato uno dei tuoi sogni e so che mi dicevano fuori onda, papà mi dice che hai più o meno circa 168 medaglie a casa.
1: Ho contato, confermo.
0: Quante? Sono tante, ma non è tante nella quantità solo di questi oggetti che sono meravigliosi, che io ho scoperto oggi pesano un bel po', quindi,
1: pesano molto.
0: E non è solo quello, è proprio la questione di dire, io ci metto un impegno incredibile, tutte le competizioni che hai fatto e competizioni che hai vinto. Raccontami l'ultima esperienza. Tu sei stato in Polonia adesso a luglio,
1: sì,
0: vero? Qualche giorno
1: Polonia.
0: Fa.
1: Sono stato 9 giorni in Polonia. È stata una delle esperienze più belle della mia vita. La prima convocazione nazionale.

0: dove un sacco di ragazzi dove già conosco, dove ci abbiamo fatto delle gare nei campionati italiani. Ritrovarli tutti in nazionale è stata un'esperienza meravigliosa e mi sono veramente divertito. Con i miss soprattutto mi sono trovato veramente bene.
1: Sono carini loro, sono
0: sono in
1: accoglienti.
0: quattro. Sì, stavano anche due dottori, un fisioterapista e quattro mister. I ragazzi di tre categorie, uno più bravo dell'altro, ma di una fratellanza estrema, ma ci sentiamo spesso tramite chat.
1: Bellissimo,
0: Io gli
1: bello.
0: voglio anche mandare un grande abbraccio e saluto alla nazionale italiana FISDIR per questa straordinaria esperienza di aver
1: Bene.
0: portato l'Italia sul tetto d'Europa. Infatti con il record europeo nella staffetta 4x50 stile libero è stato qualcosa di meraviglioso.
1: Sei tu che ci hai portato sul tetto
0: Infatti
1: dell'Europa.
0: ho fatto un paragone con il mondiale 2006 e l'europeo 2021 ad oggi con l'europeo col nuoto del 2026.
1: Oh, tecnicamente questo, non solo
0: Sì.
1: tecnicamente, noi siamo super felici e orgogliosi e hai vinto un oro, 5 argenti, un bronzo.
0: È il record europeo della
1: È
0: staffetta.
1: il record europeo della staffetta. Sei un atleta che ha fatto della sua vita questo, come quando tu dici, no? A me è sempre colpito, fin dal primo momento in cui tu l'hai detto a me, hai detto per me l'acqua è come la carezza della mamma.
0: Sì.
1: Quindi significa che quella è la tua dimensione.
0: Esattamente, è proprio la mia dimensione. L'acqua mi ha dato totalmente molta libertà e dove sin dalla prima volta che sono entrato in acqua e sin dalle prime bracciate è come la carezza della mia mamma, l'acqua è diventata punto fondamentale di un ragazzo come me che ho 28 anni e
1: Sei giovanissimo
0: infatti per
1: ancora.
0: molti potranno avere queste grandi esperienze, grandi opportunità come il nuoto. Poi
1: Attraverso, sì, lo
0: sin da
1: sport.
0: bambini poi diventi grande e poi ti fanno notare per quello che sei, infatti.
1: Bravo, infatti sei bravo e sei un campione, questo è. Adesso noi Marco ci ascoltiamo un pezzo, continuiamo a parlare della tua bellissima storia, diamo la linea a Gisberto Nicoletti, la regia e la parte tecnica, e ci rivediamo tra poco.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Talk about.

0: Madonna, questo suo ultimo singolo. Amici ben ritrovati, siete super Tecimiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica, è il nostro super, ma ho detto super campione Marco Daniello, eccoci, siamo tornati in onda.
1: Bentornato.
0: Allora, incredibile record europeo, un atleta pazzesco, un oro, 5 argenti, un bronzo, e fuori onda stavamo parlando un po' di tante cose, di mille cose, perché con Marco a me piace tanto parlare e parlerei con te ore.

0: Marco, allora tutto quello che c'è da dire lo diremo e speriamo di fare presto perché i tempi della radio sono un po' questi, però sicuramente tu fai tanti sacrifici, questo lo abbiamo sempre detto, questo rispetto sì. anche all'alimentazione.
1: Sì.
0: Ti ho chiesto che differenza c'è tra il nuoto in mare, perché poi tu farai anche il Mediterraneo Open Water a settembre, e il nuoto in piscina. Ti ho chiesto se preferisci l'estate o l'inverno e ti ho chiesto in che modo stai, diciamo, aspettando tra virgolette i giochi del Mediterraneo, che abbiamo scoperto non hanno la sezione dei paralimpici.
2: Purtroppo no.
0: Ah, ma come mai questa cosa?
2: Non ho idea, cioè l'ho saputo all'ultimo. Beh,
0: non ci sarai perché non c'è la sezione.
2: Purtroppo no, però
0: vediamo cosa succede.
2: Beh,
0: vediamo.
2: Chi lo sa.
0: Bene, adesso detto questo, noi parleremo di tutte queste cose. Io vorrei concentrarmi un attimo su un appello.
2: Prego.
0: Una cosa molto importante: tu sei un grande atleta, sei un ragazzo speciale, scrivi dei libri, hai una sensibilità e una bravura, perché si vede, no? Hai fatto il record europeo adesso qualche giorno fa e hai 50.000 medaglie, sei un grandissimo atleta, sei una meravigliosa persona e sappiamo che tu hai un sogno, oltre a realizzare ovviamente, a cercare di come dire, vincere insieme poi ai tuoi staff, ai vari staff, le tue competizioni, tu sei un tifoso della Juventus.
2: Sì,
0: bene.
2: Confermo.
0: In particolare noi facciamo questo appello al nostro caro super incredibile eroe che è
2: Alessandro Del Piero.
0: Alessandro Del Piero. Allora Alessandro, ascoltaci, qua c'hai un atleta, un tuo collega molto giovane che ti segue fin da prima della nascita, perché lui mi ha raccontato delle cose che erano precedenti alla sua nascita, giusto?
2: Sì.
0: Quanti gol ha fatto? Raccontami tutta
2: quella roba. 290 gol in 705 presenze, 19 stagioni in maglia bianconera, 1993-2012 più 16-17 trofei in carriera più il Mondiale 2006 vinto con la Juventus, è miglior calciatore italiano per due volte, 1998 e 2008, è quattro volte capocannoniere.
0: Mamma mia, sai tutto, tu sei nato dopo, però sai tutto quello che è successo.
2: Con 10 sulle spalle non è una pesante, è sudore, sudare la maglia per tanti anni, definire bandiera, anche nel nuoto sento una bandiera, ci sono cresciuto nel Mediterraneo da 17 anni, dal 2009 ad oggi sono 17 anni, così sì. Come Alex, 19 anni con la Juve, mi sto più o meno avvicinando alle sue stagioni, diciamo.
0: Mamma mia, che bello.
2: Destino.
0: Sì. Allora noi ci auguriamo che il nostro Alex Del Piero possa risponderci,
2: me lo
0: auguro. Contattarti, e così realizzeresti il tuo sogno.
2: Sì.
0: Che qui stiamo cercando in lungo e largo di cercare un messaggio, una cosa, no?
2: Sì,
0: non
2: un
0: per
2: messaggio.
0: Forza, chissà, però di conoscervi un attimo.
2: Vorrei mandare un messaggio ad Alex, infatti, ci tengo. Alex, se ci stai seguendo, un giorno ci incontreremo molto presto e passeremo una bellissima giornata insieme tra gli juventini, che so che sei tifoso juventino da bambino, che ho letto un tuo libro, così come lo sono anch'io, abbiamo molte cose in comune.
0: Ecco, tante cose di cui parlare, dai, allora noi abbiamo lanciato questo appello, adesso aspettiamo, noi ci crediamo profondamente, questo sarà. Marco, guarda, io ogni volta ti chiedo questa domanda.
2: Prego.
0: C'è questa domanda. Marco, ci prometti che vinci ancora, poi torni che ce lo racconti?
2: Assolutamente sì, ve lo prometto, lavorando duro, ma prometto che ne posso uscire vincitore. La mia stessa identica promessa che ho detto a due settimane prima della partenza agli europei, mi sono fatto questa promessa, dicendo: vi prometto che tornerò a casa da vincitore.
0: Ed è stato proprio così. Grazie a Marco Daniello.
2: Grazie.
0: Noi ci rivediamo la prossima volta, incrociamo le dita per i giochi del Mediterraneo, poi sicuramente a settembre ci rivedremo per Mediterraneo Open Water, in cui sarai protagonista invece, e ci rivediamo la prossima. Grazie a Marco Daniello.
2: Grazie
0: mille. Linea alla regia. Ciao.
2: Ciao.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

mamma mia, per il nostro Vamos alla Playa, questo pezzo bellissimo dei Fools Garden, Lemon Tree. Ma che bello, che bello. Ben ritrovatemi, ci siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti, la regia e la parte tecnica. Dopo questo meraviglioso momento trascorso insieme al nostro grande atleta della nostra città di Taranto, Marco Daniello, ricordiamo, record europeo, 7 medaglie, un oro, eccetera eccetera, un ragazzo meraviglioso, veramente una persona di una sensibilità, di un'educazione veramente incredibile, che io ogni volta da anni siamo qua a parlare di tutti i suoi successi, ogni anno, ogni volta, anzi non ogni anno, perché fa più competizioni all'anno, giustamente essendo un atleta ci fa sognare, quindi grazie a Marco Daniello. Detto questo, parliamo di cose per cui dovremmo concentrarci meglio, soprattutto per quale motivo dovremmo tornare al cinema, frequentare il cinema, perché la sala cinematografica è la palestra perfetta per il cervello. Lo sappiamo, andare al cinema è un'esperienza bellissima e coinvolgente a cui purtroppo molte persone si stanno lentamente disabituando. La crescente diffusione delle piattaforme di streaming con i loro vasti cataloghi a portata di click rende quasi inevitabile un ridimensionamento della visione sul grande schermo, e questo è veramente un peccato. A penalizzare questi circuiti cinematografici, in particolare quelli più piccoli, e anche la rapidità con cui i film diventano disponibili a casa poco dopo l'uscita nelle sale, insomma, questo porta ad una serie di cose, film ed emozioni. Adesso cerchiamo di capire come reagisce il nostro corpo. Ridurre il cinema ad un semplice schermo più grande sarebbe un errore. Uno studio condotto dall'University College London ha dimostrato che questa abitudine rappresenta un vero e proprio allenamento per la concentrazione. Gli esperti, pensate, hanno monitorato il battito cardiaco, l'attività elettrodermica e la temperatura corporea di un campione di 51 spettatori durante la visione di una pellicola. I risultati cosa hanno fatto? Hanno evidenziato come il cuore acceleri e il corpo reagisca in modo diretto ed emotivo alle scene più coinvolgenti del film. Perché andare al cinema quindi allena la concentrazione? L'aspetto più affascinante emerso dalla ricerca riguarda proprio la nostra soglia di attenzione. All'interno della sala, immersi nel buio, immaginate, lontani dalle distrazioni esterne, riusciamo a mantenere costantemente attiva la capacità di concentrazione. E ovviamente ci focalizziamo su un unico stimolo, liberi dalla necessità di pensare a ciò che accade nel mondo circostante. Quindi andare al cinema diventa così un'opportunità unica per immergersi completamente in una storia, lasciandosi trasportare soltanto dalle emozioni del racconto. Quindi andare al cinema, sì, aumenta il nostro cervello, bla bla bla, però è un regalo che ci facciamo, è un regalo, un momento tutto nostro, quindi andiamo al cinema, specialmente in questo periodo c'è l'Odissea, quindi tanta tanta roba. Detto questo, amici, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella la radio, Cittadella la TV, canale 94, e noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Cittadella, Cittadella. New hit.

0: Peggy Goo, Fita Ira Star. Questo è il loro nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Grottaglie e torna a Pagine di Puglia, la rassegna dedicata ai libri e al piacere della lettura, promossa dall'Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Grottaglie. Gli appuntamenti sono per incontrare scrittrici, scrittori, saggiste, saggisti in una delle cornici più suggestive della città, che è proprio l'atrio del Castello Episcopio. E allora io ne voglio parlare proprio insieme all'assessore alla Cultura e Turismo, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno a te e ai nostri telespettatori e ascoltatori della radio. Grazie per questa opportunità. Sì, torna Pagine di Puglia in versione estate, seconda edizione, dopo il successo avuto in primavera con la prima edizione di questa rassegna letteraria e libraria che si è svolta nella biblioteca comunale e nella sala interna del Castello Episcopio. Abbiamo deciso, vista l'ampia partecipazione e il gradimento da parte del pubblico e degli utenti, di promuovere altri appuntamenti durante l'estate, e quindi una seconda edizione che è iniziata venerdì scorso con la presentazione di un romanzo giallo ambientato tra Taranto e Grottaglie, scritto da Claudia Girardi, autrice tarantina, e continuiamo questo pomeriggio con un saggio, anche questo scritto da un'autrice originaria di Taranto, Controsenso, usi e abusi delle parole, saggio di Michela Conte, edito dal gruppo Albatros Il Filo, pubblicato nel 2026. Tutti i libri che abbiamo scelto anche in questa edizione, come nella precedente, sono di recente pubblicazione, 2026, qualcuno del 2025, per presentare appunto le novità del nostro territorio con autori pugliesi o che raccontano la Puglia e il territorio. E poi vogliamo valorizzare anche i luoghi, in questo caso abbiamo scelto l'atrio del nostro Castello Episcopio, che come sapete è questa struttura simbolo di Grottaglie, con le fondamenta medievali e poi tutta la sua storia nell'età moderna, nel 400, nel 500, Castello Episcopio che ospita anche, come sai, il concorso Mostra di Ceramica Contemporanea Internazionale Mediterraneo, che è visitabile fino al 18 ottobre. Quindi chi verrà ad ascoltare la nostra autrice questa sera potrà anche cogliere l'occasione per visitare questa importante mostra d'arte di ceramica contemporanea e se vuole anche il nostro Museo della Ceramica, che racconta la storia dall'età messapica ai giorni nostri con i pezzi ceramici di Grottaglie o ritrovati nelle vicinanze per quanto riguarda la parte archeologica, e poi con tutte le fasi della ceramica grottagliese nel corso dei secoli.
0: Bellissimo, bellissimo, un momento veramente per vivere la bellezza a 360 gradi. Quando si arriva a Grottaglie si sa che è così, ormai ci avete abituati bene. Raffaella, sono felice veramente, troppo bello. Allora, noi lo ricordiamo che questa rassegna, come avete visto, durerà, è la rassegna estiva, quindi durerà fino al 5 settembre. E grazie a Raffaella per essere stata mia ospite, per averci raccontato di questa è la seconda edizione di Pagine di Puglia, e noi ci rivediamo, ci risentiamo presto. Grazie Raffaella Capriglia, buon lavoro.
1: Grazie a te Anna, ricordo solo il prossimo appuntamento sarà a fine agosto, prendiamo una pausa nel mese di agosto, il 29 agosto, un altro saggio, Archeologia, Storia e Metodi, Paesaggi e Persone, scritto dal professor Giuliano Volpe, che sarà ospite a Grottaglie nel terzo appuntamento di Pagine di Puglia.
0: Benissimo, tutto il resto lo trovano sui siti, anche sul sito del comune e ovviamente sulle pagine social. Grazie mille Raffaella Capriglia, presto, buon lavoro, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Amici, detto questo, noi continuiamo, sì, c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, questo è il pezzo, molto molto bello, molto bene. Allora scrivetemi 339-70-768 099-47-30-144 è il numero per intervenire in diretta. Mi raccomando, restate qui perché siete su Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ed eccolo qua, Enola Gay, questo pezzo del 1980, amici, ben ritrovati per il nostro Vamos alla Playa. Torniamo sempre indietro nel tempo, come voi sapete. Adesso siamo tornati in onda su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus e anche sul canale 94 del digitale terrestre in tutta la Puglia e tutta la Basilicata Cittadella TV. E adesso ci spostiamo a Martina Franca, dove giovani barmen creeranno Cocktail Zero Alcol. L'iniziativa di oggi è stata, di questa sera del 27 luglio, è stata ideata dall'associazione AISE su idea del socio Ivan Tolla, promotrice della campagna di sensibilizzazione Divertiamoci in Sicurezza, che sta portando tra i giovani una nuova cultura del bere consapevole, di cui noi di Radio Cittadella e Cittadella TV siamo ovviamente partner ufficiali. Sarà una serata dedicata al talento, alla formazione e al divertimento. Alle ore 18, a partire dalle ore 18, in piazza Umberto I a Martina Franca ci sarà questo momento, che poi è un momento conclusivo di un percorso che è stato promosso da AISE con la collaborazione e l'ospitalità dell'Istituto Maiorane, con il patrocinio del comune di Martina Franca. E a questo proposito io entro in collegamento con il sindaco di Martina Franca e anche presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, sindaco e presidente, c'è questa conclusione di questo corso di barmen per un giorno. I ragazzi si sfideranno mettendosi in gioco, raccontando le loro creazioni zero alcol, che poi saranno giudicati da barmen, da 10 barmen titolari di attività a Martina Franca, per dare avvio ad un cambio culturale ed una sana movida. Questo è una roba incredibile per il nostro territorio, e offrire l'alternativa zero alcol è una cosa importante, specialmente se è promossa dai ragazzi.
1: Ma assolutamente sì, voglio ringraziare i promotori di questa iniziativa, che ha visto subito sia la provincia che il comune patrocinare e dare tutta la collaborazione. Perché il tema dell'abuso di alcolici, il tema della mala movida interessa tutti i nostri comuni, non solo a Martina, in provincia di Taranto, ma in tutta Italia.
0: Sì.
1: Si sta facendo un lavoro ottimo, coinvolgendo tutte le attività commerciali, tutti i barman della città, che si stanno mettendo in gioco in maniera, diciamo, positiva. E quindi questa iniziativa Barman per un giorno ci vede, appunto, vede tanti ragazzi cimentarsi con la creazione di cocktail a zero alcol, che chiaramente in tutta Europa ormai stanno prendendo sempre più piede.
0: Infatti,
1: quindi
0: questa
1: è un'iniziativa.
0: Questa è la differenza, dicevo. Sì, è una differenza importante, perché siamo abituati precedentemente alle politiche, comunque al messaggio bevi poco, guida responsabilmente. Qui stiamo parlando di una cosa totalmente diversa. Qui significa puoi bere ma zero alcol, quindi puoi guidare, puoi fare una vita serena, sana e anche dedicandosi alla prevenzione e alla salute. E come dice lei giustamente, la mala movida in qualche modo va gestita, e questo penso che sia veramente un cambio culturale diverso dalle cose precedenti.
1: Ma infatti appunto i nostri giovani, serve accompagnare appunto i nostri giovani nel percorso. Si accompagnano grazie alle istituzioni, quindi noi ce la mettiamo tutta. Però serve anche la famiglia. Le famiglie devono sempre più rendersi conto che svolgono un ruolo importantissimo nella crescita dei nostri giovani, e dobbiamo dirlo chiaramente, stiamo assistendo

0: assistendo a un progressivo peggioramento delle nostre giovani generazioni. E diciamo, le istituzioni pubbliche ce la mettono tutta, ma la famiglia è fondamentale. Quindi è una perdita delle famiglie di seguire i propri giovani, educarli in maniera sana, alla vita sana, perché dei giovani sani, diciamo, sono precursori di un cittadino sano, futuro, no? Grande,
1: di responsabilità e di civiltà, assolutamente, no? Di un proporsi e porsi nella società in una maniera positiva, in una maniera che è bella, insomma. Questo è importante da parte delle famiglie, da parte delle istituzioni, delle scuole, tutto quanto il resto. Infatti oggi a Martina Franca, Piazza Umberto, a partire dalle ore 18 ci sarà tutto questo, ci saranno i ragazzi, ci saranno le istituzioni, e ci saranno gli adulti che faranno vedere, insomma, tutto questo percorso che è stato fatto con i ragazzi del liceo. Grazie, grazie mille sindaco, grazie presidente per essere stato mio ospite, grazie per questo supporto ai ragazzi e a presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, arrivederci. Benissimo, allora amici, detto questo, noi continuiamo con la musica. Tra pochissimo restate qua, perché adesso abbiamo parlato col sindaco e presidente della provincia Gianfranco Palmisano, e adesso entreremo più nello specifico proprio con l'assessore alla cultura e allo spettacolo e politiche giovanili Carlo Di Leonardo. Restate con noi, ci rivediamo tra poco.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Nitti questa settimana, Birth, più in alto, questo è il suo ultimo singolo e a noi piace molto. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono è Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica, e adesso continuiamo a parlare di questo evento, di questa sera a Martina Franca a partire dalle ore 18. È un'iniziativa che, come dicevamo prima, è stata ideata dall'associazione AISE su idea del socio Ivan Tolla, promotrice della campagna di sensibilizzazione Divertiamoci in Sicurezza, che sta portando tra i giovani proprio una nuova cultura del bere consapevole. A partire dalle ore 18 ci saranno i ragazzi del Majorana, barman per un giorno, che hanno imparato in un percorso le basi della miscelazione, dell'inglese per il turismo, nozioni in pillole di business plan, di presentazione per ricerca lavoro e skills. Alcuni stanno addirittura creando un mocktail originale che proporranno ad una commissione composta da 10 bar titolari di Martina Franca per essere giudicati. Sarà premiato il cocktail analcolico più equilibrato e meglio presentato al pubblico. Ovviamente la dottoressa Palazzo ha detto: si trasformeranno in barmen in erba e faranno cocktail a contributo libero, il cui poi ricavato sarà destinato agli stessi protagonisti della competizione, per dimostrare che l'impegno porta risultato. Ci sarà un concerto con il maestro Zeppe Diaz, con un live di chitarra classica flamenco latinoamericana. E adesso io voglio parlare con Carlo Di Leonardo, l'assessore alla cultura, spettacolo, politiche giovanili. Carlo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno a te. Allora, ci sarà un bel appuntamento oggi, una cosa molto importante, quella di intanto far partecipare questi ragazzi ad un percorso di crescita, e penso, certo, che, come dicevo prima, no, intanto imparare qualcosa a scuola, poi parlare di educazione finanziaria, sì, parlare di un inglese per ovviamente essere più aperti al mondo e alle persone che arrivano dal mondo. Fare, cioè, questo tipo di attività in una scuola penso che sia molto interessante. Cosa ne pensi? Cosa ci puoi dire di questo percorso, sì, che hanno fatto i ragazzi?
1: Sì, hai inquadrato nella tua introduzione esattamente le finalità di questa iniziativa, secondo me molto utile, perché il problema dell'alcol o comunque delle situazioni a cui siamo siamo ormai protagonisti quotidianamente, hanno allertato le varie associazioni, che hanno potuto tramite questa iniziativa dar modo ai giovani di poter capire che il divertimento si può vivere in totale sicurezza. Sappiamo molto bene che purtroppo l'alcol tante volte diventa la causa di fenomeni spiacevoli, tragici, certo, tante volte. E quindi il fatto che io, tra l'altro, ho constatato di persona proprio qualche giorno fa il sapore è assolutamente identico, certo, potete credermi, e testare questa sera, proprio grazie a Mariangela, la nostra amica, nonché coordinatrice anche del progetto insieme a Ivan, abbiamo appunto avuto modo di poter assaggiare dei cocktail. Vi posso garantire che il sapore è assolutamente uguale a quello che comunemente conosciamo in base alcolica.
0: Certo,
1: e quindi questo coinvolgimento delle scuole, degli adolescenti, secondo me è il vero punto di forza, il vero valore di questa iniziativa, che chiaramente come amministrazione abbiamo patrocinato, anche perché può essere un messaggio che può superare i confini della nostra città, deve superare i confini della nostra città e lentamente, insomma, far conoscere a tutti quanti che c'è questa realtà assolutamente parallela a quella che siamo abituati a vivere.
0: Assolutamente, in questo momento particolarmente complicato, ecco, è ancora più importante fare il focus e unirsi in questo percorso insieme gli adulti, sì, i ragazzi, eccetera. E poi c'è una cosa molto bella, che quelle persone che hanno i bar, adesso non so se sono bartender tutti, ma sono proprietari di attività commerciali della ristorazione, del beverage, sì, vedranno i ragazzi all'opera, magari, non si sa, domani diranno: guarda, c'è una proposta per te, vuoi venire a lavorare per me? Potrebbe essere anche questo.
1: Certo. Sì, quello è un punto di forza, il fatto di aver messo insieme il mondo della scuola con il mondo del lavoro. È un dato importante, anche perché voglio dire, le scuole con i PCTO stanno facendo un enorme lavoro di connessione con appunto le varie realtà produttive. Però è evidente che, come capita anche a noi, se il lavoro certo. che facciamo ci piace, lo facciamo con più voglia, con più gusto.
0: Assolutamente.
1: E quindi in questo caso, se magari tra i ragazzi che oggi, insomma, stasera saranno valutati, potrebbe esserci, ecco, un prossimo barman che magari si dedica direttamente al lavoro del no alcol, insomma, dello zero alcol.
0: Sarebbe,
1: quindi potrebbe essere
0: bene.
1: Anche una figura da lanciare.
0: Sì, assolutamente, per quello dico, ci saranno gli esperti, giudicheranno questi ragazzi e
1: esatto.
0: tra di loro magari potrà esserci uno che inizierà proprio questo tipo di attività nel mondo del lavoro, quindi questo sarebbe
1: certo.
0: interessante, sono certa che sarà così. Grazie Carlo, come sempre, come al solito, per
1: grazie
0: essere
1: a voi.
0: Mio ospite. Noi ci vediamo presto e buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti voi,
0: grazie.
1: Ci vediamo stasera.
0: Grazie mille, stasera.
1: Ciao.
0: Bene amici, detto questo, noi continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi perché c'è Mike Towers con Una Namas, questo pezzo noi ce l'ascoltiamo, siete su Partecipiamo Taranto, mi raccomando, restate con noi o se volete scriveteci al 339 680 6868 e adesso ci ascoltiamo Mike Towers.

0: 1984 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.